0: abbiamo avuto Dino Chiesa e secondo me è uno dei mentori da tanti anni, io lo metto tra i primi tre tecnici più forti al mondo, però avevamo avuto lui e proprio nell'intervista con Riccardo Patrese ci disse che con il figlio Lorenzo lui segna tutte le temperature, tutte le gomme e passa tutto sotto di lui questa cosa qui. E non penso che Birra, Tonici, RG facciano tutto, cioè tutti lavorano così. Forse gli ho fatto questa domanda perché comunque non è una cosa da poco.
1: No, beh, sicuramente Dino è veramente racing, lui vuole sempre sapere su tutti i suoi piloti come vanno, che sensazioni hanno con tutti, è sempre sul pezzo, capito? Quello
0: Questa
1: è
0: qua della
1: molto bravo.
0: pressione è giusta o no?
1: Sì, no, no, lui vuole
0: Segna
1: sempre sapere
0: tutte le gomme.
1: tutto come gira il team, deve essere sempre aggiornato su tutto, ma è giusto che sia così
0: Esatto.
1: se riesci sempre a trovare la quadra, capito? Magari diceva quella prova da una cosa,
0: Certo.
1: prova da un'altra, alla fine trovi il sistema di andare, diciamo.
0: Qua sei proprio al lavoro per la Kart Republic. Come sta andando la vostra collaborazione? Ti trovi bene? A
1: Sì,
0: livello di
1: no.
0: metodo, il metodo di lavoro preferisci dove sei ora o la Tony Kart?
1: Ma no, ma sinceramente mi trovo bene anche con questo metodo qua, anzi, delle due c'è molto più gruppo qua che rispetto alla Tony. A Tony eravamo un po' più singoli, no? Invece qua vedo che sono tutti molto più uniti ed è bello questo, perché giorno d'oggi è molto difficile trovare queste situazioni nei team, quindi bene, mi piace.
0: Bene, questa è una bellissima cosa. Tra l'altro, a proposito di piloti, prima abbiamo visto che hai fatto assistenza e da meccanico anche a Michael Schumacher, ma anche a Leclerc.
1: Sì, anche Leclerc, perché quell'anno lì ero con Lennox, col team Bira, che era il primo anno che era uscito dalla Tony, e Charles aveva organizzato una giornata con i suoi meccanici a Miglierino, e allora siamo andati con i go-kart.
0: Ah, ma
1: Beh.
0: tipo. Scusa Teo, volevo farti una domanda, Lorenzo. Tu sei andato via dalla Tony Kart nel 2020, Marco
1: Sì.
0: Ardigò ha smesso di correre nel 2019.
1: Sì.
0: C'è qualcosa, insomma, che
1: No,
0: si
1: no,
0: finisce alle cose?
1: sinceramente no, no, era proprio io che ero arrivato a un punto, perché ho fatto 18 anni stati abbastanza intensi, diciamo. Avevo bisogno anche io di un po' di cambio aria, nel
0: Cambiamento.
1: senso di sì, ci sta, è normale, penso, è come un pilota che cambia team, e anche un meccanico può cambiare team, non è che forse io sono stato quello più longevo nel mondo del kart a rimanere uno, perché normalmente i meccanici non restano così tanti anni in un
0: È anche
1: team.
0: difficile trovarli perché io sento molti, con Zauro siamo un po' fuori, ma stiamo ancora dicendo tanti che si lamentano che non riescono a trovare oltretutto persone serie, ma chi vuol fare questo lavoro? Perché secondo me adesso state tantissimi giorni fuori.
1: Eh sì, adesso rispetto a 20 anni fa, fai il doppio delle gare, sei il doppio di test, tutto è raddoppiato, quindi stai veramente in un mese, stai veramente poco a casa.
0: E
1: Quindi i giovani non ce la
0: anche gli
1: fanno.
0: anni si raddoppiano.
1: Eh sì, infatti io inizio a scricchiolare tutto.
0: Io penso una cosa del genere. Ok, rapporto economico, ma non è mai adeguato per la passione e tutto l'impegno che ci mettete, perché comunque se uno non ha una passione e amare questo lavoro non lo puoi fare,
1: No, no, non lo puoi fare.
0: neanche se ti danno l'oro, secondo me, perché è
1: Sì.
0: impossibile.
1: È abbastanza difficile, se lavori in condizioni abbastanza toste. O hai passione, se no niente, non si può fare.
0: Comunque Lorenzo, solo io ti posso capire. Perciò con questo
1: Lo so.
0: tu sai che io ho detto tutto con questo.
1: Lo so, lo so.
0: Ma dici, no, adesso vogliamo sapere anche noi, Sauro, non è che potete fare le vostre cosine e noi
1: No, no,
0: amare
1: le nostre
0: Teo.
1: cosine no, è che quando uno ti dice 18 anni sono giusti per crescere, sono giusti per fare una maturità, poi dopo c'è il momento della laurea, no? Poi dopo la laurea Esatto.
0: sarebbe il momento che tu, tutto quello che hai imparato, che hai rubato con gli occhi, con le orecchie, i rospi che hai mandato giù, è arrivato il momento di laurearsi e perciò cambi,
1: Esatto.
0: prendi aria fresca.
1: Esatto,
0: E
1: esatto.
0: io posso dire che capisco la situazione perché l'ho vissuta.

0: anni e perciò ho saltato tra Tony Cosmic, Tony e poi sarei rimasto in Tony se tante cose fossero state leggermente diverse. Ma però comunque non mi sono mai pentito di essere passato in Birel, di aver lottato e vinto anche con la Birel e poi quello che ho fatto. Perciò per me va benissimo, io gli ho detto solo, è una laurea come è stata per me una laurea, poi quando sono andato in Birel e così via.
1: Però
0: Però
1: tagliamo una testa al toro, perché tanto noi siamo una trasmissione che, bene o male,
2: bravo, vai giù a
1: diciamo
2: gamba tesa, vai giù a
1: le
2: gamba
1: cose
2: tesa.
1: come sono, senza stare velati, no, ragazzi?
0: No, non è velati. No, allora, non è essere
1: Sauro,
0: velati,
1: faccio
0: Matteo.
1: velocemente, perché nel breve mi è capitato anche a me fare un test con la Vortex quando eri dei Cosmic. E in piccolo, visto la reazione, ma adesso non la possiamo dire qua perché non è che vogliamo, con lo stesso Robazzi, cioè sì, io dal carte di Sauro ho fatto un test, vabbè, so cose però che magari non possiamo dire qui. Però io sento sempre, adesso qui c'è Lorenzo, te c'è Gosso, comunque questa cosa che la Doni è il sogno
0: No.
1: di tutti, c'è Gebile, però c'è sempre questa cosa che come
0: Allora,
1: se sta
0: io
1: un filo del rasoio che secondo me sia per i piloti che per gli addetti ai lavori stai sempre con sembra il fucile spianato.
0: no, la Toni,
1: È un
0: secondo
1: bene
0: me,
1: o un male questa cosa?
0: Lorenzo lo può testimoniare. È un punto di passaggio, secondo me, che fa parte della carriera. Una persona che passa in Tony Kart passa in un punto della sua carriera molto importante. Uno, perché impari tanto, ma impari sia a vivere che anche a reagire allo stesso modo.
2: Esatto.
0: Perciò
1: Però non
0: è
1: mi avete risposto bene, è un bene delle volte stare comunque, è come tutte le attività, no? Diciamo con gli occhi puntati troppo addosso che non stai neanche tanto tranquillo, ti sprona oppure non è proprio una cosa buona, diciamo. Per molti magari potrebbe essere.
3: ma per quelli forti sicuramente ti aiuta perché lui vuole il 100% dai piloti e anche dai meccanici, quindi sicuramente non sono tutti predisposti a questo, però io ricordo che quando si arriva in Formula 1 c'è gli occhi di tutto il mondo ed è ancora peggio che avere Robazzi dietro la schiena, penso.
0: No, no, giusto.
3: Quindi ti
1: No,
3: forma,
1: no,
3: se sei forte diventi un campione, se no
1: ma io
3: farai
1: un fatto ho detto
3: altro
1: così
3: nella vita.
1: perché comunque gli sta dando ragione. Adesso magari gli ultimi anni, però la Tony Kart, io quando parli di kart, Tony Kart, c'è regia, anche Vire, sono le tre, no? E quindi
3: Sì.
1: non è una critica, però siccome sento sempre gli ospiti o le cose in maniera velata che non si espongono più di tanti, ma più di tanto, ma tanto la cosa la sappiamo, no? Quindi non
0: Oh,
1: è una critica.
0: Matteo, io voglio solo aggiungere una cosa, che nella mia vita non cambierei mai quello che ho fatto, eh. Cioè, la Tony Kart per me è stata una crescita esagerata, perciò lo ringrazio il signor Robazzi su quello che è stato lo spronamento, l'insegnamento della situazione, belle o brutte che siano state, io ci ho passato dei bellissimi anni e c'ho dei bei ricordi, anche se delle volte non ero, diciamo, della stessa idea, però lo devo dire grazie, questo voglio dire, ecco perché lo capisco, Lorenzo.
2: Allora, ragazzi, stiamo andando un po' fuori rotta perché sennò con tutta sta pubblicità
0: Bravo.
2: la Tony Kart ci tocca mandargli la fattura, signor Robazzi.
1: Esatto. Ma
0: io invece Riccardo, rimanendo sul tema, io ho tre domande, tre, una,
2: Vai.
0: due, tre, risposta immediata. Il punto di forza di Robazzi rispetto a quello di Dino Chiesa.
3: Dino. Io?
0: Sì.
3: Sono mentalità differenti, diciamo, Robazzi è sempre stato prima un imprenditore che è poi un uomo pista. Dino più uomo pista e adesso è diventato un grande imprenditore perché in pochi anni ha preso un marchio e l'ha fatto diventare veramente grande, quindi sta diventando anche imprenditore adesso, oltre che uomo pista, quindi invece l'altro è
2: Perfetto.
3: sempre
2: Io
3: stato
2: invece
3: più
2: volevo fare
0: perfetto.
2: una domanda. Ah,
0: Aspetta,
2: scusa.
0: aspetta che vado
2: Vai,
0: avanti, vado
2: aspetta,
0: avanti.
2: senti. Vai. Botta e risposta.
0: Botta risposta. Come viene considerato un meccanico, un esecutore oppure una pedina importante?
3: Ma io penso una pedina importante il meccanico, perché un suo sbaglio vanifica il lavoro di una settimana, quindi penso che

0: quello più importante dovrebbe essere il meccanico.
1: Perfetto. Terza ed ultima domanda da parte mia. Il meccanico guadagna il giusto per quello che fa?
0: Sinceramente non posso valutarlo, diciamo, non so neanche darti una risposta. Sicuramente ni, ti dico ni. No, non ti dico né sì né no, ti dico ni.
2: Io invece sempre botta e risposta. Volevo agganciarmi a quello che ha detto Sauro, ma entrare più a gamba tesa ancora. Oggi un meccanico quanto guadagna al mese?
1: Ciao.
0: Questa mi fai una domanda che io non posso risponderti perché non lo so, non mi interesso neanche di quello che fanno gli altri meccanici, diciamo quanto guadagnano, quindi non so darti una risposta. Poi dipende dai giorni di pista che tu fai.
2: Quante ore di pista fate al giorno?
0: Vabbè, la minima sono 12 ore, perché arrivi la mattina alle 8. Tu vai via, cioè se vai bene 7:30, poi dipende perché delle volte mangiamo lì, quindi vai via anche alle 9:30 dalla pista.
2: Perfetto. Quanto incide questo lavoro nella tua vita privata?
0: Ultimamente sono diventati pochi i giorni liberi, molto pochi rispetto a una volta. Una
2: tu,
0: volta stavi
2: tu hai
0: più a
2: famiglia,
0: casa.
2: Lorenzo?
0: Sì, sono sposato io.
2: Ma non si sa quanti giorni di pista fai all'anno?
0: Mediamente va, possono essere 180, 200, dipende da quello che vuoi fare, cioè non c'è qui, adesso non c'è più un limite, se vuoi farne 300, ne puoi fare pure 300,
2: Cioè, sì,
0: non
2: sì.
0: È folle è diventata la cosa, sì, sei sempre in pista praticamente.
3: Questo infatti lo abbiamo detto sia per i piloti, per i piccoli, che a scuola fanno scuole private, per i meccanici, lo stesso Alessandro Manetti ce l'ha raccontato. Io però volevo farti una domanda velocissimamente: in questi 40 anni e oltre di carriera, qual è stato il telaio che ti è piaciuto magari lavorarci di più, che non ti dimentichi, insomma, o che ti ha dato soddisfazione?
0: Se devo essere sincero, il telaio che mi è piaciuto più era negli anni 90, era Little Corse.
3: Anche il modello, se ti dici Tony Gatti, il modello, questo vorrei sapere.
0: No, la Little Corse era il telaio. Questo è il fine anni. Sì, faceva Achille Parilla quel telaio lì. Per me è stato uno dei più bei telai che ho visto girare in pista. Molto, per quell'epoca lì, quelle gomme lì, era fantastico, sinceramente.
3: E un'altra velocissimamente, con tutta la tua esperienza. Quando lavori più o meno tra Tony, KR, Dal Corse, tutti i marchi che hai avuto, le reazioni di quando si va a fare una modifica più o meno rimangono uguali per tutti oppure no? Se vuoi rispondere.
0: Diciamo che quando c'era la gomma morbida, sì, adesso con la gomma un po' più dura alcuni telai rispondono in un modo, alcuni in un altro, però più o meno. E sono vicini, non c'è grosse differenze, dipende dal tubo che usano, capito? Quindi è molto difficile dire. Sono cambiate proprio le generazioni, le gomme hanno fatto una differenza assurda adesso, quindi non.
3: Lavorano poco, purtroppo non c'è grip, quindi
0: No, sembra come vedere
3: una
0: un
3: volta
0: noleggio.
3: si vedeva dalla gomma, no? Strappava, quindi scivolava, quindi ti aiutava molto la gomma. Adesso magari vedendo la gomma, secondo me rimangono quasi tutti uguali, non si riesce più come
0: Sì,
3: era una
0: non c'è
3: volta.
0: più, quelle differenze che c'erano una volta, è molto difficile. Infatti, se tu guardi la classifica dei tempi, vedi 20 piloti in 2 decimi, capito? Una volta non era così, capito?
3: Esatto.
0: È molto difficile adesso.
2: Il pilota con cui avresti sempre voluto lavorare.
0: Pilota con cui allora. Per mia cosa personale, Fisichella, mi sarebbe piaciuto lavorare con lui quando ero giovane, però purtroppo non abbiamo mai avuto la possibilità di. Però con Fisichella, perché è stato il primo pilota che ho conosciuto, diciamo, ed era veramente forte, quindi era proprio bello vederlo in pista, quindi quello è l'unico forse rammarico della carriera che ho avuto. Qualche allenamento, gli ho dato una mano, pulivo go-kart, però finivo lì, gare non ho mai fatte con lui.
2: Però l'hai ritrovato in pista, guardati qua.
0: Sì, quando ci siamo trovati anche in un aeroporto una volta, ci conosciamo veramente dall'inizio, eh. È stato il primo
2: No,
0: praticamente,
2: certo.
0: quindi.
3: Grande, grande, certo.
1: Io penso che a me in testa è venuta una domanda, ma di curiosità.

0: Tempo impiega Lorenzo oggi, dopo 40 anni di carriera, ad insegnare un pilotino nuovo di ultima generazione, magari i segreti o le furbizie, che ne so, oppure non c'è rapporto?
1: No, no, no, io sempre cerco di aiutare comunque tutti i piloti a migliorarsi, secondo il mio punto di vista. Poi dopo ci sono quelli che magari ascoltano e quelli che non ti ascoltano. Però quelli che ascoltano, alla fine in pista si vede sempre comunque un buon risultato. Anche l'anno scorso questo ragazzino qui, l'anno scorso ha fatto una stagione pazzesca. È stato un po' sfortunato, però è sempre stato, ha vinto delle gare, podi. E questo qui era un rookie della categoria praticamente, adesso quest'anno fa la Formula 4.
0: E
1: Però
0: infatti
1: lui
0: adesso è cambiato
1: ascoltava
0: anche
1: molto.
0: perché non ti puoi neanche affezionare con i piloti di oggi perché una stagione, due e poi via.
1: Sì, vanno via subito, vanno via. Praticamente quando tu li non hai il
0: Inizi
1: tempo,
0: a
1: cioè,
0: capire,
1: sarebbe.
0: esatto. Bene, ragazzi, io starei ancora più di un'ora a parlare con Lorenzo, vero? Perché veramente di curiosità ce ne sono tantissime e io ci tengo a ribadire ancora una cosa importante. Come ha detto anche prima Matteo, per me voi siete degli eroi, perché vi fate un culo, ragazzi, un culo, io li vedo sotto la tenda, anche perché loro, oltre a fare il loro lavoro di cambiare 1.000 motori al giorno,
1: Bravo.
0: valigie, eccetera, montano anche la tenda.
1: Motorum e
0: Sì.
1: tutto. Ma io
0: Non
1: direi,
0: solo.
1: se Lorenzo è d'accordo, Riccardo e Sauro, anche dopo l'estate, come avevamo programmato, lui se vuole ritornare insieme ad un altro nell'ambito meccanico del karting, proprio senza parlare di gare vecchie, ma parlare di questo mondo a 360 gradi full, di come vivono tutto quanto, qualsiasi aspetto, perché comunque escono delle, anche aneddoti che sono capitati durante l'arco della loro esperienza, perché loro hanno visto e vedono molte cose. Sarebbe molto bello, tralasciando le
0: A me Matteo piacerebbe più che altro che Lorenzo, quando torna la prossima volta, potessimo noi fare una trasmissione su come il meccanico la mattina si alza, vede che è una giornata di pioggia, che cosa fa sul kart, perciò come sono i cambiamenti, le preparazioni. La sale morbido, il telaio morbido, oppure questo, i gradi, il camber, il caster, oppure una giornata di sole pieno, dopo una settimana di sole pieno, dove la pista si gomma, che cosa si va alla ricerca? Per aiutare anche chi è a casa,
1: Esatto,
0: fondamentalmente.
1: bravissimo. Siccome ci arrivano diversi messaggi, il tempo è breve e la rifaremo se Lorenzo è d'accordo, no, Riccardo? Proprio a parlare di, ma in linea di massima, no? Nel senso che non
0: Sì,
1: abbiamo
0: sì, sì.
1: ragazzi domenicali, no? Non sono tutti professori, ci seguono, non sanno magari delle piccole modifiche, che delle volte basta una piccola modifica, come dicevi tu,
0: Certo.
1: dell'acqua, non è solo alzare le pressioni, ma c'è un mondo dietro, al sedile,
0: Sì.
1: caricare davanti, allargare, stringere. Quindi ci farebbe piacere proprio full su queste cose qua, nel senso sulla tecnica, perché la gente comunque è interessata e non tutti sanno.
0: Ma assolutamente. Ragazzi, noi dobbiamo andare in pubblicità un attimo, dobbiamo salutare il nostro super Lorenzo. Lorenzo, veramente grazie.
1: Grazie.
0: Sono
1: Grazie a voi,
0: contentissimo
1: l'invito.
0: veramente che sei venuto, perché abbiamo parlato di un settore che pochissimi ne parlano, ma come abbiamo
1: Sì.
0: detto sia io che Matteo che Sauro, è fondamentale. Bravi non solo Lorenzo, bravo, ma bravi tutti i tuoi
1: Tutti.
0: colleghi, perché tutti poi si fanno
1: La categoria dei meccanici.
0: la categoria
1: Quindi
0: dei meccanici.
1: ritorneremo, Lorenzo,
0: E
1: tanto.
0: più posso dire che più di meccanici sono proprio dei tecnici ormai,
1: No,
0: perché
1: cioè,
0: no,
1: beh,
0: infatti non è neanche la parola
1: meccanici
0: giusta,
1: perché
0: meccanici, è vero, è vero, è vero, perché
1: io ho
0: sono
1: detto
0: tecnici.
1: meccanici perché sono rimasto la mia epoca,
0: Esatto, e anche io,
1: sono
0: infatti,
1: tecnico.
0: i boss che abbiamo fatto sui social, forse ho sbagliato, perché è giusto, sono tecnici, non Vabbè,
1: sbagliato.
0: lo modificheremo. Lorenzo, grazie mille
1: Grazie
0: davvero.
1: a voi.
0: Grazie Lorenzo.
1: Ciao.
0: Voi ragazzi, non cambiate canale perché tra pochissimo abbiamo un ospite. Lorenzo è abituato a stare dietro i riflettori. Il prossimo ospite è abituato a stare davanti. Un gran pilota e un personaggio dei social. A tra poco, pubblicità e ci siamo.

0: Ciao.
1: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
2: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
3: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento, una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
4: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre, l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
5: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
0: Ancora tantissimo karting in questa seconda parte di trasmissione e, come vi ho anticipato prima della pubblicità, abbiamo un super ospite. Lui presente molto sui social, pilota di go-kart, è con noi Fede Rossi.
6: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao. Ciao. Tutto bene?
6: Tutto bene, tutto bene. Tutto molto
0: allora,
6: bene.
0: Magari la gente non lo sa, ti vede sui social che insomma ogni tanto pubblichi qualcosa del kart, ma la tua grande passione sin da quando sei piccolo è proprio il karting, giusto?
6: Il karting e motorsport in generale. Diciamo che fin da quando ero piccolo ho corso tanti anni, dopo ho smesso, mi sono dedicato ad altro, ho fatto tante cose, ma è rimasto sempre un pallino fisso nella testa e dopo 17 anni di stop sono tornato infatti in questo mondo full immersion, diciamo.
0: Ecco, qua sono proprio un po' i tuoi inizi, abbiamo visto la 60, qui una categoria più grande, qua sei a Parma dove vinci nella famosissima e prestigiosa pista di Parma, dovrebbe essere un Margutti se non sbaglio.
6: E oddio, adesso andiamo talmente indietro con gli anni che mi sono 23, 24, ma può essere.
0: Questa se non sbaglio è Pomposa.
6: Questa è Pomposa, l'italiano.
0: Che occhio.
6: Questo sono, sì, Siena dovrebbe essere, anche questo è campionato italiano. Un'altra gara internazionale a Pomposa, qui qualche nome c'era. Queste sono immagini che a vederle tornano indietro.
0: Poi campionato italiano, primo classificato. Beh, insomma,
6: no, secondo.
7: Primo italiano.
0: Secondo?
6: Primo c'era un certo Buemi.
7: Buemi.
6: Uno che gasta, ah. Brullava.
0: Ah, ecco. Secondo. Beh, potevamo anche non dirlo.
7: Ci segue anche, anzi lo salutiamo, ci segue anche Buemi.
8: Buemi è tuttora ancora in voga, eh?
7: Sì, corre in Formula E, se non sbaglio. Ma una cosa, Fede, ma questa passione del motorsport tutta è partita da tuo zio, che sappiamo, non tutti sanno, ma è Sospiri, quindi un grande pilota. Oppure ci ha contato molto Vincenzo, oppure è partita da te?
6: No, devo essere sincero, è partita fondamentalmente da lui e da mio papà, che l'ha sempre seguito fin da quando eravamo, cioè fin da quando erano piccoli. E mi hanno fatto trovare un kart a casa. Non mi ricordo se sono tornato da scuola o da dove, mi sono trovato un 50 baby kart appoggiato così al muro e hanno detto è ora di provare. Io fino a quel punto lì non avevo mai neanche immaginato di salirci.

0: su un carto, pensare al motorsport, da lì è partito, ma io credo che un po' tutti i ragazzini, anche quelli di oggi, cioè, in qualche modo debbano essere avvicinati da qualcuno, perché difficilmente un ragazzino nasce con l'idea di motorsport o di go-kart, cioè, soprattutto so qui in Italia, come un po' in tutto il mondo, gli sport sono il calcio, ci sono molto standard, motorsport, se non sei indirizzato da qualcuno è difficile arrivarci così.
1: Io voglio solo dire una cosa, Riccardo, perché sono vecchietto anch'io, no? Vincenzo per me era quando andavo in pista d'oro, c'era Piccini, Fisichella, c'erano tutti. Per me Vincenzo lo andavo a guardare che correvo in minicart e lui correva già la massima categoria. Per me era il pilota più forte che c'era in quel momento. Perciò io guardavo sempre lui.
0: No, io tra l'altro devo dire una cosa su Vincenzo, che ho avuto modo di conoscerlo, abbiamo anche fatto delle collaborazioni insieme con qualche trasmissione televisiva, una persona veramente d'oro, d'oro, veramente. Ho
1: Ma poi
0: questo.
1: la competenza che ha in questo momento nel suo mondo GT, l'anno scorso ha vinto il campione italiano in GT, perciò la competenza è enorme.
0: E chi
1: Scusate se mi
0: pensava
1: sono.
0: che essere nipote di Sospiri?
1: Come?
0: Chi pensava, avendo dietro le spalle un cognome come Sospiri, quando le prime gare tutto quanto?
1: Diciamo che all'inizio no, all'inizio quando facevo la minicarte e la 60 no, perché ho sempre corso diciamo con la tenda, no? Tendalino, arrivi, tieni sul gazebo, era molto un giochiamo, iniziamo e vediamo cosa succede. Ho iniziato a sentire la pressione nel momento in cui sono passato nella Junior, in 100 Junior, perché mi sono trovato ad avere a che fare con il mitico Masini, che conosciamo tutti,
0: Che salutiamo.
1: e lì
0: Grande.
1: un filo di pressione, sì, perché comunque sia era stato parte del percorso di mio zio. Ma subito dopo il primo anno e mezzo mi sono trovato sotto la tenda di Achille Parella e lì è cambiato tutto. Lì è cambiato tutto perché sentivo proprio di dover dimostrare qualcosa a lui e a tutti, perché veniva fuori tanto, tanto spesso il paragone nipoti di Sospiri, adesso corre a livelli alti, lo zio faceva questo, lo zio faceva quello. Quindi la pressione era tantissima, tantissima. Speravo sempre di fare il giusto e che venissero fatti meno paragoni possibili, perché non era possibile neanche minimamente essere paragonato a quello che aveva fatto lui nel kart. Quindi è stata molto dura.
0: Questi qua sono alcuni tuoi trofei, Fede.
1: Sì. Qualcosina abbiamo portato a casa. Abbiamo portato a casa. Queste sono tutte coppe che vanno al primo, secondo e terzo. Io tutto quello che
0: E
1: non è
0: quando ti ha formato
1: podio.
0: caratterialmente, visto che sei molto visto da tantissimi ragazzi, perché come personaggio, quando ti ha formato a livello caratteriale, cosa trasmetti? Ti ha aiutato magari questo periodo del karting, perché sappiamo che comunque ti forma moltissimo, perché comunque sei solo, giri molto, non è il calcio che giochi in 11, quindi se sbagli, sbagli, sbagli te. Magari ti ha aiutato anche per il percorso professionale che stai facendo adesso, oltre che sei ritornato a livello caratterialmente, e da dare magari un giudizio agli altri di dire che il karting comunque è una disciplina molto formativa.
1: Allora, il discorso è questo: il mondo oggi è cambiato tantissimo, tanto lo ripeterete anche voi mille volte. Adesso sono molto più abituati, secondo me, i ragazzini a prendere, girare da soli, girare il mondo, star fuori. Sono più grandi già da piccoli rispetto a quando ero piccolo io. E mi sta aiutando oggi, cioè il discorso di tornare a correre è stato proprio un. All'epoca non ho sfruttato neanche il 50% di quello che avrei potuto fare, perché pensavo a troppe cose tranne che al kart. Potessi tornare indietro, questo è l'unico consiglio che posso dare anche ai giovani di oggi, e che vanno sicuramente molto più forte di quanto io andassi una volta. Se hanno questo in testa, devono sacrificare tutto il resto, perché gli porterà poi un giorno un milione di soddisfazioni sicuramente, e ad ogni modo, anche se non dovessero sfondare, arrivare dove vogliono, avranno il dire ci ho provato e l'ho fatto nel modo giusto. Perché io oggi, potessi tornare indietro, farei tutto in modo differente. Ero troppo con la testa per aria, diciamo, potessi tornare indietro, darei tutto.

0: per stare lì e provarci.
1: Dopo, adesso stiamo vedendo delle immagini dei giorni nostri, dopo ci ritorneremo. C'è stata anche una parentesi per te nelle formule, giusto, Fede?
0: Sì, io ho fatto il passaggio in formula, era Renault 1600 nel 2005, sì, 2005-2006, poi ho fatto Renault 2000, Formula Master, qualche gara. La Formula Master è l'unica categoria che ho fatto con il team di mio zio, perché prima lui non ha voluto, lui ha detto ti proviamo, ti metto in macchina ma non ti voglio con me perché sennò sarebbe stato troppo il discorso di correre perché è suo nipote oppure corre con lui e quindi c'era... Magari altri piloti che dicevano: no, c'è suo
1: Quindi,
0: nipote nel team, e quindi
1: certo.
0: mappa proprio fuori e non voleva sapere niente, cioè nel senso mi seguiva molto alla lontana. Andavo anche abbastanza forte. Il problema è che all'epoca ci volevano una montagna di soldi, anche oggi, chiaramente.
1: Adesso.
0: Però non c'era la possibilità, per quanto molti pensassero all'epoca, è il nipote di Sospiri. Lui si è sempre tirato un po' fuori, nel senso che io non posso essere io a mettere qualcosa o di più per te, perché comunque sia ci devi arrivare se hai le capacità, se si trovano gli sponsor, eccetera. Quindi è sempre stata una scelta nostra, all'interno di famiglia, e arrivati al momento di fare il passaggio in GP2, che ho fatto un test in GP2 nel 2007 o 2008, non mi ricordo, lì abbiamo capito che era infattibile perché mi chiesero all'epoca 1 milione, 1 milione e 100 per fare la stagione nel 2008 e non c'erano le possibilità in nessun modo e maniera, quindi abbiamo dovuto dire basta, finito
1: È
0: tutto.
1: finito. Cosa ci dici di
0: Questa
1: questa
0: cosa come
1: foto
0: l'hai
1: qua?
0: presa? Perché non tutti la
1: Scusa
0: prendono bene che quando arrivi ogni
1: Teo.
0: tanto
1: Scusa Teo, no, ti volevo chiedere cosa ci dici di questa foto.
0: qui. Questa foto avevo appena smesso di correre, è stato l'ultimo, sì, l'ultimo anno, 2008, forse era il 2009, adesso non ricordo. Eravamo a Pomposa, Pomposa, un test privato organizzato proprio da Valentino, portò due o tre kart lui, e, tramite un meccanico che era uno dei famosi della tribù dei Chihuahua, i suoi amici che sono 5-6, ha sempre fatto il meccanico per mio zio. Mio zio mi disse, guarda, mi ha detto Stefano che c'è Valentino che va a girare e vuole qualcuno... Così, che vada forte scherzando, non ho di riferimento. Allora sono andato, ho fatto una giornata con lui, Uccio, è stato divertente. Divertente perché ho conosciuto, ho avuto modo, che è una cosa penso per pochissime persone, di conoscere Valentino al di fuori dei riflettori, al di fuori di pubblico, al di fuori del suo mondo MotoGP. Mi ha fatto tanto piacere, quella giornata è stata indimenticabile, come potete immaginare.
1: Esatto, ci ho avuto anche io modo a Corridonia, che era una cosa top secret, e effettivamente è una persona come tutti noi, no? Magari molti ci dicono, Valentino, addirittura mi scrissero, ma perché non me l'hai detto? Cioè, purtroppo sappiamo che certe cose non devono uscire, e eravamo in 6-7, ma lui è una persona tranquillissima, quindi, ma come giusto, no? Quindi, e non se la cava neanche male in carte, quindi.
0: No, forte, va forte.
1: Allora, Fede, dopo che ti hanno presentato il conto per la GP2, un conto bello, bello salato, come ci hai detto, ti dedichi ad altro. Adesso vi facciamo vedere queste foto perché è un Fede Rossi veramente irriconoscibile. Cosa è successo in te?
0: Far vedere queste foto in una trasmissione che parla di kart è quasi qualcosa di imbarazzante, dico la verità.
1: No, perché
0: Per quanto sia
1: fa
0: stata...
1: parte del tuo percorso, no?
0: Sì, infatti è stata una parentesi anche lunga, non una parentesi. Adesso lo dico anche in tono scherzoso, ma tutto quello che state vedendo adesso passare mi ha poi portato ad essere quello che sono oggi sui social e a vivere anche di social, quindi non posso rinnegare questa cosa. Anzi, spezzo una lancia a favore di questa disciplina, in questo caso per me mi ha un po' salvato perché quando è finito il discorso, la parentesi appunto kart, macchine, come tutti i bambini quando vieni su con quel sogno, voglio arrivare in Formula 1 o comunque rimanere in quel mondo, arrivi a un punto che ti presentano il conto, capisci che è finita, non puoi mettere in croce famiglia, eccetera, e quindi la devi prendere come ok, non si può più fare, finito. Io l'ho provata a prendere così, però il discorso qual è? Che poi dopo un ragazzino a quell'età lì, perché io avevo 18 anni, quindi 19, ti girano le palle, diciamo
1: E
0: proprio
1: quella è la
0: chiaramente.
1: domanda prima.

0: che volevo farti, infatti.
1: Esatto, e quindi io non ho più voluto sapere dell'esistenza del mondo del motorsport. Io ho smesso di guardare giornali, televisione, ho smesso di seguire Formula 1, non volevo più sentir parlare di niente perché mi dava fastidio vedere quelli che correvano con me, tanti che venivano bastonati, che stavano andando su nelle formule, e quindi poi ti viene sempre da dire: se lui è lì, io non lo potevo essere. Cioè, questa roba nella testa ti massacra, e quindi ho fatto tantissimi anni proprio al di fuori senza voler più sapere niente. Quando mi è passata del tutto, ho deciso, ho detto: ok, facciamo off, finito, è un'altra vita, perché sono passati 17 anni, voglio rimettere il culo sul kart, perché questa è una cosa che tanti non hanno capito, cioè pensano che io sia rimasto bene o male in quel mondo. Io ho fatto off proprio 17 anni senza salire sul kart, senza vedere, sapere più niente. Poi così, 2023, ho detto: ok, perdo 15-20 kg e provo a tornare a correre in kart. Inizialmente non lo sapevo neanche io perché, cioè soltanto per passione pura, ho detto: vediamo se sono ancora capace. E oggi sono tornato forse più con la testa lì più di 20 anni fa.
0: Anche perché Fede, con questo fisico qua non ci sali mica sul kart,
1: Sicuro,
0: eh?
1: garantito,
0: Ci
1: garantito
0: vogliono
1: proprio.
0: due sedili, ci volevano due sedili.
1: Qui in queste foto che stai facendo passare, il peso massimo che avevo raggiunto erano 84 kg. Considerate che sono alto 1,70 m, quindi 1,70 per 84 non era fattibile. Adesso sono tornato a 64, perso 20 kg.
0: Adesso è un fisico da kartista. Tra
2: Spiegaci, no,
0: l'altro.
2: più che altro, aspetta lì, spiegaci come hai fatto a perdere 20 kg, perché io e Matteo ne abbiamo bisogno.
0: No, no, tu stai bene, io 20-25 non scendo.
1: Vabbè, il discorso è semplice. Tutto è partito dal 2023 quando un ragazzo, che è un mio amico, che ha un team, mi ha detto: andiamo a mangiare una pizza che ti spiego. Mi fa: ho bisogno di un vecchietto perché voglio vincere la Master. È venuta fuori la categoria, la Rotax, la Master. È over 30, io ne avevo 34, in quel momento di 35, e quindi ho detto: dai, va bene, facciamo questa prova. Ho detto: non ti garantisco niente perché sono 80 kg, non salgo da 17 anni, sappiamo tutti che il mondo è cambiato, cambiati i motori, cambiati i telai, cambiate le gomme. Ho detto: magari non sono più capace. E così è stato. Il primo annetto è stata molto dura, anche nella categoria Master. Dopodiché la mia testa mi ha detto: se lo facciamo bene. Ho iniziato a perdere peso. Ho iniziato a correre a piedi, cose che non facevo mai, per mettere sul fiato, eccetera, eccetera, e mi sono intestardito a tal punto che dopo 2 anni non aveva più senso fare la master, perché andavo quasi da stare vicino alla categoria di vertice, da stare davanti. E quindi lì l'anno scorso ho detto: ma sai cosa c'è? Proviamoci, senza pretese, facciamo i giovani. La prima gara, quando mi giravo e vedevo ragazzini di 17, 16, 18 anni, ragionavo, dicevo: cazzo, quando io ho smesso di correre in kart, quindi non ho iniziato, ho smesso, questi stavano per nascere.
0: Infatti,
1: No, no, però va
0: Fede,
1: bene.
0: io, della cosa strana, vedi che lui, però, a corso il periodo, diciamo nostro, noi siamo leggermente più grandi. Oggi pochissime persone fanno una cosa del genere, perché sono mille categorie, pur di mettere il post sui social, portarsi la coppa, sono tutti campioni, tutti vanno a podio. Lui si è rimesso in gioco dopo una vita, un campionato Rodax, sapeva che era più competitivo nella Master, si è rimesso in gioco nella categoria dei ragazzini, e lui, per chi lo segue, c'ha una costanza assurda che pochi già hanno, secondo me, a livello fisico e tutto, però dà atto che comunque è la mentalità di un vincente, Fede.
1: Questo è l'esempio che cerco sempre di fare, soprattutto nel mio caso, che io lavoro con i social. A me avrebbe fatto comodo fare la Master, magari fare anche più campionati, avrei voluto fare anche la Rock Master e vincere tutte le gare con mezza pista sul secondo e fare il fenomeno social, no? Sono tornato dopo una vita, vinco tutto, però a livello mio personale, sapendo che categoria è e sapendo che quelli del mondo del karting, al di fuori del social, non, cioè, sanno quello che stai dicendo, per carità, senza nulla togliere, però non mi piacciono i fenomeni social che fanno i fenomeni, quando in realtà, in verità, sanno benissimo che stanno vincendo una cosa che è così, è una roba tirata lì. Io ho preferito invece mettermi in gioco, e mi rendo conto che quando arrivo in pista i social non esistono più. Cioè, io stacco, non metto storie, non metto niente, perché con la testa sono lì. Per me bisogna pensare lì poi.

0: da lunedì ritorno il personaggio, cioè io esco dal personaggio completamente quando vado a correre, perché lo faccio per quello, lo faccio per me. Certe cose le fai per te e non per gli altri. Questa è una di quelle cose.
1: Però siccome me l'hai servita su un piatto d'argento, no, Fede?
0: Sì.
1: Fondamentalmente, consiglieresti a un ragazzo

0: o quant'altro?
1: Guarda, speravo che venisse fuori questo discorso perché proprio quest'anno c'è un ragazzino che sicuramente tutti conoscono, Pizzonia, che va fortissimo nella Junior in WSK. È venuto a fare una gara, in Rotax e uno si aspetta di dire: questo ha vinto la prima, il Super Master Series, viene di qua, fa una differenza che ha fatto fatica ad entrare in finale. Cioè, il livello Rotax ad oggi, le categorie di vertice, quindi non parliamo più di Master, parliamo di Senior, Junior, Rotax, Senior, Junior, Rock, non sono tanto distanti dall'OK, l'OKJ, anche perché basta guardare, per esempio, 2 anni fa, campione del mondo e secondo al mondiale, va bene che pioveva, eccetera, ma sono due che correvano nella Rotax. Quindi, nel senso, i piloti forti in Rotax, se vanno a fare l'OK, stanno davanti, e i piloti che vanno forti in OK, che vengono di qua, non danno mezza pista a quelli della Rock o Rotax, anzi, fanno fatica. Quindi,
0: Ma
1: siamo lì.
0: tu pensi per una questione di team che sono più o meno tutti bilanciati, allora il pilota deve fare di più la differenza, a differenza della USK, che è l'università dove c'è dentro le case madri e dove magari uno può
1: Esatto.
0: sviluppare più o meno meglio il materiale, ora si evidenzia di più.
1: Sì, perché io, cioè, ti dico la differenza che c'era una volta, cioè, tanto noi che siamo del mondo vecchio, capitavano delle gare dove uno in qualifica faceva quinto, in gara, nella prima gara uno faceva settimo, ottavo, poi tirai fuori il coniglio dal cilindro, tirai fuori il motore, eccetera, cambiava qualcosa, potevi andare a vincere la finale con 4 secondi sul secondo. Queste sono robe che ad oggi nelle categorie come Rock e Rotax non esistono, perché te la giochi non al decimo, non al centesimo, ma sui millesimi. E è una fatica bestiale andare via, una fatica bestiale quando sei dietro, si scalda tutto e smusa davanti. Cioè, il discorso è proprio che deve andare tutto liscio, tutto perfetto, devi partire davanti, se no non ce la fai. Mentre invece in USK vedo più quello che succedeva una volta, ma questo perché, secondo me, adesso io non voglio, ma tanto è quello che pensano in tanti, ci sono i fattori determinanti, il pilota che paga di più, il pilota che deve andare forte quella volta, il materiale migliore si dà a quello piuttosto che all'altro, quindi è differente. Quello che quest'anno mi ha fatto pensare a maggior ragione questa cosa è vedere che io non so bene come sono divise, ma il primo campionato che hanno fatto a inizio anno, Noah Bagley, che per me è fortissimo, il ragazzino, faceva fatica a stare nei primi 15. Finite quelle prime 4 gare, partito l'europeo praticamente, stessa categoria, stessi piloti, e sta vincendo tutto, fa una differenza bestiale. Quindi questo ti fa capire, dici, cosa è cambiato in 15 giorni? Solo il materiale può essere cambiato, perché il pilota è quello, il kart è quello.
2: Esatto.
1: Queste sono cose che non capitano
2: Fede,
1: nelle altre categorie.
2: torniamo un attimino sulla tua vita attuale da personaggio. Tutto è nato più o meno in questo periodo. Adesso noi abbiamo un video che ti ritrae sui social. Guardiamolo.
1: Come ci vede shopping? È tornato, siamo noi, sei chi comando, per ricordarvi che in Italia è tutto finto. Guardate qua, questo flauto, tu prendi, non suona un cazzo, amici. Spaghetti alla chitarra per continuare, è scritto qui. Tu prendi spaghetti, vuoi suonare? Non suona un cazzo, allora io mi devo
2: Guardiamo
1: incazzare.
2: questo.
1: Guarda qua, nascondini erano nascosti come il cazzo, amici. Tutto finto in Italia. Penna, penna, scrivo, penna numero 2, scrivo, voglio scrivere la lettera, santo padre, queste penne non scrivono un cazzo. Guarda, farfallina, è scritto qui, farfallina, tu devi volare. Perché non vola? Non vola un cazzo, amici! Uva, passa! Passa!
2: Una
1: Passa e non
2: gelosa.
1: saluta!
3: È il video più visto della storia.
1: Io non mi sono mai vergognato così tanto come in questi 50 secondi.
3: Papà, perché scherzi?
2: Scusa Teo, che io voglio chiedere, allora per fare il video ci metti 50 secondi, ci mettevi, ma per pulire tutto il casino.
1: È stato un disastro. Io, questo video ha ancora ad oggi, che poi quello che hai fatto appena vedere è un remake che ho rifatto nel 2018-19. Il primo fu fatto nel 2013. Ancora ad oggi ci sono sia persone di 50 anni che ragazzini di 12 che, quando capiscono, no, ma te sei quello dell'uva passa. Io non
3: Non
1: bloccherò
3: passa, non
1: mai
3: saluta.
1: più, mai più da. da dosso questo video, purtroppo. Poi se continuiamo
3: diciamo che

0: Da questo video, Fede, è partito, diciamo, tutto,
1: Sì, da questo video, no, non da, perché ripeto, questo è remake, ma fatto in questo modo, ma tanti anni prima è partita la cosa social, che io ogni tanto ho spiegato come è andata, io non ho cercato, non ho voluto, non avevo Facebook, ero un primitivo, cioè nel 2012-13 non avevo Facebook, non avevo Instagram, ero l'unico ancora senza social, perché non mi sono mai piaciuti anche ad oggi, se non fosse che sono fonte di guadagno non li avrei, sono sicuro e certo di questa cosa. È venuto per caso perché avevo appena messo su Facebook, avevo 34 amici, cioè quelli del paese, e per far ridere loro ho fatto questo video qua che avete visto. Non so come perché è entrato, come succede poi nei social, in una spirale di condivisioni. Mi sono svegliato una mattina con 18-20 mila persone che hanno iniziato a seguirmi e tutti dicevano: cazzo, numero uno, questo devi fare cabaret. Comico nato, e quindi ho continuato per far ridere questa gente. Da lì è nato il personaggio che non ho mai cercato, cioè è nato per puro caso.
2: Ma quelli più vicini a te che cosa hanno detto subito? Per non dire, vabbè,
0: Però c'è
2: oddio, la
0: una
2: mamma.
0: cosa che Fede lo vedete così e chi lo vede sui social, a parte adesso ultimamente sui social mette video che comunque parla un po' di tutto a 360 gradi e penso che l'unico sui social, se ce ne avrà pochi, se andate a leggere i commenti, nessuno controbatte quello che dice. E io penso che sia l'unico sul mondo dei social, perché comunque i social sono un mondo, anche noi, tra virgolette, ci stiamo dentro, è un mondo brutto, un mondo di gente che basta una tastiera scrive. E come la vivi tu, Fede, sta cosa qua? Comunque non è facile, comunque sei tanto, tanto visto.
1: Ma allora,
0: Però c'è pochi
1: io...
0: haters.
1: come?
0: Hai pochi haters.
1: Sì, perché negli anni io ho cambiato, diciamo, tante volte il personaggio. Sono partito facendo quei video che avete visto, poi dopo ho mixato parlando di temi d'attualità, poi per tanto tempo ho parlato solo di palestra, che ci siamo già passati. Dopodiché, quando sono, diciamo, approdato su TikTok, che l'ho scaricato da poco, da 2 anni e mezzo, sono tornato a riproporre video sia comici che temi di attualità per poi finire solo quasi a parlare di temi di attualità, cronaca, eccetera. E mi sono creato, non è più un personaggio, cioè quando parlo e faccio video seri sono io, e quindi forse quello che piace, non è più il personaggio che deve per forza inventare qualcosa o far ridere o farlo stupido. Ogni tanto si capita un video.
3: Domanda
1: Sì.
3: Fede, tu hai detto che oggi vivi di questo, di social, no?
1: Sì.
3: Quanto a livello economico, quanto è remunerativo? Cioè, ti pagano tramite le visualizzazioni o sponsorizzazioni o entrambi?
1: No, visualizzazioni soltanto YouTube. Paga, io YouTube l'ho chiuso tanti anni fa perché non avevo più voglia di montare video e starci dietro. Io dalle piattaforme come TikTok e Instagram non prendo un euro, zero, perché non pagano proprio nessuno, non solo me. E
3: Ok.
1: i soldi arrivano tramite le aziende piuttosto che i personaggi o le persone che devono sponsorizzare delle attività, comunque tutto tramite sponsorizzazioni che fai tramite storie o tramite post.
3: Ah, ok.
0: Torniamo al
3: Bene,
0: carte,
3: ragazzi.
0: dice domenica Federico Corsa Franciacorta e
3: Esatto.
0: ma questo c'è da dire che già lo sticker sono le vigore capoto, prima cosa.
1: Alla grande, ce l'ho sia nel card
0: E che sulla fascia visiera,
1: nella
0: che sono
1: visiera.
0: due decimi. Raccontaci di domenica, Fede.
1: Allora, la cosa strana, soprattutto dopo aver visto il video che avete purtroppo appena mandato, tanti si domandano come fa uno così, che fa quei video lì, che fa quelle robe lì, a centrare col mondo del kart e soprattutto andare fuori dal kart. Come ho spiegato prima, quello è un personaggio e riesco a scindere bene le due cose, cioè quando faccio il personaggio è una cosa, quando vado in pista è tutt'altro, cioè non dal momento in cui chiudo la visiera, ma dal momento in cui parto da casa per andare in pista e anche tutto il periodo che io sono a casa. Vivo per quello adesso, cioè più adesso rispetto a tanti anni fa, perché adesso ho la testa, cioè, ho messo su, ho maturato tutto quello che mi mancava poi quando ero ragazzino e solo in questo modo qui, secondo me, puoi competere con quelli che hanno 20, 22, 23 anni in meno di te, perché se no non ce la puoi fare.
3: Certo.
1: Quello che a loro risulta tutto facile, non hanno bisogno di stare
3: Normale.
1: concentrati, non hanno bisogno di allenamento, non hanno bisogno di stare attenti a mangiare. Io devo farlo perché avendo 39 anni e questi ne hanno 18, i riflessi che hanno loro non posso averli io. Quindi se vuoi competere con questa gente qua devi dare oltre il tuo 100% sempre, tutti i giorni.

0: Bene, comunque una bella soddisfazione. Abbiamo visto adesso le immagini dove tu vinci questa gara e insomma, tanta roba. Io adesso volevo far vedere anche le immagini. Guardate sul podio questi due ragazzini che dicono: ma questo è venuto a romperci i coglioni a noi.
1: Quante ore impieghi, cioè dedichi alla preparazione? Un
2: Ma
1: meticoloso come te?
2: no, no, non è tanto il discorso di impiegare le ore quanto il discorso di farlo continuativamente tutti i giorni. Io adesso l'ho presa come la corsa, cioè tanto per correre in card, il discorso di far palestra, alzare pesi, non serve a niente. Bisogna
1: No.
2: avere resistenza, bisogna avere fiato, ma per un semplice fatto, perché fare a 40 anni 20 giri dove devi battere in mezzo decimo tutta la gara. E poi è difficile comunque vincerla, devi arrivare all'ultimo giro, agli ultimi due giri, che se hai uno o due decimi, un decimo attaccato al culo, non devi lasciare niente. Se non arrivi lucido, con il fiato, che riesci a capire esattamente quello che stai facendo, ma sei annebbiato dalla fatica, dall'affaticamento, non ce la puoi fare. Quindi adesso sto facendo tantissima aerobica, tantissima corsa, mangiare il più pulito possibile, perché comunque vedo, mi rendo conto in questi 2 anni che ho cambiato, ho switchato, ho fatto uno step a livello mentale allucinante. Cioè, ho tutto sotto controllo durante la gara, dal primo momento in cui parte fino all'ultimo giro. E
0: Bene
2: questo è fondamentale.
0: ragazzi, purtroppo il tempo come sempre è tiranno, noi dobbiamo andare a salutare il nostro super Federico Rossi,
1: Maduro.
0: grande puntata, è stato un piacere veramente averti con noi.
2: Bello.
0: Aspetta che c'è una persona che ti vuole dire una cosa, aspetta Fede.
2: Guardate qua, questo flauto, tu prendi. Preferisco assolutamente le altre scene, quelle arabe,
1: Bellissimo,
2: quelle
1: Federico.
2: tigriche, sotto la bandiera a scacchi, quella era perfetta.
0: Ah, beh, guarda, questa qua è bellissima anche perché noi sappiamo quanto impegno ci vuole per vincere una gara. E poi sono passati 2 giorni perché oggi è martedì sera. L'altro ieri alzavi le
2: Da
0: braccia
2: fresca,
0: così.
2: fresca, fresca, fresca, fresca, sì.
1: Bello. Ma adesso in campionato come sei posizionato?
2: Secondo, sono secondo in campionato a 6 punti dal primo perché le prime due gare sono andate co così così.
1: Soffitto.
2: Non per un fatto mio, ma abbiamo avuto un po' di problemi che non siamo riusciti a mediare. Ci siamo ripresi adesso. Il mio
1: Quante
2: campionato
1: gare ci sono per il campionato?
2: 8, 8, questa era la
1: Perciò
2: terza.
1: alla fine del campionato tornerai da noi e ci spiegherai poi com'è
2: Esatto,
1: andato.
2: l'anno scorso i primi due vanno al mondiale, giusto? Che lui l'anno scorso era andato al mondiale che aveva fatto secondo, no?
1: Certo.
2: Sì, il mondiale non è per tutti, ma non nel senso non è per tutti una frase fatta, non è per tutti perché se tu vuoi andare devi fare tra i primi due del campionato nazionale, quindi non è facile per niente, ma io spero di vederli ancora a ottobre, a fine campionato, per dirvi stiamo prendendo i biglietti per andare a Portimão a fare il mondiale, speriamo.
1: Bella,
2: Noi
1: Portimão,
2: lo
1: bella.
2: aiutiamo.
0: Ti aspettiamo. Matteo, grazie mille, come sempre. Ho le vicole capoto.
2: Grazie, ragazzi.
0: Grazie al nostro Mughini.
1: Ciao ragazzi, grazie a voi.
0: E un super grazie al nostro Fede Rossi.
2: Grazie, grazie a voi. Grazie, ragazzi. Ci vediamo alla prossima.
0: Ragazzi, voi continuate a seguire le frequenze di GoTV durante la settimana su Le Vincole Capoto, naturalmente tutti gli spezzoni, tra cui naturalmente anche quelli di Fede Rossi sui social e
2: E
0: viva il
2: l'uva
0: calcio!
2: passa e non cammina. No, l'uva passa e non
0: Esattamente,
2: saluta.
0: speriamo che cammini, pedali forte. Ciao!
1: Ciao
0: Ciao!
1: ragazzi!
0: Ciao!
3: Lenzo Kart. Intrepid Driver Program.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro, cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa!

0: Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il Montascala in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino.

0: La vecchiaia? Per me può aspettare.
1: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante, ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
2: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
3: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
4: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
3: TK Home Solution
2: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
3: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
2: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
3: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
2: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi,

0: Dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi.

0: senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi.

0: Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento, che come di consueto si apre con lo spazio che è dedicato all'informazione in pillole da Cilento, ma anche dal resto della provincia di Salerno, Info Salerno.
3: Giuseppe Parente, sindaco di Bellosguardo, è il nuovo presidente della provincia di Salerno. Tra le priorità annunciate il potenziamento della viabilità, il completamento delle infrastrutture strategiche, interventi sull'edilizia scolastica per garantire strutture moderne e sicure e un forte impegno su sostenibilità e tutela ambientale. Centrale sarà anche il dialogo istituzionale con Regione Campania e Governo centrale per attrarre risorse e semplificare le procedure. Nel suo primo intervento il neopresidente ha sottolineato l'importanza del lavoro di squadra, definendo la provincia la casa dei comuni, punto di riferimento per gli enti locali. Ad Acquara apre lo sportello di telemedicina, un servizio pensato per avvicinare la sanità ai cittadini. Realizzato in collaborazione con l'ASL Salerno, il presidio consentirà di effettuare prenotazioni, consultare il fascicolo sanitario elettronico, accedere ai referti e rinnovare i piani terapeutici direttamente sul territorio. L'iniziativa rappresenta un passo verso un sistema sanitario più accessibile ed efficiente, con particolare attenzione alle persone più fragili e a chi ha difficoltà negli spostamenti. La coltivazione del castagno in Campania è sempre più minacciata dalla diffusione del cinipide. A lanciare l'allarme Coldiretti Campania, che sollecita la Regione a istituire con urgenza un tavolo tecnico permanente. Per fronteggiare l'emergenza, Coldiretti propone un piano regionale basato su monitoraggio e mappatura del territorio, accompagnato da interventi di lotta biologica. Fondamentale inoltre il sostegno economico ai castagnicoltori. Il Comune di Controne attiva un servizio di assistenza rivolto ai cittadini anziani con l'obiettivo di garantire maggiore supporto nella gestione delle attività quotidiane e contrastare situazioni di isolamento. L'iniziativa prevede una serie di interventi concreti, dalla spesa presso le attività commerciali locali al pagamento delle bollette, fino al ritiro di ricette mediche e farmaci. Il progetto si inserisce in una più ampia strategia di attenzione alle fasce più fragili della popolazione, con l'intento di migliorare la qualità della vita degli anziani e favorire una rete di solidarietà diffusa. Sono in corso a Caggiano interventi di manutenzione della rete stradale comunale, con lavori di rappezzamento ed eliminazione delle buche nei tratti più deteriorati. Le operazioni rientrano in un programma più ampio finalizzato a migliorare sicurezza e percorribilità. Divieto di somministrare cibo a piccioni e altri volatili nelle aree pubbliche di Agropoli. È quanto stabilisce l'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Mutalipassi in applicazione del regolamento comunale per il benessere animali. Il provvedimento nasce dalla consapevolezza che nutrire la fauna selvatica con alimenti destinati all'uomo può risultare dannoso, compromette la salute degli animali, altera i loro comportamenti e crea squilibri nell'ecosistema urbano. L'ordinanza è consultabile sull'albo pretorio del Comune. Il Comune di Roccapiemonte ha approvato l'avviso per la concessione di un contributo indiretto destinato alla sala polivalente del centro sociale. Le associazioni con sede legale nel territorio comunale possono presentare domanda entro il 22 maggio. L'iniziativa mira a sostenere le attività associative e a valorizzare gli spazi pubblici destinati alla socialità. Sul sito istituzionale sono disponibili l'avviso completo, la delibera e il modello di domanda. Ad Acerno prosegue l'attività del gruppo comunale di protezione civile, punto di riferimento per la sicurezza e la tutela del territorio. Tra gli interventi più recenti, il recupero dei rifiuti lungo i costoni della strada regionale 164, un'operazione significativa che testimonia l'attenzione verso l'ambiente e il decoro urbano.
2: ed ora un servizio dedicato ad una lodevole

0: iniziativa dell'associazione GeoTrek Pestum. Il luogo dove ci troviamo oggi è davvero spettacolare, spesso non accessibile a tutti, perché raggiungere la vetta del Monte Vesule è certamente un'impresa non di poco conto, ma non impossibile per l'associazione GeoTrek, e infatti la giornata di oggi lo testimonia. Accanto a me il presidente Giuseppe Gargano, una faticaccia enorme, ma intanto la vista è davvero spettacolare. Ma la giornata di oggi certamente ha un altro valore perché avete rispolverato, come spesso fate, la Joelette.
1: Sì, una faticata forse per te, per noi, diciamo. È stata, diciamo, un'emozione in più perché la giusta adrenalina ci dà portare la Joelette qua sopra, perché poi dopo regaliamo un'emozione, a qualcuno che nella quotidianità non sarebbe riuscito a venire qua sopra. Quindi con noi ci riempie il cuore e ci fa un grande piacere. Noi per questo abbiamo combattuto per averla e, diciamo, un bel po' di volte all'anno, soprattutto quando ci sono queste belle giornate, la mettiamo in funzione.
0: Naturalmente tu, Giuseppe, guidi un gruppo nutrito di volontari che oggi, consapevoli della fatica, non, insomma, sono mancati a questo appuntamento. Dunque, un valore di condivisione e di solidarietà che tutti condividono, per l'appunto.
1: Sicuramente, oggi hanno raccolto anche l'invito, anche i fratelli di Gioi, che con Davide e Mattia sono venuti con piacere a riempirsi il cuore con questa nuova emozione, e quindi sicuramente ritorneranno a casa tutti quanti, come ogni volta che utilizziamo la Joelette, con una carica in più.
0: Meritatissimo il riconoscimento dato dal Ministero dell'Ambiente ormai un paio di mesi fa.
1: Ah, certamente, vabbè, sempre un aiuto tramite loro, che quotidianamente portiamo avanti anche quest'altra mission, che è l'educazione ambientale. Cerchiamo di inculcare ai cittadini il rispetto per l'ambiente, il giusto conferimento dei rifiuti e quant'altro. Quindi che ancora tutt'oggi, diciamo, molti ancora non hanno capito che il nostro futuro è nelle nostre mani.
0: Il gruppo che oggi ha condiviso le emozioni alle quali faceva riferimento Giuseppe, c'è anche Davide Capozzoli. Non ti sei spostato di molto questa mattina perché, insomma, sei cilentano anche tu, e tra l'altro, insomma, sei del mestiere, potremmo dire, perché anche tu hai un'associazione.
2: Sì, la nostra associazione si chiama Off Limits, diciamo da 19 anni che opera nel territorio, siamo di Gioi, condividiamo l'amicizia e queste esperienze bellissime con GeoTrek, amici di vecchia data, e siamo sempre pronti a queste iniziative che ci riempiono prima a noi di emozioni, e poi doniamo un'emozione alle persone che portiamo in giro. Che dire, siamo in versione ridotta oggi perché l'altro gruppo dell'associazione è impegnato su una giornata di promozione di tesseramento, quindi approfitto per gli spettatori che ci seguono che oggi sono aperte le iscrizioni all'associazione Off Limits. Se ci seguite sulla pagina ASP Off Limits potete dare il vostro contributo o seguirci. Quindi grazie di questa esperienza.
0: Per la rubrica Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo un servizio dedicato al Museo Archeologico di Agropoli.

Ed ora la rubrica dedicata al gusto. Che cucino? Prima sbuccio le patate, le lavo e le faccio a pezzi e le faccio lessare in acqua salata. Le scolo, poi le metto in una terrina e le schiaccio con una forchetta. Per questi medaglioni utilizzo la pressa per gli hamburger, metto la pellina, un po' di pan grattato, le patate, schiaccio, poi aggiungo la mozzarella grattugiata, del prosciutto cotto, ancora patate, la pellina e presso ancora. E il medaglione è pronto. Una volta finiti tutti i medaglioni, li metto nel freezer e poi saranno pronti per la friggitrice ad aria. E la ricetta è pronta. Finisce qui questa puntata che, come sempre, trovate su vocidalcilento.it insieme a tante notizie dal Cilento ma anche dal resto della provincia di Salerno. Vi invito anche ad iscrivervi al canale YouTube di Voci dal Cilento e a seguirci sui nostri canali social. Grazie per la cortesia attenzione. A presto.

Le case automobilistiche cercano continuamente di dimostrare che le supercar elettriche hanno un senso già oggi. Così la Mercedes presenta la nuova AMG GT Coupé 4, che porta al debutto la tecnologia rivoluzionaria dei motori a flusso assiale, uno anteriore e due posteriori. La versione GT63 dichiara dati spaventosi, 1169 cavalli e 2000 Nm, con uno 0 a 100 in appena 2,1 secondi e 300 all'ora. Ma ci sarà anche la GT55, per così dire tranquilla, con solo 816 cavalli. La batteria a 800 volt, che deriverebbe dall'esperienza della Mercedes in Formula 1, promette 700 km di autonomia e ricariche fino a 600 kW, il che significherebbe recuperare 460 km in 10 minuti, naturalmente se esistessero colonnine così potenti. E nel tentativo estremo di vincere altre titubanze, c'è una modalità sonora che simula la voce del V8 a benzina dell'attuale AMG GT Coupé 4, che il nuovo modello vorrebbe prepensionare. L'auto arriverà all'inizio dell'anno venturo e costerà verosimilmente tra i 150 e i 200.000 euro.

E luce fu. La prima Ferrari elettrica della storia era stata annunciata 4 anni fa e doveva essere presentata a fine 2025, ma evidentemente non tutto è andato per il verso giusto, così siamo arrivati al 2026. Però adesso sono finalmente caduti i veli che la nascondevano. Così a Maranello si apre una nuova era,

Perché la luce, oltre a essere una Ferrari a batteria, è anche una proposta che inaugura un segmento inedito. Infatti è la prima berlina della casa con 5 porte e 5 posti. All'esterno ha forme levigate, un'ampia parte vetrata, appendici aerodinamiche sospese e proporzioni completamente diverse da quanto visto finora. A parte la vista frontale, che è simile a quella di alcune sorelle, il resto è meno spettacolare e originale rispetto alle Ferrari ai quali siamo abituati,

e prevede un motore elettrico per ruota, sospensioni attive e sterzo integrale. Secondo la casa, il sistema di gestione della dinamica garantisce un controllo senza precedenti, mentre le regolazioni della coppia e della frenata rigenerativa contribuiscono a una guida progressiva, intuitiva e coinvolgente come quella di una supercar tradizionale. E le prestazioni assolute sono spaventose. Bastano 2,5 secondi per passare da 0 a 100 all'ora e meno di 7 per toccare i 200. Poi si arriva a 310 all'ora. Un dettaglio che diversifica la luce da altre elettriche ad alte prestazioni è il sound, che non imita quello delle auto termiche, ma nasce dalle vibrazioni reali dei motori elettrici, elaborate per creare una firma sonora, coerente con il tipo di guida che si adotta. Per ottimizzare l'autonomia, quella dichiarata è di 530 km, il coefficiente di resistenza aerodinamica è più basso di qualsiasi Ferrari stradale, grazie a tante soluzioni sviluppate in galleria del vento, che combinano efficienza, comfort e stabilità ad alte velocità, ma è anche la Ferrari più silenziosa e confortevole mai prodotta. Per ora da Maranello non sono arrivate informazioni sul prezzo, che però dovrebbe partire da circa 550.000 euro.

Bisogna essere parecchio appassionati per conoscere il marchio Itala, fondato a Torino 123 anni fa e scomparso 91 anni fa. Comunque, per i tanti che non lo conoscono, ricordiamo che è stato tra i grandi protagonisti dell'automobilismo italiano delle origini. E a suo tempo raggiunse anche una grande notorietà internazionale grazie alle competizioni. In particolare con la storica vittoria al Raid Pechino-Parigi del 1907, conquistata con la 3545 HP guidata dal principe Scipione Borghese, che impiegò 60 giorni per coprire i 16.000 km del percorso. Quattro anni fa, però, Massimo Di Risio, fondatore del gruppo Molisano DR, ha acquistato i diritti del marchio Itala e adesso ha presentato il primo modello, che si chiama proprio 35, riprendendo in parte quello dell'auto vincitrice della Pechino-Parigi. La filosofia produttiva è la stessa di tutte le proposte dei vari brand del gruppo DR. Struttura e base meccanica arrivano dalla Cina, mentre la messa a punto, la definizione dei dettagli di stile e l'assemblaggio finale avvengono in Italia. Nello specifico, la Itala 35 deriva da un modello dell'universo GAC dal nome quasi impronunciabile, Tumchi GS3 Jingsu, ed è una crossover lunga 4,41 m, che vuole dimostrarsi più esclusiva rispetto ai modelli generalisti presenti sul mercato nel segmento C-SUV. Ha linee morbide, spunti ricercati, la calandra di grandi dimensioni, gruppi ottici full LED e la verniciatura bicolore. E anche l'interno punta alla qualità percepita, grazie all'utilizzo di pelle, alcantara e inserti provenienti da fornitori italiani. La plancia integra una doppia interfaccia digitale con strumentazione da 7 pollici e display centrale da 10,25 pollici. Secondo i vertici della casa molisana comunque, i clienti potranno scegliere finiture, materiali, rivestimenti e verniciature specifiche. O se lo desiderano, l'utilizzo di pellicole adesive per cambiare con più facilità il colore esterno. Il motore, come per gran parte delle meccaniche cinesi, è un 1.5 turbo a benzina, che nel caso della Itala 35 senza elettrificazione è accreditato di 170 cavalli e 270 Nm, per superare i 190 km/h e accelerare da 0 a 100 in circa 7,5 secondi. Comunque bisogna sottolineare che alla messa a punto finale ha provveduto un team tecnico coordinato da Roberto Fedeli, con esperienze in Ferrari, Maserati, Alfa Romeo e Aston Martin. La Itala 35 arriverà nelle concessionarie dopo l'estate e, secondo le indicazioni della casa, avrà prezzi che partiranno da 35.000 euro. Più avanti comunque, la gamma si arricchirà di versioni ibride ed elettriche e di due modelli con dimensioni maggiori che si chiameranno Itala 56 e Itala 61.

Vi avevamo già anticipato l'arrivo dell'ennesima crossover compatta della Kia, la Seltos. Ora si sa che la vettura arriverà in Italia a giugno e avrà prezzi da circa 31.000 euro per la versione solo termica e da 34.000 euro per la full hybrid, oggetto di questo servizio. La Seltos va a completare una gamma già ricca di modelli con questa impostazione e, oltretutto,

ha dimensioni praticamente sovrapponibili a quelle della Niro, ma con un look più vicino a quello della gamma elettrica EV. Forse il suo intendimento è quello di rappresentare un anello di congiunzione psicologico tra la mobilità classica e quella del futuro. Il 1.6 aspirato full hybrid da 157 cavalli assicura prestazioni abbastanza brillanti e su strada questa coreana ha un atteggiamento molto fluido. La Power Unit ibrida lavora in modo estremamente naturale e il cambio automatico a doppia frizione ha un funzionamento più omogeneo rispetto alle trasmissioni a variazione continua, impiegate da altre full hybrid, Toyota in primis. Nel traffico si muove silenziosamente, sfruttando molto la parte elettrica e contribuendo a una guida rilassata. Mentre in velocità si distingue per l'insonorizzazione, un aspetto al quale contribuiscono i doppi vetri anteriori, che attenuano i fruscii aerodinamici e il rumore di rotolamento dei pneumatici. E in tutto questo si apprezza la posizione di guida alta e molto regolabile, che aumenta la sensazione di controllo. L'assetto è morbido e senza ambizioni sportive, ma tutto sommato gestisce bene i coricamenti laterali e si mantiene preciso anche quando si guida in modo più brillante. E lo sterzo è leggero, ma non troppo come sulla maggior parte delle concorrenti cinesi, e dà la fiducia che occorre. La frenata rigenerativa, regolabile su più livelli, prevede anche una modalità automatica, che adatta il recupero di energia alle condizioni della strada, basandosi sui dati forniti dal navigatore e dei sensori dei vari sistemi ADAS. Internamente la Seltos punta su un equilibrio riuscito tra tecnologia e praticità. Protagonista della plancia è un elemento di circa 30 pollici che integra tre schermi, ma non vengono sacrificati i comandi fisici, che sono ancora parecchi e intuitivi. La qualità percepita è alta, con assemblaggi curati e materiali piacevoli al tatto che rendono l'ambiente accogliente, oltre che pensato per la quotidianità, grazie ai tanti vani portaoggetti.

Come previsto, lo scorso 21 maggio, John Elkann e Antonio Filosa, cioè il presidente e la D di Stellantis, hanno annunciato in Michigan il nuovo piano strategico quinquennale da 60 miliardi di euro del gruppo, che punta a rilanciare crescita, redditività e competitività globale attraverso la razionalizzazione industriale, tanti nuovi modelli e importanti sviluppi software. Da qui al 2030 verranno lanciati in tutto il mondo 60 nuovi veicoli e 50 aggiornamenti, 29 elettrici, 15 ibridi plug-in, anche con range extender, 24 full hybrid e 39 mild hybrid o termici. E nella scheda a sinistra potete vedere un elenco parziale delle novità in programma nei prossimi anni. Al centro della strategia c'è la nuova piattaforma modulare STLA One, destinata a diventare uno dei pilastri tecnologici dell'intero gruppo. Questa piattaforma debutterà nel 2027 ed è stata progettata per sostituire e unificare 5 architetture diverse in una sola piattaforma scalabile, con l'obiettivo di ridurre drasticamente la complessità industriale, i tempi di sviluppo e i costi. Stellantis punta infatti a realizzare entro il 2030 il 50% della produzione globale su 3 piattaforme comuni, con una condivisione dei componenti fino al 70%. La nuova architettura coprirà i segmenti B, C e D, quindi city car, compatte, crossover e berline medie, diventando di fatto la base trasversale per gran parte della futura gamma europea e globale del gruppo. Secondo Stellantis, questa piattaforma può supportare contemporaneamente motorizzazioni elettriche, ibride, plug-in e termiche senza inefficienze produttive tra una tecnologia e l'altra. E questo approccio multienergia sarà strategico, perché permetterà di adattare rapidamente l'offerta di modelli alle diverse richieste dei mercati mondiali, mantenendo la stessa base tecnica, con l'obiettivo di raggiungere oltre 2 milioni di unità prodotte entro il 2035 e supportare più di 30 modelli differenti. La STLA A1 rappresenta anche un salto tecnologico, perché integra tante nuove tecnologie. STLA A-Brain costituisce il nuovo cervello software centralizzato dell'auto, pensato per aggiornamenti da remoto. Smart Cockpit introdurrà una nuova esperienza uomo-macchina, basata su intelligenza artificiale e su servizi digitali personalizzati. Mentre lo Steer-by-Wire eliminerà il collegamento meccanico tra volante e ruote, aprendo la strada a funzioni di guida più avanzate. Stellantis prevede inoltre di integrare progressivamente anche un sistema di guida assistita, sviluppato in partnership con alcune tra le aziende più avanzate del settore. Potrà essere utilizzata da Fiat, Peugeot, Citroën, Opel e Alfa Romeo, aumentando economie di scala, ma nel contempo differenziando i prodotti. Anche i marchi globali prioritari sui quali verrà concentrato il 70% degli investimenti, che come vi avevamo già anticipato sono Jeep, Ram, Peugeot e Fiat, oltre alla divisione dei veicoli commerciali, sfrutteranno la nuova architettura per accelerare i lanci e ridurre i tempi di sviluppo, che saranno abbassati da 40 a 24 mesi. Non sono invece stati approfonditi i temi riguardanti Lancia, Abarth e DS, il cui raggio d'azione sarà probabilmente contenuto all'interno dei rispettivi paesi d'origine. Ma naturalmente, anche se i piani strategici legati all'elettrico sono stati ridimensionati, non è stato trascurato lo sviluppo delle batterie, per le quali verrà adottata una strategia flessibile basata anche su accumulatori a litio-ferro-fosfato, più economici e meno dipendenti da materie prime critiche, oltre a un'architettura che integra la batteria direttamente nella struttura dell'auto. La piattaforma sarà anche compatibile con tecnologia a 800 volt, consentendo tempi di ricarica più rapidi e maggiore resa energetica. E tutto questo dovrebbe garantire l'efficienza dei costi, necessaria per competere con i costruttori cinesi.

0: Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione con fermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. In apertura la morte di un giovane motociclista originario di Baronissi che ieri pomeriggio è precipitato da una scogliera a Maiori. La copertina è a cura di Federica Pistone.
1: Una giornata in costiera amalfitana si è trasformata in tragedia ieri quando un motociclista di 35 anni originario di Baronissi ha perso la vita dopo essere precipitato dal costone roccioso di Capodurso lungo la strada statale 163 amalfitana nel territorio comunale di Maiori. Il corpo dell'uomo è stato individuato poco dopo le 17 sulla scogliera sottostante la carreggiata al termine di una complessa operazione di ricerca e soccorso che ha mobilitato carabinieri, capitaneria di porto, vigili del fuoco e sanitari del 118. Secondo le prime ricostruzioni, il 35enne si trovava in costiera insieme alla fidanzata per trascorrere una giornata in moto. Sarebbe stata proprio la compagna, dopo aver perso i contatti con lui, a lanciare l'allarme. Ancora da chiarire con precisione la dinamica della tragedia. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi è quella di un incidente avvenuto mentre il giovane stava tentando di scattare una fotografia dal celebre punto panoramico di Capodurso. Un attimo fatale, forse una perdita di equilibrio improvvisa che avrebbe provocato la caduta nel vuoto lungo il costone roccioso. La salma del 35enne è stata posta sotto sequestro a disposizione dell'autorità giudiziaria.
0: Il TG si ferma per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di clic. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, sono quattro le persone indagate sulla morte dei due fidanzati di Capaccio Pestum che a marzo persero la vita in un tragico incidente stradale a Montecorice. Vediamo.
3: La Procura di Vallo della Lucania ha richiesto un incidente probatorio nell'ambito dell'inchiesta sul tragico incidente stradale avvenuto lo scorso 13 marzo lungo la via provinciale Via del Mare, in località Riperosse di Montecorice, costato la vita ai giovani fidanzati di Capaccio Pestum, Michele Pirozzi e Maria Maiocco. I due ragazzi persero la vita dopo che la loro Volkswagen Polo precipitò nel dirupo a picco sul mare, in seguito allo sfondamento della barriera di protezione laterale, dopo l'impatto con un furgone Citroën. Nel registro degli indagati figurano il 41enne alla guida del furgone e tre dipendenti della provincia di Salerno. A questi ultimi viene contestata a vario titolo la mancata manutenzione e messa in sicurezza delle barriere di contenimento presenti lungo quel tratto di strada. L'ipotesi di reato formulata dalla procura è di omicidio stradale colposo in concorso. Nessuna contestazione invece riguarda la presunta positività alla guida del conducente del furgone, circostanza mai confermata dagli inquirenti e già smentita nei giorni successivi ai fatti. L'incidente probatorio richiesto dal pubblico ministero Luigi Spedaliere servirà a ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e ad accertare eventuali responsabilità. In particolare saranno valutate sia la condotta di guida del 41enne sia le condizioni delle barriere di sicurezza presenti sul tratto stradale interessato dall'incidente. Proprio quel segmento di guardrail era stato posto sotto sequestro nei giorni successivi alla tragedia. Da una prima consulenza tecnica sarebbe emerso che il sistema di contenimento non garantiva un livello di sicurezza adeguato per gli automobilisti in transito su quell'arteria. Secondo

0: quanto emerso dalle indagini, inoltre, quel tratto non sarebbe mai stato interessato da specifici interventi di manutenzione, nonostante la provincia di Salerno abbia effettuato dal 2001 in poi diversi lavori di manutenzione sulla rete stradale provinciale.
1: Proseguiamo con la cronaca e con altri due incidenti nei quali hanno perso la vita due lucani. I dettagli nel servizio di Federica Pistone.
2: Due tragedie della strada colpiscono ancora una volta la Basilicata. In due distinti incidenti stradali hanno perso la vita un automobilista a Paterno, nel cuore della Val d'Agri, e il 42enne Cristian Di Carlo, infermiere originario di Rapolla, morto in un drammatico schianto in moto a Fiumicino. La prima tragedia si è consumata a Paterno, dove un uomo ha perso la vita lungo la strada che dal campo sportivo conduce verso il bosco in montagna. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima era alla guida della sua auto quando avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo violentemente fuori strada. Un impatto che si è rivelato fatale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 che ha tentato ogni possibile manovra di soccorso, ma purtroppo per il conducente non c'è stato nulla da fare. L'altra vittima lucana è Cristian Di Carlo, infermiere specializzato in dialisi presso l'ospedale Grassi di Ostia. Il 42enne originario di Rapolla ha perso la vita a Fiumicino, a pochi metri dal ponte della Scafa. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo viaggiava in sella alla sua moto quando avrebbe tamponato un Ford Transit che lo precedeva. L'impatto è stato devastante. Il motociclista è stato sbalzato dalla sella ed è finito violentemente sull'asfalto. Nonostante indossasse casco e dispositivi di protezione, le ferite riportate si sono rivelate fatali.
1: Adesso ci spostiamo a Auletta, dove è stato fatto brillare l'ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale che era stato trovato nei giorni scorsi sulle sponde del fiume Tanagro. Vediamo.
3: È stato rimosso e fatto brillare in una cava l'ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale, ritrovato alcuni giorni fa lungo le sponde del fiume Tanagro nel comune di Auletta, a poche decine di metri dal ponte degli Inglesi. Il ritrovamento, grazie anche a un bambino che ha notato l'ordigno di circa 30 cm sotto alcune pietre a pochi metri dal fiume, e grazie anche al monitoraggio dell'associazione Lenza Valdianese, è stato davvero importante. Così è stato importante anche l'arrivo dei carabinieri immediato sul posto. Il tutto è accaduto domenica mattina. I militari della stazione di Auletta hanno transennato la zona e quindi hanno reso inaccessibile l'arrivo all'ordigno e avviato l'iter sotto la guida della compagnia di Sala Consilina guidata dal capitano Veronica Pastori per la rimozione e poi il brillamento avvenuto nella mattina di ieri in una cava della zona dell'ordigno. Un ordigno, ripetiamo, risalente alla Seconda Guerra Mondiale, un vero e proprio proiettile che era nascosto sotto alcune pietre a pochi metri dal fiume. Probabilmente è stato anche trasportato dall'acqua.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta.

0: per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Al Centro Mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 €. Colonna portapiante libreria a 75 €. Letto contenitore a 459,99 €. Scaffale portapiante libreria a 55 €. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 €. Sedia a 35 €. Fioriera a 45 €. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 €. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 €. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Il sindaco di Torraca, Francesco Bianco, ha chiesto il rito abbreviato durante la prima udienza del processo su una presunta violenza sessuale. Sentiamo.
1: Si è svolta nel Tribunale di Lagonegro, davanti al giudice per l'udienza preliminare, la prima fase del procedimento giudiziario legato a una presunta violenza sessuale che sarebbe avvenuta nel Golfo di Policastro nel febbraio del 2025. Nell'inchiesta risulta coinvolto il sindaco del comune di Torraca, Francesco Bianco. Nel corso dell'udienza, il primo cittadino, assistito dall'avvocato Vincenzo Speranza, ha presentato richiesta di accesso al rito abbreviato. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lagonegro ha quindi aggiornato il procedimento al prossimo 8 luglio, data in cui sarà valutata l'istanza avanzata dalla difesa e si deciderà sul futuro iter processuale. Ricordiamo che l'indagine era partita in seguito alla denuncia sporta da una donna di 30 anni residente nel Golfo di Policastro. Nei mesi successivi gli investigatori hanno eseguito diversi approfondimenti investigativi e incidenti probatori fino ad arrivare alla fase preliminare davanti al Tribunale di Lagonegro. Il sindaco Francesco Bianco ha sempre negato ogni addebito. La vicenda giudiziaria tornerà quindi davanti al GUP il prossimo 8 luglio, quando sarà esaminata la richiesta di rito abbreviato presentata dalla difesa del primo cittadino.

0: Due donne originarie del Cilento sono state arrestate in Toscana per aver rubato dei gioielli. Ce ne parla Pasquale Sorrentino nel prossimo servizio.
1: I carabinieri di Cortona, in provincia di Arezzo, in Toscana, hanno arrestato due donne di 42 e 32 anni, originarie di Agropoli e già note alle forze dell'ordine. Sono infatti ritenute responsabili di furto aggravato in concorso ai danni di una gioielleria di Cortona. Secondo la ricostruzione dei militari, le donne sono entrate, come normali clienti, all'interno di un negozio nei pressi della stazione ferroviaria di Terontola. Dopo aver distratto il titolare, sono riuscite a sottrarre con destrezza diversi monili in oro per un valore complessivo di circa 2.000 euro. I collaboratori del titolare si sono però accorti dell'accaduto e hanno allertato i carabinieri della compagnia di Cortona, che sono giunti subito sul posto. Le due donne sono state bloccate. La refurtiva restituita al proprietario. Nel corso dei successivi controlli è emerso che la 42enne e la 32enne avevano già commesso furti analoghi in più regioni d'Italia, sempre partendo dal Cilento, sempre con la stessa tecnica, presso varie gioiellerie del territorio.
0: E adesso ci occupiamo di un incontro che si è tenuto ieri pomeriggio a Teggiano, durante il quale si è parlato di sanità e inclusione sociale. Per noi c'era Giovanna Quagliano.
2: Si è svolto presso il complesso monumentale della Santissima Pietà di Teggiano l'incontro conclusivo del progetto sociosanitario Oltre le Barriere, promosso dalla cooperativa sociale L'Opera di un Altro con il sostegno di Fondazione Con il Sud. 4 anni di attività sul territorio dell'ambito S10 tra ambulatorio sociale, trasporto sociale, assistenza domiciliare e prevenzione sanitaria. Particolare attenzione è stata dedicata allo screening della tiroide, che ha coinvolto circa 1.500 cittadini nei 19 comuni del Vallo di Diano. Per l'occasione abbiamo raccolto le testimonianze del presidente della cooperativa Domenico D'Amato e della dottoressa Laura Vegliante, biologa del Centro Analisi Biochimica, che ha illustrato i principali dati emersi dall'attività di screening sul territorio.
3: Il progetto nasce da un'iniziativa della Fondazione Con il Sud, da un bando della Fondazione Con il Sud, che coinvolge la cooperativa L'Opera di un Altro, ma anche altri enti del terzo settore, il Sentiero e Terzo Millennio, nonché l'ASL di Salerno e il Consorzio dei Servizi Sociali del Vallo di Diano. Il progetto si svolge nel Vallo di Diano e affronta il tema della povertà sanitaria, un tema che sta emergendo con forza, secondo i dati della Fondazione Gimbe, che si affianca alla povertà educativa e alla povertà materiale. Soprattutto nelle nostre aree, nelle aree interne, il tema è ancora più sentito per via del fatto che ci possono essere anziani soli, che non hanno una rete familiare di sostegno, per cui i risultati che abbiamo ottenuto sono molto incoraggianti e ci spingono a dare sostenibilità e continuità all'insieme.
4: Lo screening che il Centro Analisi Biochimica ha condotto integrando le analisi del sangue e l'ecografia tiroidea ha rappresentato un esempio esemplare di medicina preventiva efficace. Abbiamo eseguito ben 1.474 prelievi venosi ed il pannello analizzato è stato quello per gli esami TSH, FT3 e FT4. Dallo screening è emerso che il TSH è il parametro con più discostamenti ed ha riguardato soprattutto quella che è la componente maschile, anche se numericamente inferiore come partecipanti allo screening. Ben l'80% era costituito da individui di genere femminile contro un 20% di genere maschile. Alcuni paesi come Caggiano hanno registrato fuori range con tutti i parametri alterati, paesi invece come Salvitelle o San Pietro Altanagro non hanno registrato nessun caso di fuori range. Il Centro Biochimica sarà sempre disponibile a collaborare con le istituzioni territoriali che credono fortemente in quella che è la prevenzione.
0: Il TG si ferma nuovamente per qualche minuto di pubblicità, a tra poco.

Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro e una selezione di

0: I bomboniere eleganti e curati, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. Sono passati pochi giorni dalle elezioni amministrative e il presidente della Basilicata, Vito Bardi, ha incontrato i nuovi sindaci. Vediamo.
1: Un vero e proprio patto di realtà, un metodo di lavoro condiviso e la volontà ferrea di fare squadra per il bene dei cittadini della Basilicata, partendo da una fotografia realizzata

0: delle criticità che sono in corso in regione. Questo è il fulcro dell'incontro che si è svolto a Potenza tra il presidente della regione Basilicata, Vito Bardi, e i sindaci neoeletti nell'ultima tornata della scorsa fine settimana. L'appuntamento ha segnato l'avvio di un percorso di confronto continuo, così ha detto Bardi. Lo stesso presidente della regione ha espresso l'intenzione di rendere questi incontri periodici, strutturandoli anche attraverso tavoli ristretti per specifiche aree geografiche, così da analizzare e risolvere i problemi in modo mirato. Non viviamo un momento facile a livello nazionale dal punto di vista economico, ha esordito Bardi rivolgendosi ai primi cittadini lucani, e per questo motivo è fondamentale unire le nostre forze. La regione è e sarà vicina ai territori. Quello che vi propongo, ha detto ancora Bardi, è un rapporto costante all'insegna della massima disponibilità e di una lealtà istituzionale che ci permetta di lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi comuni. Il presidente della regione Basilicata ha ribadito poi il concetto di partecipazione attiva e propositiva da parte dei sindaci. La vostra conoscenza del territorio è una risorsa preziosa. Chiediamo i vostri consigli nell'ottica di una collaborazione costante e fattiva. Verrò personalmente nei vostri comuni, ha concluso Bardi, per toccare con mano le problematiche e ascoltare la voce dei cittadini. Il nostro traguardo finale è unico e condiviso: creare reali condizioni di benessere per i lucani.
1: E adesso ci occupiamo di innovazione digitale e sviluppo del territorio, andando alla scoperta della Digital Enterprise fondata dal giovane imprenditore Ciro Lorusso e suo fratello.
2: Insieme a Ciro Lorusso, titolare della Digital Enterprise, un'azienda che fornisce dei servizi con tecnologie avanzate per enti pubblici, imprese, privati e industrie. Di cosa si tratta e perché proprio scegliere la sua azienda con questi servizi?
3: La Digital Enterprise è un'azienda che ha puntato da 5 anni a quello che riguarda l'aspetto dell'ingegneria del dato. Ingegneria del dato che cosa vuol dire? Vuol dire rilevare, analizzare il dato e processarlo in tempi record. Noi utilizziamo dei sistemi ultra avanzati, a partire dal drone con termografia, fino ad arrivare a quello che è il georadar. Con il georadar riusciamo a verificare, georadar tra l'altro ha perforazione ultrasonica, riusciamo a rilevare sino a 10 metri tutti quelli che sono i sottoservizi di qualsiasi comparto aziendale e pubblico.
2: Immagino che ci sia anche l'integrazione dell'intelligenza artificiale. Con l'intelligenza artificiale bisogna comunicare, bisogna informare e fornire dei dati alla stessa.
3: L'intelligenza artificiale è un aspetto che è da fondamentale supporto. Posso fare un esempio?
2: Prego.
3: Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, noi abbiamo applicato sui nostri droni già questo tipo di soluzione e ci ha permesso di identificare le perdite a 400 metri di altezza. In che cosa ci aiuta l'intelligenza artificiale? A fare la differenza di temperature, quindi a creare un delta in modo tale da comunicare con le differenti temperature e capire se ci sta una perdita certa, caso degli acquedotti naturalmente.
2: Chi volesse usufruire di questi servizi e contattarvi per un'eventuale anche stima di quelle che sono le vostre attività, ovviamente ricordiamo legate a enti pubblici, imprese e anche i privati.
3: Nella fattispecie chiaramente di pannelli solari, impianti eolici, centroli e soprattutto nella perdita degli acquedotti.
2: Quindi Digital Enterprise, ricordiamo anche i vostri contatti.
3: Noi diciamo sempre alla fine Digital Enterprise, immaginare il futuro è un conto, realizzarlo è un altro. Per contattarci basta scriverci su info@digital-enterprise.it oppure 346 76 35 549.
1: Concludiamo con l'economia. La Banca Montepruno ha partecipato all'assemblea del gruppo Cassa Centrale. Vediamo com'è andata nel servizio.
4: La Banca Montepruno, protagonista all'assemblea di gruppo di Cassa Centrale Banca che si è svolta ieri ed è stata dedicata al confronto strategico tra le BCC affiliate provenienti da tutta Italia. Un appuntamento che ha confermato la solidità del modello cooperativo e rilanciato con forza i valori identitari del credito cooperativo. A rappresentare la Banca Montepruno erano presenti il presidente Michele Albanese, il direttore generale Cono Federico, il vicepresidente Antonio Ciniello e il responsabile executive Antonio Mastandrea. L'assemblea ha evidenziato ancora una volta la crescita e la stabilità del gruppo Cassa Centrale, capace di distinguersi nel panorama bancario nazionale grazie ai risultati economici e patrimoniali di assoluto rilievo. Un modello che continua a coniugare efficienza, prudenza

0: gestionale e sviluppo, mantenendo al centro persone e territori, ma oltre ai numeri significativi per rafforzare fiducia e prospettive, ad emergere con forza è stato soprattutto il messaggio valoriale lanciato dagli interventi del presidente Giorgio Fracalossi e dall'amministratore delegato Sandro Bolognesi. Particolarmente apprezzato l'intervento dell'AD Bolognesi, che ha sintetizzato l'identità del gruppo attraverso quattro parole chiave: radici, reciprocità, bene comune e impatto. Le radici come elemento identitario imprescindibile, memoria viva delle origini cooperative nate per rispondere ai bisogni reali delle comunità e delle persone. La reciprocità come stile di relazione tra capogruppo, BCC, soci, clienti e territori. Il bene comune è stato indicato come bussola strategica dell'azione bancaria. Infine il concetto di impatto, inteso come capacità di generare valore sociale, umano e territoriale, andando oltre il semplice risultato economico. La partecipazione all'assemblea di Cassa Centrale Banca, ha dichiarato il presidente Michele Albanese, ha rappresentato un momento di grande valore umano, cooperativo ed istituzionale. Le parole del presidente Fracalossi e dell'amministratore delegato Bolognesi hanno rafforzato ulteriormente la consapevolezza di appartenere ad un gruppo solido, moderno e capace di guardare al futuro senza mai perdere il legame con le proprie origini. La delegazione della Banca Montepruno ha inoltre espresso apprezzamento per la visione strategica contenuta nel nuovo piano del gruppo Impatto 2026-2028, che pone al centro crescita, innovazione, mutualità, persone e sviluppo sostenibile.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete rimanere aggiornati seguendo i nostri profili social o il sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera

0: gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Appena la produzione in Serbia si è normalizzata, la grande Panda ha conquistato il mercato italiano, tanto che ad aprile era già la terza auto più venduta dopo la Panda normale e la Jeep Avenger. Ma adesso, con la Turbo 100, che a parità di allestimento fa risparmiare 2.000 euro rispetto alla Mild Hybrid, le vendite sono destinate ad aumentare ancora. E non è da escludere che questa nuova versione possa diventare la preferita della famiglia. Sotto il cofano c'è sempre il 3 cilindri 1.2 turbo benzina, con il nuovo e più affidabile comando a catena della distribuzione, privato però della parte ibrida, e abbinato a un cambio manuale a 6 marce, anziché automatico a doppia frizione. La differenza rispetto alla sorella elettrificata si avverte subito. Nonostante la potenza sia scesa da 110 a 101 cavalli, senza la batteria a 48 volt e senza la trasmissione automatica, la Turbo 100 pesa un'ottantina di chili in meno e questo la rende più leggera da guidare, una dote ormai rara anche tra le auto compatte moderne e più spontanea nelle risposte. In ogni caso, i dati dichiarati dalla Fiat relativi a velocità massima e accelerazione sono gli stessi della ibrida. Quindi ovviamente non impressiona per le prestazioni assolute, ma restituisce una sensazione di semplicità e di immediatezza sicuramente gradevoli. Certo, trattandosi di un'auto da città, l'assenza del cambio automatico sarà considerata penalizzante da una parte di pubblico, ma il 6 marce manuale si fa apprezzare per gli innesti morbidi, facilitati dalla frizione leggera, e perché dà la sensazione di avere un rapporto più diretto con la vettura, che a molti piace ancora. Nel traffico, la Turbo 100 si muove agilmente anche negli spazi stretti, grazie alla lunghezza che si ferma un soffio prima dei 4 metri. Mentre su strade aperte, la spinta del 3 cilindri si fa apprezzare perché arriva già ai bassi regimi e poi cresce in modo progressivo. Parallelamente, aumenta anche la sonorità tipica dei 3 cilindri, che però ormai è quasi una costante in questa categoria di auto. L'assetto morbido lascia emergere un po' di rollio, ma consente un buon livello di comfort

Comunque, la dotazione della Pop è già interessante, perché include cruscotto digitale da 10 pollici, climatizzatore, sensori di parcheggio posteriori e diversi sistemi di assistenza alla guida, compresa la frenata automatica d'emergenza. Ma adesso che la gamma della grande Panda si è estesa verso il basso, non c'è che da aspettare l'arrivo della 4x4, che andrà a posizionarsi nella zona alta del listino. Il prototipo della versione a 4 ruote motrici è stato presentato già un anno fa e la Fiat non nasconde l'intenzione di iniziare la produzione. Senza sbilanciarsi sulla meccanica, che però dovrebbe essere simile a quella della Jeep Avenger 4xe, con le ruote posteriori azionate da un motore elettrico. La vettura potrebbe debuttare entro la fine dell'anno, ed è prematuro parlare di prezzi. Ma l'ipotesi di un listino a partire da 26.000 euro ci pare verosimile.

nel mondo dell'auto, l'idrogeno continua a essere una promessa sospesa tra futuro e realtà. In Asia, soprattutto in Corea del Sud e Giappone, i grandi costruttori investono molto in questa soluzione, mentre in Europa la diffusione procede più lentamente. I costi restano elevati e soprattutto manca ancora una rete di rifornimento capillare. In Italia, i progetti finanziati dal PNRR promettono decine di nuove stazioni, concentrate soprattutto lungo i corridoi logistici del nord. Ma oggi il panorama è ancora embrionale, poche pompe e un mercato che guarda soprattutto alle flotte aziendali più che ai privati. Però Hyundai continua a crederci e lo dimostra con la nuova generazione della Nexo, una SUV a idrogeno della categoria 4,80 m, con cui il marchio coreano rilancia questa tecnologia che sta sviluppando da 30 anni. L'auto porta al debutto una piattaforma aggiornata, con motore elettrico da 204 cavalli, ma il dato che conta davvero è un altro, fino a 826 km di autonomia, con un pieno di idrogeno che può essere effettuato in circa 5 minuti. Cioè un lasso di tempo non molto diverso da quello necessario per rifornire un'auto tradizionale, anche se qui la trazione è solo elettrica. Infatti le auto a idrogeno, lo ricordiamo, montano dispositivi chiamati fuel cell che trasformano direttamente in elettricità il gas contenuto in serbatoi ad alta pressione. Quindi non serve una batteria grande, pesante e lenta da riempire. E tutto il processo chimico produce solo vapore acqueo non inquinante. Dal punto di vista stilistico, Hyundai ha scelto un approccio meno futuristico rispetto alla generazione precedente della Nexo. Il nuovo modello ha linee tese, superfici pulite e dettagli luminosi che la caratterizzano come un'auto a idrogeno. Dentro invece, la vettura ha soluzioni da ammiraglia più tradizionale, doppio display curvo da 12,3 pollici, integrazione con intelligenza artificiale generativa per i comandi vocali e un abitacolo molto spazioso, progettato per essere estremamente silenzioso grazie anche a un sistema di cancellazione attiva del rumore. Le finiture sono molto curate e l'utilizzo di materiali sostenibili è esteso. Su strada la Nexo offre la guida tipica di un'elettrica ben insonorizzata, partenze fluide, accelerazione pronta e un comfort elevatissimo grazie all'assenza di vibrazioni e rumori meccanici. Il motore offre riprese brillanti e abbastanza spunto anche in autostrada, mentre l'assetto privilegia il comfort sulle lunghe percorrenze. Nell'utilizzo quotidiano punta soprattutto sul relax. Sterzo leggero, ottima visibilità e una silenziosità quasi totale rendono i viaggi molto piacevoli. I prezzi sono di 72.600 euro per la versione Business e di 80.500 euro per la X-Class. Cifre di nicchia quindi, ma la Nexo guarda soprattutto alle aziende e alle flotte che percorrono tratte fisse e prevedibili, perché l'autonomia abbondante e i rifornimenti rapidissimi possono fare la differenza in termini di produttività. Per la cronaca comunque, questa Hyundai non è l'unica auto a idrogeno in vendita nel nostro paese. A farle compagnia c'è la Toyota Mirai, che a prezzi analoghi, dimensioni leggermente superiori, dichiara un'autonomia di 700 km e non è una SUV, ma una berlina.

L'aspetto economico è il punto di forza della nuova MG4 Urban, una berlina elettrica che affianca la MG4 già in listino. In un mercato in cui le auto a batteria continuano ad avere prezzi elevati, questa cinese con marchio britannico prova a cambiare le regole del gioco. Infatti, con la promozione di lancio,

E aderendo al finanziamento proposto dalla casa, la versione entry level costa meno di 19.500 euro, un livello da city car a batteria, non certo da auto da famiglia di segmento C come la Urban. Ma andiamo con ordine. Rispetto alla MG4 già conosciuta, cambiano la piattaforma, l'impostazione tecnica e la filosofia generale. Il motore è davanti anziché dietro e vengono utilizzate batterie al litio ferro fosfato, che sono più pesanti rispetto a quelle tradizionali al nickel manganese cobalto, ma meno costose e più resistenti ai cicli di ricarica. Ed entro fine anno dovrebbe arrivare anche una rivoluzionaria batteria allo stato semisolido con un'efficienza nettamente superiore. La MG4 Urban ha linee semplici, pulite, non da crossover, insomma, non punta all'effetto scenico, ma questo la rende un po' povera di personalità. Sono due i motori disponibili, da 150 e 160 cavalli, e due anche le batterie, una da 43 e una da 54 kWh. In corrente alternata si ricaricano fino a 11 kW, mentre nelle colonnine rapide in corrente continua si possono raggiungere i 150 kW. Tradotto in tempi, significa circa 5 o 6 ore per una ricarica completa nel primo caso e circa mezz'ora per passare dal 10 all'80% nel secondo. Anche l'abitacolo punta sulla semplicità. La plancia ha un disegno lineare ma moderno, con un inserto orizzontale che crea movimento davanti al passeggero. Nella zona centrale ci sono materiali morbidi, mentre la parte superiore della plancia e i pannelli porta utilizzano plastiche rigide. Ma considerando il posizionamento economico dell'auto, la qualità percepita appare più che accettabile. È lodevole la scelta di mantenere comandi fisici e poco distraenti per climatizzazione e audio. Sul fronte abitabilità, la Urban convince soprattutto dietro, dove lo spazio per le gambe e per la testa è abbondante, anche per le persone alte. E il bagagliaio ha una capacità interessante, oltre che il piano regolabile che nasconde un vano supplementare. La versione più potente e con la batteria di maggiore capacità permette accelerazioni brillanti e offre una risposta immediata all'acceleratore. Però lo sterzo non è rapidissimo e l'azione del pedale del freno è un po' brusca alle basse velocità. Le sospensioni invece filtrano e assorbono bene, anche se il rumore di rotolamento dei pneumatici è percepibile già a velocità inferiori a quelle massime permesse in autostrada. La dotazione è già ricca sulla versione base Comfort, cruise control adattivo, mantenimento attivo della corsia, monitoraggio dell'angolo cieco, 7 airbag, retrocamera e compatibilità wireless per Android Auto e Apple CarPlay. La Premium aggiunge sedili e volante riscaldabili, telecamere a 360 gradi, ricarica a induzione per i telefonini wireless e sedile del conducente con regolazioni elettriche. I prezzi, al netto della promozione di cui sopra, vanno da 25.490 a 30.990 euro.

L'alleanza Renault-Nissan, che lo ricordiamo, comprende anche Mitsubishi, propone già un'offerta sconfinata tra modelli originali e rebrandizzati. Adesso però prepara un'ennesima offensiva sul mercato europeo, basata su due modelli completamente nuovi, la Nissan Juke elettrica e la Dacia Striker. Saranno entrambe presentate nella loro forma definitiva entro fine dell'anno in corso, per arrivare presumibilmente nelle concessionarie nel 2027. Il brand giapponese ha mostrato la terza serie della Juke, caratterizzata da superfici geometriche e uno stile ispirato agli origami giapponesi. Sicuramente ha un aspetto fuori dagli schemi che attira l'attenzione, ma forse è meno simpatica e giocosa rispetto alla formula che aveva decretato il successo delle due generazioni precedenti, risalenti al 2010 e al 2019. La vettura, che sarà prodotta nello stabilimento britannico di Sunderland, dovrebbe rappresentare il passaggio definitivo del crossover urbano compatto all'elettrico puro. Ma fortunatamente, almeno per chi fosse preoccupato da questa notizia, la Juke elettrica non sostituirà immediatamente l'attuale modello benzina e ibrido, che è stato per tanti anni un cavallo di battaglia della Nissan insieme con la Qashqai, e che continua a vendere piuttosto bene anche se non è più nella top 10 del segmento B-SUV. Ma lo affiancherà ancora per alcuni anni, perché la casa giapponese ha deciso saggiamente di continuare a offrire vetture con motorizzazioni tradizionali, nei mercati dove la domanda di elettrico cresce più lentamente. Sul fronte Dacia, invece, la Striker sarà una crossover familiare dalla linea affusolata e filante, lunga circa 4,60 m, è destinata a diventare l'ammiraglia del marchio perché ha dimensioni

Leggermente superiori a quelle della Bigster, dalla quale deriva meccanicamente. La vettura, però, sembra voler prendere un po' le distanze dal concetto ormai scontato di SUV crossover per reinterpretare la formula di station wagon in chiave moderna. La Striker avrà motorizzazioni ibride e a GPL, ma sarà disponibile anche con la trazione a quattro ruote motrici e cambio automatico. Però, stando alle dichiarazioni ufficiali, il listino della versione d'ingresso con il 1200 turbo bifuel da 140 cavalli dovrebbe partire da meno di 25.000 euro per restare in ambito low cost ed essere attrezzata per fronteggiare la concorrenza cinese. Anche se pare chiara l'idea di puntare su uno stile sofisticato per prendere ancora di più le distanze dall'immagine spiccatamente popolare del marchio rumeno.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico. La poltroncina

0: Cinati K Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
0: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il Montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente di finanziamenti senza interessi. Dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
0: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
0: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.

0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita.

0: la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascala in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi.

0: Allora, di un montascale qualunque, scegliete in casa. Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala in casa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto

0: vento e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: C'è un territorio alle pendici del vulcano dove la natura affascina e lascia incantati. È l'area del Gal Etna, un consorzio di 11 comuni che condividono storia, tradizioni, cultura e un ambiente straordinario. Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia. Un mosaico di territori uniti dal legame profondo con l'Etna. Il suo paesaggio lunare, ricco di colate laviche e boschi secolari, ospita una biodiversità sorprendente che cambia con l'altitudine. Un ecosistema fragile e affascinante, da tutelare e da valorizzare.
1: Guarda, il nostro è un territorio meraviglioso che lega il Simeto, quindi con la sua oasi, all'Etna. È un meraviglioso percorso contornato dalle nostre campagne, dai nostri vigneti, frutteti, all'interno castelli e beni monumentali. Per valorizzare l'Etna dobbiamo continuare a investire energie e risorse. Noi stiamo portando avanti tanti finanziamenti per le strutture ricettive, per agevolare i percorsi che si devono fare sull'Etna, un rapporto di collaborazione con il Parco dell'Etna che va a difesa di questo monumento, lo chiamo così, questo monumento importantissimo per noi. Non fermarsi mai, ogni occasione è buona per valorizzare la bellezza, la maestosità della nostra Etna.
0: Prima ancora di diventare oggetto di valorizzazione e tutela, l'Etna ha modellato per millenni questo territorio, trasformandolo con la sua forza e rendendolo unico. Per questo, il fuoco del vulcano è un elemento fortemente identitario per le persone che abitano in questa zona della Sicilia.
2: Siamo all'interno del sistema Etna, perché l'Etna parte dal Simeto, dall'altro lato è bloccato dal fiume Alcantara e quindi tutto in mezzo c'è questo grande conetto cono vulcanico, l'Etna, appunto, che poi nei millenni ha avuto una serie di trasformazioni. Difatti questo che abbiamo attualmente è alto circa 3.400 metri, è l'ultimo, diciamo, di un periodo di trasformazione. Gli studiosi parlano di un cratere che prima era

0: alto 5.000 metri, poi è collassato. Perché? Perché c'è stato, come dire, un collasso delle argille sottostanti rispetto alla massa lavica, che a volte spessa anche fino a 50 metri, di queste colate enormi, laviche fatte 100 milioni di anni fa e forse più, e che hanno determinato questo dolce declino che arriva, diciamo, da qui fino via via fino verso Catania. L'Etna è un sistema vivo, un vulcano che tuttora vive e quindi ha trasformato sempre il territorio, però, come ci dicevano prima i nostri saggi, le ceneri dell'Etna hanno fatto sì che questo territorio fosse fertile, fosse abitabile.
1: Per questo motivo il vulcano non è visto con timore, ma piuttosto con un profondo rispetto e ammirazione.
2: Non abbiamo paura della montagna. La montagna fa parte di noi. Quando ci sono le eruzioni, per altri dice è un qualcosa di meraviglioso, ma noi lo viviamo ogni giorno, e vedere quella bellezza dell'Etna, sia quando è innevata che ha il suo manto, ossia anche quando non è innevata, ma bisogna viverla, perché il contrasto molto bello è anche il periodo di aprile, perché nella nostra zona ci sono delle ginestre non a cespuglio ma arboree, che sono state catalogate all'Università di Oxford. Vedere il contrasto, terra nera con il fiore giallo, ti manca il fiato a vedere questo bellissimo paesaggio. È un paesaggio lunare per noi. Bisogna viverlo per capirlo.
1: Il nostro viaggio alla scoperta del Parco dell'Etna parte quindi da Bronte, luogo che custodisce un paesaggio incontaminato. Un vero paradiso per gli amanti del trekking e della natura. Dal piano dei Grilli si snoda un sentiero immerso tra antiche colate laviche, boschi secolari e macchia mediterranea. Un percorso suggestivo che regala panorami spettacolari sul territorio circostante e conduce fino al rifugio di Monte Ruvolo, perfetto per una sosta o un picnic immersi nel verde. Da qui si può quindi raggiungere la sommità del monte, situata a quota 1410 metri di altitudine. Si tratta di un cono secondario, oggi spento, che domina il paesaggio con la sua forma regolare e il terreno cosparso di frammenti lavici. Lungo il cammino, la ginestra arborea cattura lo sguardo con il suo giallo brillante che punteggia il nero delle rocce laviche. Queste piante non solo resistono, ma prosperano nel suolo vulcanico ricco di minerali, offrendo uno spettacolo di colori e biodiversità. Tra le escursioni adatte a tutta la famiglia nel Parco dell'Etna, sempre partendo dal piano dei Grilli, è particolarmente suggestivo il percorso che porta alla Grotta della Neve, nota anche come Niviera del Collegio. Questa cavità vulcanica, un tempo utilizzata come ghiacciaia naturale, rappresenta un esempio antico di sfruttamento delle risorse del vulcano. È ancora possibile ammirarne la struttura e immaginare come un tempo la neve venisse raccolta e conservata al suo interno. Lasciandoci alle spalle le colate dell'Etna, il paesaggio si ammorbidisce. Arriviamo a Maniace, un piccolo comune immerso nel verde, e ci addentriamo tra le prime alture del Parco dei Nebrodi, la più grande area naturale protetta della Sicilia, avvolta da foreste fitte e silenziose.
3: L'Etna ce l'abbiamo di fronte, noi invece siamo adagiati sui Nebrodi. I Nebrodi e l'Etna si guardano, sono innamorati, a distanza sì, ma sono innamorati. Molte persone che vengono a visitare i nostri luoghi scelgono il vulcano Etna, ma scelgono anche i Nebrodi, perché è una riserva naturale dove la natura veramente è protetta e ci sono dei percorsi, ci sono anche delle zone in cui uno può fare richiesta per visitare, fare una scampagnata. La maggior parte vengono con le bici, mountain bike, i quad, diciamo le moto. C'è un'attività bellissima sui Monti Nebrodi.
1: Un itinerario da non perdere per gli amanti della natura è il Sentiero delle Sorgenti, un percorso ad anello che parte e si conclude nel paese di Maniace. L'itinerario, lungo circa 18 chilometri, si sviluppa sul versante sud del Parco dei Nebrodi, in un territorio dolcemente ondulato ricco di sorgenti e di una vegetazione tipica di questi luoghi. Boschi di roverella, cerri maestosi e, salendo di quota, faggi e agrifoglio. Camminando tra pascoli d'altura e foreste, con lo sguardo rivolto verso l'Etna che domina l'orizzonte, si raggiunge l'obelisco di Nelson, situato nel territorio di Bronte. L'obelisco fu fatto erigere dal duca di Nelson nel 1905 in memoria del padre, scomparso l'anno precedente. Questo luogo, dove la natura incontra la storia, offre uno spettacolare panorama sui Nebrodi. Tra le altre testimonianze del passato che possiamo ammirare nel territorio di Maniace, di particolare rilievo sono le grotte della Saracena, uno degli indizi più significativi della presenza di antiche civiltà in queste terre. Si tratta di ambienti scavati nella roccia in un'alta rupe di arenaria, adiacente un'ansa del fiume della Saracena, affluente del Simeto che scende dai Nebrodi. Probabilmente di origine preistorica, queste grotte hanno continuato ad essere utilizzate in epoche diverse, sia come abitazioni che con scopi militari. Tracce e reperti di interesse archeologico si ritrovano anche nel vicino territorio di Maletto, il paese alle falde dell'Etna, che con i suoi 1000 metri di altitudine è il comune più alto della provincia di Catania. Il vulcano qui è una presenza familiare. I malettesi lo vivono senza timore e lo scelgono come meta per escursioni e picnic, riconoscendolo come parte della propria identità.
4: Noi possiamo scegliere di andare nei Nebrodi, perché abbiamo i Nebrodi di fronte o l'Etna, ma quasi sempre si va verso il vulcano, quindi nessuna paura nei confronti del vulcano. Per quanto riguarda i percorsi naturalistici, abbiamo vari livelli di itinerari, livello facile a livello più difficile, quindi sono percorribili da bambini o anche persone allenate. In sintesi dico che ci sono dei rifugi importanti da poter visitare, come il rifugio di Monte Maletto, il rifugio di Monte Scavo, Monte Spagnolo, e delle grotte come la Grotta del Cernaro, non distante dal comune di Maletto, o la Grotta del Gelo, più impegnativa da raggiungere, dove vi è un ghiaccio per tutto il periodo dell'anno. Quindi si tratta di un ghiacciaio perenne, il ghiacciaio più a sud d'Europa o dell'emisfero boreale.
1: Nel territorio di Maletto è facile perdersi nella bellezza della natura. Numerosi sono i percorsi che si possono intraprendere a piedi o in mountain bike, attraversando i boschi che circondano il paese o dirigendosi verso le cosiddette favare, piccoli ruscelli che in primavera affiorano dalle rocce. In origine i torrentelli facevano parte di un unico fiume, il cui corso è stato interrotto da un'eruzione. Durante lo scioglimento delle nevi, il corso d'acqua originario si insinua tra le rocce sottoterra per emergere proprio nei pressi di Maletto, allagando la piana in uno spettacolo unico d'acqua e rive fiorite. Da questo angolo di pace e di bellezza, lo sguardo abbraccia l'Etna in tutto il suo splendore. Un altro affaccio straordinario sul vulcano si apre spostandosi verso sud, ad Adrano, una delle città più antiche della Sicilia, dove la pietra lavica si intreccia con la storia e il paesaggio rurale si alterna a tesori naturali e architettonici.
5: Adrano è ingastonata tra la valle del Simeto, dove abbiamo uno dei ponti più belli della Sicilia, il cosiddetto Ponte dei Saraceni, un luogo visitatissimo, e poi abbiamo l'Etna, che attraversa da Adrano paesaggi veramente bellissimi.
1: A pochi chilometri dal centro abitato, l'Etna regala infatti uno dei suoi affacci più suggestivi, l'altopiano del Prato Fiorito, una distesa d'altura dove la vegetazione spontanea si fonde con le formazioni laviche, creando un paesaggio di grande fascino. Qui la ginestra dell'Etna esplode in primavera con il suo giallo acceso, mentre lo sguardo si apre verso la valle del Simeto. Ed è proprio nel cuore della valle che si erge uno dei gioielli più rappresentativi del territorio, il Ponte dei Saraceni. Realizzato in pietra lavica, con origini antiche e rimaneggiamenti medievali, collega da secoli le due sponde del fiume Simeto. la sua arcata centrale a schiena d'asino e i solidi basamenti in pietra etnea lo rendono uno dei monumenti più iconici e affascinanti della Sicilia interna.
0: Il Ponte dei Saraceni, che si trova al confine fra i comuni di Adrano e Centuripe, lo si chiama così Ponte dei Saraceni perché, insomma, per comodità è stato così, ma pare che sia stato costruito dai Normanni, quindi un po' dopo, attorno al 1100-1200. È caratteristico perché è fatto su delle rocce, diciamo, nel letto del fiume, ed è molto bello, ha delle arcate particolari, è un po' il simbolo di questa zona.
1: Questo gioiello architettonico si trova all'interno della riserva integrale delle forre laviche del Simeto, che si estende nei territori di Adrano e Centuripe, raggiungendo anche Bronte e Randazzo. La riserva è caratterizzata da spettacolari gole scavate nei millenni dal fiume Simeto, tra le antiche colate laviche dell'Etna. Attraversando il Ponte dei Saraceni, si entra nel territorio di Centuripe, dove il paesaggio muta, mantenendo però lo stesso legame profondo con la terra e con la storia. Vista dall'alto, la cittadina svela la sua iconica forma a stella marina, o, secondo altri, quella di un uomo disteso, da cui deriva il soprannome di Gigante di Sicilia. Ma Centuripe è molto più della sua forma. È un territorio ricco di sostanza, con una storia millenaria.
6: Il paese di Centuripe, l'antica Kentoripa, è stato, diciamo così, fondato nell'VIII secolo avanti Cristo e grazie ad alcune caratteristiche, oggi il comune è conosciuto come il Balcone della Sicilia.
1: Alle pendici dell'Etna e dei Monti Erei, Centuripe si affaccia sui calanchi del Cannizzola, una delle riserve naturali più affascinanti della Sicilia, un deserto pietrificato incastonato nella valle del Simeto. Questo paesaggio, di straordinario valore geomorfologico, è stato modellato nel tempo da millenni di storia. La geologia dell'area, caratterizzata da strati di argilla, calcare e marna, ha dato origine a forme scolpite dall'erosione, che conferiscono ai calanchi il loro aspetto lunare e suggestivo. Proprio per questa atmosfera fuori dal tempo, il sito è stato spesso scelto come location per produzioni televisive e cinematografiche. Al di là dei calanchi, viaggiando verso ovest e addentrandoci nell'entroterra della provincia ennese, arriviamo a Catena Nuova, il più piccolo e il più distante dall'Etna tra gli 11 comuni del Gal. La lontananza dal vulcano non lo mette però al riparo dalle alte temperature. È considerato infatti il comune più caldo d'Europa. Situato nella valle del Dittaino, in un territorio contraddistinto soprattutto da pianure assolate, vanta un prezioso polmone verde dove cercare frescura anche nelle giornate più torride. Si tratta del Parco San Prospero, situato in Contrada Censi, nella parte alta di Catena Nuova, un'area di circa 4 ettari, attrezzata con spazi per il tempo libero come parchi giochi e punti di ristoro completi di tavoli, panche e barbecue in pietra utili per le scampagnate. Un tempo appartenuto al principe fondatore del paese, oggi il parco è di proprietà comunale e rappresenta un importante luogo di aggregazione per la comunità. Caratterizzato da oltre 2000 alberi di conifere, oltre che abeti, pini e cipressi, è attraversato da vialetti ombreggiati, ideali per passeggiate e momenti di relax. Lasciata Catena Nuova e la piana del Dittaino, ci dirigiamo verso est, fino a raggiungere un territorio che prende la luce in pieno volto. Biancavilla, affacciata sul versante sud-occidentale del vulcano, è stata ribattezzata la Porta del Sole dell'Etna, un paese che ha fatto della sua esposizione e del suo rapporto con l'ambiente una parte essenziale della propria identità. Nel cuore del centro abitato, nei pressi di Piazza Don Pino Puglisi, si trova uno dei luoghi più evocativi del paese, il Belvedere. Non si affaccia sul vulcano, ma sorprende per il panorama aperto sulla valle del Simeto, che da qui si svela in tutta la sua ampiezza, in uno spazio sospeso tra cielo e terra. Il legame con l'Etna, però, resta centrale nella vita della comunità.
3: È un rapporto viscerale, forte,
7: e lo abbiamo anche riscontrato nell'ultima colata lavica che attraversava

Il territorio di Biancavilla arrivando fino a 1500 metri di altezza. Un rapporto di ammirazione. Non c'è stata una grande preoccupazione, ma c'è stata certamente una

0: turismo e attività all'aria aperta. In questa prospettiva si inserisce il recupero e la valorizzazione della casermetta di Piano Mirio, che si trova a 1540 metri di altitudine. Riqualificata dopo anni di incuria e di abbandono, oggi la struttura vanta un'area esterna per picnic e un fabbricato di 120 metri quadrati con cisterna annessa. Un'area pensata per diventare punto di partenza per escursioni e iniziative all'aperto, un punto di accoglienza per tutti gli amanti della natura.
1: Biancavilla è la Porta del Sole perché è diventato il quartier generale dell'Etna. Lo abbiamo fatto anche ristrutturando un'area attrezzata importante che è quella di Piano Mirio, perché vogliamo giocarci le nostre carte con i nostri prodotti migliori, che sono le eccellenze agricole e questo terroir che è fantastico.
0: Un terreno fertile e generoso che accomuna tutti i paesi alle pendici dell'Etna, tra cui Santa Maria di Licodia, un borgo piccolo ma dalla storia millenaria. Si tratta infatti di uno dei centri più antichi della zona, con un territorio che conserva tracce di insediamenti preistorici. Tra gli itinerari più suggestivi spicca la passeggiata del Pepe, un sentiero dal grande valore storico e archeologico. Immerso nel verde, segue l'antico tracciato di una via rurale e attraversa un'area che un tempo ospitava una necropoli di epoca ellenica e romana. Ancora oggi, camminando lungo il percorso, ci si può imbattere in frammenti di ceramica affioranti dal terreno, come testimoni silenziosi di un passato lontano. Il nome evocativo del sentiero deriva dal sommacco, una pianta aromatica dal profumo pungente, utilizzata in antichità per la concia delle pelli e a scopo medicinale. Santa Maria di Licodia custodisce dunque un legame profondo con la storia, ma anche con la natura e il vulcano. Un rapporto che, come spiega il sindaco Giovanni Buttò, è tutt'altro che simbolico.
2: Il rapporto di Santa Maria di Licodia con l'Etna è un rapporto, diciamo, viscerale, visto che noi siamo alle pendici, anche se il nostro territorio non arriva alla sommità, si ferma intorno ai 1400-1500 metri d'altitudine. Però è chiaro che noi abbiamo una relazione con il vulcano e ce lo sentiamo nostro, perché è quello che ci caratterizza, è quello che ci dà anche molte cose.
0: Un legame fatto di confini condivisi, risorse naturali e di un profondo senso di appartenenza che accomuna tutti i paesi di questa parte della Sicilia. Proseguendo il nostro viaggio, ci avviciniamo nuovamente al vulcano e raggiungiamo Ragalna, il comune più alto del versante sud dell'Etna, conosciuto anche come la terrazza del vulcano. Qui il paesaggio cambia ancora. La pietra lavica si trasforma in sentieri di bosco, in itinerari naturalistici e scorci mozzafiato che affacciano direttamente sul cratere sommitale. Uno dei luoghi simbolo è Piano Vetore, punto di partenza per escursioni e camminate all'interno del Parco dell'Etna. Un polmone verde dove convivono pini, ginestre e colate antiche, perfetto per chi cerca il contatto con la natura.
3: Questa è la parte più alta del nostro territorio di Ragalna, la parte più bella perché è la parte incontaminata, la parte di montagna, dove da qui partono tante attrattive turistiche. Come possiamo ammirare alle nostre spalle abbiamo tutte le colate più giovani. Di fronte a noi troviamo un parco attrezzato dove si può fare del picnic. Un altro punto importante proprio alla nostra destra è il sentiero Montenero degli Zeppini. Questo è stato il primo sentiero natura riconosciuto in Sicilia e all'interno del sentiero si possono fare delle passeggiate in bici, si possono fare delle passeggiate a cavallo e si trovano tanti rifugi.
0: Un paradiso per gli amanti della natura, ma non solo. Ragalna è un centro d'eccellenza anche per gli appassionati di scienza e astronomia. Asserra la nave, a quota 1800 metri sul livello del mare, sorge infatti l'Osservatorio Astrofisico, gestito dall'Università di Catania. Qui ogni notte, telescopi automatici e manuali puntano verso le stelle per raccogliere dati e immagini.
4: Noi come Osservatorio Astrofisico di Catania in realtà siamo facente parte di un istituto più grande che è l'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica. L'Osservatorio ovviamente partecipa a parecchi network scientifici e collaborazioni internazionali con colleghi da

0: altre parti del mondo. E ogni tanto, ovviamente, essendo vicini almeno in linea d'aria, essendo vicino al cratere, ai due crateri sommitali, le eruzioni ci fanno vedere degli spettacoli non indifferenti dal punto di vista della bellezza del fenomeno. A parte la bellezza, non sono pericolosi perché comunque siamo protetti alla Valle del Bove, la maggior parte delle colate va a finire là dentro, per cui ci resta solo lo spettacolo.
1: Uno spettacolo a cui si può assistere in modo del tutto gratuito prenotando una visita.
0: E noi abbiamo una serie di attività soprattutto durante l'estate, perché è chiaramente il periodo più, insomma, favorevole per stare qui fuori all'aperto. I gruppi organizzati, ma anche le singole persone, possono chiamare al nostro ufficio divulgazione per prenotare una visita. La visita ovviamente è gratuita, per cui le persone si prenotano, vengono accolte qui a gruppette di 40-50, credo massimo, persone, vengono portate dai colleghi a fare un giro per l'osservatorio, quindi a mostrare i vari strumenti, fino ad arrivare alla parte finale, che è quella più interessante, che è chiaramente la visita notturna, dove con il telescopio divulgativo, appunto fatto apposta per questo, vengono mostrati gli oggetti notturni che in quel periodo ci sono. Tipicamente la Luna, qualche pianeta, se siamo in periodi in cui i pianeti sono visibili, qualche oggetto di profondo cielo.
1: Scendendo dalla zona dell'osservatorio si arriva al Teseo screpolato, una delle opere più importanti della mostra di Igor Mitorai all'interno del Parco dell'Etna. Realizzata in bronzo, raffigura il volto mutilato dell'eroe greco, frammentato e scavato come una rovina antica. Un simbolo universale di forza interrotta, bellezza spezzata, memoria. Attorno alla statua, l'intera area naturalistica di Ragalna si presenta come uno dei contesti ambientali più suggestivi e integri del vulcano.
2: Scendendo ancora più avanti troviamo il vivaio dell'Etna, gestito lì dalla forestale, dove lì all'interno si coltivano tutte le piante autoctone del nostro territorio. Abbiamo la quercia, la ginestra, la roverella, il castagno. Scendendo verso la parte più abitata del nostro territorio, da lì parte il sentiero 785, un sentiero naturalistico gestito dal CAI, dove si snoda da Piazza Rocca, partendo per Monte Arso, e da lì arriva proprio fino quasi alle spalle del Teseo screpolato.
1: Sentieri ben segnati, aree attrezzate, colate laviche, boschi di pino e ginestra selvatica si alternano in equilibrio perfetto tra accessibilità e tutela. Un equilibrio che ritroviamo anche a Belpasso, una cittadina che regala una delle visuali più spettacolari sui crateri sommitali dell'Etna.
3: Belpasso è fortemente legata all'Etna, tutta la sua storia è collegata all'Etna. Sia la sua distruzione, la sua prima distruzione, legata anche a un'eruzione, e anche la ricostruzione, perché dall'Etna poi giungevano e giungono ancora i materiali che servono per costruire, che hanno costruito le nostre strade in passato, che ancora costruiscono le nostre strade, perché utilizziamo il basalto lavico, e anche le costruzioni sia private che pubbliche.
1: Sul territorio di Belpasso si snodano alcuni dei percorsi escursionistici più suggestivi del versante sud-ovest dell'Etna, meta ideale per chi cerca un contatto autentico con la natura del vulcano. Uno di questi percorsi è quello che conduce a Monte Manfre, a 1460 metri di altitudine. Il percorso, lungo 14 chilometri, comincia dal paese e consente di vedere come il paesaggio urbanizzato muta in campagna coltivata, campi incolti, boschi e lava solidificata. Lungo il cammino, rifugi e aree attrezzate offrono riparo e accoglienza agli escursionisti. L'antichissimo cratere di Monte Manfre presenta una copertura quasi totale di castagni, querceti, faggi e noci, oltre ai pini e alla immancabile ginestra, pianta simbolo delle aree laviche. Da qui ci spingiamo ancora più a sud, verso l'ultima tappa del nostro viaggio, Paternò. Questo paese si distende lungo il corso del fiume Simeto, custodendo uno dei tratti più fertili e ricchi di biodiversità. Nel cuore di questo paesaggio si trova l'oasi di Ponte Barca, una zona umida riconosciuta per il suo straordinario valore ecologico. Ogni anno l'oasi accoglie numerose specie di uccelli migratori, tra cui gli eleganti fenicotteri, che qui trovano rifugio e nutrimento. È un'area preziosa per l'equilibrio ambientale, sempre più al centro di progetti di tutela e valorizzazione.
4: Il nostro territorio è ricchissimo di corsi d'acqua. Una di queste zone ricche d'acqua è la zona delle Salinelle, chiamate così perché è una zona molto arida innanzitutto, sembrerebbe desertica, però ci sono queste pozzanghere d'acqua dove si vede ribollire qualcosa. In realtà è un fenomeno di vulcanismo secondario correlato sempre ai fenomeni dell'Etna, cioè c'è questa falda acquifera dove la degassazione del sottosuolo fa gorgogliare, fa uscire fuori queste bolle di anidride solforosa. Spesso però sono accompagnate a dei parossismi, quindi fuoriuscita di acqua, fuoriuscita di fango, delle vere e proprie colate di fango che determinano dalla creazione di vulcanelli di fango. E molti vengono proprio a studiarle, a vederle, anche perché pare che ci siano delle correlazioni tra le manifestazioni di queste salinelle e poi quelli che sono i fenomeni eruttivi a livello del cratere centrale dell'Etna.
1: A Paternò la ricchezza vitale dell'acqua si unisce così alla forza primordiale del fuoco che caratterizza la terra etnea. Anche qui il vulcano è visto con profondo rispetto, come una presenza familiare e rassicurante.
4: Per noi l'Etna non è stata mai chiamata il vulcano, non viene mai visto con un occhio di terrore, per noi è la montagna. Guardandola da Paternò sembra veramente una collina, una dolce collina, si ammanta di bianco durante il periodo invernale, in estate è tutta con questi colori azzurrognoli, grigiastri, in base poi alla vegetazione che si viene a sviluppare.
1: Così si racconta qui l'Etna, non come un vulcano da temere, ma come una montagna da vivere. Una presenza familiare che veglia sui paesi, nutre la terra, scolpisce i paesaggi. Attorno alla montagna si snoda un territorio ricco di bellezze. Borghi di pietra, vallate e sorgenti, calanchi e panorami lunari, con una natura che sorprende a ogni passo. È questa la forza del Gall Etna, un mosaico di bellezza tutto da scoprire e da vivere.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate! Bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento, che come di consueto si apre con lo spazio che è dedicato all'informazione in pillole da Cilento ma anche dal resto della provincia di Salerno, Info Salerno.
1: Giuseppe Parente, sindaco di Bellosguardo, è il nuovo presidente della provincia di Salerno. Tra le priorità annunciate il potenziamento della viabilità, il completamento delle infrastrutture strategiche, interventi sull'edilizia scolastica per garantire strutture moderne e sicure e un forte impegno su sostenibilità e tutela ambientale. Centrale sarà anche il dialogo istituzionale con Regione Campania e Governo centrale per attrarre risorse e semplificare le procedure. Nel suo primo intervento il neopresidente ha sottolineato l'importanza del lavoro di squadra, definendo la provincia la casa dei comuni, punto di riferimento per gli enti locali. Ad Aquara apre lo sportello di telemedicina, un servizio pensato per avvicinare la sanità ai cittadini. Realizzato in collaborazione con l'ASL Salerno, il presidio consentirà di effettuare prenotazioni, consultare il fascicolo sanitario elettronico, accedere ai referti e rinnovare i piani terapeutici direttamente sul territorio. L'iniziativa rappresenta un passo verso un sistema sanitario più accessibile ed efficiente, con particolare attenzione alle persone più fragili e a chi ha difficoltà negli spostamenti. La coltivazione del castagno in Campania è sempre più minacciata dalla diffusione del cinipide. A lanciare l'allarme Coldiretti Campania, che sollecita la Regione a istituire con urgenza un tavolo tecnico permanente. Per fronteggiare l'emergenza, Coldiretti propone un piano regionale basato su monitoraggio e mappatura del territorio, accompagnato da interventi di lotta biologica. Fondamentale inoltre il sostegno economico ai castagnicoltori. Il Comune di Controne attiva un servizio di assistenza rivolto ai cittadini anziani con l'obiettivo di garantire maggiore supporto nella gestione delle attività quotidiane e contrastare situazioni di isolamento. L'iniziativa prevede una serie di interventi concreti, dalla spesa presso le attività commerciali locali al pagamento delle bollette, fino al ritiro di ricette mediche e farmaci. Il progetto si inserisce in una più ampia strategia di attenzione alle fasce più fragili della popolazione, con l'intento di migliorare la qualità della vita degli anziani e favorire una rete di solidarietà diffusa. Sono in corso a Caggiano interventi di manutenzione della rete stradale comunale, con lavori di rappezzamento ed eliminazione delle buche nei tratti più deteriorati. Le operazioni rientrano in un programma più ampio finalizzato a migliorare sicurezza e percorribilità. Divieto di somministrare cibo a piccioni e altri volatili nelle aree pubbliche di Agropoli. E quanto stabilisce l'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Mutalipassi in applicazione del regolamento comunale per il benessere animali. Il provvedimento nasce dalla consapevolezza che nutrire la fauna selvatica con alimenti destinati all'uomo può risultare dannoso, compromette la salute degli animali, altera i loro comportamenti e crea squilibri nell'ecosistema urbano. L'ordinanza è consultabile sull'albo pretorio del Comune. Il Comune di Roccapiemonte ha approvato l'avviso per la concessione di un contributo indiretto destinato alla sala polivalente del centro sociale. Le associazioni con sede legale nel territorio comunale possono presentare domanda entro il 22 maggio. L'iniziativa mira a sostenere le attività associative e a valorizzare gli spazi pubblici destinati alla socialità. Sul sito istituzionale sono disponibili l'avviso completo, la delibera e il modello di domanda. Ad Acerno prosegue l'attività del gruppo comunale di protezione civile, punto di riferimento per la sicurezza e la tutela del territorio. Tra gli interventi più recenti, il recupero dei rifiuti lungo i costoni della strada regionale 164, un'operazione significativa che testimonia l'attenzione verso l'ambiente e il decoro urbano.
0: Ed ora un servizio dedicato ad una lodevole iniziativa dell'associazione Geotrek Pestum. Il luogo dove ci troviamo oggi è davvero spettacolare, spesso non accessibile a tutti, perché raggiungere la vetta del Monte Vesule è certamente un'impresa non di poco conto, ma non impossibile per l'associazione GeoTrek, e infatti la giornata di oggi lo testimonia. Accanto a me il presidente Giuseppe Gargano, una faticaccia enorme, ma intanto la vista è davvero spettacolare. Ma la giornata di oggi certamente ha un altro valore, perché avete rispolverato, come spesso fate, la Geoelettrica.
2: Sì, una faticata forse per te, per noi diciamo, è stata diciamo un'emozione in più, perché la giusta adrenalina ci dà portare la Geoelettrica qua sopra, perché poi dopo regaliamo un'emozione a qualcuno che nella quotidianità non sarebbe riuscito a venire qua sopra, quindi con noi ci riempie il cuore e ci fa un grande piacere. Noi per questo abbiamo combattuto per averla, e diciamo un bel po' di volte all'anno, soprattutto quando ci sono queste belle giornate, la mettiamo in funzione.
0: Naturalmente tu, Giuseppe, guidi un gruppo nutrito di volontari che oggi, consapevoli della fatica, non insomma, sono mancati a questo appuntamento, dunque un valore di condivisione, di solidarietà che tutti condividono, per l'appunto.
2: Sicuramente, oggi hanno raccolto anche l'invito anche i fratelli di Gioia, che con Davide e Mattia sono venuti con piacere a riempirsi il cuore con questa nuova emozione, e quindi sicuramente ritorneranno a casa tutti quanti, come ogni volta che utilizziamo la Geoelettrica, con una carica in più.
0: Meritatissimo il riconoscimento dato dal Ministero dell'Ambiente ormai un paio di mesi fa.
2: Ah, certamente, vabbè, sempre un aiuto tramite loro, che quotidianamente portiamo avanti anche quest'altra mission, che è l'educazione ambientale. Cerchiamo di inculcare ai cittadini il rispetto per l'ambiente, il giusto conferimento dei rifiuti e quant'altro, quindi che ancora tutt'oggi diciamo, molti ancora non hanno capito che il nostro futuro è nelle nostre mani.
0: Il gruppo che oggi ha condiviso le emozioni alle quali faceva riferimento Giuseppe, c'è anche Davide Capozzoli. Non ti sei spostato di molto questa mattina, perché insomma sei cilentano anche tu, sì. E tra l'altro insomma sei del mestiere, potremmo dire, perché anche tu hai un'associazione.
3: Sì, la nostra associazione si chiama Off Limits, diciamo da 19 anni che opera

0: nel territorio, siamo di Gioi, e condividiamo l'amicizia e queste esperienze bellissime con GeoTrek, amici di vecchia data, e siamo sempre pronti a queste iniziative che ci riempiono prima a noi di emozioni e poi doniamo un'emozione alle persone che portiamo in giro. Che dire, siamo in versione ridotta oggi perché l'altro gruppo dell'associazione è impegnato su una giornata di promozione di tesseramento, quindi approfitto per gli spettatori che ci seguono che oggi sono aperte le iscrizioni all'associazione Off Limits. Se ci seguite sulla pagina ASP Off Limits potete dare il vostro contributo o seguirci. Quindi grazie di questa esperienza.
1: Per la rubrica Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo un servizio dedicato al Museo Archeologico di Agropoli.

Ed ora la rubrica dedicata al gusto. Che cucino? Prima sbuccio le patate, le lavo e le faccio a pezzi e le faccio lessare in acqua salata. Le scolo, poi le metto in una terrina e le schiaccio con una forchetta. Per questi medaglioni utilizzo la pressa per gli hamburger. Metto la pellina, un po' di pan grattato, le patate, schiaccio. Poi aggiungo la mozzarella grattugiata, del prosciutto cotto, ancora patate, la pellina e presso ancora. E il medaglione è pronto. Una volta finiti tutti i medaglioni, li metto nel freezer e poi saranno pronti per la friggitrice ad aria. E la ricetta è pronta! Finisce qui questa puntata che come sempre trovate su vocidalcilento.it insieme a tante notizie dal Cilento ma anche dal resto della provincia di Salerno. Vi invito anche ad iscrivervi al canale YouTube di Voci dal Cilento e a seguirci sui nostri canali social. Grazie per la cortesia attenzione. A presto.

0: Namastê! Benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga. Sono Sayonara Mota e in questa puntata faremo Vinyasa Yoga per principiante intermedio con lo sviluppo dell'equilibrio. Quindi navighiamo un po' sugli asana di equilibrio per sviluppo.
1: EasyPersonalTrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Prima di tutto, andiamo sempre a, vi invito a prendere il tuo tappetino, un posto confortevole per sederci e andiamo a piegare le nostre gambe sedute o in Sukhasana, ginocchia saranno più alte, oppure in Siddhasana. L'importante è che gli ischi siano saldi sul pavimento, la colonna dritta, le braccia allungate, le mani appoggiate sulle ginocchia e le spalle lontane dalle orecchie. Chiudiamo gli occhi, porto lo sguardo verso l'incrocio della sopracciglia e andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto, porto le mani al plesso cardiaco. E da qui, con gli occhi chiusi, riprendiamo sempre il nostro body sensation, ovvero sentendo l'allineamento di tutti i nostri 5 corpi. Iniziamo dal corpo fisico, senti bene oggi come va? Le tue ossa, pelle, muscoli, organi interni, come va il tuo livello di energia, se sei carica e scarica, se hai dormito bene, se hai avuto una bella giornata, oppure se stai facendo questa pratica la sera, oppure al mattino, inizierai la tua giornata. Osserva dove è la tua mente, nel passato, nei ricordi, in memoria o nel futuro, nelle cose da fare, le preoccupazioni. Ritorni nel tuo momento presente e anche le emozioni che avvengono e la tua connessione con la tua parte più spirituale. Da qui andiamo a portare equilibrio, l'intenzione proprio sul nostro sviluppo dell'equilibrio del nostro lato di Surya, il nostro lato maschile e il nostro lato di Chandra femminile. Quindi l'equilibrio è dato da questi due grandi punti che in verità sembrano separati, ma siamo uno solo. È lo stesso, la stessa faccia della medaglia. Andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto, incrociamo le dita delle mani, allunghiamo e andiamo a portare inclinato verso il tuo lato destro, inspiro in centro, verso sinistro, torno, apro bene e vado ad abbracciarmi prima di tutto. Iniziamo con un po' di dondolio laterale, abbracciando il braccio, gomito allineato con i gomiti, spalle lontane, inclina solo la testa.

0: respiro ancora, cambio braccio, abbraccio bene dietro,
1: tira la testa allungando verso la tua destra e sinistra, le spalle lontane. E ricorda qua che è molto importante non sentire
0: questa mobilizzazione e sentire l'equilibrio e sentire il tuo respiro. Porta la tua mano destra sotto l'ombelico, sinistra sotto il petto e iniziamo a inspirare. Piccolo pranayama di pancia, espirando l'ombelico verso la lombare. E andiamo a portare questo respiro di pancia che ci accompagnerà durante tutta la respirazione yogica, che inizia a portare dal basso a damsa, dal basso verso l'alto, quindi arriva sotto, medio, fino alla clavicola, e espiro dall'alto verso il basso. Inspira, dai un ritmo, conta fino a 5, espira, fino a 5. Questo è Samavritri. Sama vuol dire eco, quindi è una respirazione equa che ti porta proprio a questo equilibrio, a distribuire bene l'energia. Ultima volta. Puoi anche fare questa pratica facendo Ujjayi. Da qua andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto e andiamo a entrare in quadrupedia. In quadrupedia porto le mie mani sotto le spalle, il ginocchio sotto le anche, ok? Da qui in neutro, quindi la colonna ben dritta, le spalle lontane dall'orecchio. E iniziamo a fare solo un po' di gatto mukha, quindi porto punta dei piedi, e espiro, inspiro. E le spalle che vanno avanti e indietro, inspiro a lungo, espiro. Inspiro, espiro. Iniziamo a puntare adesso. Inspiro, Marushasana, gatto, andiamo nel Balasana. Rimango qua per un pochettino. La testa può appoggiare. Guardo avanti, inspiro. E andiamo a combinare Vitilasana, Marushasana, Balasana. Quindi movimento che diventa molto più ampio. Un respiro per Vitilasana e un respiro molto lungo per Marushasana, gatto e bambino. Senti il movimento che ti dà questa energia. Ritorno in quadrupedia, da qua spunto i piedi e stacco le ginocchia. Se fosse un quadrato, e qua porto il ginocchio verso i gomiti e senti già lavorare anche qua il core. E qua iniziamo il primo equilibrio: sei appoggiata sulle tue mani e il movimento che ti porta a sentire questo balance, quindi senza portare, dividere bene tra le tue mani, spalle, anche ginocchio e piedi. Da qua riporta adesso tallone a terra e qua stacca le ginocchia e torno in quadrupedia. Quindi il movimento è piccolo, al contrario, tallone e torno in quadrupedia. Quindi è un float in balasana e torno in quadrupedia. Float in balasana e torno in quadrupedia. Ultima volta, torno in quadrupedia, ginocchio a terra. E vado in balasana. Allunga bene, cammino verso la destra. Cammino verso la sinistra. Ritorno in centro. E da qua ritorno in quadrupedia. Porto la mia gamba destra dietro. Stacco bene i piedi, le gambe sono unite, parallele. Espiro, facciamo questo movimento che abbiamo fatto nelle serie di Palma Utkatasana. Inspiro, espiro. Quindi è capada Chakravasana, anche chiusa. Da qua distendo la gamba. E da qui sento bene l'appoggio delle mie mani, della tibia, e stacco il braccio opposto. E da qua sento già il mio primo balance in quadrupedia. Quindi balance, devo avere focus, quindi punta un punto sul pavimento, energia nei glutei, energia nel core, può attivare il Dhyana Bandha.

guarda, coraggio, respiri, sempre di pancia. Calcio adesso i talloni verso i glutei e vado ad afferrare i piedi là per andare in Kudinyasa. Porto i talloni lontano della, se squilibrio non c'è nessun problema. Porta, sguardo verso l'alto, stacco bene, talloni lontano dai glutei. Torna avanti. Espiro, ginocchio al petto, porto i piedi là a terra. Vado da qua in Anji, Asha, e da qui inspiro in Anjanayasana. Quindi Anjanayasana sono con le mie ginocchia in avanti e anche in avanti. Inspiro, torno, piede a terra, punto i piedi, stacco, porto qui e vado in Vinyasa, Chaturanga Dandasana, scivolo avanti, Urdhva, rotolo sui piedi e vado in Adho Mukha. Tu prima do muca, mi fai con le gambe larghese del tuo bacino. Porta bene le mani saldi, i piedi saldi, solleva le dita dei piedi. Inizio a fare un pochettino solo di walking, allungando bene la colonna. Da qua solleva i talloni, piega le ginocchia e vado in quadrupedia. Niente, iniziamo ancora. Vishilasana. Shasana, Balasana. Quindi questi primi movimenti sono un po' più per sentire il tuo corpo. Il primo balance. Tocchiamo avanti e fermiamo in quadrupedia. Porto la gamba opposta, metà tarsi, stacco la gamba. Anche se sono chiusi, facciamo Chakravasana. Anca chiusa, out, out. Adesso rimango e vado a portare il braccio opposto, spingo con la tibia, spingo con le braccia, con le mani. Ricorda di portare questa respirazione equa. Concentra. E da qua calcio i talloni, ferro, e vado a portare spinta del gluteo lontano della mia spalla. Del gluteo anche, spalla in rotazione e siamo in Kundinyasana. Porto bene i piedi verso il soffitto, stendi quello che riesce, torno con le mani, porto i ginocchi e i piedi a terra, avanti, ascia. Posizione equestre, inspira con i piedi, vado in, inspirando in Anjanayasana, low Anjanayasana, anche sono chiusa, espiro, porto le mani al pavimento, punto i piedi, stacco, e da qua vado subito in Plankasana, Chaturanga Dandasana, gomiti paralleli, scivolo avanti, e rotolo sui piedi, vado in Adho Mukha. E qua il corpo comincia ad aumentare la tensione, il calore, continua con il tuo respiro fluido. Da qua solleva i talloni, piega le ginocchia, guarda avanti, vengo camminando con i piedi là verso oltre le mie mani. Il peso del corpo va verso l'avampiede, ok? Non siamo lì, siamo là. Per minimizzare mani dietro, posso anche piegare le mie ginocchia. Apro le braccia e vado a incrociare le dita delle mie mani. Distendo le braccia, le gambe, dietro la testa. Espiro, porto la mano. Inspiro lungo, piccolo flow. Espiro, attiva Padabandha. Inspiro. Espiro. Ultima volta, inspiro. Porto adesso gambe unite, braccia fuori, apro Ardha e vengo salendo, salendo, Urdhva Hastasana e torno in Pranamasana. Qua rimaniamo davanti, nostro tappetino, siamo in Tadasana e facciamo per un passaggio per andare a prepararci, per fare la

Nossa película sequência. Primo saluto a sole, quindi saluto a sole a Tadasana, inspiro Urdhva, espiro Fletle anche, vado in Uttanasana, inspiro, apro, piego le ginocchia, palma, mano, uno, due, scivolo, Chaturanga, canetto in su e Adho Mukha, respira per uno, per due. Da qua sollevo il tallone, piego avanti e cammino avanti. Ardha, Uttanasana e salgo Urdhva Hastasana Samastiti. Porto Tadasana, ultima volta, inspiro. Scendo Fletole anche, vado in Uttanasana. Ardha Uttanasana, piego le ginocchia, passo faranco, un saltellino, passo avanti. Torno, Chaturanga, scivola, punto i piedi, rotolo sui piedi e respiro per tre, uno, due, tre. Da qua adesso che siamo qui, andiamo a sollevare la tua gamba destra, porta i piedi anche sono chiuse, sollevi i talloni, entra, ginocchio, il petto crispato, piede a punto della mia mano e da qua. Anche chiuse e vado in Virabhadrasana 1 per passare. Virabhadrasana 1 per portare i piedi e poi entro in Anjaneyasana. Quindi vado con le mie anche più basse delle mie ginocchia. Da qua porto le mani a cuore. Piego in avanti, posso spostare i piedi, sollevo la gamba, anche chiusa, e vado in Virabhadrasana 3, chiudi, chiudi. Torno adesso, mani a terra, piego, un grande passo, inspiro, ruoto. Ruoto completamente in Paravita. Porto le mie mani sulle anche, estraruoto completamente dalle spalle e apro i braccia vicino all'orecchio. Il piede è estraruotato. Torno con le mani, ritorno con i piedi e vado in Chaturanga Urdhva. E ruoto sui piedi. Respira per tre. Uno. Due, tre, sollevo adesso il tallone, sollevo la gamba, porto i piedi a terra e entro già subito in Anjaneyasana. Quindi le mie gambe sono distese, dietro forte, firme, ginocchio in linea più possibile con le tue anche. Apro il petto, porto le mani al cuore. Fletto le anche in avanti, tronco in avanti, faccio un piccolo passetto e distendo la gamba. Porto le anche chiuse, le mani sono vicine, tiro Padabandha. Da qua porto le mani a pavimento, passo grande, grande, grande, inspiro, espirando ruoto. Io che posso, da qua vado a portare le mie mani sulle anche e vado a girare i piedi completamente, i piedi a taglio e vado a portare peso, spingi bene il pavimento, braccio vicino, spalla lontana, torno, mani fra le piedi, Vinyasa Chaturanga, scivolo avanti. E dunque, espira per uno, due, tre, solleva le dita dei piedi, solleva i talloni, piego, posso fare un salto, apro, chiudo, inspiro, urlo.

pela máscara. E passiamo qua in mezzo al nostro tappetino. E lasciamo le gambe divaricate alla larghezza del bacino. Iniziamo soltanto a deambulare verso la tua destra e sinistra. E iniziamo a portare le braccia in linea. E staruoto la tua gamba destra. Porto le mani al cuore. E prima cerca di non fare un sink, ma di portarle anche più alte possibile. E andiamo da qua a entrare in Vrikshasana. Quindi primo step, arco plantare su maleolo. Poi andiamo a sollevare nella altezza delle tue ginocchia, guardando sempre un punto in avanti, il tuo albero che inizia a prendere crescere in questa primavera. Da qua andiamo a portare più vicino possibile all'interno e vado a portare le braccia verso l'alto delle mie Appanavayu, quindi Appana Mudra, dito della pace. Rimango lì nell'equilibrio. Se perdo l'equilibrio non è un problema, guardo avanti, riporto le mani nel cuore, cresce bene bene la gamba extra rotata, la tibia spinge. Torna avanti, porta il ginocchio a petto, porto le braccia in linea. Da qua inspiro, vado nell'alto, inspirando, porto i piedi ancora più uniti e facciamo i palm tree, portando il peso del corpo sull'avampiedi e usa il basico del tuo balance. Guarda in avanti, i talloni si uniscono, torno le braccia e scendo. Divarico le gambe, larghezza del tuo bacino. Sempre quando lavoriamo in equilibrio sentiamo, no, lo squilibrio, però il corpo poi piano piano va trovando il suo asse. Braccio in linea, deambulo verso lato opposto, piego la gamba, extra rotata, l'arco plantare là su, il maleolo. Da qui salgo un pochettino nella testa del ginocchio. Posso portare le mani al cuore. Ricorda di avere il tuo drishti, la direzione del tuo sguardo. Poi appoggio più alto possibile, spingendo con le mie mani. Spingi con i piedi all'interno della coscia, spalla lontana. Quando sono nel mio balance, cresco nell'apice del mio tree. Pranavaya Mudra, l'indice pollice, l'indice medio. Pollice che ferra mignolo e anulare. Apri bene, senti le tue radici, senti il tuo balance. Anche aperta, cresce, cresce, cresce, cresce. Da qua riporta le mani al cuore, avanti, piedi uniti, inspira, e palm tree, distendo i talloni uniti. Guarda avanti, scendo. E da qua riportiamoci per uscire. Da qua andiamo a scendere nel saluto al sole, inspiro Urdhva, fletto le mie anche, Uttanasana, ardo Uttanasana, piego le ginocchia, piccolo saltello, scivola. E da qua piego e mi siedo in Dandasana. Sedendomi in Dandasana, schiena dritta, allunga bene. Porto un'altra posizione di balance per finire. Peso del corpo là, sulle tue ischi. E andiamo a ferrare gli alluci per andare in Paripurna, Navasana. Guardo verso l'alto, la testa guarda su. Respiro fluido. Da qua mollo, porto le mani nel boat.

e rilasso completamente. Siamo arrivati a Shavasana. Gamba divaricata a larghezza del tuo bacino, palme verso il soffitto, schiena dritta. Senti tutti gli appoggi del tuo corpo, testa, spalla, glutei. Senti i punti di non appoggio dietro il tratto cervicale, lombare, le dita delle mani, i piedi. E abbandonati in questa pratica che è appena finito. Pieghiamo la gamba destra, portiamo il braccio dietro, veniamo sedute. Sedute nel nostro Siddhasana o Sukhasana. Per finire bene la nostra pratica, andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto, incrociamo le dita delle mani a lungo, porta le mani al cuore, osserva bene adesso com'è l'energia del tuo corpo, com'è l'energia, il bilanciamento fra il lato destro e sinistro, com'è il tuo equilibrio. L'equilibrio è sempre un fatto importante che dobbiamo portare, perché quando abbiamo equilibrio, forza, tutta la integrità del nostro corpo fisico, questo riflette nella nostra energia, equilibrio energetico, equilibrio mentale, equilibrio emozionale e equilibrio spirituale. Quindi l'equilibrio è fondamentale per mantenerci in grande armonia. Con questo siamo giunti alla fine della nostra puntata di oggi. Vi invito a stare su WebTV e seguire le lezioni tutti i giorni e seguirmi e iscrivermi sul canale di Instagram. Shanti, shanti, shanti, shanti. E ti aspetto alla prossima puntata.

Sulla flessibilità per le spese contro il caro energia c'è un'interlocuzione in corso con l'Europa. Di fronte a una crisi globale come quella attuale, non possiamo pensare che i singoli governi siano in grado di rispondere con gli strumenti ordinari. La Premier Giorgia Meloni torna a fare appello all'Unione Europea sull'allentamento del patto di stabilità. Intervenuta a Mattino 5, la Presidente del Consiglio ha ribadito la richiesta alla Commissione Europea per l'estensione della flessibilità già concessa per le spese in sicurezza e in difesa anche agli investimenti che servono per attenuare l'impatto della crisi su famiglie e imprese. Per Meloni non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. Un'indagine di respiro internazionale ha portato alla luce il tesoro del boss trapanese Matteo Messina Denaro, morto in carcere il 25 settembre del 2023. Scoperti e sequestrati beni per 200 milioni di euro, frutto del reimpiego di grossi capitali derivanti dal traffico di droga avviato già a partire dagli anni 80. Tre persone sono finite in cella per ordine del GIP del Tribunale di Palermo. Per il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignani, il governo guidato da Giorgia Meloni continuerà a sostenere con fermezza ogni azione di contrasto alla criminalità organizzata. La lotta alle mafie, conclude Bignami, non conosce tregua. Il processo di emancipazione delle donne non può dirsi ancora compiuto, lo sottolinea il presidente della Camera Lorenzo Fontana durante l'inaugurazione della mostra fotografica Le donne della Repubblica a Vicolo Valdina. Fontana ricorda che dal 1946 la presenza femminile nella società ha registrato progressi significativi e le donne sono state protagoniste di questi cambiamenti. Un percorso non facile, non portato a termine se, come evidenzia Fontana, è segnato da resistenze e ostacoli. E ancora oggi persistono discriminazioni e luoghi comuni, oltre alla grave e inaccettabile violenza contro le donne. Bisogna quindi dare piena e concreta attuazione al principio di parità di genere in ogni ambito. Buoni riscontri dall'abbinamento tra POS e scontrini. Sono infatti 115 milioni gli scontrini in più emessi nei primi mesi del

2026 per una base imponibile di oltre 5,3 miliardi trasmessi al fisco. È quanto fa sapere il direttore dell'Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone durante le celebrazioni per i 50 anni della SOGEI alla Camera. Questo risultato, spiega Carbone, è la dimostrazione che quando le novità normative sono gestite con consapevolezza e know-how tecnologico, i risultati non tardano ad arrivare.

L'Italia segue da vicino l'emergenza sanitaria legata al virus Bundibugyo nella Repubblica Democratica del Congo. Il Ministero della Salute ha partecipato alle riunioni straordinarie convocate da OMS e Unione Europea per coordinare la risposta internazionale. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il rischio resta basso a livello globale, ma alto nelle aree colpite dall'Africa centrale. La strategia punta su sorveglianza epidemiologica, tracciamento dei contatti, isolamento dei casi sospetti e protezione degli operatori sanitari. Anche l'Italia ha attivato misure preventive. Il Ministero ha emanato una circolare per la sorveglianza sanitaria del personale impegnato in missioni umanitarie e attività di cooperazione nelle zone colpite. Nel nostro paese oltre 3 milioni di persone affrontano i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, patologie complesse, spesso nascoste e silenziose, che la pandemia ha tragicamente acuito. Una sfida sanitaria, sociale e culturale che colpisce soprattutto i più giovani e coinvolge profondamente famiglia, scuola e comunità. Così il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato in occasione dell'apertura a Bari dei lavori dell'iniziativa Nessuno ti può giudicare, la vita non è un peso, promossa dal Ministero della Salute. La scelta di Bari, ha proseguito Gemmato, rappresenta la volontà di affermare la centralità del Mezzogiorno nelle politiche di prevenzione e cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, superando le disomogeneità territoriali ancora presenti tra nord e sud. Italia e India rafforzano i rapporti bilaterali con una Special Strategic Partnership. Durante la visita ufficiale a Roma del premier indiano Narendra Modi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha firmato una dichiarazione congiunta che punta a facilitare l'ingresso di infermieri indiani nel Servizio Sanitario Nazionale. L'intesa prevede una cooperazione specifica sulla mobilità dei professionisti sanitari, con l'obiettivo di rispondere alla carenza strutturale di personale infermieristico negli ospedali italiani. Previsti programmi per favorire formazione, riconoscimento delle competenze e inserimento lavorativo degli infermieri provenienti dall'India. L'intelligenza artificiale entra sempre più nella sanità italiana e diventa uno strumento concreto anche per le farmacie ospedaliere. È quanto emerso dal corso nazionale promosso a Roma da SIFO, dedicato alle opportunità dell'intelligenza artificiale nel Servizio Sanitario Nazionale. Gli algoritmi sono già utilizzati per la gestione della logistica del farmaco, la programmazione dei fabbisogni, l'analisi dei costi e il controllo delle interazioni farmacologiche. Tra le applicazioni anche il supporto ai report di Health Technology Assessment e l'individuazione di prescrizioni inappropriate nei pazienti in politerapia. Secondo gli esperti, però, l'intelligenza artificiale non sostituirà il farmacista ospedaliero, ma potrà aiutarlo a personalizzare sempre di più le cure e migliorare l'efficienza del sistema sanitario. Al Policlinico San Matteo di Pavia, un confronto tra medici, giuristi ed esperti sul futuro dell'utilizzo dei dati sanitari nella ricerca scientifica. Al centro del dibattito l'articolo 110 bis del codice privacy, che consente l'uso secondario dei dati dei pazienti per finalità di ricerca anche senza un nuovo consenso informato, nel rispetto delle tutele previste dalla legge. Secondo gli esperti, i dati clinici rappresentano uno strumento strategico per sviluppare modelli predittivi, migliorare la prevenzione e personalizzare le cure. Il San Matteo intanto viene indicato come prima best practice nazionale per l'applicazione di questo modello negli IRCCS. La salute sessuale non riguarda più soltanto l'assenza di malattie, ma il benessere fisico, psicologico e relazionale della persona. È il tema al centro dell'articolo pubblicato sul Journal of Sexual Medicine dall'andrologo Giuseppe Lapera, che invita a bilanciare approcci clinici e sociali nella lettura della sessualità. Secondo l'esperto, la medicina sessuale moderna si basa su un modello biopsicosociale che tiene insieme aspetti biologici, psicologici e relazionali. Una visione che, spiega Lapera, rischia oggi di essere

0: essere ridotta solo ai temi dei diritti e della parità. Per questo, conclude la Pera, è necessario promuovere una visione più completa della sessualità anche nelle scuole e nei contesti culturali, integrando educazione ai diritti e conoscenze scientifiche sul comportamento umano. Tra prevenzione, cura e riabilitazione si è chiuso a Roma il terzo congresso regionale dell'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio, ospitato dalla sede del Consiglio regionale alla Pisana. Realizzato in partnership con AFI, il congresso ha visto la partecipazione di centinaia di professionisti che si sono dati appuntamento per tracciare le linee guida di una professione che si candida a essere il motore trainante della trasformazione del sistema sanitario regionale. Al centro della 2 giorni, innovazione e tecnologia, dall'intelligenza artificiale alla teleriabilitazione, ma anche dolore cronico tra fibromialgia, endometriosi e riabilitazione del pavimento pelvico. Con un obiettivo chiaro, come evidenziato dalla presidente Anna Maria Servatio, fare del Lazio un modello nazionale di fisioterapia di prossimità. Alle Terme di Caracalla torna la danza con la seconda edizione del festival voluto dalla Soprintendenza Speciale di Roma, con la collaborazione del Centro Coreografico Nazionale Ater Balletto. L'edizione 2026 si apre con una novità, un'iniziativa site specific dal 26 al 28 giugno, con un percorso a sorpresa negli spazi celebri e in altri segreti e nascosti del complesso archeologico, mentre dal 30 giugno al 5 luglio sono previsti spettacoli da palcoscenico sullo specchio d'acqua. Caracalla Danza non si sovrappone al paesaggio archeologico, ma lo accompagna, lo valorizza, dando al pubblico un'esperienza intimamente legata al luogo, ha detto la soprintendente speciale Daniela Porro. Arriva Sile Jazz 2026, altri argini, 15ª edizione della rassegna diffusa che dal 5 giugno al 25 luglio porterà il jazz contemporaneo lungo il corso del Sile, tra le province di Treviso e Venezia, con 21 appuntamenti tra concerti ed eventi speciali, ospitati in parchi, ville, approdi, centrali idroelettriche, spazi urbani e luoghi normalmente lontani dai circuiti musicali tradizionali. Il programma parte dal concerto inaugurale del Lorenzo De Finti Quartet e tra gli appuntamenti speciali tornano in cartellone l'Eco Day dei Clean River, la passeggiata sonora tra le fontane di Treviso e la crociera Jazz in Laguna, che chiuderà il festival il 25 luglio con partenza da Porte Grandi. Torna estate al Castello Sforzesco, la rassegna culturale estiva di Milano che, giunta alla sua 14ª edizione, presenta 70 appuntamenti tra musica, comicità, parole, teatro, stand-up, danza e cinema. La serata inaugurale del 12 giugno, a cura di Capital Jam, vede la partecipazione di Paola Turci, Francesca Michielin, Maria Antonietta e Colombre. Il programma di estate al castello prosegue con, tra gli altri, Alex Britti, Carmen Consoli e Concita De Gregorio con Nada, Marina Rei ed Erika Mu. Tanti i protagonisti del pensiero contemporaneo, tra i quali Umberto Galimberti, Massimo Cacciari e Arianna Porcelli Safonov. Il Cinema in Piazza torna con la sua 12ª edizione, organizzata e promossa dalla Fondazione Piccolo America dal 28 maggio al 12 luglio. Si riaccendono i 3 schermi di San Cosimato a Trastevere, del Parco della Cervelletta a Tor Sapienza e di Monte Cioci a Valle Aurelia, con un programma che prevede 95 proiezioni complessive, 34 incontri speciali, 4 dei quali al Cinema Troisi. Tra gli eventi in cartellone, una maratona dedicata alla prima stagione di Twin Peaks. Tra gli ospiti più attesi c'è Thom Yorke il 2 luglio alla Cervelletta, dove il leader dei Radiohead e dei The Smile ha scelto di presentare il film Children of Men.
1: Goccia a goccia per far crescere broccoli, lattughe e cavolfiori sulle Ande, insieme alle patate e al mais. Nel municipio rurale di Sacaba, nella regione di Cochabamba, in Bolivia, molte famiglie stanno trovando opportunità grazie a un'iniziativa che protegge le fonti idriche e migliora i sistemi di raccolta dell'acqua e gli impianti di irrigazione.
2: Io pensavo...

0: pensavo che con questo freddo non ci fosse proprio possibilità che qui crescessero queste verdure. Abbiamo sempre pensato che fossero colture da luoghi caldi.
1: Siccità prolungate e poi temporali improvvisi hanno messo in difficoltà una regione dove oltre una persona su tre vive in povertà. Un aiuto è offerto dalla Onlus italiana Aspem, grazie al supporto dei fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta che in Bolivia sostiene i contadini sia per una migliore gestione dell'acqua sia nella produzione lattiero-casearia.
2: Non tenemos vacas lecheras.
3: Vogliamo avviare un'attività con le nostre mucche e con il nostro bestiame, producendo yogurt e vendendolo. Qui le famiglie hanno bisogno di denaro.
1: La scelta dell'8x1000 non è alternativa al 5x1000, che può essere destinato anche ad Aspem, per le comunità delle Ande. Maglie ufficiali della Serie A, tutte autografate. Sarà possibile averle partecipando a un'asta solidale, aperta fino a mercoledì 3 giugno sulla piattaforma online Charity Stars. Con il ricavato, i club della massima divisione del calcio italiano sosterranno progetti di cooperazione per il diritto al cibo in 26 paesi del mondo. L'iniziativa è parte della campagna Sport contro la fame, promossa dalla Federazione Foxiv insieme al Centro Sportivo Italiano.
4: La campagna nasce con l'obiettivo di combattere la malnutrizione e sostenere le comunità più vulnerabili del mondo. Tutte le informazioni su questa iniziativa e su tutti i progetti le potete trovare sul sito www.sportcontrolafame.it.
1: Tende bianche all'ingresso del centro di chirurgia pediatrica a Entebbe, in Uganda. Da qualche giorno, dopo i primi casi di Ebola nel paese, servono per gli screening di visitatori e pazienti.
5: Il nostro protocollo di sicurezza, come da linea guida internazionali dell'OMS, prevede uno screening all'entrata per temperatura e un questionario che ci aiuti a capire la provenienza dei pazienti.
1: Controlli più approfonditi sono previsti per chi arriva dalle regioni vicine alla Repubblica Democratica del Congo, dove si è verificato il maggior numero di casi di infezione.
5: Ovviamente il nostro obiettivo finale è quello di non interrompere le nostre cure chirurgiche per i bambini.
1: Come uscire dal disordine mondiale? La domanda è al centro della nuova puntata degli ASVIS Talk, spazi di dibattito ospitati dal Festival dello Sviluppo Sostenibile.
6: Penso che sia importante, per esempio riguardo il tema della cooperazione internazionale, seguire il processo che è stato avviato dalle Nazioni Unite con la conferenza di Siviglia dell'anno scorso per portare la guida della cooperazione dal Club dei Ricchi, che è il comitato dei donatori dell'OCSE, alle Nazioni Unite e quindi mettere su un piano paritario, reale, concreto, decisionale, sia i paesi cosiddetti donatori che i paesi beneficiari.
1: All'ONU nel dibattito si torna più volte.
7: Il multilateralismo rimane uno strumento del quale non possiamo fare a meno, uno strumento che vede paesi grandi e piccoli sedersi e negoziare su un terreno comune.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. In apertura la morte di un giovane motociclista originario di Baronissi che ieri pomeriggio è precipitato da una scogliera a Maiori. La copertina è

0: cura di Federica Pistone.
1: Una giornata in costiera amalfitana si è trasformata in tragedia ieri quando un motociclista di 35 anni originario di Baronissi ha perso la vita dopo essere precipitato dal costone roccioso di Capo d'Urso lungo la strada statale 163 amalfitana nel territorio comunale di Maiuri. Il corpo dell'uomo è stato individuato poco dopo le 17 sulla scogliera sottostante la carreggiata al termine di una complessa operazione di ricerca e soccorso che ha mobilitato carabinieri, capitaneria di porto, vigili del fuoco e sanitari del 118. Secondo le prime ricostruzioni, il 35enne si trovava in costiera insieme alla fidanzata per trascorrere una giornata in moto. Sarebbe stata proprio la compagna, dopo aver perso i contatti con lui, a lanciare l'allarme. Ancora da chiarire con precisione la dinamica della tragedia. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi è quella di un incidente avvenuto mentre il giovane stava tentando di scattare una fotografia dal celebre punto panoramico di Capo d'Urso. Un attimo fatale, forse una perdita di equilibrio improvvisa che avrebbe provocato la caduta nel vuoto lungo il costone roccioso. La salma del 35enne è stata posta sotto sequestro a disposizione dell'autorità giudiziaria.
0: Il TG si ferma per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, sono quattro le persone indagate sulla morte dei due fidanzati di Capaccio Pestum che a marzo persero la vita in un tragico incidente stradale a Montecorice. Vediamo.
3: La Procura di Vallo della Lucania ha richiesto un incidente probatorio nell'ambito dell'inchiesta sul tragico incidente stradale avvenuto lo scorso 13 marzo lungo la via provinciale Via del Mare, in località Riperosse di Montecorice, costato la vita ai giovani fidanzati di Capaccio Pestum, Michele Pirozzi e Maria Maiocco. I due ragazzi persero la vita dopo che la loro Volkswagen Polo precipitò nel dirupo a picco sul mare, in seguito allo sfondamento della barriera di protezione laterale, dopo l'impatto con un furgone Citroën. Nel registro degli indagati figurano il 41enne alla guida del furgone e tre dipendenti della provincia di Salerno. A questi ultimi viene contestata a vario titolo la mancata manutenzione e messa in sicurezza delle barriere di contenimento presenti lungo quel tratto di strada. L'ipotesi di reato formulata dalla procura è di omicidio stradale colposo in concorso. Nessuna contestazione invece riguarda la presunta positività alla guida del conducente del furgone, circostanza mai confermata dagli inquirenti e già smentita nei giorni successivi ai fatti. L'incidente probatorio richiesto dal pubblico ministero Luigi Spedaliere servirà a ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e ad accertare eventuali responsabilità. In particolare saranno valutate sia la condotta di guida del 41enne sia le condizioni delle barriere di sicurezza presenti sul tratto stradale interessato dall'incidente. Proprio quel segmento di guardrail era stato posto sotto sequestro nei giorni successivi alla tragedia. Da una prima consulenza tecnica sarebbe emerso che il sistema di contenimento non garantiva un livello di sicurezza adeguato per gli automobilisti in transito su quell'arteria. Secondo quanto emerso dalle indagini, inoltre, quel tratto non sarebbe mai stato interessato da specifici interventi di manutenzione, nonostante la provincia di Salerno abbia effettuato dal 2001 in poi diversi lavori di manutenzione sulla rete stradale provinciale.
0: Proseguiamo con la cronaca e con altri due incidenti nei quali hanno perso la vita due lucani. I dettagli nel servizio di Federica Pistone.
1: Due tragedie della strada colpiscono ancora una volta la Basilicata. In due distinti incidenti stradali hanno perso la vita un automobilista a Paterno, nel cuore della Val d'Agri, e il 42enne Cristian Di Carlo, infermiere originario di Rapolla, morto in un drammatico schianto in moto a Fiumicino. La prima tragedia si è consumata a Paterno, dove un uomo ha perso la vita lungo la strada che dal campo sportivo conduce verso il bosco in montagna. Secondo

0: Secondo le prime ricostruzioni, la vittima era alla guida della sua auto quando avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo violentemente fuori strada. Un impatto che si è rivelato fatale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 che ha tentato ogni possibile manovra di soccorso, ma purtroppo per il conducente non c'è stato nulla da fare. L'altra vittima lucana è Cristian Di Carlo, infermiere specializzato in dialisi presso l'ospedale Grassi di Ostia. Il 42enne originario di Rapolla ha perso la vita a Fiumicino, a pochi metri dal ponte della Scafa. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo viaggiava in sella alla sua moto quando avrebbe tamponato un Ford Transit che lo precedeva. L'impatto è stato devastante. Il motociclista è stato sbalzato dalla sella ed è finito violentemente sull'asfalto. Nonostante indossasse casco e dispositivi di protezione, le ferite riportate si sono rivelate fatali.
1: Adesso ci spostiamo a Auletta, dove è stato fatto brillare l'ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale che era stato trovato nei giorni scorsi sulle sponde del fiume Tanagro. Vediamo.
2: È stato rimosso e fatto brillare in una cava l'ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale ritrovato alcuni giorni fa lungo le sponde del fiume Tanagro nel comune di Auletta, a poche decine di metri dal ponte degli Inglesi. Il ritrovamento, grazie anche a un bambino che ha notato l'ordigno di circa 30 cm sotto alcune pietre a pochi metri dal fiume, e grazie anche al monitoraggio dell'associazione Lenza Valdianese, è stato davvero importante. Così è stato importante anche l'arrivo dei carabinieri immediato sul posto. Il tutto è accaduto domenica mattina. I militari della stazione di Auletta hanno transennato la zona e quindi hanno reso inaccessibile l'arrivo all'ordigno e avviato l'iter sotto la guida della compagnia di Sala Consilina guidata dal capitano Veronica Pastori per la rimozione e poi il brillamento avvenuto nella mattinata di ieri in una cava della zona dell'ordigno. Un ordigno, ripetiamo, risalente alla Seconda Guerra Mondiale, un vero e proprio proiettile che era nascosto sotto alcune pietre a pochi metri dal fiume. Probabilmente è stato anche trasportato dall'acqua.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Il sindaco di Torraca, Francesco Bianco, ha chiesto il rito abbreviato durante la prima udienza del processo su una presunta violenza sessuale. Sentiamo.
1: Si è svolta nel Tribunale di Lagonegro, davanti al giudice per l'udienza preliminare, la prima fase del procedimento giudiziario legato a una presunta violenza sessuale che sarebbe avvenuta nel Golfo di Policastro nel febbraio del 2025. Nell'inchiesta risulta coinvolto il sindaco del comune di Torraca, Francesco Bianco. Nel corso dell'udienza, il primo cittadino, assistito dall'avvocato Vincenzo Speranza, ha presentato richiesta di accesso al rito abbreviato. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lagonegro ha quindi aggiornato il procedimento al prossimo 8 luglio, data in cui sarà valutata l'istanza avanzata dalla difesa e si deciderà sul futuro iter processuale. Ricordiamo che l'indagine era partita in seguito alla denuncia sporta da una donna di 30 anni residente nel Golfo di Policastro. Nei mesi successivi gli investigatori hanno eseguito diversi approfondimenti investigativi e incidenti probatori fino ad arrivare alla fase preliminare davanti al Tribunale di Lagonegro. Il sindaco Francesco Bianco ha sempre negato ogni addebito. La vicenda giudiziaria tornerà quindi davanti al

0: GUP il prossimo 8 luglio, quando sarà esaminata la richiesta di rito abbreviato presentata dalla difesa del primo cittadino.
1: Due donne originarie del Cilento sono state arrestate in Toscana per aver rubato dei gioielli. Ce ne parla Pasquale Sorrentino nel prossimo servizio.
0: I carabinieri di Cortona, in provincia di Arezzo, in Toscana, hanno arrestato due donne di 42 e 32 anni, originarie di Agropoli e già note alle forze dell'ordine. Sono infatti ritenute responsabili di furto aggravato in concorso ai danni di una gioielleria di Cortona. Secondo la ricostruzione dei militari, le donne sono entrate, come normali clienti, all'interno di un negozio nei pressi della stazione ferroviaria di Terontola. Dopo aver distratto il titolare, sono riuscite a sottrarre con destrezza diversi monili in oro per un valore complessivo di circa 2.000 euro. I collaboratori del titolare si sono però accorti dell'accaduto e hanno allertato i carabinieri della compagnia di Cortona, che sono giunti subito sul posto. Le due donne sono state bloccate. La refurtiva restituita al proprietario. Nel corso dei successivi controlli è emerso che la 42enne e la 32enne avevano già commesso furti analoghi in più regioni d'Italia, sempre partendo dal Cilento, sempre con la stessa tecnica, presso varie gioiellerie del territorio.
1: E adesso ci occupiamo di un incontro che si è tenuto ieri pomeriggio a Teggiano, durante il quale si è parlato di sanità e inclusione sociale. Per noi c'era Giovanna Quagliano.
2: Si è svolto presso il complesso monumentale della Santissima Pietà di Teggiano l'incontro conclusivo del progetto sociosanitario Oltre le Barriere, promosso dalla cooperativa sociale L'Opera di un Altro con il sostegno di Fondazione Con il Sud. 4 anni di attività sul territorio dell'ambito S10 tra ambulatorio sociale, trasporto sociale, assistenza domiciliare e prevenzione sanitaria. Particolare attenzione è stata dedicata allo screening della tiroide, che ha coinvolto circa 1.500 cittadini nei 19 comuni del Vallo di Diano. Per l'occasione abbiamo raccolto le testimonianze del presidente della cooperativa Domenico D'Amato e della dottoressa Laura Vegliante, biologa del Centro Analisi Biochimica, che ha illustrato i principali dati emersi dall'attività di screening sul territorio.
3: Il progetto nasce da un'iniziativa della Fondazione Con il Sud, da un bando della Fondazione Con il Sud, che coinvolge la cooperativa L'Opera di un Altro, ma anche altri enti del terzo settore, il Sentiero e Terzo Millennio, nonché l'ASL di Salerno e il Consorzio dei Servizi Sociali del Vallo di Diano. Il progetto si svolge nel Vallo di Diano e affronta il tema della povertà sanitaria, un tema che sta emergendo con forza, secondo i dati della Fondazione Gimbe, che si affianca alla povertà educativa e alla povertà materiale. Soprattutto nelle nostre aree, nelle aree interne, il tema è ancora più sentito per via del fatto che ci possono essere anziani soli, che non hanno una rete familiare di sostegno, per cui i risultati che abbiamo ottenuto sono molto incoraggianti e ci spingono a dare sostenibilità e continuità all'insieme.
4: Lo screening che il Centro Analisi Biochimica ha condotto integrando le analisi del sangue e l'ecografia tiroidea ha rappresentato un esempio esemplare di medicina preventiva efficace. Abbiamo eseguito ben 1.474 prelievi venosi ed il pannello analizzato è stato quello per gli esami TSH, FT3 e FT4. Dallo screening è emerso che il TSH è il parametro con più discostamenti ed ha riguardato soprattutto quella che è la componente maschile, anche se numericamente inferiore come partecipanti allo screening. Ben l'80% era costituito da individui di genere femminile contro un 20% di genere maschile. Alcuni paesi come Caggiano hanno registrato fuori range con tutti i parametri alterati, paesi invece come Salvitelle o San Pietro Altanagro non hanno registrato nessun caso di fuori range. Il Centro Biochimica sarà sempre disponibile a collaborare con le istituzioni territoriali che credono fortemente in quella che è la prevenzione.
1: Il TG si ferma nuovamente per qualche minuto di pubblicità, a tra poco.

0: Perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia Di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
0: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia Di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. Sono passati pochi giorni dalle elezioni amministrative e il presidente della Basilicata, Vito Bardi, ha incontrato i nuovi sindaci. Vediamo.
1: Un vero e proprio patto di realtà, un metodo di lavoro condiviso e la volontà ferrea di fare squadra per il bene dei cittadini della Basilicata, partendo da una fotografia realistica delle criticità che sono in corso in regione. Questo è il fulcro dell'incontro che si è svolto a Potenza tra il presidente della regione Basilicata, Vito Bardi, e i sindaci neoeletti nell'ultima tornata della scorsa fine settimana. L'appuntamento ha segnato l'avvio di un percorso di confronto continuo, così ha detto Bardi. Lo stesso presidente della regione ha espresso l'intenzione di rendere questi incontri periodici, strutturandoli anche attraverso tavoli ristretti per specifiche aree geografiche, così da analizzare e risolvere i problemi in modo mirato. Non viviamo un momento facile a livello nazionale dal punto di vista economico, ha esordito Bardi rivolgendosi ai primi cittadini lucani, e per questo motivo è fondamentale unire le nostre forze. La regione è e sarà vicina ai territori. Quello che vi propongo, ha detto ancora Bardi, è un rapporto costante all'insegna della massima disponibilità e di una lealtà istituzionale che ci permetta di lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi comuni. Il presidente della regione Basilicata ha ribadito poi il concetto di partecipazione attiva e propositiva da parte dei sindaci. La vostra conoscenza del territorio è una risorsa preziosa. Chiediamo i vostri consigli nell'ottica di una collaborazione costante e fattiva. Verrò personalmente nei vostri comuni, ha concluso Bardi, per toccare con mano le problematiche e ascoltare la voce dei cittadini. Il nostro traguardo finale è unico e condiviso: creare reali condizioni di benessere per i lucani.
0: E adesso ci occupiamo di innovazione digitale e sviluppo del territorio, andando alla scoperta della Digital Enterprise fondata dal giovane imprenditore Ciro Lorusso e suo fratello.
2: Insieme a Ciro Lorusso, titolare della Digital Enterprise, un'azienda che fornisce dei servizi con tecnologie avanzate per enti pubblici, imprese, privati e industrie. Di cosa si tratta e perché proprio scegliere la sua azienda con questi servizi?
3: La Digital Enterprise è un'azienda che ha puntato da 5 anni a quello che riguarda l'aspetto dell'ingegneria del dato. Ingegneria del dato che cosa vuol dire? Vuol dire rilevare, analizzare il dato e processarlo in tempi record. Noi utilizziamo dei sistemi ultra avanzati, a partire dal drone con termografia, fino ad arrivare a quello che è il georadar. Con il georadar riusciamo a verificare, georadar tra l'altro ha perforazione ultrasonica, riusciamo a rilevare sino a 10 metri tutti quelli che sono i sottoservizi di qualsiasi comparto aziendale e pubblico.
2: Immagino che ci sia anche l'integrazione dell'intelligenza artificiale. Con l'intelligenza artificiale bisogna comunicare, bisogna informare e fornire dei dati alla stessa.
3: L'intelligenza artificiale è un aspetto che è da fondamentale supporto. Posso fare un esempio?
4: Prego.
3: Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, noi abbiamo applicato sui nostri droni già questo tipo di soluzione e ci ha permesso di identificare le perdite a 400 metri di altezza. In che cosa ci aiuta l'intelligenza artificiale? A fare la differenza di temperature, quindi a creare un delta in modo tale da comunicare con le differenti temperature e capire se ci sta una perdita certa, caso degli acquedotti naturalmente.
2: Chi volesse usufruire di questi servizi e contattarvi per un'eventuale anche stima di quelle che sono le vostre attività, ovviamente ricordiamo legate a enti pubblici, imprese e anche i privati.
3: Nella fattispecie chiaramente di pannelli solari, impianti eolici, centroli e soprattutto nella perdita degli acquedotti.
2: Quindi Digital Enterprise, ricordiamo anche i vostri contatti.
3: Noi diciamo sempre alla fine Digital Enterprise, immaginare il futuro è un conto, realizzarlo è un altro. Per contattarci basta scriverci su info chiocciola

0: digital-enterprise.it oppure 346 76 35 549.
1: Concludiamo con l'economia. La Banca Montepruno ha partecipato all'assemblea del gruppo Cassa Centrale. Vediamo com'è andata nel servizio.
2: La Banca Montepruno, protagonista all'assemblea di gruppo di Cassa Centrale Banca che si è svolta ieri ed è stata dedicata al confronto strategico tra le BCC affiliate provenienti da tutta Italia. Un appuntamento che ha confermato la solidità del modello cooperativo e rilanciato con forza i valori identitari del credito cooperativo. A rappresentare la Banca Montepruno erano presenti il presidente Michele Albanese, il direttore generale Cono Federico, il vicepresidente Antonio Ciniello e il responsabile executive Antonio Mastrandrea. L'assemblea ha evidenziato ancora una volta la crescita e la stabilità del gruppo Cassa Centrale, capace di distinguersi nel panorama bancario nazionale grazie ai risultati economici e patrimoniali di assoluto rilievo. Un modello che continua a coniugare efficienza, prudenza gestionale e sviluppo, mantenendo al centro persone e territori, ma oltre ai numeri significativi per rafforzare fiducia e prospettive, ad emergere con forza è stato soprattutto il messaggio valoriale lanciato dagli interventi del presidente Giorgio Fracalossi e dall'amministratore delegato Sandro Bolognesi. Particolarmente apprezzato l'intervento dell'AD Bolognesi, che ha sintetizzato l'identità del gruppo attraverso quattro parole chiave: radici, reciprocità, bene comune e impatto. Le radici come elemento identitario imprescindibile, memoria viva delle origini cooperative nate per rispondere ai bisogni reali delle comunità e delle persone. La reciprocità come stile di relazione tra capogruppo, BCC, soci, clienti e territori. Il bene comune è stato indicato come bussola strategica dell'azione bancaria. Infine il concetto di impatto, inteso come capacità di generare valore sociale, umano e territoriale, andando oltre il semplice risultato economico. La partecipazione all'assemblea di Cassa Centrale Banca, ha dichiarato il presidente Michele Albanese, ha rappresentato un momento di grande valore umano, cooperativo ed istituzionale. Le parole del presidente Fracalossi e dell'amministratore delegato Bolognesi hanno rafforzato ulteriormente la consapevolezza di appartenere ad un gruppo solido, moderno e capace di guardare al futuro senza mai perdere il legame con le proprie origini. La delegazione della Banca Montepruno ha inoltre espresso apprezzamento per la visione strategica contenuta nel nuovo piano del gruppo Impact 2026-2028, che pone al centro crescita, innovazione, mutualità, persone e sviluppo sostenibile.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete rimanere aggiornati seguendo i nostri profili social o il sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: che vivevano insieme nel castello più bello del paese. La principessa aveva come sua protettrice una fata splendida che amava tanto. Un giorno, la principessa, ormai adulta e in età da marito, decise di partire per andare a conoscere il principe di un paese vicino. La regina allora regalò alla figlia una scatola di gioielli da portare con sé.
1: Mia cara figlia, in viaggio potrebbero capitarti avventure spiacevoli, soprattutto se si venisse a sapere che sei una principessa. Quindi ti farò accompagnare non da un soldato, ma da una dama di compagnia.
0: Anche la buona fata aveva dei regali per la principessa. Le diede un cavallo parlante di nome Falada.
2: Sono pronto a mettermi in viaggio, mia principessa.
1: Ecco, c'è un'altra cosa che voglio darti, mia cara principessa. Prendilo.
0: La fata diede alla principessa un fazzoletto con 3 stelle.
1: Questo fazzoletto è magico, mia principessa. Tienilo sempre con te e usalo quando ne avrai bisogno.
0: La principessa salutò e salì su Falada, mentre l'assistente la seguiva su un asino. Qualche ora dopo, la principessa, che stava percorrendo un sentiero nella foresta, era molto stanca e si fermò per riposarsi un po'.
1: «Ho tanta sete! Abbiamo dell'acqua con noi! Potresti darmene un po'?»
0: La dama bevve tutta l'acqua.
3: «Scusa, principessa, ma anche io avevo tanta sete! Dovrai trovarti altra acqua! E sia chiaro che non sono la tua serva!»
0: La principessa fu sorpresa della mancanza di rispetto della giovane, ma non disse nulla. Così ripresero il viaggio. Dopo un po' di tempo, la principessa si fermò sulla riva di un fiume.
1: «Dama reale, potresti prendere un po' di quell'acqua e portarmela, per favore?»
3: «Mi dispiace, principessa, ma non sono la tua cameriera, te l'ho detto. Puoi scendere da cavallo e prendere l'acqua con le tue mani.»
0: La principessa e Falada si scambiarono un'occhiata d'intesa.
2: «Sai, sto iniziando ad avere qualche dubbio su quella dama di compagnia. Mi raccomando, stai molto attenta.»
0: La principessa scese da cavallo e bevve aiutandosi con il palmo della mano. Improvvisamente il fazzoletto magico che aveva in tasca iniziò a parlare.
1: «Attenta, mia principessa! Quell'assistente è molto pericolosa!»
0: Ma mentre la principessa si inchinava per bere, il suo fazzoletto magico cadde nell'acqua. Vedendo il fazzoletto magico scorrere nell'acqua, l'assistente colse l'occasione al volo.
4: «Non hai più potere! D'ora in poi sarò io a dare gli ordini e tu farai esattamente quello che dico. Ora togliti i vestiti da principessa e dammeli. Ora sono io la principessa. Tu indosserai subito questi miei stupidi vestiti e se ti azzarderai a raccontare la verità a qualcuno, io ti farò imprigionare.»
0: L'assistente non solo indossò i vestiti della principessa, ma salì anche sul suo cavallo, Falada, e si mise davanti. La vera principessa, invece, salì sull'asino e la seguì lentamente. Dopo un po', arrivarono al palazzo del principe. Quando il principe le accolse, pensò che l'assistente fosse una principessa e la invitò a entrare, ma notò anche la dama, che in realtà era la vera principessa.
4: «Bene, mio principe, è solo una serva, non è necessario farla entrare a palazzo con noi. Piuttosto, dalle subito qualche mansione perché non si dimentichi qual è il suo posto. Lei è la mia domestica.»
0: Il principe allora presentò alla finta inserviente Corrado, il guardiano delle oche.
5: «Aiuta Corrado, sarai anche tu una guardiana d'oche.»
4: «Mio principe, ho un'altra richiesta da farti. Potresti legare questo cavallo scontroso? Meglio ancora, bloccalo con delle catene. Mentre venivamo qui mi ha quasi disarcionato.»
0: Quindi il principe chiamò un assistente e gli ordinò di incatenare il cavallo. La malvagia dama di compagnia voleva che il suo inganno restasse segreto e che il principe non si accorgesse di nulla. La vera principessa era triste e piangeva, anche perché sapeva che il suo Falada era incatenato.
1: andò subito a trovarlo al fienile.

0: Il povero cavallo era tutto mogio e non poteva muoversi.
1: Oh, Falada, cosa ti hanno fatto?
2: Se tua madre, la regina, venisse a sapere cosa è successo, sarebbe molto turbata, mia principessa.
0: Purtroppo, ben presto la principessa dovette lasciare il suo cavallo per occuparsi delle oche del giardino insieme a Corrado. Dopo un po', si sedette su una pietra per riposarsi e si sciolse i capelli lasciando che si vedessero le sue mollette dorate. Quando Corrado vide quei fermagli luccicanti, si avvicinò immediatamente alla principessa per prenderli e cominciò a tirarle i capelli.
3: Come luccicano i tuoi capelli? Voglio anche io dei fermagli dorati.
1: Ehi, lascia stare i miei capelli! Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!
0: In quel momento soffiò un vento così forte che il cappello volò via dalla testa di Corrado. Lui allora cominciò a rincorrerlo verso la collina, finché finalmente riuscì a prenderlo. La principessa nel frattempo si raccolse di nuovo i capelli nascondendo i suoi fermagli dorati. Dopo aver sorvegliato le oche insieme fino al tramonto, Corrado e la principessa tornarono finalmente a palazzo. Fu così che Corrado corse immediatamente dal re.
3: Non voglio lavorare più con quella ragazza sconosciuta.
4: Perché, Corrado?
3: È pazza! Parla con il suo cavallo, mi fa volare via il cappello e mi prende in giro. Non ci siamo proprio!
0: Udite quelle parole, il re cominciò a maturare qualche sospetto. Il giorno dopo, il re seguì la principessa di nascosto. La principessa prima andò nella stalla e parlò di nuovo con il suo cavallo incatenato, Falada. Vedendo il cavallo parlare, il re non credeva ai suoi occhi. Poi andò al prato dove Corrado e la principessa pascolavano le oche e si nascose dietro un cespuglio. Dopo un po', notò le mollette dorate tra i capelli della principessa.
1: Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!
0: Dopo quelle parole della principessa, iniziò a soffiare un vento fortissimo e il cappello volò via di nuovo. Corrado, ancora una volta, inseguì il suo cappello fino alla collina. Nel frattempo, la principessa si raccolse di nuovo i capelli nascondendo i suoi fermagli dorati. Vedendo tutto questo, il re rimase molto sorpreso e di nascosto tornò immediatamente a palazzo. La sera, il re chiamò al suo cospetto la principessa. Le chiese del cavallo parlante Falada, dei fermagli dorati e del vento selvaggio. In quel momento la principessa si mise a piangere.
1: Non posso parlare, maestà. Se vi dico la verità, finirò in prigione.
4: Non devi avere paura di dire la verità. Parla.
0: La principessa allora raccontò al re dal principio per filo e per segno tutto quello che era accaduto.
4: Quindi sei tu la vera principessa. Non ti accadrà niente di male. Vai ora e preparati come una principessa.
0: Il re convocò immediatamente suo figlio, il principe, e gli raccontò tutto. Quella stessa sera, senza dire nulla alla falsa principessa, il principe organizzò un banchetto a palazzo. La vera principessa sedeva a un lato del principe e quella finta dall'altro lato. La bellezza della vera principessa era abbagliante, ma la falsa principessa non la riconobbe.
5: Chi sarà quella ragazza? Cosa ci fa alla festa? Dove avrà trovato quei gioielli luccicanti e quel bel vestito?
4: Oh, nobili del palazzo, ho una storia da raccontarvi. Ascoltatemi.
0: Il re iniziò a raccontare quello che era successo alla principessa come se fosse la storia di qualcun altro. Alla fine chiese a tutti gli invitati quale fosse la giusta punizione per chi inganna gli altri con la menzogna.

0: La punizione più severa che ci possa essere, mio re. I bugiardi devono essere rinchiusi in prigione con i piedi incatenati.
1: Davvero? È così? Ebbene, in questa storia, la bugiarda sei tu. Hai deciso tu stessa la tua punizione. Soldati, portate subito via questa bugiarda dalla mia presenza.
2: Così la dama di compagnia fu punita per aver rovinato la vita della principessa mentendo. Il principe allora, quella stessa sera, chiese la mano della principessa. Poi i due giovani andarono alla stalla e salvarono il cavallo parlante Falada.
1: La verità è finalmente venuta fuori, mia principessa. Se la regina tua madre fosse qui in questo momento, piangerebbe di felicità.
2: La principessa e il principe iniziarono una nuova vita piena di gioia. E la buona fata della principessa vegliava su di loro, proteggendoli da ogni male per sempre. C'era una volta una bambina che viveva insieme alla madre in un paesino vicino al bosco. Quando usciva di casa, la piccola indossava sempre una mantellina con un cappuccio rosso che le aveva fatto la nonna. Per questo in paese tutti la chiamavano Cappuccetto Rosso. Un giorno, era l'ultimo dell'anno, mentre sua madre stava preparando tutto per i festeggiamenti della serata, Cappuccetto Rosso le si avvicinò e le disse:
3: «Mamma, come sono contenta! Domani è Capodanno e questa sera festeggiamo insieme alla nonna. Purtroppo la nonna è ammalata. Non sarà con noi questa sera. Però sto preparando dei biscotti da portarle.
4: Posso andare io a portarglieli, mamma? Conosco molto bene la strada».
3: «No, stellina mia, fa troppo freddo. Aspettami a casa, vado e torno. Le porto anche delle erbe per la tisana. Così vedrai che guarirà molto presto».
4: «Dai, mamma, per favore! Tu hai un sacco di cose da fare».
3: «Vado io e torno prima di sera».
5: «D'accordo, però copriti bene».
2: Cappuccetto Rosso si mise gli stivali e indossò il mantello. Poi prese il cestino che le aveva preparato la mamma e si avviò.
3: «Ricordati, quando attraversi il bosco, non abbandonare mai il sentiero e torna presto».
4: «Va bene, mamma».
2: Era davvero molto freddo. Tutto il bosco era coperto di neve e continuava a nevicare. Cappuccetto Rosso camminava per il sentiero tutta contenta. Nel cuore del bosco viveva un giovane cacciatore che stava dando la caccia a un lupo, il quale, sempre in cerca di cibo, rendeva impossibile la vita degli abitanti.
6: «Pensavo di non dover passare l'ultimo dell'anno tutto solo a caccia di quel lupo. Ma voglio fare il possibile per catturarlo entro oggi, così tutti potranno iniziare l'anno nuovo più felici».
2: In effetti, mentre la gente era terrorizzata, il lupo se ne andava tranquillo in cerca di nuove prede.
6: «Odio le giornate così. Con la neve è difficile trovare da mangiare».
2: Intanto, Cappuccetto Rosso stava attraversando il bosco quando all'improvviso vide una piccola gazzella. Se ne stava tutta sola e tremava dal freddo.
4: «Povera cucciola, devi avere molto freddo!»
2: Allora, piano piano, la bambina cercò di avvicinarsi per darle una mano. Ma la gazzella si spaventò e se ne andò di corsa.
4: «Aspetta, fermati, non scappare! Non voglio farti del male, ma solo aiutarti!»
2: Così Cappuccetto Rosso si inoltrò nel bosco per inseguire la gazzella. Ma il piccolo animale era esile e veloce e a un certo punto scomparve. Cappuccetto Rosso continuò per un po' a correre velocemente per raggiungerla, ma poi si rassegnò, pensando che era ormai impossibile ritrovarla. Si diede un'occhiata intorno e si rese conto di trovarsi improvvisamente in una zona del bosco che non conosceva e dove non era mai stata prima. Con la neve, poi, tutto le sembrava uguale e non riusciva a orientarsi. Allora pensò di ripercorrere il cammino che aveva fatto seguendo le proprie impronte e riprendere così il sentiero, ma la neve nel frattempo aveva coperto tutte le tracce. A un certo punto Cappuccetto Rosso si sentì completamente persa e cominciò a piangere.
7: «Adesso come faccio? Aiuto!

0: a me. C'è nessuno che può aiutarmi. Aiuto!
1: In effetti qualcuno c'era e la sentiva bene, ma era il lupo malvagio.
0: Qualcuno mi sente? Mi sono persa!
1: Il lupo si diresse in direzione della voce che chiamava e di lì a poco vide Cappuccetto Rosso. Le si avvicinò deciso, pensando di non spaventarla, ma quando le si piazzò di fronte, Cappuccetto Rosso si impaurì molto e cominciò a urlare.
0: Aiuto! C'è il lupo! Aiuto! Qualcuno mi aiuti!
2: Psst! Non urlare! Non urlare! Non ti farò del male. Ti ho sentito chiamare e sono corso qui per aiutarti.
1: Cappuccetto Rosso si convinse che non intendesse farle del male, quindi smise di urlare.
2: Ma dimmi, cosa fa una bella bambina come te tutta sola nel bosco?
3: Stavo portando dei biscotti a mia nonna che è ammalata, ma mi sono persa.
2: Ma da queste parti non abita nessun essere umano, perciò dimmi, dove vive tua nonna?
1: Cappuccetto Rosso non voleva dirgli dove si trovava la casa di sua nonna, perché non era del tutto convinta di potersi fidare di quel lupo.
3: Diciamo che non riesco a trovare la casa della nonna da qui, ma se mi accompagni fino al sentiero, poi io so ritrovare la strada.
2: Ho capito. Bene, allora guarda, seguimi.
1: Così il lupo si mise a camminare davanti e Cappuccetto Rosso lo seguiva. Ma il lupo dentro di sé stava escogitando un piano.
2: Adesso con calma la accompagno fino al sentiero. Una volta arrivati là, non mi sarà difficile capire dove abita la nonna. Così mangerò prima la bambina e poi correrò a casa dalla nonna e mangerò anche lei. Le due insieme saranno il mio cenone di Capodanno.
1: Dopo una breve camminata, il lupo e Cappuccetto Rosso raggiunsero il sentiero.
2: Bene, eccoci arrivati. Adesso sai come fare per arrivare da tua nonna?
1: A quel punto Cappuccetto Rosso non desiderava altro se non di liberarsi del lupo e correre subito da sua nonna.
3: Grazie, da qui posso fare da sola senza problemi, perché sai, non è lontano, è una casa rossa subito fuori dal bosco.
1: Proprio in quel momento Cappuccetto Rosso si rese conto di aver commesso un errore, ma ormai era troppo tardi.
2: Davvero?
1: Il lupo aprì la bocca e si avvicinò a Cappuccetto Rosso. Ma in quel momento si sentirono degli spari e il lupo corse via tutto spaventato. La ragazzina si sentì molto sollevata e cominciò a camminare alla svelta per raggiungere subito la casa della nonna. Nel frattempo, il cacciatore, che stava ancora inseguendo il lupo, aveva riconosciuto le sue impronte sulla neve.
2: So che sei qui vicino. Stavolta non mi scappi.
1: Dopo tutte queste avventure, finalmente, la bambina arrivò a casa della nonna. Bussò alla porta e aspettò che la nonna rispondesse.
2: Sei tu, piccina mia? La porta è aperta, puoi entrare.
1: Udendo quella voce, Cappuccetto Rosso rimase un po' sorpresa.
3: Che voce strana oggi la nonna! Ma forse parla così perché è raffreddata.
1: Quindi Cappuccetto Rosso aprì la porta ed entrò. C'erano tutte le tende chiuse e la nonna era a letto, nel buio, tutta coperta e con la cuffia da notte in testa.
2: Grazie per essere venuta a trovarmi, nipotina mia. Ma sbaglio, hai portato qualcosa per me?
3: Sì, la mamma ha fatto dei biscotti deliziosi per la festa di Capodanno e visto che devi rimanere a casa perché sei ammalata, sono venuta a portarteli.
2: Hai fatto proprio bene. Che pensiero gentile. Vieni, avvicinati, così ti vedo meglio.
1: Cappuccetto Rosso si avvicinò al letto della nonna, ma stranamente si sentiva un po' a disagio.
2: Avvicinati di più, ancora di più, piccola mia.
1: Cappuccetto Rosso era ormai a un passo dal letto, ma si sentiva confusa e la nonna le

0: ma diversa dal solito.
1: Nonna, cos'è successo? Che orecchie grandi hai!
2: È per sentirti meglio, bambina mia.
1: E perché i tuoi occhi sono così grandi?
2: Ma è per vederti meglio, mio piccolo tesoro.
1: Scusa, ma perché hai le braccia così lunghe e pelose?
2: Per abbracciarti meglio, piccola mia.
1: Ma nonna, che denti e che bocca grande!

0: proprio mentre era sul punto di saltarle addosso e afferrarla, si sentì bloccare una zampa. E improvvisamente si ritrovò ingabbiato, appeso a un albero. Allora Cappuccetto Rosso si fermò, vide che il lupo era caduto in una trappola e ormai non poteva più muoversi. Allora gli si avvicinò.
1: Brutto lupaccio cattivo, dov'è mia nonna? E che cosa le hai fatto? Dimmelo!
2: Non ha potuto farle niente, non preoccuparti.
0: Cappuccetto Rosso cercò di capire da dove provenisse quella voce e vide arrivare il cacciatore.
2: Tua nonna sta bene, piccola. Sta riposando nel mio capanno. Quando ho saputo che era malata, l'ho portata nel mio rifugio per proteggerla. Poi ho preparato una trappola per il lupo. Per fortuna sono riuscito a catturarlo prima che ti facesse del male.
1: Che cattivo! Si è intrufolato in casa della nonna e si è messo i suoi vestiti per ingannarmi. Ma io mi ero accorta che c'era qualcosa di strano.
2: Andiamo da tua nonna. E per quanto riguarda questa bestia, può restare qui per tutta la notte di Capodanno e domani mi prenderò cura di lui.
0: Così il cacciatore e Cappuccetto Rosso si diressero verso il capanno dove si trovava la nonna. Il lupo si mise a urlare.
3: Ehi, fermatevi! Non lasciatemi qui tutto solo!
0: Era quasi buio. Cappuccetto Rosso, la nonna e il cacciatore arrivarono tutti insieme a casa della bambina. La madre stava aspettando sulla porta e quando vide sua figlia fu molto felice.
1: Mia cara bambina, dove sei stata? E tu, mamma, come stai? Ma cosa è successo?
4: Adesso ti racconto tutto, mamma, ma prima devo chiederti scusa. Non ti ho dato retta e a un certo punto ho lasciato il sentiero. Non puoi immaginare quello che mi è capitato.
1: Ma ho deciso, d'ora in poi, non ti disobbedirò mai più.
0: Cappuccetto Rosso, la mamma, la nonna e il cacciatore passarono insieme tutta la serata mangiando e ballando felici, in attesa del nuovo anno. E in quanto al lupo, quello fu il capodanno peggiore della sua vita.
5: Oggi c'è un nemico invisibile che mi preoccupa molto e che mette a rischio la vostra socialità, la vostra capacità di apprendimento, il vostro sonno, in sintesi la vostra salute. Parlo della dipendenza da smartphone e tecnologie. Passate sempre più tempo sui dispositivi mobili. La tecnologia è un elemento prezioso, spesso un grande supporto. Non dobbiamo demonizzarla, ma vi faccio un appello: non dovete consentirle di dominare le vostre giovani vite. Lo ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci parlando a Roma a Palazzo Chigi nel corso dell'evento conclusivo della seconda edizione del concorso nazionale No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza. Anche su questo tema le istituzioni si stanno spendendo per supportare voi e le vostre famiglie nel comprendere meglio i rischi che si corrono abusando delle tecnologie. L'attenzione sul tema è massima, tutelare è un nostro impegno prioritario, ha aggiunto il ministro. Nuovo deciso passo avanti per la rete italiana delle colonnine per auto elettriche. Secondo il monitoraggio trimestrale di MotoSe, al 31 marzo sono 78.253 i punti di ricarica a uso pubblico installati nella penisola, in aumento di 12.261 unità nei 12 mesi e di 5.206 unità solo dall'inizio dell'anno. Insieme alle colonnine totali continua a crescere la quota delle installazioni ad alta e altissima potenza. Il 64% dei punti di ricarica posati negli ultimi 12 mesi è di tipo veloce e ultraveloce, a fronte del 50% di share registrato da questo tipo di infrastrutture l'anno precedente. I punti di ricarica sulle autostrade raggiungono intanto quota 1.461 unità, dai 942 del marzo 2024 e i 559 del marzo 2023, di cui l'87% è di tipo veloce in corrente continua e il 61% supera i 150 kW di potenza. Ferrari ha svelato Luce, la prima auto del cavallino rampante completamente elettrica, all'inizio di un nuovo capitolo nella storia di eccellenza ingegneristica e innovazione, come hanno detto dalla casa di Maranello. Il mercato non ha gradito, però è il giorno

0: Della presentazione a Piazza Affari, le azioni Ferrari hanno chiuso gli scambi in ribasso dell'8,37% a 284,05 euro, bruciando 5 miliardi di euro, un valore che corrisponde al costo di circa 9.000 nuove Ferrari Luce. Il prezzo di partenza è stato infatti fissato a 550.000 euro, ben al di sopra del modello più costoso attualmente presente nella gamma Ferrari, la Testa Rossa, che costa 460.000 euro. La vettura ha 4 porte e 5 sedili, è spinta da 4 motori elettrici, uno per ruota, ed è equipaggiata con una batteria ad alta capacità da 122 kWh. Le prestazioni sono ai vertici della categoria: 0-100 km in 2,5 secondi e velocità massima superiore ai 310 con un'autonomia superiore ai 530 km. La NASA ha annunciato di aver selezionato la Venturi Astrolab come una delle due aziende che forniranno un rover lunare con equipaggio per la missione di Artemis. L'obiettivo dell'Agenzia Spaziale Statunitense è quello di stabilire una mobilità di superficie stabile al polo sud lunare. Il nuovo veicolo si baserà su tecnologie cruciali progettate e prodotte da Venturi Space. Il rover CLV-1, spiega l'azienda che lo realizzerà, è stato sviluppato in risposta al nuovo approccio della NASA alla mobilità sulla superficie lunare, che prevede rover più piccoli da realizzare in tempi più rapidi. Adattato dall'architettura del rover Flex di Astrolab, è progettato principalmente per trasportare astronauti e i loro rifornimenti, pur essendo in grado di condurre a distanza alcune operazioni di superficie. La NASA prevede che i rover finanziati da questi contratti raggiungeranno la Luna entro il 2028.
1: Alle Terme di Caracalla torna la danza con la seconda edizione del festival voluto dalla Soprintendenza Speciale di Roma, con la collaborazione del Centro Coreografico Nazionale Ater Balletto. L'edizione 2026 si apre con una novità, un'iniziativa site-specific dal 26 al 28 giugno, con un percorso a sorpresa negli spazi celebri e in altri segreti e nascosti del complesso archeologico, mentre dal 30 giugno al 5 luglio sono previsti spettacoli da palcoscenico sullo specchio d'acqua. Caracalla Danza non si sovrappone al paesaggio archeologico, ma lo accompagna, lo valorizza, dando al pubblico un'esperienza intimamente legata al luogo, ha detto la soprintendente speciale Daniela Porro. Arriva Sile Jazz 2026, altri argini, quindicesima edizione della rassegna diffusa che dal 5 giugno al 25 luglio porterà il jazz contemporaneo lungo il corso del Sile, tra le province di Treviso e Venezia, con 21 appuntamenti tra concerti ed eventi speciali, ospitati in parchi, ville, approdi, centrali idroelettriche, spazi urbani e luoghi normalmente lontani dai circuiti musicali tradizionali. Il programma parte dal concerto inaugurale del Lorenzo De Finti Quartet e tra gli appuntamenti speciali tornano in cartellone l'Eco Day dei Clean River, la passeggiata sonora tra le fontane di Treviso e la crociera Jazz in Laguna, che chiuderà il festival il 25 luglio con partenza da Porte Grandi. Torna estate al Castello Sforzesco, la rassegna culturale estiva di Milano, che giunta alla sua 14ª edizione, presenta 70 appuntamenti tra musica, comicità, parole, teatro, stand-up, danza e cinema. La serata inaugurale del 12 giugno, a cura di Capital Jam, vede la partecipazione di Paola Turci, Francesca Michielin, Maria Antonietta e Colombre. Il programma di estate al Castello prosegue con, tra gli altri, Alex Britti, Carmen Consoli e Concita De Gregorio con Nada, Marina Rei ed Erika Mu. Tanti i protagonisti del pensiero contemporaneo, tra i quali Umberto Galimberti, Massimo Cacciari e Arianna Porcelli Safonov. Il Cinema in Piazza torna con la sua 12ª edizione, organizzata e promossa dalla Fondazione Piccolo America dal 28 maggio al 12 luglio. Si riaccendono i 3 schermi di San Cosimato a Trastevere, del Parco della Cervelletta a Tor Sapienza e di Monte Cioci a Valle Aurelia, con un programma che prevede 95 proiezioni complessive, 34 incontri speciali, 4 dei quali al Cinema Troisi. Tra gli eventi in cartellone, una maratona dedicata alla prima stagione di Twin

Peaks. Tra gli ospiti più attesi c'è Thom Yorke il 2 luglio alla Cervelletta, dove il leader dei Radiohead e dei The Smile ha scelto di presentare il film Children of Men.

Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. In apertura la morte di un giovane motociclista originario di Baronissi che ieri pomeriggio è precipitato da una scogliera a Maiori. La copertina è a cura di Federica Pistone.
1: Una giornata in costiera amalfitana si è trasformata in tragedia ieri quando un motociclista di 35 anni originario di Baronissi ha perso la vita dopo essere precipitato dal costone roccioso di Capodurso lungo la strada statale 163 amalfitana nel territorio comunale di Maiori. Il corpo dell'uomo è stato individuato poco dopo le 17 sulla scogliera sottostante la carreggiata al termine di una complessa operazione di ricerca e soccorso che ha mobilitato carabinieri, capitaneria di porto, vigili del fuoco e sanitari del 118. Secondo le prime ricostruzioni, il 35enne si trovava in costiera insieme alla fidanzata per trascorrere una giornata in moto. Sarebbe stata proprio la compagna, dopo aver perso i contatti con lui, a lanciare l'allarme. Ancora da chiarire con precisione la dinamica della tragedia. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi è quella di un incidente avvenuto mentre il giovane stava tentando di scattare una fotografia dal celebre punto panoramico di Capodurso. Un attimo fatale, forse una perdita di equilibrio improvvisa che avrebbe provocato la caduta nel vuoto lungo il costone roccioso. La salma del 35enne è stata posta sotto sequestro a disposizione dell'autorità giudiziaria.
0: Il TG si ferma per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di clic. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, sono quattro le persone indagate sulla morte dei due fidanzati di Capaccio Pestum che a marzo persero la vita in un tragico incidente stradale a Montecorice. Vediamo.
3: La Procura di Vallo della Lucania ha richiesto un incidente probatorio nell'ambito dell'inchiesta sul tragico incidente stradale avvenuto lo scorso 13 marzo lungo la via provinciale Via del Mare, in località Riperosse di Montecorice, costato la vita ai giovani fidanzati di Capaccio Pestum, Michele Pirozzi e Maria Maiocco. I due ragazzi persero la vita dopo che la loro Volkswagen Polo precipitò nel dirupo a picco sul mare, in seguito allo sfondamento della barriera di protezione laterale, dopo l'impatto con un furgone Citroën. Nel registro degli indagati figurano il 41enne alla guida del furgone e tre dipendenti della provincia di Salerno. A questi ultimi viene contestata a vario titolo la mancata manutenzione e messa in sicurezza delle barriere di contenimento presenti lungo quel tratto di strada. L'ipotesi di reato formulata dalla procura è di omicidio stradale colposo in concorso. Nessuna contestazione invece riguarda la presunta positività alla guida del conducente del furgone, circostanza mai confermata dagli inquirenti e già smentita nei giorni successivi ai fatti. L'incidente probatorio richiesto dal pubblico ministero Luigi Spedaliere servirà a ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e ad accertare eventuali responsabilità. In particolare saranno valutate sia la condotta di guida del 41enne sia le condizioni delle barriere di sicurezza presenti sul tratto stradale interessato dall'incidente. Proprio quel segmento di guardrail era stato posto sotto sequestro nei giorni successivi alla tragedia. Da una prima consulenza tecnica sarebbe emerso che il sistema di contenimento non garantiva un livello di sicurezza adeguato per gli automobilisti in transito su quell'arteria. Secondo quanto emerso dalle indagini, inoltre, quel tratto non sarebbe mai stato interessato da specifici interventi di manutenzione, nonostante la provincia di Salerno abbia effettuato dal 2001 in poi diversi lavori di manutenzione sulla rete stradale provinciale.
0: Proseguiamo con la cronaca e con altri due incidenti nei quali hanno perso la vita due lucani. I dettagli nel servizio di Federica Pistone.
1: Due tragedie della strada colpiscono ancora una volta la Basilicata. In due distinti incidenti stradali hanno perso la vita un automobilista a Paterno, nel cuore della Val d'Agri, e il 42enne Cristian Di Carlo, infermiere originario di Rapolla, morto in un drammatico schianto in moto a Fiumicino. La prima tragedia si è consumata a Paterno, dove un uomo ha perso la vita lungo la strada che dal campo sportivo conduce verso il bosco in montagna. Secondo

0: Secondo le prime ricostruzioni, la vittima era alla guida della sua auto quando avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo violentemente fuori strada. Un impatto che si è rivelato fatale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 che ha tentato ogni possibile manovra di soccorso, ma purtroppo per il conducente non c'è stato nulla da fare. L'altra vittima lucana è Cristian Di Carlo, infermiere specializzato in dialisi presso l'ospedale Grassi di Ostia. Il 42enne originario di Rapolla ha perso la vita a Fiumicino, a pochi metri dal ponte della Scafa. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo viaggiava in sella alla sua moto quando avrebbe tamponato un Ford Transit che lo precedeva. L'impatto è stato devastante. Il motociclista è stato sbalzato dalla sella ed è finito violentemente sull'asfalto. Nonostante indossasse casco e dispositivi di protezione, le ferite riportate si sono rivelate fatali.
1: Adesso ci spostiamo a Auletta, dove è stato fatto brillare l'ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale che era stato trovato nei giorni scorsi sulle sponde del fiume Tanagro. Vediamo.
2: È stato rimosso e fatto brillare in una cava l'ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale ritrovato alcuni giorni fa lungo le sponde del fiume Tanagro nel comune di Auletta, a poche decine di metri dal ponte degli Inglesi. Il ritrovamento, grazie anche a un bambino che ha notato l'ordigno di circa 30 cm sotto alcune pietre a pochi metri dal fiume, e grazie anche al monitoraggio dell'associazione Lenza Valdianese, è stato davvero importante. Così è stato importante anche l'arrivo dei carabinieri immediato sul posto. Il tutto è accaduto domenica mattina. I militari della stazione di Auletta hanno transennato la zona e quindi hanno reso inaccessibile l'arrivo all'ordigno e avviato l'iter sotto la guida della compagnia di Sala Consilina guidata dal capitano Veronica Pastori per la rimozione e poi il brillamento avvenuto nella mattinata di ieri in una cava della zona dell'ordigno. Un ordigno, ripetiamo, risalente alla Seconda Guerra Mondiale, un vero e proprio proiettile che era nascosto sotto alcune pietre a pochi metri dal fiume. Probabilmente è stato anche trasportato dall'acqua.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Il sindaco di Torraca, Francesco Bianco, ha chiesto il rito abbreviato durante la prima udienza del processo su una presunta violenza sessuale. Sentiamo.
1: Si è svolta nel Tribunale di Lagonegro, davanti al giudice per l'udienza preliminare, la prima fase del procedimento giudiziario legato a una presunta violenza sessuale che sarebbe avvenuta nel Golfo di Policastro nel febbraio del 2025. Nell'inchiesta risulta coinvolto il sindaco del comune di Torraca, Francesco Bianco. Nel corso dell'udienza, il primo cittadino, assistito dall'avvocato Vincenzo Speranza, ha presentato richiesta di accesso al rito abbreviato. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lagonegro ha quindi aggiornato il procedimento al prossimo 8 luglio, data in cui sarà valutata l'istanza avanzata dalla difesa e si deciderà sul futuro iter processuale. Ricordiamo che l'indagine era partita in seguito alla denuncia sporta da una donna di 30 anni residente nel Golfo di Policastro. Nei mesi successivi gli investigatori hanno eseguito diversi approfondimenti investigativi e incidenti probatori fino ad arrivare alla fase preliminare davanti al Tribunale di Lagonegro. Il sindaco Francesco Bianco ha sempre negato ogni addebito. La vicenda giudiziaria tornerà quindi davanti al GUP il prossimo 8 luglio, quando sarà esaminata la richiesta di rito abbreviato presentata dalla difesa del primo cittadino.

0: Due donne originarie del Cilento sono state arrestate in Toscana per aver rubato dei gioielli. Ce ne parla Pasquale Sorrentino nel prossimo servizio.
1: I carabinieri di Cortona, in provincia di Arezzo, in Toscana, hanno arrestato due donne di 42 e 32 anni, originarie di Agropoli e già note alle forze dell'ordine. Sono infatti ritenute responsabili di furto aggravato in concorso ai danni di una gioielleria di Cortona. Secondo la ricostruzione dei militari, le donne sono entrate, come normali clienti, all'interno di un negozio nei pressi della stazione ferroviaria di Terontola. Dopo aver distratto il titolare, sono riuscite a sottrarre con destrezza diversi monili in oro per un valore complessivo di circa 2.000 euro. I collaboratori del titolare si sono però accorti dell'accaduto e hanno allertato i carabinieri della compagnia di Cortona, che sono giunti subito sul posto. Le due donne sono state bloccate. La refurtiva restituita al proprietario. Nel corso dei successivi controlli è emerso che la 42enne e la 32enne avevano già commesso furti analoghi in più regioni d'Italia, sempre partendo dal Cilento, sempre con la stessa tecnica, presso varie gioiellerie del territorio.
0: E adesso ci occupiamo di un incontro che si è tenuto ieri pomeriggio a Teggiano, durante il quale si è parlato di sanità e inclusione sociale. Per noi c'era Giovanna Quagliano.
2: Si è svolto presso il complesso monumentale della Santissima Pietà di Teggiano l'incontro conclusivo del progetto sociosanitario Oltre le Barriere, promosso dalla cooperativa sociale L'Opera di un Altro con il sostegno di Fondazione Con il Sud. 4 anni di attività sul territorio dell'ambito S10 tra ambulatorio sociale, trasporto sociale, assistenza domiciliare e prevenzione sanitaria. Particolare attenzione è stata dedicata allo screening della tiroide, che ha coinvolto circa 1.500 cittadini nei 19 comuni del Vallo di Diano. Per l'occasione abbiamo raccolto le testimonianze del presidente della cooperativa Domenico D'Amato e della dottoressa Laura Vegliante, biologa del Centro Analisi Biochimica, che ha illustrato i principali dati emersi dall'attività di screening sul territorio.
3: Il progetto nasce da un'iniziativa della Fondazione Con il Sud, da un bando della Fondazione Con il Sud, che coinvolge la cooperativa L'Opera di un Altro, ma anche altri enti del terzo settore, il Sentiero e Terzo Millennio, nonché l'ASL di Salerno e il Consorzio dei Servizi Sociali del Vallo di Diano. Il progetto si svolge nel Vallo di Diano e affronta il tema della povertà sanitaria, un tema che sta emergendo con forza, secondo i dati della Fondazione Gimbe, che si affianca alla povertà educativa e alla povertà materiale. Soprattutto nelle nostre aree, nelle aree interne, il tema è ancora più sentito per via del fatto che ci possono essere anziani soli, che non hanno una rete familiare di sostegno, per cui i risultati che abbiamo ottenuto sono molto, molto incoraggianti e ci spingono a dare sostenibilità e continuità all'insieme.
4: Lo screening che il Centro Analisi Biochimica ha condotto integrando le analisi del sangue e l'ecografia tiroidea ha rappresentato un esempio esemplare di medicina preventiva efficace. Abbiamo eseguito ben 1.474 prelievi venosi ed il pannello analizzato è stato quello per gli esami TSH FT3-FT4. Dallo screening è emerso che il TSH è il parametro con più discostamenti ed ha riguardato soprattutto quella che è la componente maschile, anche se numericamente inferiore come partecipanti allo screening. Ben l'80% era costituito da individui di genere femminile contro un 20% di genere maschile. Alcuni paesi come Caggiano hanno registrato fuori range con tutti i parametri alterati, paesi invece come Salvitelle o San Pietro al Tanagro non hanno registrato nessun caso di fuori range. Il Centro Biochimica sarà sempre disponibile a collaborare con le istituzioni territoriali che credono fortemente in quella che è la prevenzione.
0: Il TG si ferma nuovamente per qualche minuto di pubblicità, a tra poco.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga.

velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globi a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globi, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. Sono passati pochi giorni dalle elezioni amministrative e il presidente della Basilicata, Vito Bardi, ha incontrato i nuovi sindaci. Vediamo.
1: Un vero e proprio patto di realtà, un metodo di lavoro condiviso e la volontà ferrea di fare squadra per il bene dei cittadini della Basilicata, partendo da una fotografia realistica delle criticità che sono in corso in regione. Questo è il fulcro dell'incontro che si è svolto a Potenza tra il presidente della regione Basilicata, Vito Bardi, e i sindaci neoeletti nell'ultima tornata della scorsa fine settimana. L'appuntamento ha segnato l'avvio di un percorso di confronto continuo, così ha detto Bardi. Lo stesso presidente della regione ha espresso l'intenzione di rendere questi incontri periodici, strutturandoli anche attraverso tavoli ristretti per specifiche aree geografiche, così da analizzare e risolvere i problemi in modo mirato. Non viviamo un momento facile a livello nazionale dal punto di vista economico, ha esordito Bardi rivolgendosi ai primi cittadini lucani, e per questo motivo è fondamentale unire le nostre forze. La regione è e sarà vicina ai territori. Quello che vi propongo, ha detto ancora Bardi, è un rapporto costante all'insegna della massima disponibilità e di una lealtà istituzionale che ci permetta di lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi comuni. Il presidente della regione Basilicata ha ribadito poi il concetto di partecipazione attiva e propositiva da parte dei sindaci. La vostra conoscenza del territorio è una risorsa preziosa. Chiediamo i vostri consigli nell'ottica di una collaborazione costante e fattiva. Verrò personalmente nei vostri comuni, ha concluso Bardi, per toccare con mano le problematiche e ascoltare la voce dei cittadini. Il nostro traguardo finale è unico e condiviso: creare reali condizioni di benessere per i lucani.
0: E adesso ci occupiamo di innovazione digitale e sviluppo del territorio, andando alla scoperta della Digital Enterprise fondata dal giovane imprenditore Ciro Lorusso e suo fratello.
2: Insieme a Ciro Lorusso, titolare della Digital Enterprise, un'azienda che fornisce dei servizi con tecnologie avanzate per enti pubblici, imprese, privati e industrie. Di cosa si tratta e perché proprio scegliere la sua azienda con questi servizi?
3: La Digital Enterprise è un'azienda che ha puntato da 5 anni a quello che riguarda l'aspetto dell'ingegneria del dato. Ingegneria del dato che cosa vuol dire? Vuol dire rilevare, analizzare il dato e processarlo in tempi record. Noi utilizziamo dei sistemi ultra avanzati, a partire dal drone con termografia, fino ad arrivare a quello che è il georadar. Con il georadar riusciamo a verificare, georadar tra l'altro ha perforazione ultrasonica, riusciamo a rilevare sino a 10 metri tutti quelli che sono i sottoservizi di qualsiasi comparto aziendale e pubblico.
2: Immagino che ci sia anche l'integrazione dell'intelligenza artificiale. Con l'intelligenza artificiale bisogna comunicare, bisogna informare e fornire dei dati alla stessa.
3: L'intelligenza artificiale è un aspetto che è da fondamentale supporto. Posso fare un esempio?
2: Prego.
3: Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, noi abbiamo applicato sui nostri droni già questo tipo di soluzione e ci ha permesso di identificare le perdite a 400 metri di altezza. In che cosa ci aiuta l'intelligenza artificiale? A fare la differenza di temperature, quindi a creare un delta in modo tale da comunicare con le differenti temperature e capire se ci sta una perdita certa, caso degli acquedotti naturalmente.
2: Chi volesse usufruire di questi servizi e contattarvi per un'eventuale anche stima di quelle che sono le vostre attività, ovviamente ricordiamo legate a enti pubblici, imprese e anche i privati.
3: Nella fattispecie chiaramente di pannelli solari, impianti eolici, centro oli e soprattutto nella

0: perdita degli acquedotti.
1: Quindi Digital Enterprise, ricordiamo anche i vostri contatti.
0: Noi diciamo sempre alla fine Digital Enterprise, immaginare il futuro è un conto, realizzarlo è un altro. Per contattarci basta scriverci su info@digital-enterprise.it oppure 346 76 35 549.
2: Concludiamo con l'economia. La Banca Montepruno ha partecipato all'assemblea del gruppo Cassa Centrale. Vediamo com'è andata nel servizio.
3: La Banca Montepruno, protagonista all'assemblea di gruppo di Cassa Centrale Banca che si è svolta ieri ed è stata dedicata al confronto strategico tra le BCC affiliate provenienti da tutta Italia. Un appuntamento che ha confermato la solidità del modello cooperativo e rilanciato con forza i valori identitari del credito cooperativo. A rappresentare la Banca Montepruno erano presenti il presidente Michele Albanese, il direttore generale Cono Federico, il vicepresidente Antonio Ciniello e il responsabile executive Antonio Mastrandrea. L'assemblea ha evidenziato ancora una volta la crescita e la stabilità del gruppo Cassa Centrale, capace di distinguersi nel panorama bancario nazionale grazie ai risultati economici e patrimoniali di assoluto rilievo. Un modello che continua a coniugare efficienza, prudenza gestionale e sviluppo, mantenendo al centro persone e territori, ma oltre ai numeri significativi per rafforzare fiducia e prospettive, ad emergere con forza è stato soprattutto il messaggio valoriale lanciato dagli interventi del presidente Giorgio Fracalossi e dall'amministratore delegato Sandro Bolognesi. Particolarmente apprezzato l'intervento dell'AD Bolognesi, che ha sintetizzato l'identità del gruppo attraverso quattro parole chiave: radici, reciprocità, bene comune e impatto. Le radici come elemento identitario imprescindibile, memoria viva delle origini cooperative nate per rispondere ai bisogni reali delle comunità e delle persone. La reciprocità come stile di relazione tra capogruppo, BCC, soci, clienti e territori. Il bene comune è stato indicato come bussola strategica dell'azione bancaria. Infine il concetto di impatto, inteso come capacità di generare valore sociale, umano e territoriale, andando oltre il semplice risultato economico. La partecipazione all'assemblea di Cassa Centrale Banca, ha dichiarato il presidente Michele Albanese, ha rappresentato un momento di grande valore umano, cooperativo ed istituzionale. Le parole del presidente Fracalossi e dell'amministratore delegato Bolognesi hanno rafforzato ulteriormente la consapevolezza di appartenere ad un gruppo solido, moderno e capace di guardare al futuro senza mai perdere il legame con le proprie origini. La delegazione della Banca Montepruno ha inoltre espresso apprezzamento per la visione strategica contenuta nel nuovo piano del gruppo Impatto 2026-2028, che pone al centro crescita, innovazione, mutualità, persone e sviluppo sostenibile.
2: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete rimanere aggiornati seguendo i nostri profili social o il sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: In Lombardia la privatizzazione della sanità si sta imponendo sempre di più, non come alternativa ma come unica soluzione. L'intervento di Valentina Cappelletti. Il lavoro ibrido ha cambiato il ritmo delle giornate e il rapporto tra tempo professionale e vita privata. Come si sta evolvendo il lavoro da casa post pandemia? Più di 2 milioni di persone con disturbi mentali non ricevono cure adeguate o non riescono a entrare in contatto con i servizi pubblici. Il nuovo rapporto di Antigone sulla situazione delle carceri italiane denuncia sovraffollamento, morti e atti di violenza tra detenuti.
1: Da 30 anni la Lombardia è stata un laboratorio delle politiche di privatizzazione del servizio sanitario regionale in nome del principio della libertà di cura, ovvero della possibilità per i cittadini di scegliere se rivolgersi a enti pubblici o privati.
2: Progressivamente il principio della libertà di cura ha prodotto una scelta e un orientamento forzoso verso gli erogatori privati e la sanità privata, perché la sanità pubblica è stata sistematicamente sottofinanziata. Il punto più delicato che oggi dobbiamo rompere, quindi in sequenza, è questo. Primo, pensare che le risorse da destinare al Servizio Sanitario Nazionale siano date, cioè queste, e non sia possibile incrementarle, ma non incrementarle in termini assoluti, perché questo lo ha fatto qualunque governo, ma incrementarle in rapporto all'andamento del prodotto interno lordo, perché se non facciamo questa operazione, la rilevanza del Servizio Sanitario Nazionale, la sua capacità di cura, perde progressivamente terreno.
1: Aumentare la spesa pubblica non gioverebbe solo alla salute, ma anche all'occupazione.
2: L'incremento della spesa pubblica serve per fare un'operazione che è indispensabile nel Servizio Sanitario Nazionale, cioè aumentare gli occupati in tutte le figure professionali, perché in questo momento le condizioni di lavoro per effetto del mancato rimpiazzo del turnover e dei tagli storici alla spesa pubblica vuol dire per gli operatori di qualunque figura sanitaria e sociosanitaria lavorare in condizioni di lavoro pesantissime che spesso le portano e li portano a fuggire verso gli operatori privati.

0: Sempre più comuni italiani adottano lo Youth Test per misurare l'impatto di delibere e politiche sugli under 35, una pagella che valuta i sindaci sulla base degli effetti delle loro scelte sulle nuove generazioni. Parma è stata la prima ad adottare formalmente le linee guida. Il professor Luciano Monti, padre della valutazione di impatto generazionale in Italia, parla di un cambio di paradigma, ovvero guardare la politica con gli occhi dei giovani. Una novità arrivata anche dalla legge 167 del 2025, che obbliga il governo a valutare le nuove norme in base agli effetti sulle generazioni presenti e future.
1: C'è chi a lavoro non ci va più o raggiunge l'ufficio solo due o tre volte a settimana. Il lavoro ibrido ha cambiato il ritmo delle giornate e il rapporto tra tempo professionale e vita privata. I modelli si dividono tra formule remote first, dove l'ufficio resta uno spazio occasionale, e approcci office first, che mantengono la sede aziendale come centro principale del lavoro. In entrambi i casi il fenomeno continua a crescere. Secondo l'osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, nel 2025 i lavoratori ibridi erano circa 3.575.000, con un aumento dello 0,6% rispetto all'anno precedente. La crescita più forte riguarda il settore pubblico, dove gli smart worker aumentano dell'11% e raggiungono quota 555.000, pari al 17% dei dipendenti della pubblica amministrazione. Nelle grandi imprese, il lavoro da remoto coinvolge oltre la metà del personale, circa 1.945.000 persone, mentre le piccole e medie imprese rallentano. Qui il lavoro agile arretra, spesso sostituito da accordi informali o da un ritorno più marcato alla presenza. Lo smart working, però, non sembra più un'eredità dell'emergenza sanitaria. È diventato una componente stabile dell'organizzazione del lavoro, apprezzata sia dalle aziende sia dai lavoratori. E il margine di crescita resta ampio. Tra chi oggi non lavora da remoto, il 21% sostiene che potrebbe svolgere almeno metà delle proprie attività lontano dall'ufficio, con la stessa efficacia. Un potenziale di circa 3 milioni di nuovi smart worker, mentre cresce anche l'interesse per altre forme di flessibilità, come la settimana corta, ancora presente solo nel 10% delle grandi organizzazioni italiane.

0: L'azienda bolognese di lingerie La Perla è stata premiata con la dedica di un francobollo che entra nella serie Le eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy e raffigura un corsetto artigianale con il logo storico del brand.
1: Oggi siamo qui al Mimit per celebrare La Perla con l'emissione di un francobollo che segna anche simbolicamente l'inizio di un nuovo percorso di crescita di un'azienda che ha fondato sulle competenze il suo passato, ma che su quelle competenze conquisterà il suo futuro.
2: Abbiamo trovato poi due persone che hanno acquisito La Perla, che anche loro come noi percepiscono la passione grande che ci vuole a fare un lavoro così, perché non è solo una questione di tecnica, ma è anche di cuore e di grosso impegno.
3: Senza le ragazze non c'è niente, non c'è prodotti, non c'è l'arte. Le ragazze è il cuore della società.
0: Il francobollo racconta anche questo, la resistenza delle lavoratrici che hanno difeso il marchio bolognese dalla chiusura e dalla dispersione di un patrimonio artigiano unico.
4: Un francobollo che almeno nell'immaginario girerà, viaggerà e racconterà una storia bellissima, la storia di alcune donne lavoratrici che con una grande esperienza, una grande caparbietà hanno portato avanti una vertenza e l'hanno vinta. Quindi un omaggio che rimarrà nella storia del nostro paese come una conquista importante delle donne. Tante conquiste sono state fatte nel passato e tante ne faremo ancora nel futuro. Grazie alle lavoratrici della Perla.

Siamo a Tolone, in una piccola libreria nella cittadina nel sud della Francia. Si sentono solo dei sussurri, filtrati dalle assi del pavimento. Le cadenze sono diverse, ma una cosa è chiara: lì si parla italiano. È l'attività di Silvio Trentin, padre di Bruno Trentin, che circa mezzo secolo dopo guiderà la CGIL, che da anni ha deciso di riparare in Francia per non dover sottostare al fascismo. Quella libreria, acquistata un anno prima, è ormai il punto di ritrovo per esuli italiani e per coloro che si stanno recando in Spagna per combattere la guerra civile. Sono antifascisti, coloro che non si sono piegati agli ordini del regime e che contrastano la sua narrazione di governo sociale. La cantina è la base dove vengono tenute riunioni segrete e dove alcuni antifascisti sono ospitati dalla famiglia Trentin. Il sistema corporativo fascista, formalizzato con la Carta del Lavoro del 1927, si presentava come una terza via tra capitalismo e socialismo, promettendo di superare la lotta di classe attraverso la collaborazione tra lavoratori e imprenditori nelle corporazioni. In realtà, le organizzazioni sindacali libere furono sciolte e sostituite da sindacati controllati dal regime, mentre sciopero e conflitto sociale vennero repressi. La rappresentanza divenne monopolio dei sindacati fascisti, strettamente controllati dal partito. Più che luoghi di mediazione paritaria, le corporazioni si rivelarono strumenti di disciplinamento della forza lavoro e di centralizzazione delle decisioni economiche. Nei fatti, il sistema tutelava gli interessi degli industriali, comprimendo salari e diritti in nome della stabilità e della produttività. Le politiche sociali, dall'assistenza dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia al dopolavoro, ampliarono gli strumenti di welfare, ma furono anche mezzi di consenso e controllo. Inoltre, due dei pilastri odierni, INPS e INAIL, oggi considerate creature del fascismo, altro non furono che trasformazioni di enti già esistenti, che al di là del nome poco cambiarono nella vita dei cittadini e soprattutto dei lavoratori. Il corporativismo non eliminò il conflitto sociale, ma lo rese invisibile attraverso la repressione e l'inquadramento autoritario, trasformando la promessa di armonia nazionale in un sistema di controllo politico ed economico.

milioni di persone con disturbi mentali medio-gravi non ricevono cure adeguate o non riescono a entrare in contatto con i servizi pubblici. Lo certifica il rapporto sulla salute mentale pubblicato dal Ministero della Salute. Nel 2024 gli utenti seguiti dai servizi specialistici sono stati oltre 845.000. Le donne rappresentano il 55% delle persone assistite, mentre gli accessi ai pronto soccorso per disturbi psichiatrici hanno superato quota 636.000, pari al 3,3% del totale degli accessi ospedalieri. Ma i numeri più pesanti riguardano le risorse. Per la salute mentale viene destinato appena il 2,73% del Fondo Sanitario Nazionale, lontano sia dal 5% previsto dagli accordi Stato-Regioni, sia dalla media OCSE, che supera il 10%. La spesa media annua per residente nell'assistenza psichiatrica è rimasta praticamente ferma rispetto al 2016, nonostante l'inflazione abbia aumentato il costo reale dei servizi. Oggi gli operatori sono poco più di 33.000, quasi 2.000 in meno rispetto al 2015. Secondo le linee guida Agenas, ne servirebbero oltre 41.000, ma considerando anche il nuovo Piano Nazionale per la Salute Mentale, il fabbisogno reale arriva a circa 15.000 professionisti aggiuntivi. Eppure, le risorse stanziate dalla legge di bilancio permetterebbero l'assunzione di appena 450 operatori. Mentre crescono i bisogni di ascolto, cura e sostegno, il sistema pubblico continua a muoversi con risorse limitate. Per la CGIL serve un cambio di rotta strutturale. Per questo nasce la nuova proposta di legge di iniziativa popolare. L'obiettivo è di portare la spesa sanitaria al 7,5% del PIL e rafforzare i servizi territoriali rendendoli accessibili ogni giorno dell'anno, perché poter stare bene è un diritto di tutti.

0: Sono gli invisibili del diritto, fuggono dal clima, ma per la legge non esistono. Negli ultimi 10 anni, quasi 265 milioni di persone sono state costrette a lasciare la propria casa per eventi climatici estremi. Il doppio rispetto ai 15 anni precedenti, lo certifica l'International Displacement Monitoring Center. Il 2024 ha segnato un nuovo record, 45,8 milioni di nuovi spostamenti per disastri naturali in 163 paesi. Al 31 dicembre erano 9,8 milioni gli sfollati climatici, ancora senza una soluzione. Numero raddoppiato in 5 anni. Eppure la Convenzione di Ginevra del 1951 non li riconosce. Sono senza uno status giuridico, esposti a respingimenti e detenzioni. E i numeri sono destinati a crescere.
1: Il 22esimo rapporto di Antigone, intitolato Tutto chiuso, racconta un sistema penitenziario sempre più vicino al collasso, fotografato attraverso visite in 102 istituti di tutta Italia. Al 30 aprile 2026 erano 64.436 le persone recluse, a fronte di poco più di 46.000 posti realmente disponibili. Il tasso di sovraffollamento ha raggiunto il 139,1%, con oltre 18.000 detenuti senza posto effettivo. In alcuni istituti si superano persino soglie del 200%. Lucca, Foggia, Milano San Vittore, Brescia Canton Mombello e Udine sono tra le situazioni più critiche. In meno della metà delle strutture visitate viene garantito lo spazio minimo di 3 metri quadri per persona. In molte celle mancano acqua calda, docce o riscaldamento, mentre in 23 carceri il WC si trova nello stesso ambiente in cui si cucina. Gran parte degli edifici è vecchia di oltre un secolo e fatica a reggere una popolazione detenuta sempre più numerosa. A crescere non è la criminalità, che secondo il rapporto resta stabile o addirittura in calo, ma la durata delle pene e l'effetto delle politiche punitive introdotte negli ultimi anni, con decine di nuovi reati e aggravanti. Intanto, arretrano le misure alternative alla detenzione e aumenta il numero di persone costrette a trascorrere quasi tutta la giornata chiuse in cella. La tensione si riflette nei numeri delle aggressioni e dell'autolesionismo. Rispetto al 2021, gli episodi contro la polizia penitenziaria sono aumentati del 12,4%, quelli tra detenuti del 73%. Nel 2025, i suicidi in carcere hanno raggiunto quota 82, mentre i decessi complessivi sono stati 254, il dato più alto da decenni. Solo il 29% dei detenuti lavora, meno dell'8% frequenta corsi professionali e appena il 3% è iscritto all'università, un sistema sempre più chiuso che invece di ridurre l'insicurezza rischia di produrla.
0: Le aziende stanno smettendo di assumere e formare junior perché i loro compiti li svolge l'intelligenza artificiale. E il risultato è che tra 5 e 10 anni mancheranno i senior. Lo scrive su Fortune Jeff Rakes, ex presidente della Business Division di Microsoft ed ex CEO della Bill e Melinda Gates Foundation. L'intelligenza artificiale sta catturando la cognizione e molte aziende stanno costruendo un debito di talento che non compare in bilancio, ma cresce in silenzio. Intanto la Cina ha reso obbligatoria l'istruzione intelligenza artificiale in tutte le scuole primarie e secondarie. Singapore formerà tutti gli insegnanti entro il 2026 e la Corea del Sud ha investito oltre 800 milioni di dollari in curricula intelligenza artificiale per ogni livello scolastico.

0: Prosegue la sfida di dare continuità all'esperienza di Fondo Nuove Competenze, lo strumento di Fondo Impresa che negli ultimi anni ha sostenuto la formazione dei lavoratori.
1: Sul fronte aziende, il Consiglio di amministrazione ha già immaginato di mettere almeno 30 milioni

0: del sistema produttivo.
1: Nel mondo degli enti di formazione, che sono per noi un po' i nostri bracci armati tecnicamente senzienti che lavorano per diffondere appunto la cultura della formazione in questo paese. Lavoriamo con tutti coloro che dimostrano giustamente di essere preoccupati del loro business, ma anche di preoccuparsi complessivamente dello stato di salute delle imprese italiane e dei lavoratori delle imprese italiane.
2: Succede sempre più spesso. Secondo la CGIA, nel 2025 quasi un incontro su tre è andato a vuoto. Le assunzioni saltate per assenza di candidati sono passate da 400.000 nel 2017 a 1,7 milioni. Pesano il calo demografico, la difficoltà nel trovare figure tecniche e un lavoro che i giovani immaginano diverso. Più equilibrio, crescita e flessibilità. La quantità crescente di annunci per ghost job e processi di selezione lunghi e poco chiari non fanno che disaffezionare i candidati alle aziende.
0: Ogni mattina milioni di lavoratori comunicano un'assenza per malattia e quel gesto muove una macchina complessa di certificati, controlli e verifiche. Nel secondo semestre del 2025 all'INPS sono arrivati oltre 14 milioni di certificati medici, il 2,8% in più rispetto all'anno precedente. Nello stesso periodo le visite fiscali domiciliari hanno sfiorato quota 400.000 con un aumento del 3,7%. A pesare maggiormente è il settore privato, che rappresenta quasi l'80% delle certificazioni complessive. La legge di bilancio punta ora a rafforzare il sistema dei controlli. L'INPS aumenterà il numero dei medici incaricati delle visite fiscali. Tra le novità più rilevanti c'è l'integrazione della piattaforma digitale nazionale dati, pensata per consentire ai datori di lavoro di richiedere controlli in tempi più rapidi. Cambiano anche le regole sulla reperibilità. Dal 2026 le fasce orarie saranno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, compresi weekend e festivi, senza distinzioni tra pubblico e privato. Restano però le eccezioni legate a visite specialistiche, terapie o accertamenti sanitari documentati, così come le esenzioni per patologie gravi, terapie salvavita, invalidità riconosciute e infortuni sul lavoro. La procedura dei certificati rimane invece sostanzialmente invariata. Il medico dovrà continuare a inviarlo telematicamente entro il giorno successivo all'inizio dell'assenza, mentre il lavoratore dovrà comunicare al datore di lavoro il numero di protocollo entro 48 ore. Durante la malattia resta l'obbligo di reperibilità presso il domicilio indicato. Un'assenza ingiustificata alla visita fiscale può tradursi in sanzioni economiche, fino alla riduzione o alla perdita dell'indennità.
2: In Lombardia la contrattazione sociale continua a essere uno strumento concreto che incide sulla vita quotidiana di milioni di persone. Lo SPI CGIL Lombardia ha presentato a Cavenago di Monza il rapporto annuale di contrattazione sociale 2025. Un bilancio che racconta 263 accordi sottoscritti nell'ultimo anno, con oltre 200 comuni coinvolti. Al centro welfare, sanità e servizi territoriali. Un lavoro che oggi riguarda direttamente più di un quarto dei residenti lombardi e che cresce ancora, considerando gli accordi con enti sovracomunali e aziende sanitarie.
0: Trieste ha ospitato la nona tappa del percorso formativo congiunto tra INPS, INCA e altri patronati sulla riforma della disabilità. Due giornate di confronto con l'obiettivo di costruire strumenti e linguaggi condivisi prima dell'entrata a regime della riforma su tutto il territorio nazionale prevista dal 1 gennaio 2027. La trasformazione però in Friuli Venezia Giulia è già iniziata da tempo. Trieste è stata la prima provincia a sperimentare il nuovo sistema dal gennaio 2025. Seguita da Pordenone e Udine nel marzo di quest'anno. Per ora resta esclusa soltanto Gorizia. Intanto il riassetto dei servizi prosegue anche sul piano territoriale. A Monfalcone lo scorso 22 aprile è stato inaugurato il primo centro medico legale INPS interprovinciale d'Italia, pensato per servire Udine, Trieste e Gorizia e rendere più vicini e accessibili i servizi. Da febbraio 2026 è attivo un tavolo tecnico permanente che coinvolge INPS regionale, regione, consulta delle associazioni delle persone con disabilità e ATS, un luogo stabile

0: e di confronto che accompagnerà la fase di transizione della riforma. Al centro del dibattito è emerso anche il ruolo dei patronati, chiamati a orientare e assistere le persone in un sistema che cambia rapidamente. Accanto all'organizzazione e agli strumenti digitali è riaffiorato un tema delicato: il rischio che la tecnologia finisca per allontanare gli operatori dalle persone. A sollevare la questione è stato il direttore Inca di Trieste Gianni Bertossi, ricordando come piattaforme e procedure online siano utili, ma non possano sostituire il confronto diretto, una telefonata o un incontro faccia a faccia.
1: Cercare nuovi strumenti di inclusione è fondamentale in un sistema che cambia e propone nuove sfide ogni giorno. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi.

0: regola d'arte e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
2: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
0: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilità.

0: impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
2: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
0: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di

tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

0: Bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento che, come ormai saprete bene, si apre con la rubrica dedicata all'informazione in pillole, Info Salerno.
1: Si è svolto a Napoli, nella sede della Regione Campania, un tavolo regionale dedicato al contrasto del caporalato. All'incontro hanno partecipato oltre 80 rappresentanti tra istituzioni, sindacati e associazioni per definire una strategia condivisa contro lo sfruttamento lavorativo. La Regione punta a coinvolgere direttamente i territori con incontri nelle province. Il Comune di Castellabate ha ottenuto 2 milioni e mezzo di euro dal Ministero dell'Interno per interventi di contrasto al rischio idrogeologico. Le risorse saranno utilizzate per mitigare l'erosione costiera nella zona del Pozzillo, particolarmente esposta ai fenomeni erosivi. Continuano ad Agropoli i lavori di manutenzione e riqualificazione sul lungomare San Marco. Sono stati completati gli interventi sulle ringhiere danneggiate dal mare e sulla pavimentazione con la sostituzione delle parti più usurate. In corso anche la sistemazione delle panchine. Presto saranno installati nuovi cestini porta rifiuti. Sono 20 le bandiere blu assegnate e confermate alla Campania, delle 257 complessivamente assegnate quest'anno ai comuni italiani, 11 in più rispetto allo scorso anno, dalla FEE. Nella Salernitano 14 comuni insigniti: Agropoli, Ascea, Camerota, Casalvellino, Castellabate, Centola, Ispani, Montecorice, Pollica, Positano, Pisciotta, San Mauro Cilento, Sapri e Vibonati. Al via l'8 giugno la nuova campagna di scavi archeologici nel parco di Roscigno Montepruno, affidata all'Università Federico II di Napoli. Le attività coinvolgeranno studenti e ricercatori impegnati nello studio dei reperti fino al 12 luglio. Prevista anche la collaborazione con il CNR di Lecce per analisi geofisiche del sottosuolo. È nata ufficialmente l'associazione internazionale La Rotta dei Focei, progetto che unisce territori del Mediterraneo legati alla civiltà focea. La firma dello statuto è avvenuta al Maschio Angioino di Napoli, alla presenza di rappresentanti istituzionali italiani e stranieri. Il sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio ha firmato un'ordinanza per prevenire incendi e garantire la sicurezza lungo la linea ferroviaria cittadina. Il provvedimento impone ai proprietari dei terreni confinanti di mantenere pulite le aree entro 20 metri dai binari, eliminando sterpaglie, erbe e materiali combustibili. Proseguono a Caggiano gli interventi previsti dal progetto Un albero per il futuro, promosso dal Comune con Regione Campania e Comunità Montana. L'iniziativa prevede la piantumazione di nuove essenze arboree in diverse aree del territorio comunale per incrementare il verde urbano ed extraurbano. Obiettivo del progetto è migliorare la qualità dell'aria, ridurre la CO2 e promuovere una maggiore sensibilità ambientale tra cittadini e giovani generazioni. Nuovo passo verso l'accessibilità turistica a Oliveto Citra grazie all'acquisto di una seggiola motorizzata finanziata con fondi PNRR. Lo strumento consentirà alle persone con disabilità di raggiungere più facilmente siti culturali e turistici anche in presenza di

0: barriere architettoniche. Il servizio sarà gestito dall'ufficio socioculturale del comune, che fornirà assistenza e informazioni ai cittadini interessati. Il Comune di Mercato San Severino avvia il percorso per l'attuazione del PEBA, il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Il progetto, finanziato dalla Regione Campania, punta a migliorare accessibilità e mobilità urbana. Prevista una mappatura delle criticità presenti sul territorio e un questionario online rivolto ai cittadini. L'obiettivo è programmare interventi concreti per una città più inclusiva. Il Museo Archeologico Nazionale Marcello Gigante di Volcei Buccino entra nel progetto Visit Salerno in Cilento, promosso dalla Camera di Commercio di Salerno. L'iniziativa mira a valorizzare il patrimonio culturale e turistico attraverso campagne digitali e attività di promozione audiovisiva. L'inserimento del museo rappresenta un'opportunità di crescita per Buccino e per l'intera Valle del Sele, con l'obiettivo di attrarre nuovi flussi turistici.
1: Ed ora un servizio dedicato ad un'iniziativa che si è svolta nei giorni scorsi a Steo, intitolata Ad Angela tra gli angeli.
0: Una serata di spettacolo, musica e solidarietà nel cuore del Cilento. La chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Stio ha ospitato Forza Venite Gente, opera musicale ispirata alla vita di San Francesco d'Assisi, con la regia di Bianca Rosa di Ruocco. L'evento, dal titolo Ad Angela tra gli angeli, è nato con un importante obiettivo benefico: raccogliere fondi a favore dei bambini oncoematologici ospiti dell'associazione La Vacanza del Sorriso. L'iniziativa è stata promossa dalla Vacanza del Sorriso, da Bianca Rosa di Ruocco e dalla Scuola Cantorum Stio, unite nel segno della solidarietà e dell'impegno sociale. Attraverso il linguaggio universale del teatro e della musica, la comunità si è stretta attorno a una causa di grande valore umano, offrendo sostegno concreto ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. Forza Venite Gente si è confermato come uno dei musical religiosi più amati, capace di emozionare grazie ai suoi messaggi di fraternità, speranza e amore verso il prossimo. La rappresentazione si è inserita in un contesto di forte partecipazione collettiva, trasformando la serata in un momento di riflessione, ma anche di condivisione e vicinanza. L'appuntamento di Stio è stato dunque un evento di intensa spiritualità e partecipazione emotiva del ricordo di Angela e con lo sguardo rivolto ai bambini che affrontano quotidianamente difficili percorsi di cura. Una manifestazione che ha unito arte e beneficenza, dimostrando come la cultura possa diventare strumento di aiuto concreto e di speranza.
1: Per la rubrica Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo un servizio dedicato al Museo Civico di San Cipriano Picentino.

0: Ed ora è arrivato il momento della rubrica Che cucino?
1: Oggi preparo funghi e patate. Prima mi occupo dei funghi che sminuzzo e che lavo accuratamente. In una padella metto della margarina a sciogliere, aggiungo 3 agli tagliati a metà. Quando la margarina si è sciolta aggiungo i funghi, spadello un po', metto sale, pepe e origano e lascio cuocere. Poi aggiungo delle patate e lascio proseguire la cottura. Al piatto ottenuto aggiungo un profumato mazzetto di prezzemolo e il piatto è pronto.
0: Non c'è altro per questo appuntamento, naturalmente vi invito a rivederlo su vocidalcilento.it e a seguirci sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Fauni, Peucezi, Messapi, Greci e per ultimi i Romani, che la resero prospera e florida. Caduto l'impero romano, anche la Puglia fu tragicamente segnata dalle invasioni barbariche. Ad esse seguirono secoli bui e instabili, che produssero rovine in tutto il territorio. Ai Goti successero i Bizantini, i Longobardi, i Saraceni. Verso il 1071 giunsero i Normanni. Ad essi seguirono gli Svevi di Federico II e, finalmente, in Puglia, rifiorirono l'agricoltura, l'artigianato, le lettere e le arti. Poi, con i nuovi vincitori, gli Angioini, la Puglia conobbe ancora un periodo di decadenza che si protrasse fino al 1700. Nessun'altra regione dell'Italia continentale ha uno sviluppo costiero così esteso come la Puglia. Le coste pugliesi sono molto varie. Ad ampi tratti bassi e sabbiosi s'alternano tratti rocciosi. Da sempre, per i pugliesi, il mare ha svolto un ruolo di grande importanza. Via di traffici intensi, ma anche porta attraverso la quale giungevano i predoni che costringevano gli abitanti a rifugiarsi nell'interno. Dovunque, nelle località costiere, sia dell'Adriatico che dello Ionio, il pesce è ottimo. Freschissimi i polipetti, splendide orate, sogliole e dentici sopraffini. Che dire degli scampi, delle triglie di Porto Cesareo e di Gallipoli, di Polignano a Mare e di Manfredonia, che costituiscono un autentico trionfo della gola. La cucina pugliese è molto varia perché si fonda su un trinomio perfetto: grano, verdura e pesce. I piatti locali, pur differenziandosi da città a città, presentano un denominatore comune: la genuinità. Dopo questa breve ma intensa presentazione della Puglia, il nostro viaggio percorrerà un itinerario che, di provincia in provincia, ci aiuterà a scoprire questa regione che è tra le più belle e varie d'Italia. Cominciamo il nostro viaggio attraverso la Puglia dal promontorio del Gargano, lo sperone d'Italia. La nostra prima tappa è Rodi Garganico, che si affaccia sul mare, circondata dal verde dei suoi dintorni alberati. La cittadina fu una colonia cretese e poi greca,

Sull'estrema punta del Gargano, protesa nel mare Adriatico, c'è Vieste, una cittadina pittoresca dalle origini molto antiche, più volte attaccata dai saraceni. A sud del paese

Scese a ridosso della spiaggia, si eleva il caratteristico faraglione di Pizzo Munno, che tradotto dal dialetto significa punta del mondo. Di particolare attrattiva la zona marina intorno a Vieste, con le sue grotte, rupi e scogliere. Mattinata, già frazione di Monte Sant'Angelo, è un accogliente centro turistico nelle cui vicinanze si trovano il Lido di Mattinata e la Baia delle Zagare. San Giovanni Rotondo è una graziosa e moderna cittadina di origine medioevale, la cui odierna rinomanza è legata al nome di Padre Pio di Pietrelcina e alla casa Sollievo della Sofferenza da lui fondata e meta di incessanti pellegrinaggi. Le spoglie del venerato frate taumaturgo, morto il 23 settembre del 1968, riposano nella chiesa vicina al convento. Lucera, centro d'Auno, fu una fedele alleata dei Romani. I Longobardi ne fecero il loro splendido caposaldo. Ripresa dai Bizantini nel 603, divenne splendida sotto gli Svevi, per la presenza di una colonia saracena che costituiva la guardia dell'imperatore. Nel 1300 fu conquistata da Carlo II d'Angiò. Deliceto è un piccolo centro agricolo con un bellissimo e imponente castello normanno che sovrasta l'intero paese. Ordona è un piccolo centro agricolo che prende il suo nome dall'antica Erdonia, i cui resti sorgono sulla modesta altura, poco oltre l'abitato. Erdonia, tra il IV e il III secolo a.C., fu un importante centro d'Auno. Nella guerra tra Roma e Cartagine fu prima alleata dei Romani e poi di Annibale. L'accanimento, durato 10 anni, con cui i Romani e Cartaginesi si contesero il controllo della città, testimonia l'importanza che essa doveva rivestire, più di quanto dicano le scarse fonti storiche disponibili. Canosa di Puglia, importante città dell'antica Apulia, forse di origine greca, fu splendida al tempo della dominazione romana. Diventata florido centro commerciale nel IV secolo d.C. in età imperiale, fu elevata a capoluogo dell'intera regione, nonché sede della più antica diocesi risalente al 343 d.C. Castel del Monte, presso Andria, a 540 metri sul livello del mare, isolato su un colle della Murgia, sorge Castel del Monte, che fu voluto dall'imperatore Federico II a simbolo del suo potere temporale. Non fu infatti progettato per difendere il territorio circostante. Trani acquistò prestigio dopo la distruzione di Canosa da parte dei Saraceni e conservò la sua autonomia anche con i Normanni. A Trani furono compilate le Leggi del Mare, il più antico codice marittimo del Medioevo. Fu splendida sotto Federico II, che la dotò di un castello. La sua cattedrale è tra le più belle chiese in stile romanico pugliese. Sita in posizione scenografica, testimonia lo splendore della Trani medioevale. Bari, capoluogo della provincia omonima e della regione Puglia, i principali edifici monumentali si trovano nella città vecchia. Tra questi, il castello di Ruggero il Normanno, rifatto ed ampliato da Federico II, la medioevale Basilica di San Nicola e il Duomo, esempio dell'architettura romanica pugliese e perciò preso a modello per la costruzione delle altre cattedrali della Puglia. Nella cripta riposano le spoglie di San Nicola. Il 1 ottobre del 1089 l'altare fu consacrato da Urbano II. Polignano a Mare, città di origine greca, sorge su un altopiano roccioso a picco sul mare. Non lontano dalla porta, alla città vecchia, si apre una bella piazza che fa da cornice alla chiesa matrice, consacrata nel 1295. Monopoli fu con ogni probabilità, in età medioevale, la meta verso la quale affluirono gli esuli della distrutta Egnazia, dalla quale distava circa 6 miglia. Fiorente città marinara al tempo dei Bizantini e dei Normanni, fu occupata dai veneziani nel 1456, per poi passare, 50 anni dopo, agli spagnoli.
La

La cattedrale di Monopoli fu fondata nel 1107 e completamente rifatta nel XVIII secolo. Possiede una pregevole facciata monumentale che fa da quinta scenica alla piazza, anch'essa riprogettata nel 1700. All'interno si possono ammirare numerosi e pregevoli dipinti e l'icona della Madonna miracolosamente approdata a Monopoli su una zattera, le cui travi di pino d'Aleppo, molto difficili da reperire, consentirono la copertura del tetto. A sud-ovest della città c'è la cripta dello Spirito Santo, una chiesa ipogeica divisa in tre navate scandite da colonne e archi a tutto sesto e chiuse da altrettanti absidi. Le grotte di Castellana sono il complesso speleologico più noto dell'Italia e costituiscono una delle principali mete turistiche della Puglia. La spettacolarità delle grotte di Castellana è data dalla presenza di grandi quantità di formazioni di stalattiti e stalagmiti. Alberobello è fondamentalmente un centro agricolo, ma frequentatissimo dai turisti provenienti da ogni parte, interessati alla visita dei famosi trulli, caratteristiche costruzioni coniche tirate su a secco, adoperando le pietre carsiche della zona. Questa particolarissima costruzione, che possiede anche un primo piano, è detto trullo sovrano. Tra i monumenti di Alberobello, una particolare attenzione merita il santuario dei Santi Cosma e Damiano, ovvero il santuario dei Santi Medici. Loco Rotondo, centro agricolo che con Martina Franca e Cisternino fa parte della Valle d'Itria. Il paese è arroccato su di un colle, è a forma circolare con stradine concentriche e radiali sulle quali si affacciano le candide abitazioni terrazzate. Fasano sorse intorno al X secolo in seguito alla distruzione di Egnazia e all'esodo della sua popolazione verso la campagna in una posizione favorevole poco distante dal mare e ai piedi della dorsale sud-est delle Murge. La vicinanza del mare, con la ricettività delle spiagge di Savelletri e Torre Canne, fanno di Fasano una meta ideale per coloro che intendono trascorrere una vacanza allegra e in armonia con la natura. Inoltre, il territorio intorno a Fasano è ricco di attrattive, costituite dagli imponenti e numerosi segni lasciati dagli uomini nelle diverse epoche storiche. Egnazia, antica città della Puglia, è stata un importantissimo nodo stradale e scalo marittimo. Fu conquistata dai Romani nel III secolo a.C. In età romana era attraversata dalla via Traiana. Ai piedi dell'Acropoli c'era il Foro, ovvero la piazza principale della città. Era abitudine degli antichi abitanti di Egnazia seppellire i propri defunti in tombe ipogee decorate con pitture, costruite poco lontano dall'abitazione. Le cause della fine di Egnazia sono ignote. Nei primi secoli del Medioevo, distrutta o abbandonata, non fu mai ricostruita. Ostuni, cittadina di origine medioevale, si sviluppò infatti nel X secolo, al tempo dei Bizantini, è situata su tre colli e gode di un vasto panorama. Il candore delle sue case e il bruno rosato dei suoi monumenti si stagliano sul verde della campagna circostante. La cattedrale, chiusa e protetta dalle case del borgo antico, è il simbolo più eloquente del suo prestigio. Brindisi è da sempre la porta sull'Oriente, porto per l'imbarco in ogni epoca verso la mitica Grecia o le fascinose ricchezze dell'Asia.

Martina Franca fu fondata nel X secolo sul Monte San Martino ad opera di profughi tarantini in fuga dalla città per le scorribande dei saraceni. Nel 1330 il villaggio fu ampliato da Filippo d'Angiò, principe di Taranto. Martina Franca è soprattutto famosa per il suo centro storico, ricco di pregevoli testimonianze del barocco pugliese. Particolarmente bella è la collegiata di San Martino, come pure la chiesa di San Domenico dalla grandiosa facciata barocca. Interessanti anche i palazzi barocchi con caratteristiche loggette adornate

di artistici ferri battuti. Nella triangolare Piazza Roma, abbellita da giardini e dalla Fontana dei Delfini, sorge il maestoso Palazzo Ducale, costruito da Petracone V Caracciolo nel 1669.

Grottaglie sorge sul ciglio di un gradone murgioso. La sua fama è legata all'industria della ceramica artistica, famosa già nell'antichità. La creta, cotta al forno, grazie all'intervento dell'artigiano artista, si anima dei colori dell'arcobaleno. Famosi sono i fischietti, piccole ceramiche che gli antichi ceramisti di Grottaglie creavano e tuttora creano per la gioia dei bambini, ma che per la loro bellezza e fantasia sono oggi diventati complementi d'arredamento e pezzi per i collezionisti. Taranto, capoluogo di provincia di antichissima e gloriosa storia, fu fondata nell'VIII secolo a.C. da colonizzatori greci provenienti da Sparta. Nel 202 a.C. fu conquistata dai Romani a seguito della sconfitta di Pirro, re dell'Epiro, accorso in suo aiuto. Il castello Sant'Angelo fu eretto dai Bizantini, ma rifatto dagli Aragonesi. La grande città pugliese si affaccia sull'omonimo Golfo Ionico ed è un importante porto militare e commerciale. Caratteristici sono i ponti sui due canali, uno dei quali è girevole per consentire il passaggio alle navi di grande stazza. Nelle due insenature del porto di Taranto si pescano orate, anguille, murene, dentici, triglie, calamari. Famose sono le coltivazioni di cozze e di ostriche, praticate sin dall'antichità e, ancora oggi, con gli stessi sistemi di un tempo. Molti dei piatti che i tarantini sanno preparare con questi gustosi molluschi sono entrati a far parte della grande gastronomia. Castellaneta Marina ha una splendida pineta e un lunghissimo litorale sabbioso sul mare Ionio, non lontano da Taranto.

Lecce, capoluogo del Salento, ha origini messapiche. Conservò la propria indipendenza resistendo all'espansione tarantina e nel III secolo a.C. fu conquistata dai Romani, che le dettero il nome di Lupie. Durante l'età di Adriano si arricchì di un teatro e di un anfiteatro. Con i Bizantini Lecce si vide declassare dalla potenza di Otranto. Rinacque sotto i Normanni. Carlo V la dotò di una nuova cinta di mura per difenderla dalle continue incursioni dei pirati turchi. Ed è proprio tra i secoli XVI, XVII e XVIII che si compì la grande esperienza del cosiddetto barocco leccese, che arricchì il centro storico di monumenti di grande rilievo storico. Lecce è una città affascinante per la nobiltà dei suoi palazzi e la bellezza delle sue chiese. Può essere considerata una delle capitali storiche dell'arte barocca, che qui assume una connotazione originalissima grazie alla preziosa pietra locale, così facile da tagliare e modellare e così carica del suo colore rosato. Il più completo e compiuto esempio del barocco leccese è senz'altro la splendida chiesa di Santa Croce, che con il contiguo Palazzo dei Celestini, oggi Palazzo del Governo, garantisce uno spettacolo di inimitabile e gradevole bellezza. I laghi Alimini, a 8 km a nord di Otranto, sono due. Il più settentrionale e il più grande è chiamato Alimini Grande. Le sue acque sono salate perché comunicano con l'Adriatico. La città messapica di Otranto fu un centro greco e poi romano. Durante la dominazione bizantina svolse un ruolo di primaria importanza per la diffusione della religione cristiana d'Oriente nell'Italia meridionale. Quando i Normanni si sostituirono ai Bizantini nel 1068, fu iniziata la costruzione della cattedrale. La chiesa fu ultimata nella seconda metà del XII secolo per essere parzialmente ricostruita dopo il 1481. La facciata ha un bel portale barocco e un eccellente rosone della fine del 1400. Otranto ha legato il suo nome alla tristissima vicenda del luglio 1480, quando una flotta turca al comando di Akhomat Pasha assalì la città. L'assedio durò 15 giorni e si concluse con la vittoria dei musulmani, che ordinarono ai cristiani di abiurare. Alla risposta negativa, i turchi entrarono nella cattedrale e uccisero il vescovo Stefano Pendinelli e quanti vi si erano rifugiati. I circa 800 cittadini superstiti furono decapitati sulla collina della Minerva per essersi rifiutati di rinnegare la fede cristiana. La Chiesa li proclamò martiri. Santa Cesarea Terme è situata su un ripiano della scogliera che si affaccia sul canale d'Otranto. È molto nota per le sorgenti che consentono efficaci cure idroterapeutiche e per i fanghi radioattivi. Le sue acque clorurate, solfuree e iodiche sono indicate per le malattie reumatiche e delle vie respiratorie. La grotta della Zinzulusa trae il suo nome dalle stalattiti e stalagmiti che somigliano a zinzuli, in dialetto salentino stracci penduli. La grotta ha valore scientifico per essere stata ricovero di fauna interglaciale calda e di steppa e di fauna ipogea molto rara. Ma sono le formazioni stalattitiche e stalagmitiche ad attirare i turisti. Il luogo si raggiunge attraverso un passaggio aperto sull'alta scogliera a picco sull'azzurro Adriatico. Con l'alta marea, la grotta torna ad essere dominio del mare. Castro, fondata secondo la tradizione dai cretesi o dai greci, fu poi centro romano. Nel Medioevo fu sede vescovile dal 1179 al 1537. Il paese sorge in eccellente posizione panoramica e conserva un impianto sostanzialmente medioevale. Nelle vicinanze del piccolo centro di Leuca è il capo di Santa Maria, l'estremo vertice orientale della penisola che costituisce lo spartiacque tra il mare Adriatico e il mare Ionio. Gallipoli sorge dal mare, potentemente difesa dalle sue alte mura.
La greca città bella fu in origine un centro messapico che con l'avvento dei Romani nel 265 a.C. fu collegata a Brindisi dalla via Traiana, accrescendo così la sua importanza strategica. Sede vescovile dal 551, con i bizantini fu caposaldo marittimo nello Ionio. Nonostante i suoi apparati difensivi, fu più volte attaccata dai saraceni che intorno al 915 l'occuparono e la tennero per oltre 30 anni. Con l'avvento dei Normanni, la diocesi gallipolina tornò sotto la giurisdizione romana. L'economia del paese è fondata sul turismo estivo, sul commercio e sulla pesca. La sua flotta di pescherecci ogni giorno fornisce pesce fresco non solo ai paesi vicini, ma arriva fino a Napoli su autotreni frigoriferi.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: Sulla flessibilità per le spese contro il caro energia c'è un'interlocuzione in corso con l'Europa. Di fronte a una crisi globale come quella attuale non possiamo pensare che i singoli governi siano in grado di rispondere con gli strumenti ordinari. La Premier Giorgia Meloni torna a fare appello all'Unione Europea sull'allentamento del patto di stabilità. Intervenuta a Mattino 5, la Presidente del Consiglio ha ribadito la richiesta alla Commissione Europea per l'estensione della flessibilità già concessa per le spese in sicurezza e in difesa anche agli investimenti che servono per attenuare l'impatto della crisi su famiglie e imprese. Per Meloni non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. Un'indagine di Respiro Internazionale ha portato alla luce il tesoro del boss trapanese Matteo Messina Denaro, morto in carcere il 25 settembre del 2023. Scoperti e sequestrati beni per 200 milioni di euro, frutto del reimpiego di grossi capitali derivanti dal traffico di droga avviato già a partire dagli anni 80. Tre persone sono finite in cella per ordine del GIP del Tribunale di Palermo. Per il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignani, il governo guidato da Giorgia Meloni continuerà a sostenere con fermezza ogni azione di contrasto alla criminalità organizzata. La lotta alle mafie, conclude Bignami, non conosce tregua. Il processo di emancipazione delle donne non può dirsi ancora compiuto, lo sottolinea il presidente della Camera Lorenzo Fontana durante l'inaugurazione della mostra fotografica Le donne della Repubblica a Vicolo Valdina. Fontana ricorda che dal 1946 la presenza femminile nella società ha registrato progressi significativi e le donne sono state protagoniste di questi cambiamenti. Un percorso non facile, non portato a termine se, come evidenzia Fontana, è segnato da resistenze e ostacoli. E ancora oggi persistono discriminazioni e luoghi comuni, oltre alla grave e inaccettabile violenza contro le donne. Bisogna quindi dare piena e concreta attuazione

0: al principio di parità di genere in ogni ambito. Buoni riscontri dall'abbinamento tra POS e scontrini, sono infatti 115 milioni gli scontrini in più emessi nei primi mesi del 2026, per una base imponibile di oltre 5,3 miliardi trasmessi al fisco. È quanto fa sapere il direttore dell'Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone durante le celebrazioni per i 50 anni della SOGEI alla Camera. Questo risultato, spiega Carbone, è la dimostrazione che quando le novità normative sono gestite con consapevolezza e know-how tecnologico, i risultati non tardano ad arrivare. Sempre a proposito di lotta all'evasione fiscale, il vice ministro dell'Economia Maurizio Leo annuncia il recupero di oltre 100 miliardi di euro dal 2023. Eliminazione dell'ipotesi del ballottaggio, aumento dal 40 al 42% della soglia che fa scattare il premio per la coalizione vincente e tetto al numero massimo di parlamentari che si possono ottenere per evitare una maggioranza troppo sbilanciata. Sono i tre punti su cui il centrodestra lavora per modificare la proposta di legge elettorale dopo le critiche emerse nel corso delle audizioni in Commissione Affari Costituzionali. Alla fine potrebbe essere messo a punto un nuovo testo e non emendare quello già depositato dallo Stabilicum. L'obiettivo è arrivare all'approvazione alla Camera prima dello stop estivo in agosto. Per questo è necessario scrivere il nuovo testo in pochi giorni e calendarizzare i lavori in aula entro giugno. Sono 491 gli emendamenti presentati al decreto lavoro in commissione alla Camera, il cui termine è scaduto lunedì. Di questi, 109 arrivano dal Movimento 5 Stelle e 65 dal PD. Tra le varie proposte di modifica, anche il salario minimo, sostenuto da tutti i gruppi di opposizione. Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri in occasione del 1 maggio, prevede misure dedicate al salario giusto, la promozione dell'occupazione, il rinnovo dei contratti e il contrasto al caporalato. Il decreto stanzia 934 milioni per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani e donne disoccupati di lungo periodo e persone con oltre 35 anni nelle aree ZES. Eccessiva proliferazione di commissari con regimi giuridici differenziati che creeranno problemi interpretativi e rallentamenti, oltre che necessità di tener conto degli enti locali. Troppi disallineamenti nel testo di legge che richiedono di essere unificati. Eccesso di poteri in deroga che limita controlli e tracciabilità. Sono alcuni dei rilievi che il presidente di ANAC, Giuseppe Busia, ha espresso alla Camera di fronte all'ottava Commissione Ambiente in merito al piano casa presentato dal governo. Ma non solo, Busia ha invitato a prevedere regole di trasparenza con riferimento all'assegnazione di contributi ed incentivi ai privati, creando una piattaforma digitale che consenta una gestione efficiente e trasparente. Via libera delle commissioni ambiente e attività produttive della Camera al disegno di legge sul nucleare. Il testo arriverà in aula il 26 maggio. Il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto ha parlato di un passaggio importante per costruire un futuro energetico più sicuro, sostenibile e indipendente per l'Italia. Secondo il titolare del MASE, le integrazioni approvate al DDL, dalla valorizzazione delle filiere nazionali ed europee del nucleare alla possibilità per i comuni di autocandidarsi a ospitare gli impianti, confermano la volontà di sviluppare un percorso trasparente e partecipato.
1: Alle Terme di Caracalla torna la danza con la seconda edizione del festival voluto dalla Soprintendenza Speciale di Roma, con la collaborazione del Centro Coreografico Nazionale Ater Balletto. L'edizione 2026 si apre con una novità, un'iniziativa site-specific dal 26 al 28 giugno, con un percorso a sorpresa negli spazi celebri e in altri segreti e nascosti del complesso archeologico, mentre dal 30 giugno al 5 luglio sono previsti spettacoli da palcoscenico sullo specchio d'acqua. Caracalla Danza non si sovrappone al paesaggio archeologico, ma lo accompagna, lo valorizza, dando al pubblico un'esperienza intimamente legata al luogo, ha detto la soprintendente speciale Daniela Porro.

Arriva Sile Jazz 2026, altri argini, quindicesima edizione della rassegna diffusa che dal 5 giugno al 25 luglio porterà il jazz contemporaneo lungo il corso del Sile, tra le province di Treviso e Venezia, con 21 appuntamenti tra concerti ed eventi speciali, ospitati in parchi, ville, approdi, centrali idroelettriche, spazi urbani e luoghi normalmente lontani dai circuiti musicali tradizionali. Il programma parte dal concerto inaugurale del Lorenzo De Finti Quartet e tra gli appuntamenti speciali tornano in cartellone l'Eco Day dei Clean River, la passeggiata sonora tra le fontane di Treviso e la crociera Jazz in Laguna, che chiuderà il festival il 25 luglio con partenza da Porte Grandi. Torna estate al Castello Sforzesco, la rassegna culturale estiva di Milano che, giunta alla sua 14ª edizione, presenta 70 appuntamenti tra musica, comicità, parole, teatro, stand-up, danza e cinema. La serata inaugurale del 12 giugno, a cura di Capital Jam, vede la partecipazione di Paola Turci, Francesca Michielin, Maria Antonietta e Colombre. Il programma di estate al Castello prosegue con, tra gli altri, Alex Britti, Carmen Consoli e Concita De Gregorio con Nada, Marina Rei ed Erika Mu. Tanti i protagonisti del pensiero contemporaneo, tra i quali Umberto Galimberti, Massimo Cacciari e Arianna Porcelli Safonov. Il Cinema in Piazza torna con la sua 12ª edizione, organizzata e promossa dalla Fondazione Piccolo America dal 28 maggio al 12 luglio. Si riaccendono i tre schermi di San Cosimato a Trastevere, del Parco della Cervelletta a Tor Sapienza e di Monte Cioci a Valle Aurelia, con un programma che prevede 95 proiezioni complessive, 34 incontri speciali, 4 dei quali al Cinema Troisi. Tra gli eventi in cartellone, una maratona dedicata alla prima stagione di Twin Peaks. Tra gli ospiti più attesi c'è Thom Yorke il 2 luglio alla Cervelletta, dove il leader dei Radiohead e dei The Smile ha scelto di presentare il film Children of Men.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Nissi, che ieri pomeriggio è precipitato da una scogliera a Maiori. La copertina è a cura di Federica Pistone.
1: Una giornata in costiera amalfitana si è trasformata in tragedia ieri, quando un motociclista di 35 anni originario di Baronissi ha perso la vita dopo essere precipitato dal costone roccioso di Capodurso lungo la strada statale 163 amalfitana nel territorio comunale di Maiori. Il corpo dell'uomo è stato individuato poco dopo le 17 sulla scogliera sottostante la carreggiata al termine di una complessa operazione di ricerca e soccorso che ha mobilitato carabinieri, capitaneria di porto, vigili del fuoco e sanitari del 118. Secondo le prime ricostruzioni, il 35enne si trovava in costiera insieme alla fidanzata per trascorrere una giornata in moto. Sarebbe stata proprio la compagna, dopo aver perso i contatti con lui, a lanciare l'allarme. Ancora da chiarire con precisione la dinamica della tragedia. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi è quella di un incidente avvenuto mentre il giovane stava tentando di scattare una fotografia dal celebre punto panoramico di Capodurso. Un attimo fatale, forse una perdita di equilibrio improvvisa che avrebbe provocato la caduta nel vuoto lungo il costone roccioso. La salma del 35enne è stata posta sotto sequestro a disposizione dell'autorità giudiziaria.
0: Il TG si ferma per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, sono quattro le persone indagate sulla morte dei due fidanzati di Capaccio Pestum che a marzo persero la vita in un tragico incidente stradale a Montecorice. Vediamo.
3: La Procura di Vallo della Lucania ha richiesto un incidente probatorio nell'ambito dell'inchiesta sul tragico incidente stradale avvenuto lo scorso 13 marzo lungo la via provinciale Via del Mare, in località Riperosse di Montecorice, costato la vita ai giovani fidanzati di Capaccio Pestum, Michele Pirozzi e Maria Maiocco. I due ragazzi persero la vita dopo che la loro Volkswagen Polo precipitò nel dirupo a picco sul mare, in seguito allo sfondamento della barriera di protezione laterale, dopo l'impatto con un furgone Citroën. Nel registro degli indagati figurano il 41enne alla guida del furgone e tre dipendenti della provincia di Salerno. A questi ultimi viene contestata a vario titolo la mancata manutenzione e messa in sicurezza delle barriere di contenimento presenti lungo quel tratto di strada. L'ipotesi di reato formulata dalla procura è di omicidio stradale colposo in concorso. Nessuna contestazione invece riguarda la presunta positività alla guida del conducente del furgone, circostanza mai confermata dagli inquirenti e già smentita nei giorni successivi ai fatti. L'incidente probatorio richiesto dal pubblico ministero Luigi Spedaliere servirà a ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e ad accertare eventuali responsabilità. In particolare saranno valutate sia la condotta di guida del 41enne sia le condizioni delle barriere di sicurezza presenti sul tratto stradale interessato dall'incidente. Proprio quel segmento di guardrail era stato posto sotto sequestro nei giorni successivi alla tragedia. Da una prima consulenza tecnica sarebbe emerso che il sistema di contenimento non garantiva un livello di sicurezza adeguato per gli automobilisti in transito su quell'arteria. Secondo quanto emerso dalle indagini, inoltre, quel tratto non sarebbe mai stato interessato da specifici interventi di manutenzione, nonostante la provincia di Salerno abbia effettuato dal 2001 in poi diversi lavori di manutenzione sulla rete stradale provinciale.
0: Proseguiamo con la cronaca e con altri due incidenti nei quali hanno perso la vita due lucani. I dettagli nel servizio di Federica Pistone.
1: Due tragedie della strada colpiscono ancora una volta la Basilicata. In due distinti incidenti stradali hanno perso la vita un automobilista a Paterno, nel cuore della Val d'Agri, e il 42enne Cristian Di Carlo, infermiere originario di Rapolla, morto in un drammatico schianto in moto a Fiumicino. La prima tragedia si è consumata a Paterno, dove un uomo ha perso la vita lungo la strada che dal campo sportivo conduce verso il bosco in montagna. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima era alla guida della sua auto quando avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo violentemente fuori strada. Un impatto che si è rivelato fatale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 che ha tentato ogni possibile manovra di soccorso, ma purtroppo per il conducente non c'è stato nulla da fare. L'altra vittima lucana è Cristian Di Carlo, infermiere specializzato in dialisi presso l'ospedale Grassi di Ostia. Il 42enne originario di Rapolla ha perso la vita a Fiumicino, a pochi metri dal ponte della Scafa. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo viaggiava in sella alla sua moto quando avrebbe tamponato un Ford Transit che lo precedeva. L'impatto è stato devastante. Il motociclista è stato sbalzato dalla sella ed è finito violentemente sull'asfalto. Nonostante indossasse casco e dispositivi di protezione, le ferite riportate si sono rivelate fatali.
0: Adesso ci spostiamo a Auletta, dove è stato fatto brillare l'ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale che era stato trovato nei giorni scorsi sulle sponde del fiume Tanagro. Vediamo.
4: È stato rimosso e fatto brillare in una cava l'ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale, ritrovato alcuni giorni fa lungo le sponde del fiume Tanagro nel comune di Auletta, a poche decine di metri dal ponte degli Inglesi. Il ritrovamento, grazie anche a un bambino che ha notato l'ordigno di circa 30 cm sotto alcune pietre a pochi metri dal fiume, e grazie anche al monitoraggio dell'associazione Lenza Valdianese, è stato davvero importante. Così è stato importante anche l'arrivo dei carabinieri immediato sul posto. Il tutto è accaduto domenica mattina. I militari della stazione di Auletta hanno transennato la zona e quindi hanno reso inaccessibile l'arrivo all'ordigno e avviato l'iter, sotto la guida della compagnia di Salaconsolina guidata dal capitano Veronica Pastori, per la rimozione e poi il brillamento, avvenuto nella mattina di ieri in una cava della zona, dell'ordigno. Un ordigno, ripetiamo, risalente alla Seconda Guerra Mondiale, un vero e proprio proiettile che era nascosto sotto alcune pietre a pochi metri dal fiume. Probabilmente è stato anche trasportato dall'acqua.
0: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Il sindaco di Torraca, Francesco Bianco, ha chiesto il rito abbreviato durante la prima udienza del processo su una presunta violenza sessuale. Sentiamo.
1: Si è svolta nel Tribunale di Lagonegro, davanti al giudice per l'udienza preliminare, la prima fase del procedimento giudiziario legato a una presunta violenza sessuale che sarebbe avvenuta nel Golfo di Policastro nel febbraio del 2025. Nell'inchiesta risulta coinvolto il sindaco del comune di Torraca, Francesco Bianco. Nel corso dell'udienza, il primo cittadino, assistito dall'avvocato Vincenzo Speranza, ha presentato richiesta di accesso al rito abbreviato. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lagonegro ha quindi aggiornato il procedimento al prossimo 8 luglio, data in cui sarà valutata l'istanza avanzata dalla difesa e si deciderà sul futuro iter processuale. Ricordiamo che l'indagine era partita in seguito alla denuncia sporta da una donna di 30 anni residente nel Golfo di Policastro. Nei mesi successivi gli investigatori hanno eseguito diversi approfondimenti investigativi e incidenti probatori fino ad arrivare alla fase preliminare davanti al Tribunale di Lagonegro. Il sindaco Francesco Bianco ha sempre negato ogni addebito. La vicenda giudiziaria tornerà quindi davanti al GUP il prossimo 8 luglio, quando sarà esaminata la richiesta di rito abbreviato presentata dalla difesa del primo cittadino.
0: Due donne originarie del Cilento sono state arrestate in Toscana per aver rubato dei gioielli. Ce ne parla Pasquale Sorrentino nel prossimo servizio.
1: I carabinieri di Cortona, in provincia di Arezzo, in Toscana, hanno arrestato due donne di 42 e 32 anni, originarie di Agropoli e già note alle forze dell'ordine. Sono infatti ritenute responsabili di furto aggravato in concorso ai danni di una gioielleria di Cortona. Secondo la ricostruzione dei militari, le donne sono entrate come normali clienti all'interno di un negozio nei pressi della stazione ferroviaria di Terontola. Dopo aver distratto il titolare, sono riuscite a sottrarre con destrezza diversi monili in oro per un valore complessivo di circa 2.000 euro. I collaboratori del titolare si sono però accorti dell'accaduto e hanno allertato i carabinieri della compagnia di Cortona, che sono giunti subito sul posto. Le due donne sono state bloccate. La refurtiva restituita al proprietario. Nel corso dei successivi controlli è emerso che la 42enne e la 32enne avevano già commesso furti analoghi in più regioni d'Italia, sempre partendo dal Cilento, sempre con la stessa tecnica presso varie gioiellerie del territorio.
0: E adesso ci occupiamo di un incontro che si è tenuto ieri pomeriggio a Teggiano, durante il quale si è parlato di sanità e inclusione sociale. Per noi c'era Giovanna Quagliano.
2: Si è svolto presso il complesso monumentale della Santissima Pietà di Teggiano l'incontro conclusivo del progetto sociosanitario Oltre le Barriere, promosso dalla cooperativa sociale L'Opera di un Altro con il sostegno di Fondazione Con il Sud. 4 anni di attività sul territorio dell'ambito S10 tra ambulatorio sociale, trasporto sociale, assistenza domiciliare e prevenzione sanitaria. Particolare attenzione è stata dedicata allo screening della tiroide, che ha coinvolto circa 1.500 cittadini nei 19 comuni del Vallo di Diano. Per l'occasione abbiamo raccolto le testimonianze del presidente della cooperativa Domenico D'Amato e della dottoressa Laura Vegliante, biologa del Centro Analisi Biochimica, che ha illustrato i principali dati emersi dall'attività di screening sul territorio.
3: Il progetto nasce da un'iniziativa della Fondazione Con il Sud, da un bando della Fondazione Con il Sud, che coinvolge la cooperativa L'Opera di un Altro, ma anche altri enti del terzo settore, il Sentiero e Terzo Millennio, nonché l'ASL di Salerno e il Consorzio dei Servizi Sociali del Vallo di Diano. Il progetto si svolge nel Vallo di Diano e affronta il tema della povertà sanitaria, un tema che sta emergendo con forza, secondo i dati della Fondazione Gimbe, che si affianca alla povertà educativa e alla povertà materiale. Soprattutto nelle nostre aree, nelle aree interne, il tema è ancora più sentito per via del fatto che ci possono essere anziani soli, che non hanno una rete familiare di sostegno, per cui i risultati che abbiamo ottenuto sono molto, molto incoraggianti e ci spingono a dare sostenibilità e continuità all'insieme.
4: Lo screening che il Centro Analisi Biochimica ha condotto integrando le analisi del sangue e l'ecografia tiroidea ha rappresentato un esempio esemplare di medicina preventiva efficace. Abbiamo eseguito ben 1474 prelievi venosi ed il pannello analizzato è stato quello per gli esami TSH FT3-FT4. Dallo screening è emerso che il TSH è il parametro con più discostamenti ed ha riguardato soprattutto quella

0: la componente maschile, anche se numericamente inferiore come partecipanti allo screening. Ben l'80% era costituito da individui di genere femminile contro un 20% di genere maschile. Alcuni paesi come Caggiano hanno registrato fuori range con tutti i parametri alterati, paesi invece come Salvitelle o San Pietro Altanagro non hanno registrato nessun caso di fuori range. Il centro biochimica sarà sempre disponibile a collaborare con le istituzioni territoriali che credono fortemente in quella che è la prevenzione.
1: Il TG si ferma nuovamente per qualche minuto di pubblicità, a tra poco.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. Sono passati pochi giorni dalle elezioni amministrative e il presidente della Basilicata, Vito Bardi, ha incontrato i nuovi sindaci. Vediamo.
1: Un vero e proprio patto di realtà, un metodo di lavoro condiviso e la volontà ferrea di fare squadra per il bene dei cittadini della Basilicata, partendo da una fotografia realistica delle criticità che sono in corso in regione. Questo è il fulcro dell'incontro che si è svolto a Potenza tra il presidente della regione Basilicata, Vito Bardi, e i sindaci neoeletti nell'ultima tornata della scorsa fine settimana. L'appuntamento ha segnato l'avvio di un percorso di confronto continuo, così ha detto Bardi. Lo stesso presidente della regione ha espresso l'intenzione di rendere questi incontri periodici, strutturandoli anche attraverso tavoli ristretti per specifiche aree geografiche, così da analizzare e risolvere i problemi in modo mirato. Non viviamo un momento facile a livello nazionale dal punto di vista economico, ha esordito Bardi rivolgendosi ai primi cittadini lucani, e per questo motivo è fondamentale unire le nostre forze. La regione è e sarà vicina ai territori. Quello che vi propongo, ha detto ancora Bardi, è un rapporto costante all'insegna della massima disponibilità e di una lealtà istituzionale che ci permetta di lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi comuni. Il presidente della regione Basilicata ha ribadito poi il concetto di partecipazione attiva e propositiva da parte dei sindaci. La vostra conoscenza del territorio è una risorsa preziosa. Chiediamo i vostri consigli nell'ottica di una collaborazione costante e fattiva. Verrò personalmente nei vostri comuni, ha concluso Bardi, per toccare con mano le problematiche e ascoltare la voce dei cittadini. Il nostro traguardo finale è unico e condiviso: creare reali condizioni di benessere per i lucani.
0: E adesso ci occupiamo di innovazione digitale e sviluppo del territorio, andando

0: La scoperta della Digital Enterprise fondata dal giovane imprenditore Ciro Lo Russo e suo fratello.
1: Insieme a Ciro Lo Russo, titolare della Digital Enterprise, un'azienda che fornisce dei servizi con tecnologie avanzate per enti pubblici, imprese, privati e industrie. Di cosa si tratta e perché proprio scegliere la sua azienda con questi servizi?
2: La Digital Enterprise è un'azienda che ha puntato da 5 anni a quello che riguarda l'aspetto dell'ingegneria del dato. Ingegneria del dato che cosa vuol dire? Vuol dire rilevare, analizzare il dato e processarlo in tempi record. Noi utilizziamo dei sistemi ultra avanzati, a partire dal drone con termografia, fino ad arrivare a quello che è il georadar. Con il georadar riusciamo a verificare, georadar tra l'altro ha perforazione ultrasonica, riusciamo a rilevare sino a 10 metri tutti quelli che sono i sottoservizi di qualsiasi comparto aziendale e pubblico.
1: Immagino che ci sia anche l'integrazione dell'intelligenza artificiale. Con l'intelligenza artificiale bisogna comunicare, bisogna informare e fornire dei dati alla stessa.
2: L'intelligenza artificiale è un aspetto che è da fondamentale supporto. Posso fare un esempio? Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, noi abbiamo applicato sui nostri droni già questo tipo di soluzione e ci ha permesso di identificare le perdite a 400 metri di altezza. In che cosa ci aiuta l'intelligenza artificiale? A fare la differenza di temperature, quindi a creare un delta in modo tale da comunicare con le differenti temperature e capire se ci sta una perdita certa, caso degli acquedotti naturalmente.
1: Chi volesse usufruire di questi servizi e contattarvi per un'eventuale anche stima di quelle che sono le vostre attività, ovviamente ricordiamo legate a enti pubblici, imprese e anche i privati.
2: Nella fattispecie chiaramente di pannelli solari, impianti eolici, centroli e soprattutto nella perdita degli acquedotti.
1: Quindi Digital Enterprise, ricordiamo anche i vostri contatti.
2: Noi diciamo sempre alla fine Digital Enterprise, immaginare il futuro è un conto, realizzarlo è un altro. Per contattarci basta scriverci su info@digital-enterprise.it oppure 346 76 35 549.
0: Concludiamo con l'economia. La Banca Montepruno ha partecipato all'assemblea del gruppo Cassa Centrale. Vediamo com'è andata nel servizio.
3: La Banca Montepruno, protagonista all'assemblea di gruppo di Cassa Centrale Banca che si è svolta ieri ed è stata dedicata al confronto strategico tra le BCC affiliate provenienti da tutta Italia. Un appuntamento che ha confermato la solidità del modello cooperativo e rilanciato con forza i valori identitari del credito cooperativo. A rappresentare la Banca Montepruno erano presenti il presidente Michele Albanese, il direttore generale Cono Federico, il vicepresidente Antonio Ciniello e il responsabile executive Antonio Mastroianni. Andrea. L'assemblea ha evidenziato ancora una volta la crescita e la stabilità del gruppo Cassa Centrale, capace di distinguersi nel panorama bancario nazionale grazie a risultati economici e patrimoniali di assoluto rilievo. Un modello che continua a coniugare efficienza, prudenza gestionale e sviluppo, mantenendo al centro persone e territori. Ma oltre ai numeri significativi per rafforzare fiducia e prospettive, ad emergere con forza è stato soprattutto il messaggio valoriale lanciato dagli interventi del presidente Giorgio Fracassi Calossi e dall'amministratore delegato Sandro Bolognesi. Particolarmente apprezzato l'intervento dell'AD Bolognesi, che ha sintetizzato l'identità del gruppo attraverso 4 parole chiave: radici, reciprocità, bene comune e impatto. Le radici come elemento identitario imprescindibile, memoria viva delle origini cooperative nate per rispondere ai bisogni reali delle comunità e delle persone. La reciprocità come stile di relazione tra capogruppo, BCC, soci, clienti e territori. Il bene comune è stato indicato come bussola strategica dell'azione bancaria. Infine il concetto di impatto, inteso come capacità di generare valore sociale, umano e territoriale, andando oltre il semplice risultato economico. La partecipazione partecipazione all'Assemblea di Cassa Centrale Banca, ha dichiarato il presidente Michele Albanese, ha rappresentato un momento di grande valore umano, cooperativo ed istituzionale. Le parole del presidente Fracalossi e dell'amministratore delegato bolognesi hanno rafforzato ulteriormente la consapevolezza di appartenere ad un gruppo solido, moderno e capace di guardare al futuro senza mai perdere il legame con le proprie origini. La delegazione della Banca Montepruno ha inoltre espresso apprezzamento per la visione strategica contenuta nel

0: nuovo piano del gruppo Impatto 2026-2028, che pone al centro crescita, innovazione, mutualità, persone e sviluppo sostenibile.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete rimanere aggiornati seguendo i nostri profili social o il sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Nelle città e nelle province ci sono tantissimi arecani, ma andiamo ad ascoltare Silvia, che consigli ci può portare per comportarci nel modo migliore all'interno di queste aree con il proprio pelosetto.
1: Eh sì, Marco, hai ragione. Oramai le aree cani, soprattutto nelle grandi città, sono molto affollate, quindi ci vuole un attimino di rispetto e di buon senso quando si frequentano. Sicuramente se decido di portare il mio cane in area, ovviamente non deve essere un esperimento, no? Un tentativo, ma devo andare con la consapevolezza che potrebbe succedere qualsiasi cosa. Per questo è importante partire sempre con una idea bene chiara in testa. Sicuramente ogni arecani ha il proprio regolamento e va rispettato, infatti lo possiamo trovare appeso all'ingresso dell'area sgambamento. Ci sono delle regole appunto da rispettare, regole anche di buon senso. Sarebbe opportuno non entrare in un'area cani quando il mio cane non sta bene, se non ho il piano vaccinale completo, soprattutto nei cuccioli, se il mio cane quel giorno non ha voglia, oppure anche se ho una femmina, ad esempio, in calore. Quindi queste cose sono molto importanti. Quando arrivo all'area, chiedo sempre a chi è già all'interno se ha il cane predisposto alla relazione con il mio cane che vuole entrare, o in generale se è aggressivo, se socializza volentieri, soprattutto se ho un cucciolo con me. Una volta che sono entrata, devo sempre chiudere bene il cancello per non rischiare che qualche cane possa fuggire. Chiedere sempre ai proprietari di tenere i propri cani, non evitare di fargli fare il comitato d'accoglienza, che non sempre magari è positivo. E una volta all'ingresso, monitorare sempre le situazioni, non lasciare i cani liberi di fare ciò che vogliono, con qualsiasi tipo di atteggiamento, soprattutto nei confronti degli altri. Il mio cane non deve essere bullizzato all'interno dell'area, ma non deve neanche bullizzare altri cani. Se vedo che la situazione non è ottimale, prendo e esco, oppure lo faccio notare all'altro proprietario che il suo cane sta facendo un qualcosa non proprio gradito. Sono piccole accortezze a volte che fanno la differenza, per questo io spingo molto a stare attenti quando si entra in un'area cani ai nostri allievi o insomma quando ne parlo con il pubblico, perché a volte gli incidenti possono capitare e possono anche essere gravi.
0: Check-up canino. Il nostro amico a quattro zampe ha bisogno e deve assolutamente fare una visita veterinaria, deve comunque essere sempre sotto controllo. Come lo facciamo noi, lo devono fare anche loro.
2: Si parla di check-up canino, che vuol dire almeno una visita generale sullo stato di salute dell'animale, ma questo non si può esattamente dire quante volte si può fare all'anno, perché questo varia in base all'età dell'animale. Ovviamente in un cucciolo faremo delle visite più frequenti per controllare comunque la crescita, per controllare lo stato di salute e le variazioni, magari anche da un punto di vista alimentare, che possono esserci nel percorso appunto dell'accrescimento. Nel cane adulto, ovviamente, i check-up almeno se ne consigliano due all'anno, che possono essere in concomitanza della prevenzione vaccinale piuttosto che in concomitanza della prevenzione sulle malattie parassitarie, a seconda un pochino di dove il cane vive, a seconda di come si muove, a seconda della zona in cui vive. E sicuramente cambia poi nel cane che diventa anziano. Quindi nel cane anziano sicuramente bisognerà tener conto di alcune patologie che possono essere legate all'età o comunque delle patologie che possono svilupparsi. E quindi lì ovviamente bisogna vedere in base al cane, fare comunque dei check-up sicuramente più ravvicinati. Ovviamente si parla del cane, ma la maggior parte degli animali anche che ci sono nelle nostre case sono gatti, quindi questo vale sicuramente anche per il gatto. Quindi visite più ravvicinate nel momento dell'accrescimento, visite comunque durante la loro vita e sempre visite più ravvicinate con dei check-up sicuramente anche più approfonditi nell'età avanzata.

0: Ciao ragazzi, sono Carlo del Green Dog Club, sono qui con Marta e Clara, vi aspettiamo a zampe in acqua.
1: È in arrivo la nuova app Italia Dare2, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia Dare2 sono verificati? Italia Dare2, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe.

creature affascinanti e misteriose e hanno da sempre catturato l'immaginazione umana con il loro fascino enigmatico. Ma cosa rende i gatti così speciali? Scopriamoli insieme in questo viaggio nel mondo felino. I loro occhi magnetici. Uno dei tratti più distintivi dei gatti sono proprio i loro occhi ipnotici. Con le loro pupille dilatate e sottili, i gatti sono in grado di vedere nell'oscurità e catturare anche il più piccolo movimento. Questi occhi penetranti sono un simbolo di saggezza e mistero, che ha ispirato miti e leggende in molte culture. La grazia dei loro movimenti, l'eleganza e la grazia con cui i gatti si muovono sono senza pari nel regno animale, con una flessibilità incredibile e una coordinazione precisa. I gatti possono compiere salti straordinari e movimenti agili che sembrano sfidare la legge di gravità. La loro capacità di muoversi con tale fluidità li rende predatori impeccabili e creature affascinanti da osservare. La loro natura indipendente. I gatti sono noti per la loro natura indipendente e autonoma. A differenza dei cani, i gatti non dipendono strettamente dagli esseri umani per sopravvivere. Questa indipendenza li rende affascinanti e imprevedibili, poiché possono scegliere quando concedere la loro compagnia e quando desiderano essere soli. Il loro legame con l'antichità. Da millenni i gatti sono stati venerati e ammirati dalle civiltà umane. Nell'antico Egitto, ad esempio, i gatti erano considerati sacri e venivano associati alla dea Bastet, simbolo di fertilità e protezione. Questo legame con l'antichità conferisce ai gatti un'aura di mistero e fascino che li circonda ancora oggi. La loro capacità terapeutica. Numerosi studi hanno dimostrato gli effetti terapeutici della presenza di un gatto nella vita di una persona. La loro presenza tranquillizzante e rilassante può ridurre lo stress, abbassare la pressione sanguigna e migliorare il benessere emotivo. Questa capacità di portare conforto e gioia ai loro compagni umani li rende ancora più speciali. Il loro linguaggio corporeo sottile. I gatti comunicano attraverso un linguaggio corporeo sottile e complesso. Le posizioni delle orecchie, la coda, il movimento delle zampe e persino la postura generale del corpo possono trasmettere una vasta gamma di emozioni e iniezioni. Questa capacità di comunicare senza l'uso del suono aggiunge un livello di fascino e mistero alla loro personalità. La loro capacità di adattarsi a vari ambienti. Una delle caratteristiche più straordinarie dei gatti è la loro capacità di adattarsi a vari ambienti e situazioni. Sia che vivano in città o in compagnia, in appartamenti o in case in campagna, i gatti possono prosperare in vasta gamma di ambienti. La loro versatilità li rende compagni ideali per molte persone, indipendentemente dal loro stile di vita. La loro curiosità innata. I gatti sono notoriamente curiosi esploratori. La loro natura investigativa li porta ad esplorare ogni angolo della loro casa o del loro territorio, spesso alla ricerca di nuovi stimoli o avventure. Questa curiosità innata li rende intriganti e imprevedibili, aggiungendo un tocco di eccitazione alla vita quotidiana dei loro proprietari. Il loro impatto sulla cultura popolare. I gatti hanno lasciato un'impronta indelebile nella cultura popolare in tutto il mondo. Dai personaggi dei cartoni animati, alle star di internet, i gatti sono diventati icone culturali amate da milioni di persone. La loro presenza nei libri, nei film, nella musica e persino nella moda testimonia il profondo impatto che queste creature hanno avuto sulla nostra società e immaginazione collettiva. In conclusione, i gatti sono creature straordinarie che affascinano e ispirano l'umanità da secoli. Con i loro occhi magnetici, la loro grazia senza pari, la loro natura indipendente, il loro legame con l'antichità e la loro capacità terapeutica, i gatti continuano a stupire e a intrattenere coloro che hanno la fortuna di condividere la loro vita. Che siano animali domestici o selvatici, i gatti rimarranno per sempre una delle creature più affascinanti e misteriose del nostro pianeta. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: L'Italia da tu, il viaggio continua. Mi presento, sono Marco Anelli, fondatore di Cani e Gatti TV Channel e dell'Italia di Artù. E dal 2013 ho attraversato oltre 200.000 km col mio cagnolone alla ricerca di luoghi accoglienti per i nostri amici a quattro zampe. Il progetto Italia da tu ha esplorato un mondo di ospitalità, dalle calde accoglienze degli hotel e resort, alle spiagge aperte, ai ristoranti, dai trasporti che accolgono con gioia, ai negozi che trattano gli amici pelosi come ospiti speciali. Abbiamo scoperto un vero e proprio paradiso per gli animali domestici e i loro amati padroni. Ma non ci siamo fermati qui, abbiamo avviato partnership con

ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Ad ogni struttura che aderirà all'iniziativa, l'Italia in Artù devolverà in beneficenza una parte del ricavato a canili e gattili verificati per sostenere le spese necessarie per il benessere degli animali bisognosi. Verrà consegnato e spedito il Pet Info Point, il bollino, per avvisare ai propri clienti di scaricare gratuitamente l'app. Perché unirsi? Visibilità garantita su una piattaforma dedicata agli amanti degli animali. Consegna del bollino come struttura e professionista pet friendly, accesso a una vasta rete di appassionati e professionisti del settore, opportunità di essere parte attiva di una comunità orientata al benessere degli animali. Unisciti alla community Italia di Artù e fatti conoscere come professionista del mondo degli animali. Se sei appassionato del mondo degli animali, se dedichi amore e impegno alla cura, alla salute o al benessere degli amici a quattro zampe, allora l'Italia di Artù è il luogo perfetto dove far brillare la tua attività. Immagina di avere l'opportunità di far conoscere la tua attività a una vasta community di amanti degli animali, di condividere la tua passione e le tue competenze con chi realmente apprezza e comprende il valore del legame uomo-animale. L'Italia di Artù ti offre tutto questo e molto di più. Con la tua iscrizione avrai accesso a una scheda personalizzata dove potrai presentare la tua attività in modo accattivante e coinvolgente. Potrai condividere informazioni dettagliate su servizi che offri, ricevere messaggi dai tuoi clienti e sperimentare nuovi modi per farti conoscere al meglio. Ma non è tutto, l'Italia di Artù è una community in continua crescita, popolata da persone alla ricerca di servizi e prodotti di qualità per i loro amati compagni animali. Iscrivendoti avrai l'opportunità unica di connetterti ad una clientela desiderosa di affidarsi a professionisti come te che mettono al centro del loro lavoro l'amore e il rispetto per gli animali. Non perdere l'occasione di far crescere la tua clientela e la tua attività. Clicca qui sotto e scegli l'opzione di inserimento che preferisci per aderire a questa incredibile opportunità e far parte dell'Italia di Artù. Ti aspetto per darti il benvenuto in famiglia.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare un nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, che è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso, ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.

0: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
1: Sì, Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra, in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale. Quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così, panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi. Quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente, anche due volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva. Sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando ragazzi, ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

in arrivo la nuova app Italia di Artù, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia di Artù sono verificati? Italia di Artù, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe. Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, oggi ci troviamo qui ad Assago per l'inaugurazione di un'oasi felina. Finalmente anche i mici più bisognosi, quelli anche abbandonati, riescono ad avere un tetto e anche della pappa da mangiare. Venite a vedere che cosa sta succedendo. Quello che vedete qui alle mie spalle è proprio la parte logistica, l'area dove verranno poi costruite tutte le parti proprio per i nostri amici a quattro zampe, per i nostri gatti. Saranno 3.000 metri quadri, infatti come vedete è bello ampio e sarà pronto all'incirca fra un mese. Ecco, questo è proprio il progetto.

Vedete, questo è tutto il progetto, dove abbiamo l'ingresso, abbiamo la parte che vi dicevo io prima della FIV e della FELV, e poi abbiamo proprio delle attrezzature per i gatti, due casette, l'oasi, gli ospiti dei gatti, sono tre casettine, abbiamo l'ingresso dei vari reparti, vabbè, i servizi dedicati, insomma è veramente un ottimo spazio e ci voleva, da Sago proprio ci voleva.

0: oggi è una giornata veramente speciale. Inauguriamo questa oasi felina ad Assago, un progetto che abbiamo voluto tanto insieme al sindaco Lara Carano e che consentirà di salvare tanti tanti gatti non solo ad Assago ma insomma in tutti i comuni limitrofi. Io ho sposato subito questo progetto e viene finanziata questa oasi felina da Regione Lombardia con un mio emendamento di 200.000 euro. È un segnale di grande civiltà, di grande amore verso gli animali per salvare insomma i gatti sfortunati, abbandonati che sono in difficoltà. E quindi questo spazio bellissimo che vedete servirà proprio per ospitarli, sarà aperto ai volontari, ai veterinari, insomma a tutte le persone che amano gli animali e che vogliono venire a dare una mano qui ad Assago.
1: E ci vediamo fra un mese, quando sarà tutto pronto?
0: Esattamente, fra un mese la vedremo completata con tutte le casette, i giochi e poi naturalmente anche con i gatti.
1: Esatto, e pronti per le adozioni, perché meno stanno qui meglio è.
0: Beh, lo scopo dell'Oasi Felina è quella di salvare questi gatti, ma anche di naturalmente poi poterli riadottare, quindi trovare delle famiglie che li prendano e finalmente li facciano sentire amati, perché lo ricordiamo sempre, gli animali non ci tradiscono mai, quindi ogni tanto è l'uomo che tradisce gli animali, ma gli animali non tradiscono mai l'uomo.
1: Allora, noi facciamo una cosa che dobbiamo, è doveroso. Allora, io Gianluca lo conosco, ci conosciamo dal 2009 esattamente, 2009-2010, insomma, se non sbaglio, avevamo qualche cappello meno,
0: insomma,
1: così. Però, esatto, però noi cosa facciamo? Consegniamo il bollino dell'Italia di Artù a Gianluca, perché se lo merita per tutto quello che lui ha fatto e sta facendo nei confronti degli animali. Io veramente sono onorato perché te lo meriti.
0: Beh, grazie, anche perché io Artù l'ho conosciuto.
1: È vero.
0: E quindi è una cosa che prendo con grande gratitudine.
1: Era una teppa,
0: Grande gratitudine, lo custodirò nel mio ufficio.
1: Bravo, bravo. Noi ci vediamo alla prossima puntata, al prossimo servizio e noi Gianluca ci vediamo fra un mese. Se non ci sono altre cose in ballo, perché comunque siamo sempre in giro, però intanto fra un mese ci vedremo.
0: Senz'altro, fra un mese finalmente vedremo completato questo progetto per cui lavoriamo da 2 anni.
1: E noi cosa faremo? Torneremo a vederlo.

La puntata di Canigate TV Channel termina qui. Finalmente, come annunciato in precedenza, siamo riusciti ad anticipare l'uscita dell'app Italia di Artù ed è in costante aggiornamento con continui inserimenti. Abbiamo voluto renderla gratuita per tutti gli utilizzatori amanti degli animali. Stiamo cercando tutte quelle strutture, negozi, professionisti che quotidianamente lavorano nel mondo pet. Vogliamo che diventi il primo riferimento, dove tutte le persone si sentono tranquille perché, come ben sapete, l'Italia di Artù verifica, controlla e seleziona. Quindi, sei ancora in tempo, se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Scrivici a info@italiadartù.com. Alla prossima settimana con tante news sul mondo degli animali e natura. Un caro saluto a tutti dal vostro Marco Anelli.

0: Pronti per la 32esima edizione della Gran Fondo Bra Fenix Langhe Monferrato Roero. Apriamo questo weekend finalmente con un bellissimo sole dopo 3 anni di nuvole e rischio pioggia, e ci auguriamo che tantissimi partecipanti giungano a Pollenzo per disputare questa magnifica gara. Tutte le premesse ci sono, il tempo dà per ottimo per la giornata di domani. Il Race Village si è aperto questa mattina con i partecipanti della Gravel Experience, e quindi che dirvi, appuntamento a Pollenzo oggi e domani per la Gran Fondo Bra Fenix.
1: Primo appuntamento, tra pochi minuti, esattamente alle ore 10, inizieremo il nostro grande weekend con la nuova edizione della Bra Gravel Experience, appuntamento come sempre imprescindibile per iniziare alla grande il nostro weekend e soprattutto per portarvi a scoprire questi bellissimi territori che vengono attraversati dalla nostra corsa. Un'occasione più slow, decisamente, per assaporare le cose buone che il nostro territorio ci offre, per bere dei vini buonissimi e soprattutto per stare davvero in grande compagnia. E questo l'inizio della nostra edizione 2025, ancora qualche istante di musica e poi comincerò a girare tra i vari atleti che sono già pronti per dare inizio alla Bra Gravel Experience 2025.

0: detto adesso mi fiderà anche sul panacone calcistico, visto anche il pantano della Mandorla.
1: Allora, da buon juventino sono contento che ha vinto il Napoli, perché all'Inter mi sa un po' su.
0: Questa è la tribuna sportiva.
2: Stadio 63,
0: oh ragazzi, se li porta benissimo, cioè figo pazzesco. Allora, i tatuaggi secondo me ti daranno un'ulteriore carica. C'è qualcosa che mi ha scritto, ecco.
2: Allora, qua ci
0: devo
2: parlare.
0: Aspetta, via. Allora, per quelli che non lo possono vedere, però intanto ve lo raccontiamo. Cosa ti sei tatuato?
2: Arteri. E Marco, poi Marco.
0: E Marco Pantani.
3: La location è quella straordinaria di Pollenzo, frazione di Bra, provincia di Cuneo. Appuntamento con l'edizione 2025 della Phoenix Bra Bra Specialist. Siamo nel nostro bellissimo paddock dove ci sono tutte le bici Specialist, ma soprattutto vi facciamo vedere una panoramica di quello che c'è qui. Davvero meraviglioso.

0: Oggi non è una gara, è una passeggiata cicloturistica per godervi il territorio, ma non solo il territorio, anche per godervi del godere delle prelibatezze che il nostro territorio ci dona. Quindi dei ristori che ormai sono diventati abbastanza famosi, ci saranno la salsiccia di Bra, il formaggio di Bra e tante altre buone cose, annaffiate con del vino, non solo la molecola e l'acqua. E quindi insomma, essendo non una gara, c'è anche lo spazio per poter assaporare di quei, diciamo, di buoni prodotti e di buone cose.
1: 2-1 via! E si parte per la Gravel Experience 2025. Divertitevi!

partita la Gravel Experience, questa esperienza nel vero senso della parola che viene affrontato dai partecipanti, molti dei quali per la prima volta sono venuti qui. Ma attenzione, perché domani l'appuntamento sarà con la Gran Fondo, eh sì, la parte più agonistica, la parte dove ci sarà da impegnarsi maggiormente, ma soprattutto alla scoperta di un territorio che anche dal punto di vista agonistico ci regalerà delle emozioni straordinarie. Sono attesi quasi 2000 partenti e quindi un risultato davvero eccezionale.

0: sto controllando quelli che cosa fanno quelli di Bra per copiarli alle Tre Valli Varesine, perché loro sono bravi, allora noi dobbiamo copiare. In realtà non copiamo ma collaboriamo, è una corsa bellissima la Bra Bra, e invitiamo tutti alle nostre corse, alla Bra Bra, alla Tre Valli Varesine e al Gran Premio Specializer.
1: Dura, per me che non siamo tanto allenati dura, per me, lui è bene o male allenato.
2: Bisogna allenarsi, bisogna essere allenati, però bella, bel percorso, bello competitivo, tecnico, bello.
3: Siete i primi voi? I primi?
4: Siamo i primi,
3: ma ecco, non credo.
5: Sì. Come il percorso?
4: Ottimo, un po' di fango, ma bellissimo.

0: deve essere il piacere di fare queste cose, deve essere un piacere. Le competizioni le facciamo fare i professionisti, noi facciamo ciclismo amatoriale, quindi la passione, il turismo, il buon cibo.
1: Mi sembra più enogastronomico il nostro ciclismo.

0: percorso, però divertente, un po' estremo direi come esperienza, via, per quanto mi riguarda, ovviamente, però mi sono divertito.
1: Sì, arriviamo da Guarno Minore, provincia di Varese, questa è la prima volta esperienza qua a Gravel, bellissimo, e vediamo, non vediamo l'ora di rifarlo.
2: Ah, questa è una bella cosa, tra l'altro così ho sentito un po' i rumors di questa mattina, ho detto insomma, percorso tostino, un po' c'era da pedalare, sì l'esperienza va bella tosta.
1: Più che altro che ha piovuto poco, era molto secco. No, scherzo.
2: Adesso questo controllo un attimo il calzino e la gambetta con me, ma mi sembra che forse ha piovuto un pelino. Ha piovuto, c'era un po' di fango.
1: Ovviamente per il gravel noi calza bianca, tutto bello in tinta.
2: La lavatrice ringrazia.
1: Sempre stilosi come al solito.
2: Sempre stilosi. Andiamo dal Family Banker, aspetta un attimo che devo andare da lui. Se non chiudo così praticamente non ce la posso fare. Allora, è stato costruito intorno a te il percorso come la banca?
3: No, è tutta una novità, è il primo anno che la facciamo, è stato bello, emozionante, la rifaremo, ma domani ci aspetta la strada.
2: Ah, quindi voi fate il bis praticamente, oggi avete allenato la gamba, domani si mena la grande.
3: Domani diamo i frutti di oggi.
2: E allora secondo me sarà una... È solo il Family Banker che raddoppia, gli altri invece ti fanno il tifo, giusto?
3: Gli altri vanno ai ristoranti diretti.
2: Esatto, no, ma li troverai lungo la strada a fare il tifo per te.
3: Speriamo.
2: Con gli striscioni, grazie.
3: Vediamo, grazie a voi.
4: Oggi bellissima giornata, la prima giornata del weekend della Gran Fondo Bra Bra Phoenix dedicata alle biciclette gravel, alla cicloturistica sui sentieri e le strade bianche di Langhe e Roero. Tanti partecipanti, di più rispetto agli anni scorsi, sinonimo anche di una crescita della manifestazione, e ci auguriamo che siano stati tutti contenti. Oramai siamo concentrati però con l'appuntamento clou, che è quello di domani con la 32esima edizione della Gran Fondo Bra Bra Phoenix. Vi aspettiamo!

0: Un saluto dal Sestriere, edizione 2025, tappa del circuito del Marathon Bike Cup. Siamo pronti per alzare ufficialmente il sipario, 63 km in dislivello di 1870 metri, sia per quanto riguarda la gara di mountain bike, sia per quanto concerne la prova del gravel. Io sono con Lucio Simone, che è uno degli organizzatori del circuito del Marathon Bike Cup. Buongiorno, Sestriere è una tappa importante, la setta legend e la storia della mountain bike.
1: Sicuramente la storia della mountain bike, siamo arrivati ormai alla 37esima edizione. Per il circuito sponsorizzato Specialized è sempre un'ottima occasione venire a Sestriere, con una giornata così

0: con il percorso che hanno qua a Sestriere è veramente una goduria e in bocca al lupo a tutti quelli che oggi parteciperanno a questa fantastica manifestazione. Siamo con Alessandro Cappella, l'ideatore, uno dei fondatori per quanto riguarda la Seta Legend, edizione 2025. Ci siamo ancora tra mille situazioni in particolare, però non manca l'entusiasmo, Alessandro.
1: Assolutamente, l'entusiasmo è quello che ci guida. Sappiamo le difficoltà della mountain bike di questo momento, ma è sicuramente passeggera. Ci crediamo, noi siamo ancora qui, 37 edizioni nella storia dal Tour della Seta alla Seta Legend, forse la decana storica del mountain bike, sicuramente italiano, ma probabilmente viaggiamo anche su livelli europei e oltre, quindi è un pezzo di storia della mountain bike che si celebra anche quest'anno. Giornata magnifica, grandi atleti al via e quindi c'è tutti gli ingredienti per fare una grande gara.
0: Parliamo di gravel ovviamente, ormai è diventato un habitué all'interno della Seta Legend e soprattutto poi la gara della Gran Fondo su strada, la storica ormai manifestazione, perché se non sbaglio è la decima edizione.
1: Sì, abbiamo messo insieme in un weekend tutte le nostre esperienze su Sestriere, quindi faremo oggi la Mountain Classic, la Seta Legend, poi andremo sulla seconda partenza sulla Gravel. Abbiamo uniformato i percorsi perché questo percorso, che è un percorso veloce di alta montagna, ci permette di poterlo fare. E poi domani, domenica, la Gran Fondo del Colle delle Finestre, un altro grande pezzo di sport, quindi un weekend veramente di altissimo livello sportivo.
2: Dal 10 anni che la faccio.
3: Ho
2: iniziato con il 1001 10 anni fa e adesso sono col 2002.
4: Decimo anno, saltato solo due volte, una per il caldo, una per caduta.
3: Assietta è la gara più familiare che c'è e sto ritornando in ciclismo e con Assietta sono sicura che me la godo.
5: Conosco il percorso, è bellissimo, veramente, per quello che sono qua a provare questa sfida oggi. Sono venuta a vedere il mio fidanzato che fa la gara e viene da tantissimi anni, molto affezionato a questa cosa.
0: Come sempre, puntualmente il sindaco del Sestriere Gianni Poncè, vicino allo sport e vicino alla mountain bike, giornata di sole, veramente uno scenario incredibile.
6: Sì, buongiorno a tutti, grazie ai partecipanti, grazie agli organizzatori, GSR Alpina e Bike Club Sestriere. Sicuramente la giornata premierà tutti i partecipanti, splendido sole, le strade preparate al meglio e voglio ringraziare la città metropolitana per il lavoro fatto in quota, prima per il Giro d'Italia e ora per la Sieta e tutto il percorso. Sestriere è sempre vicino a questi eventi, al ciclismo, in cui si crede anche per il discorso turistico che è fondamentale per l'estate nostra, come tanti altri avvenimenti che organizziamo proprio per portare turisti, praticanti e far conoscere il nostro splendido territorio.
7: Partiti con la Seta Legend!

0: volta che fai la settima, la decima, è bello qua.
1: Bellissimo, spettacolare. L'inghiera è la decima. Tanto vengo da solo, sono in crisi, l'ho fatto so.
0: Sì, sì, ormai sei uno storico che chiude la setta legge. Abbiamo un altro Luca, Luca Apa, di dove sei?
2: Cuneo.
0: Su col morale, dai, su col morale. La vita è bella, Luca. Di dove sei? Di Cuneo?
2: Cuneo, sì.
0: Prima volta?
2: Prima volta.
0: Prima volta, bellissima, eh?
2: Infatti,
0: ma i suoi ristori sono ancora più belli, eh? Perfetto, io ti ho già visto in faccia. Tu sei Lorenzo, di dove sei?
3: Di Cuneo.
0: Di Cuneo, ah, la stessa palazzina. Sì, okay. Prima volta?
3: Prima volta.
0: Sei emozionato, teso?
3: Teso.
0: Tranquillo, tranquillo. È tutta brava gente questa, ma tutta brava gente. Tu sei?
4: Roberto, Milano.
0: Sì, sì. Io lo dico sempre perché Gemini Team,
4: grazie,
0: oltre a quello che è l'aspetto sportivo, è un'associazione che da tanti anni ha fa un lavoro incredibile nel sociale. Voi seguite?
4: La Isla. Situazione è stata sull'ultima laterale. Domenica scorsa c'è stata la Randonnée della Arcisate, proprio organizzata per la raccolta fondi. Chiaramente la squadra più partecipante era
1: Gemini.
0: Esatto, io so che il ricavato di quello che trovate poi lo mettete, lo inserite nella Onlus e l'Isla. Mi ha fatto molto piacere, tante belle cose.
4: Ciao.
0: Ma è lui lo straniero, si chiama Stefano. Dov'è l'inglese? No, ma si chiama Stefano?
4: Indietro, magari.
0: Dei baroni inglesi, Stefano. What's your name?
5: Oh, Stefano.
4: Good morning.
0: Good morning. Non so cosa stai dicendo, ma ti voglio bene anch'io. Di dove sei?
5: Torino.
0: Torino. Prima volta?
5: No, ho già fatto una volta con... La prima volta con i bike.
1: Quelli che devo seguire mia figlia.
0: Ah, ok. Stai bene? Tutto bene?
5: Tutto a posto, tutto a posto.
0: Tutto a posto, tutto a posto. Ma fammi
6: okay. Attenzione! 3, 2, 1, ossia! A lei, Italia Rata! 5 contro 5! Non picchiatevi, per favore, dividete a mangiare le ristori, fate bravi, grazie!
0: Prima volta qui?
5: Sì, prima volta.
0: Prima volta?
5: Prima volta la grave, sì.
0: Considerazioni per particolare?
5: Ho provato il percorso domenica scorsa, è fantastico.
0: Ciao, Nicolò, da dove arrivi?
5: Varese.
0: Varese. Particolare la maglia, eh? Sei molto particolare. Tu fai in strada di solito?
5: Sì, in solito strada.
0: Gravel?
5: Vorrei... Ogni tanto.
0: Prima volta per la seta?
5: Sì, questa prima volta.
0: Sei un po' emozionato?
5: Abbastanza.
0: Va bene, sei poco lungo da bere cose, che bello, ti piace?
7: Eh sì, domani si fa anche la...
0: Ah, quindi fai un po' la combinata. In bocca al lupo, divertiti, bene.
7: Ciao, grazie.
0: Piacere, Giorgia, come stai?
8: In attesa. Va bene.
0: Com'è la tua tattica? Spiegacela. Segui noi.
8: Guarda, è la mia prima gara della vita. Ho fatto 2 giri in gravel prima di oggi, quindi io tengo. La mia tattica è pregare.
0: Ah, poi qua c'è la debuttata allo sbagliare, eh? Però il sorriso è quello che parlo per te. Mi divertiti in bocca al lupo. E se qualche ragazzo ti sorpassa, chiamami che poi ci penso io.
8: Va bene, grazie.
0: Cosa hai fatto l'anno scorso?
9: Avevo vinto.
0: Dai! Fai vincere gli altri quest'anno?
9: Per forza. No. Sono qua per divertirmi.
0: Palle!
8: Che cazzo, va due.
7: E dove sapevo che...
0: Dai, salutate con lo speaker! Salutate, ciao! Grande! Ciao! E buono qua, ciao!

appena passato il numero 8187, le donne alle ore 10.

0: sogno nel cassetto del sindaco Gianni Poncet, Tour de France, Giro d'Italia, Settalegge, mountain bike, gravel, strada, cosa si può fare ancora, cosa si può portare il sestriere?
1: Ma il sogno è portare una Val d'Isère sestriere del Tour de France.

Beh, sono la prima volta che la faccio nella mia vita e io abitando qua vicino ci tenevo a farla e sicuramente mi servirà per mettere una buona gamba in salita in vista anche del copyright land grabbing che sarà molto duro.

0: Prvo ovećanje, jako. Nije ovećenja, imamo pistoli. Tak, pistoli. Pistoli je točka, vera, velicima Toskana. Prvo
1: ota
0: Ecco, per le tue voci della terra quando è arrivata la location e tutto.
1: Poi studiamo dell'iPod.

0: sì, sopravvivo. Dai, dai, andiamo.
1: Alla grande.
2: Posso? Bellissimo percorso come sempre. Giuro, più si va in alto, più si fa fatica.

0: Abbiamo finito il nostro giro, per oggi è andata bene, tutto a posto, bella giornata.
1: Salutiamo e ringraziamo anche i nostri piloti che ci accompagnano. L'applauso caloroso sentito del pubblico di Sestriere, è lui il vincitore, Michele Guadagnini, Tito Nesco.
2: Allora Michele, niente, cosa stai provando? È un momento particolare, dirti pure che c'è la fidanzata, giusto? Dimmi.
3: La moglie,
2: scusa.
3: Una bella soddisfazione. Ci credevo fin da stamattina, mi sentivo bene. In salita sono riuscito ad andare via sulla salita lunga. Però gli avevo sempre qui dietro a un minuto e mezzo, vedevo che il distacco era sempre alto. E l'ultima discesa l'ho fatta un po' tranquilla, che non volevo rischiare. È andata bene.
2: Io stavo raccontando quando tu stavi arrivando verso il traguardo che l'Albo d'Oro della Setta Legend è composta di grandissimi atleti, da Samuele Porro, da Pais, da Diego Alfonso, Aria Squerro, mi fermo qua. Tu entri nella storia.
3: Diciamo che è il quarto anno di fila che la faccio e
4: la gara è adatta a me, sono contento di entrare nell'Albo d'Oro. Una grande soddisfazione.
2: In questi casi si usa la dedica. La dedica ovviamente se non ti picchia.
3: La dedico alla mia famiglia, a mia moglie,
4: al mio team che mi ha sempre sostenuto e nel tema stesso perché ho fatto un sacco di sacrifici.
2: Grazie, un applauso ancora per Michele Guadagnini.
1: Attenzione, volata per il secondo posto è Giorgio Francisco della Simax e terzo Adriano Caratide. Bravi ragazzi, proprio 35 secondi, veramente si erano avvicinati tantissimo.
2: È andato tutto bene, secondo te hanno sbagliato qualche cosa, Giorgio?
5: No, tutto benissimo, cioè sono contentissimo. Gara sempre tostissima, c'è il tap-tap veramente dura, poi i paesaggi fantastici. Grazie a tutti, soprattutto ai volontari dell'organizzazione per il nuovo possibile.
2: Complimenti. Bellissimo, bellissimo, però mi fa molto piacere. La Setta Legge è sempre la Setta Legge, possiamo dirlo, Giorgio?
5: Sì, sì, decisamente. Cioè, anche se un po' più corto rispetto a un po' di anni fa, sempre durissimo.
2: Grazie, rimani qua per la premiazione. Io vado al quarto velocemente. A un certo punto hai sognato il podio?
5: Lo sono io, Aldo. Poi, vabbè, loro ne avevano leggermente di più e in salita niente. Ho dovuto lasciare il passo di di più. Però sono contento, dai, quanto lo sputta lì.
2: Assolutamente, grazie!
6: Io dalla prima parte sono rimasto un po' più indietro, poi ho recuperato bene e niente, poi me la sono giocata con Francisco sulla risposta.
2: Diciamo che la lotta bike a volte ti regala anche queste sorprese. Posso dire anche piacevoli sorprese, nomi che magari non ti aspetti che tirano fuori anche la gara della domenica o del sabato.
6: Del sabato. Sì, sì, no, vabbè, ma poi il discorso è che quando sei in gara, se uno ha dato tutto, va bene, cioè, tipo come oggi, io sono contento, ho dato tutto, e quindi merito chi era davanti ha avuto più condizione di me.
2: Grazie mille, grazie mille, Adriano Caratini.

0: Eccola qua la vincitrice della Setta Legge 2025, Carlotta Morello! Vincitolari!
1: Ora i miei complimenti, ormai ci hai preso anche l'abitudine nel vincere nelle gare di mountain bike, questo mi fa molto piacere. Prima di tutto però raccontaci la gara.
2: Ma allora, diciamo che la prima parte c'era una salita per arrivare di nuovo a Sestrier, poi dopo c'era tutta una parte abbastanza pianeggiante in mezzo a sentieri con un po' di pietre, quindi un po' tecnico, e poi dopo c'è stata una lunga scesa fino alla Sietta, e poi diciamo che l'ultima parte si intervallava strappi duri e un po' di discesa, quindi diciamo è stato il giusto compromesso. Questo percorso è molto bello, veramente. Complimenti agli organizzatori.
1: Ok, Maria Cristina Nisi, l'anno scorso vincitrice, quest'anno seconda, però ovviamente Carlotta Borrello oggi aveva un passo completamente differente. Questa è un po' la deduzione che voglio fare.
3: Sì, purtroppo io tipo 20 giorni fa ho avuto un brutto incidente in bici e quindi diciamo ancora mi sto riprendendo, però insomma la condizione è buona. Oggi ho deciso di venire qua alla Sietta perché è una gara che mi è sempre piaciuta, onoro il mio secondo posto dietro un atleta di livello, una campionessa italiana di ciclocross, insomma un giovane talento che spero che nel proseguo anche lei porti un sacco di risultati. Io sono felice del mio secondo posto. Domani prenderò via il campionato italiano cercando di dare il massimo come sempre e niente, mi sono divertita, un percorso stupendo, un panorama eccezionale, il sole ci ha accompagnato tutta la gara e che dire, un grazie agli organizzatori degli Asset Legend, un grazie al Boscaro Racing.

0: Team, e un grazie a tutti i partecipanti che sono venuti in questa splendida giornata di divertimento.
1: È finita, si è conclusa la 37esima edizione della Seta Legend. Una giornata fantastica, un tempo perfetto per pedalare, una grande gara, è andato tutto benissimo, sicurezza, divertimento, una giornata da ricordare ed è solo il primo atto di un weekend che vede domani la Gran Fondo Sestri Colle delle Finestre. Qui a Sestri facciamo le cose per bene e questo è il weekend dedicato alle due ruote. Sestri è patria delle due ruote e ci insegna il Giro d'Italia. Insomma, visto qui tra l'altro l'assegnazione della maglia rosa a Simon Yates. Siamo qui nella sottolinea di arrivo, vicino agli amici di Specialized che da sempre credono nelle nostre iniziative e che vogliamo ringraziare perché sono il title sponsor dell'iniziativa. Viva la mountain bike, viva la Seta Legend!

0: si parte con la gravel dalle 8:30 alle 9:30 per 2 giorni di gare, speriamo bellissime. I primi sono circa 300 persone partenti per quanto riguarda un percorso che si snoda su piste ciclabili, lago e delle bellissime zone, per ritornare poi qui al Race Village per un pasta party anche per i ragazzi della gravel. Abbiamo un po' di gente, se vediamo che si sta già iscrivendo, e via, si parte per 2 bellissime giornate con la binda e con le manifestazioni gravel, crono e gran fondo di domani. Già iscritti o da iscriversi?
1: Allora,
0: ok, iniziamo con chi si è già iscritto, così li mandiamo subito. Se mi fa solo vedere il numero di registrazione.
2: Buongiorno, siamo qui anche quest'anno per la seconda volta, veniamo da Brescia. Quest'anno abbiamo aggiunto un membro in più alla squadra.
3: Sì, proviamola, vediamo com'è questa gara e
2: questa experience.
0: Grazie. Anche lei si è già iscritto?
4: No, io devo fare la sfida alle 7:30.
5: Va benissimo, va
0: benissimo. Vedete che sta riprendendo.
6: Sono Carlo Marinello, presidente dell'Handicap Sport Varese, che è una squadra di basket in carrozzina che milita nel campionato di Serie B. Siamo qui per promuovere la nostra immagine e per se riusciamo a raccogliere anche un po' di fondi, perché ci servono per il campionato.

0: faccio mountain bike e spero di tornare lì.
1: Però conosco il percorso.
2: Ciao, siamo il meglio della Valcuvia. Beh, insomma, così per dire. È già la terza volta che veniamo, ci divertiamo un casino. Percorso bellissimo. Siamo tre amici.
3: Arrivo dalla Brianza, quindi vicino a Milano, è il quarto anno che la faccio, è divertente perché poi sono sempre con degli amici.
2: Sì. Noi diciamo che noi viviamo di bici oltre che praticare, ecco, per cui tocchiamo tutte le nostre valli, le nostre zone, i laghi, per cui è una cosa bellissima, ci divertiamo un casino. Grazie,
4: perfetto. È uguale, noi veniamo anche noi dalla Valcuvia, siamo tutte dalla Valcuvia più o meno, tutte e tre. 4, lui è dalla Brianza, niente, vabbè, è il terzo anno che la facciamo, molto bella come gara, come dico.

0: Cosa dire? Il meglio del meglio qua a Varese.
1: Vai Tex, tocca a te.
2: Quanti anni è che si va in bicicletta?
3: Non mi ricordo. Per me è la prima volta quest'anno e quindi vediamo, una bella esperienza.
4: Due indicazioni soltanto. Il percorso è stato frecciato completamente, ma purtroppo qualche simpatico buon tempone ha pensato di togliere delle frecce o girarle. Quindi attenzione, ieri io ho fatto un giro e ho visto che purtroppo c'erano delle frecce mancanti e delle frecce girate. Una parte è stata messa a posto, però attenzione, cerca chi non ha la traccia, me lo dice o seguiamo chi ha la traccia. A ultima cosa, purtroppo il tempo, il meteo ha rovinato alcune discese, quindi un minimo di attenzione in discesa perché il terreno non è dei migliori. Ecco. Per il resto divertitevi e buon ristoro a Ispra con pasta e fagioli, e polenta, pizza e quant'altro. Buon divertimento a tutti!
5: Tutti gli anni ci sono sempre più iscritti, tanti ex professionisti per divertimento vanno in gravel, insomma ha del suo anche il gravel.
6: Ma la gravel è la gioia della bicicletta, perché uno può andare con la bici normale, con la bici assistita, può andare con sua moglie, con i suoi amici, con i suoi figli, e quindi è un momento di convivialità importante. Lo scopo della bicicletta gravel è quello di divertirsi, fermarsi, ci sarà un ristoro, di parlare con gli amici. Chi vuole far fatica ne fa di più, chi ne fa di meno, ma è il momento di gioia sicuramente.
5: Allora, anche quest'anno la Tre Valli Varesina, nuovo record a gran fondo, 3200 iscritti, e anche di più, forse 3500, insomma tira veramente tanto, il percorso piace moltissimo.
6: Sì, il percorso, prima di tutto grazie alla prefettura, grazie al questore in particolar modo e al prefetto Pasquariello, che la nostra gara è una delle più sicure, 4 ore di copertura totale, di chiusura totale al traffico, poche gran fondo hanno questa qualità. Ecco, direi che forse anche questa, poi l'attrattiva dei nostri immensi laghi, il territorio, le montagne, oggi poi è una bella giornata.
5: Poi martedì la Tre Valli Varesina dei professionisti, veramente con tutti i top rider presenti qui a Varese.
6: Beh, sicuramente l'arrivo di Pogačar, che ci aveva promesso l'anno scorso di venire, vorrei ringraziarlo perché ha dimostrato, non vorrei ringraziare il corridore ma vorrei ringraziare l'uomo che ha dato una parola e l'ha mantenuta. Questo per noi è molto importante, nello sport alcuni gesti sono più che significativi che alcune vittorie, e quindi direi noi siamo felici, c'è tutto il mondo, non solo Pogačar, ci sono i vincitori del Tour de France, vincitore del Giro d'Italia, Alaphilippe, c'è veramente tutto il mondo, e a Varese mai come quest'anno abbiamo i migliori big. Voglio ricordare 4 ore e mezza di diretta televisiva, 2 ore per le donne, 2 ore e mezzo per gli uomini, quindi grande festa a Varese, venite a trovarci.
5: Complimenti ancora Renzo, grazie e forza con questa 4 giorni. Scusa. Saluti a tutti.
6: Complimenti a chi viene qua.
5: Grazie.
7: Buona pedalata ragazzi, mi raccomando, abbiamo anche Polvo Cycling a pedalare, oltre che lo stand. Ciao Stefano, ciao Polvo Cycling.

0: siete qua a curare il percorso, insomma.
1: Sì, per la partenza e poi per se succede qualcosa durante la gara, durante il percorso, se qualcuno cade. Speriamo di no, quindi no.
2: Facciamo assistenza, aspettiamo che partano tutti, facciamo, copriamo come diceva il collega la partenza e presso un'oretta poi rientriamo in sede. Poi abbiamo la cronometro nel pomeriggio.

0: pasta e fagioli con anche la salsiccia.
1: La pizza buona, buona, buona, buona, bellissima.
2: Te, te, e la vino e qui e l'acqua.

0: essere il secondo piatto?
1: Purtroppo è buona, ragazzi. Io non lo faccio. Ne volevo poco, se me ne un
2: po'. È tutta!
1: No, dai, così basta. Buonissimo. Bravo. Grazie.
3: Tutto bene, cibo ottimo. Poi che io che vengo da San Marino, ancora meglio.
4: Ottimo ristoro, come l'anno scorso, non ha mai deluso. E ci siamo riempiti bene, carichi per la prossima metà. Da Brescia, con furore.
5: Grazie.
2: Prego.
6: Già mangiato.
0: Com'era?
6: Buono. Percorso bello.
0: E il paesaggio?
6: Bellissimo, il lago è uno spettacolo.
7: Sì, la seconda volta che la faccio io, questa, sempre doc, ristoro.
8: State già andando?
9: Sì, adesso partiamo, via. La seconda metà è più dura, la seconda metà.
8: Com'era?
9: Era tostina adesso, ma dopo è peggio dopo. Però è bello, dai, bello.
8: Ristoro?
9: Ristoro buonissimo, cavoli, veramente ci voleva adesso. Ottimo,
8: grazie,
9: ottimo.
8: Grazie mille.
10: È il momento più bello del percorso questo. Ci riposiamo e mangiamo.
8: Fotoricordo?
2: Fotoricordo, vieni.
8: Cioè no, dico, è un
2: come
8: momento...
2: Fotoricordo?
8: Sì, no,
0: ricordiamoci di lui.
2: Tra un po' non c'è più.
8: Avete mangiato?
9: Sì, mangiato benissimo. Benissimo. Posto adesso.
8: Quello che c'è rimasto,
9: la manetta fino a Varese.
8: Certa gente,
2: ma tutto lui. Lui di Varese ha mangiato tutto.
9: E vino?
11: Ecco, passa il padrone, ci vuole, dai.
8: Salute.
11: Due bicchieri di vino con pasta e padrone ci vuole.
7: No. Ottimo, è stata buonissima, adesso ci darà la spinta e quell'aria in più per arrivare fino a Varese, per rientrare. Complimenti ai cuochi e all'organizzazione.
12: Un ristoro così si pedalerebbe solo per un ristoro così alla fine.
13: Siamo arrivati prestissimo questa volta. L'altra volta siamo arrivati più tardi. E adesso mangiamo, ok?
8: Come sta andando?
12: Benissimo, divertentissima. Tempo poi ci ha aiutato, quindi meglio di così non poteva andare. Poi il buffet è fantastico, cosa si può dire?
8: Quanta pasta fagioli?
12: Mi sa che mi hanno beccato 3 giri? No dai, 2 li ho fatti. Neanche a casa è così buona.
8: Grazie.
10: Ottimo. Buona la pizza, buono tutto. Pasta e fagioli top, grandi. Adesso non guido più però.
14: Durante il tragitto c'era l'unica pozzanghera, l'ho presa io. Però è bello anche questo, il fuoristrada.

L'importante è divertirsi, l'importante è stare insieme, l'importante è l'amicizia. Vi ringrazio prima di tutto della vostra amicizia che dimostrate per la nostra corsa. Un augurio di star bene e di godervi questa bella giornata.

0: sì.
1: La cronometro oggi ha 250 partecipanti, all'incirca una cinquantina di donne e 200 uomini che dovranno fare un percorso che va da qua a Indunalona e torna indietro, sono all'incirca 22 km andare e tornare e ovviamente vince quello che va più veloce. Sono suddivisi in categorie d'età, sia gli uomini che le donne. E poi questo pomeriggio, subito dopo, ci saranno le premiazioni al Race Village che si trova a Varese e daremo i premi appunto ai migliori. Vale anche comunque come qualificazione ai mondiali per l'anno prossimo e mi è stato detto anche che vale anche come campionato lombardo quest'anno, perciò c'è anche per tutti i residenti in Lombardia, è una prova secca e vale anche come campionato lombardo, perciò daremo anche le maglie proprio ufficiali ai campioni della Lombardia di questa edizione.

saluto dalla Gianlu, siamo ai Giardini Estensi proprio nel centro di Varese per questo 4 ottobre 2025, la prima giornata di un lungo evento dedicato al mondo del ciclismo. Il programma ha previsto alle ore 9 la partenza della terza edizione della Gravel Experience, una partecipazione massiccia che ha visto un bel giro nel Varesotto con una bella sosta ristoro a Ispra, tutti contenti, tutti soddisfatti i partecipanti. La giornata è proseguita con il Race Village, una serie di gazebi con espositori che propongono i loro prodotti dedicati al mondo del ciclismo e non solo, tanta gente, tanta partecipazione e tante famiglie. Dopo la pausa pranzo, subito il primo appuntamento mondiale con la prova internazionale di crono, quindi una prova a cronometro in zona ippodromo, prova valida anche per il campionato regionale, prova unica campionato regionale. Appuntamento a domani, domenica 5 ottobre 2025, con la Gran Fondo Trevalli Varesine Amatori, la Strawoman e poi tanti altri appuntamenti, comprese anche le premiazioni di quella che è una delle gare più importanti dell'anno qui nel centro di Varese.

In Lombardia la privatizzazione della sanità si sta imponendo sempre di più, non come alternativa ma come unica soluzione. L'intervento di Valentina Cappelletti. Il lavoro ibrido ha cambiato il ritmo delle giornate, il rapporto tra tempo professionale e vita privata. Come si sta evolvendo il lavoro da casa post pandemia?

0: Più di 2 milioni di persone con disturbi mentali non ricevono cure adeguate o non riescono a entrare in contatto con i servizi pubblici. Il nuovo rapporto di Antigone sulla situazione delle carceri italiane denuncia sovraffollamento, morti e atti di violenza tra detenuti.
1: Da 30 anni la Lombardia è stata un laboratorio delle politiche di privatizzazione del servizio sanitario regionale in nome del principio della libertà di cura, ovvero della possibilità per i cittadini di scegliere se rivolgersi a enti pubblici o privati.
2: Progressivamente il principio della libertà di cura ha prodotto una scelta e un orientamento forzoso verso gli erogatori privati e la sanità privata, perché la sanità pubblica è stata sistematicamente sottofinanziata. Il punto che oggi più delicato che oggi dobbiamo rompere, quindi in sequenza, è questo. Primo, pensare che le risorse da destinare al Servizio Sanitario Nazionale siano date, cioè queste, e non sia possibile incrementarle, ma non incrementarle in termini assoluti, perché questo lo ha fatto qualunque governo, ma incrementarle in rapporto all'andamento del prodotto interno lordo, perché se non facciamo questa operazione, la rilevanza del Servizio Sanitario Nazionale, la sua capacità di cura, perde progressivamente terreno.
1: Aumentare la spesa pubblica non gioverebbe solo alla salute, ma anche all'occupazione.
2: L'incremento della spesa pubblica serve per fare un'operazione che è indispensabile nel Servizio Sanitario Nazionale, cioè aumentare gli occupati in tutte le figure professionali, perché in questo momento le condizioni di lavoro per effetto del mancato rimpiazzo del turnover e dei tagli storici alla spesa pubblica vuol dire per gli operatori di qualunque figura sanitaria e sociosanitaria lavorare in condizioni di lavoro pesantissime che spesso le portano e li portano a fuggire verso gli operatori privati.

0: Sempre più comuni italiani adottano lo Youth Test per misurare l'impatto di delibere e politiche sugli under 35, una pagella che valuta i sindaci sulla base degli effetti delle loro scelte sulle nuove generazioni. Parma è stata la prima ad adottare formalmente le linee guida. Il professor Luciano Monti, padre della valutazione di impatto generazionale in Italia, parla di un cambio di paradigma, ovvero guardare la politica con gli occhi dei giovani. Una novità arrivata anche dalla legge 167 del 2025, che obbliga il governo a valutare le nuove norme in base agli effetti sulle generazioni presenti e future.
1: C'è chi a lavoro non ci va più o raggiunge l'ufficio solo due o tre volte a settimana. Il lavoro ibrido ha cambiato il ritmo delle giornate e il rapporto tra tempo professionale e vita privata. I modelli si dividono tra formule remote first, dove l'ufficio resta uno spazio occasionale, e approcci office first, che mantengono la sede aziendale come centro principale del lavoro. In entrambi i casi il fenomeno continua a crescere. Secondo l'osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, nel 2025 i lavoratori ibridi erano circa 3.575.000, con un aumento dello 0,6% rispetto all'anno precedente. La crescita più forte riguarda il settore pubblico, dove gli smart worker aumentano dell'11% e raggiungono quota 555.000, pari al 17% dei dipendenti della pubblica amministrazione. Nelle grandi imprese, il lavoro da remoto coinvolge oltre la metà del personale, circa 1.945.000 persone, mentre le piccole e medie imprese rallentano. Qui il lavoro agile arretra, spesso sostituito da accordi informali o da un ritorno più marcato alla presenza. Lo smart working, però, non sembra più un'eredità dell'emergenza sanitaria. È diventato una componente stabile dell'organizzazione del lavoro, apprezzata sia dalle aziende sia dai lavoratori. E il margine di crescita resta ampio. Tra chi oggi non lavora da remoto, il 21% sostiene che potrebbe svolgere almeno metà delle proprie attività lontano dall'ufficio, con la stessa efficacia. Un potenziale di circa 3 milioni di nuovi smart worker, mentre cresce anche l'interesse per altre forme di flessibilità, come la settimana corta, ancora presente solo nel 10% delle grandi organizzazioni italiane.

0: L'azienda bolognese di lingerie La Perla è stata premiata con la dedica di un francobollo che entra nella serie Le eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy e raffigura un corsetto artigianale con il logo storico del brand.
1: Oggi siamo qui al Mimit per celebrare La Perla con l'emissione di un francobollo che segna anche simbolicamente l'inizio di un nuovo percorso di crescita di un'azienda che ha fondato sulle competenze il suo passato, ma che su quelle competenze conquisterà il suo futuro.
2: Abbiamo trovato poi due persone che hanno acquisito La Perla, che anche loro, come noi, percepiscono la passione grande che ci vuole a fare un lavoro così, perché non è solo una questione di tecnica, ma è anche di cuore e di grosso impegno.
3: Senza le ragazze non c'è niente, non c'è prodotti, non c'è l'arte. Le ragazze è il cuore della società.
0: Il francobollo racconta anche questo, la resistenza delle lavoratrici che hanno difeso il marchio bolognese dalla chiusura e dalla dispersione di un patrimonio artigiano unico.
4: Un francobollo che almeno nell'immaginario girerà, viaggerà e racconterà una storia bellissima, la storia di alcune donne lavoratrici che con una grande esperienza, una grande caparbietà hanno portato avanti una vertenza e l'hanno vinta. Quindi un omaggio che rimarrà nella storia del nostro paese come una conquista importante delle donne. Tante conquiste sono state fatte nel passato e tante ne faremo ancora nel futuro. Grazie alle lavoratrici della Perla.

Siamo a Tolone, in una piccola libreria nella cittadina nel sud della Francia. Si sentono solo dei sussurri, filtrati dalle assi del pavimento. Le cadenze sono diverse, ma una cosa è chiara: lì si parla italiano. È l'attività di Silvio Trentin, padre di Bruno Trentin, che circa mezzo secolo dopo guiderà la CGIL, che da anni ha deciso di riparare in Francia per non dover sottostare al fascismo. Quella libreria, acquistata un anno prima, è ormai il punto di ritrovo per esuli italiani e per coloro che si stanno recando in Spagna per combattere la guerra civile. Sono antifascisti, coloro che non si sono piegati agli ordini del regime e che contrastano la sua narrazione di governo sociale. La cantina è la base dove vengono tenute riunioni segrete e dove alcuni antifascisti sono ospitati dalla famiglia Trentin. Il sistema corporativo fascista, formalizzato con la Carta del Lavoro del 1927, si presentava come una terza via tra capitalismo e socialismo, promettendo di superare la lotta di classe attraverso la collaborazione tra lavoratori e imprenditori nelle corporazioni. In realtà, le organizzazioni sindacali libere furono sciolte e sostituite da sindacati controllati dal regime, mentre sciopero e conflitto sociale vennero repressi. La rappresentanza divenne monopolio dei sindacati fascisti, strettamente controllati dal partito. Più che luoghi di mediazione paritaria, le corporazioni si rivelarono strumenti di disciplinamento della forza lavoro e di centralizzazione delle decisioni economiche. Nei fatti, il sistema tutelava gli interessi degli industriali, comprimendo salari e diritti in nome della stabilità e della produttività. Le politiche sociali, dall'assistenza dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia al dopolavoro, ampliarono gli strumenti di welfare, ma furono anche mezzi di consenso e controllo. Inoltre, due dei pilastri odierni, IMSS e INAIL, oggi considerate creature del fascismo, altro non furono che trasformazioni di enti già esistenti, che al di là del nome poco cambiarono nella vita dei cittadini e soprattutto dei lavoratori. Il corporativismo non eliminò il conflitto sociale, ma lo rese invisibile attraverso la repressione e l'inquadramento autoritario, trasformando la promessa di armonia nazionale in un sistema di controllo politico ed economico.

2 milioni di persone con disturbi mentali medio-gravi non ricevono cure adeguate o non riescono a entrare in contatto con i servizi pubblici. Lo certifica il rapporto sulla salute mentale pubblicato dal Ministero della Salute. Nel 2024 gli utenti seguiti dai servizi specialistici sono stati oltre 845.000. Le donne rappresentano il 55% delle persone assistite, mentre gli accessi ai pronto soccorso per disturbi psichiatrici hanno superato quota 636.000, pari al 3,3% del totale degli accessi ospedalieri. Ma i numeri più pesanti riguardano le risorse. Per la salute mentale viene destinato appena il 2,73% del Fondo Sanitario Nazionale, lontano sia dal 5% previsto dagli accordi Stato-Regioni, sia dalla media OCSE, che supera il 10%. La spesa media annua per residente nell'assistenza psichiatrica è rimasta praticamente ferma rispetto al 2016, nonostante l'inflazione abbia aumentato il costo reale dei servizi. Oggi gli operatori sono poco più di 33.000, quasi 2.000 in meno rispetto al 2015. Secondo le linee guida Agenas, ne servirebbero oltre 41.000, ma considerando anche il nuovo Piano Nazionale per la Salute Mentale, il fabbisogno reale arriva a circa 15.000 professionisti aggiuntivi. Eppure, le risorse stanziate dalla legge di bilancio permetterebbero l'assunzione di appena 450 operatori. Mentre crescono i bisogni di ascolto, cura e sostegno, il sistema pubblico continua a muoversi con risorse limitate. Per la CGIL serve un cambio di rotta strutturale. Per questo nasce la nuova proposta di legge di iniziativa popolare. L'obiettivo è di portare la spesa sanitaria al 7,5% del PIL e rafforzare i servizi territoriali rendendoli accessibili ogni giorno dell'anno. Perché poter stare bene è un diritto di tutti.

0: Sono gli invisibili del diritto, fuggono dal clima, ma per la legge non esistono. Negli ultimi 10 anni, quasi 265 milioni di persone sono state costrette a lasciare la propria casa per eventi climatici estremi, il doppio rispetto ai 15 anni precedenti. Lo certifica l'International Displacement Monitoring Center. Il 2024 ha segnato un nuovo record, 45,8 milioni di nuovi spostamenti per disastri naturali in 163 paesi. Al 31 dicembre erano 9,8 milioni gli sfollati climatici, ancora senza una soluzione. Numero raddoppiato in 5 anni. Eppure la Convenzione di Ginevra del 1951 non li riconosce. Sono senza uno status giuridico, esposti a respingimenti e detenzioni, e i numeri sono destinati a crescere.
1: Il 22esimo rapporto di Antigone, intitolato Tutto chiuso, racconta un sistema penitenziario sempre più vicino al collasso, fotografato attraverso visite in 102 istituti di tutta Italia. Al 30 aprile 2026 erano 64.436 le persone recluse, a fronte di poco più di 46.000 posti realmente disponibili. Il tasso di sovraffollamento ha raggiunto il 139,1%, con oltre 18.000 detenuti senza posto effettivo. In alcuni istituti si superano persino soglie del 200%. Lucca, Foggia, Milano San Vittore, Brescia Canton Mombello e Udine sono tra le situazioni più critiche. In meno della metà delle strutture visitate viene garantito lo spazio minimo di 3 metri quadri per persona. In molte celle mancano acqua calda, docce o riscaldamento, mentre in 23 carceri il WC si trova nello stesso ambiente in cui si cucina. Gran parte degli edifici è vecchia di oltre un secolo e fatica a reggere una popolazione detenuta sempre più numerosa. A crescere non è la criminalità, che secondo il rapporto resta stabile o addirittura in calo, ma la durata delle pene e l'effetto delle politiche punitive introdotte negli ultimi anni, con decine di nuovi reati e aggravanti. Intanto, arretrano le misure alternative alla

0: detenzione e aumenta il numero di persone costrette a trascorrere quasi tutta la giornata chiuse in cella. La tensione si riflette nei numeri delle aggressioni e dell'autolesionismo. Rispetto al 2021, gli episodi contro la polizia penitenziaria sono aumentati del 12,4%, quelli tra detenuti del 73%. Nel 2025, i suicidi in carcere hanno raggiunto quota 82, mentre i decessi complessivi sono stati 254, il dato più alto da decenni. Solo il 29% dei detenuti lavora, meno dell'8% frequenta corsi professionali e appena il 3% è iscritto all'università, un sistema sempre più chiuso che invece di ridurre l'insicurezza rischia di produrla.
1: Le aziende stanno smettendo di assumere e formare junior perché i loro compiti li svolge l'intelligenza artificiale. E il risultato è che tra 5 e 10 anni mancheranno i senior. Lo scrive su Fortune Jeff Rakes, ex presidente della Business Division di Microsoft ed ex CEO della Bill e Melinda Gates Foundation. L'intelligenza artificiale sta catturando la cognizione e molte aziende stanno costruendo un debito di talento che non compare in bilancio, ma cresce in silenzio. Intanto la Cina ha reso obbligatoria l'istruzione intelligenza artificiale in tutte le scuole primarie e secondarie. Singapore formerà tutti gli insegnanti entro il 2026 e la Corea del Sud ha investito oltre 800 milioni di dollari in curricula intelligenza artificiale per ogni livello scolastico.
0: Prosegue la sfida di dare continuità all'esperienza di Fondo Nuove Competenze, lo strumento di Fondo Impresa che negli ultimi anni ha sostenuto la formazione dei lavoratori.
2: Sul fronte aziende, il Consiglio di Amministrazione ha già immaginato di mettere almeno 30 milioni su un avviso che si occuperà sia di competenze avanzate che di sicurezza sul lavoro, con un occhio particolare alle microimprese e alle piccole imprese.
0: La formazione continua svolge un ruolo fondamentale nelle politiche pubbliche e sociali del Paese, rafforzando le competenze e accompagnando la trasformazione del sistema produttivo.
2: Nel mondo degli enti di formazione, che sono per noi un po' i nostri bracci armati tecnicamente senzienti che lavorano per diffondere appunto la cultura della formazione in questo Paese. Lavoriamo con tutti coloro che dimostrano giustamente di essere preoccupati del loro business, ma anche di preoccuparsi complessivamente della stato di salute delle imprese italiane e dei lavoratori delle imprese italiane.
1: Succede sempre più spesso. Secondo la CGIA, nel 2025 quasi un incontro su tre è andato a vuoto. Le assunzioni saltate per assenza di candidati sono passate da 400.000 nel 2017 a 1,7 milioni. Pesano il calo demografico, la difficoltà nel trovare figure tecniche e un lavoro che i giovani immaginano diverso. Più equilibrio, crescita e flessibilità. La quantità crescente di annunci per ghost job e processi di selezione lunghi e poco chiari non fanno che disaffezionare i candidati alle aziende.
0: Ogni mattina milioni di lavoratori comunicano un'assenza per malattia e quel gesto muove una macchina complessa di certificati, controlli e verifiche. Nel secondo semestre del 2025 all'INPS sono arrivati oltre 14 milioni di certificati medici, il 2,8% in più rispetto all'anno precedente. Nello stesso periodo le visite fiscali domiciliari hanno sfiorato quota 400.000 con un aumento del 3,7%. A pesare maggiormente è il settore privato, che rappresenta quasi l'80% delle certificazioni complessive. La legge di bilancio punta ora a rafforzare il sistema dei controlli. L'INPS aumenterà il numero dei medici incaricati delle visite fiscali. Tra le novità più rilevanti c'è l'integrazione della piattaforma digitale nazionale dati, pensata per consentire ai datori di lavoro di richiedere controlli in tempi più rapidi. Cambiano anche le regole sulla reperibilità. Dal 2026 le fasce orarie saranno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, compresi weekend e festivi, senza distinzioni tra pubblico e privato. Restano però le eccezioni legate a visite specialistiche, terapie o accertamenti sanitari documentati, così come le esenzioni per patologie gravi, terapie salvavita, invalidità riconosciute e infortuni sul lavoro.

0: La procedura dei certificati rimane invece sostanzialmente invariata. Il medico dovrà continuare a inviarlo telematicamente entro il giorno successivo all'inizio dell'assenza, mentre il lavoratore dovrà comunicare al datore di lavoro il numero di protocollo entro 48 ore. Durante la malattia resta l'obbligo di reperibilità presso il domicilio indicato. Un'assenza ingiustificata alla visita fiscale può tradursi in sanzioni economiche, fino alla riduzione o alla perdita dell'indennità.
1: In Lombardia la contrattazione sociale continua a essere uno strumento concreto che incide sulla vita quotidiana di milioni di persone. Lo SPI CGIL Lombardia ha presentato a Cavenago di Monza il rapporto annuale di contrattazione sociale 2025. Un bilancio che racconta 263 accordi sottoscritti nell'ultimo anno, con oltre 200 comuni coinvolti. Al centro welfare, sanità e servizi territoriali. Un lavoro che oggi riguarda direttamente più di un quarto dei residenti lombardi e che cresce ancora, considerando gli accordi con enti sovracomunali e aziende sanitarie.
0: Trieste ha ospitato la nona tappa del percorso formativo congiunto tra INPS, INCA e altri patronati sulla riforma della disabilità. Due giornate di confronto con l'obiettivo di costruire strumenti e linguaggi condivisi prima dell'entrata a regime della riforma su tutto il territorio nazionale prevista dal 1 gennaio 2027. La trasformazione però in Friuli Venezia Giulia è già iniziata da tempo. Trieste è stata la prima provincia a sperimentare il nuovo sistema dal gennaio 2025. Seguita da Pordenone e Udine nel marzo di quest'anno. Per ora resta esclusa soltanto Gorizia. Intanto il riassetto dei servizi prosegue anche sul piano territoriale. A Monfalcone lo scorso 22 aprile è stato inaugurato il primo centro medico legale INPS interprovinciale d'Italia, pensato per servire Udine, Trieste e Gorizia e rendere più vicini e accessibili i servizi. Da febbraio 2026 è attivo un tavolo tecnico permanente che coinvolge INPS regionale, regione, consulta delle associazioni delle persone con disabilità e ATS, un luogo stabile di confronto che accompagnerà la fase di transizione della riforma. Al centro del dibattito è emerso anche il ruolo dei patronati, chiamati a orientare e assistere le persone in un sistema che cambia rapidamente. Accanto all'organizzazione e agli strumenti digitali è riaffiorato un tema delicato: il rischio che la tecnologia finisca per allontanare gli operatori dalle persone. A sollevare la questione è stato il direttore INCA di Trieste Gianni Bertossi, ricordando come piattaforme e procedure online siano utili, ma non possano sostituire il confronto diretto. Una telefonata o un incontro faccia a faccia.
1: Cercare nuovi strumenti di inclusione è fondamentale in un sistema che cambia e propone nuove sfide ogni giorno. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: qui assegni si producono mediamente dai 15.000 ai 20.000 quintali l'anno di marroni su una superficie di circa 1.000 ettari. Il prodotto è rigorosamente marrone, quindi non c'è più il castagno. Marrone che è stato innestato in modo integrale agli inizi del Novecento. Ma la presenza del marrone a Segni affonda le radici secoli prima e nasce da un matrimonio. Il matrimonio dell'ultima erede della famiglia Conti, Fulvia Conti, con Mario Sforza, che era conte di Santa Fiora. A Santa Fiora c'era la produzione del marrone fiorentino e da questo matrimonio arriva l'innesto del marrone fiorentino qui a Segni, che poi assume le qualità organolettiche del territorio segnino, del territorio lepino.
1: Siamo nella sede della cooperativa Marrone Segnino, io sono il presidente. E in questa struttura si raccolgono i marroni, una parte dei marroni di Segni, per la precisione la cooperativa ha una compagine di circa 100 soci e lavoriamo nel momenti migliori sui 2-3.000 quintali. Adesso abbiamo una produzione di circa 1.000 quintali quest'anno. Il clima ci danneggia nel senso che ha inibito la fioritura in diverse zone, poi c'è stata una grandinata e poi una serie di patogeni che intervengono sul frutto. Il prodotto entra, viene fatta una prima valutazione che si chiama pezzatura, in un chilo di prodotto quanti frutti ci sono, e quanto bucato e quanto eventualmente marcio interno. Il bucato è quando il marrone è il marcio evidente, al momento dell'entrata in cooperativa si spaccano e si vede e si calcola se eventualmente c'è, perché non è detto che ci sia, insomma, in tutte le stagioni. Questo servirà poi al fine di valutare, alla fine della stagione, di valutare tutto il prodotto e per naturalmente stabilire i prezzi e la qualità. Poi tutto il prodotto che entra viene raccolto nei conici di legno che voi vedete qui, poi passa al crivello. Il crivello è quella macchina che fa una cernita per grandezza. Parte dal prodotto, o comincia a uscire il prodotto meno pregiato fino al fuori calibro, che è quello che poi andrà ad arricchire le tavole del marron glacé, alla fine, perché questo è il prodotto finale più pregiato del marrone di Segni. Dopo la pezzatura, per abbassare il bucato, il marcio esterno, insomma, e aumentare la commerciabilità, passiamo sul nastro cernitore, sulla cernita, si fa la cernita, che serve ad abbassare il bucato e è pronto per andare sul mercato. La particolarità di questo marrone è che è un marrone molto pregiato. Essendo minima la produzione a livello nazionale e mondiale, è assolutamente ritenuto un prodotto di nicchia. A questo proposito sarebbe il caso che la Comunità Europea facesse qualcosa in più o desse alcune linee guida migliori al fine della valorizzazione del prodotto.
0: Quello che manca sono un po' i meccanismi operativi. Bisognerebbe creare, allacciare più che altro i rapporti tra realtà locale e istituzioni europee, ma per fare questo necessita che le istituzioni intermedie, Stato e Regione, facciano da tramite e creino, diciamo così, questo collegamento. Qualche anno fa abbiamo iniziato quel processo per arrivare all'IGP, Indicazione Geografica Protetta, e un primo step è stato raggiunto, che è l'iscrizione del marrone segnino tra i prodotti tipici regionali, e speriamo, ecco, che si possa arrivare a questo ambito obiettivo, che è quello dell'IGP.
2: La castagna era tipico alimento delle zone appenniniche e della cucina povera. Oggi la castagna è apprezzata anche dalle altre fasce di popolazione ed è un frutto un po' particolare, perché è tra quei frutti che si avvicinano molto alle farine, diciamo ai cereali. Tant'è vero che molto tempo fa con la farina di castagne ci si tagliava il pane. Oggi invece la farina di castagne viene utilizzata soprattutto per la produzione di dolci e anche la castagna ha perso quel ruolo centrale di sfamare la popolazione contadina dell'Appennino che aveva un tempo. Facciamo attenzione perché appunto, essendo un frutto un po' particolare, dobbiamo cercare di capire che è abbastanza ricco di calorie ed è come una farina qualsiasi e quindi dobbiamo cercare di limitarne le quantità.
3: Intorno a Segni ci sono dei boschi di castagne bellissime e fanno questi marroni fantastici, buoni. Che cosa ci si fa? Intanto a calda arrosta. Quindi sono state lì, io adesso le metto qui. È vero che mi chiamano Muzio. Quello che dobbiamo fare è sbucciarle. Sono state naturalmente clastrate, come si dice, spaccate, per fare in modo che non scoppino quando si cuociono. Adesso se vediamo che in qualche duna c'è rimasto un po' di bruciacchiaticcio, col coltello ce lo togliamo. Perché ci facciamo una cosa un po' yeah, molto yeah. Vedete, io ho trovato un miele, un millefiori molto, molto serio. Poi ci sono delle nocciole, sempre nel miele, e poi qui abbiamo messo dell'uvetta, dei ribes, dei gelsi essiccati, dei pauperati a mollo con un po' di vino bianco. Che belle queste castagne, ragazzi. Ci hanno anche profumo, devo dirvi la verità. Ecco, mi sa che ci basta. Allora, adesso dobbiamo stare attenti a non lasciargli il bruciato. Quindi va bene, qui ce n'è un non nulla, via anche questo, molto bene. Là, le mettiamo qui e gli diamo un'abile stritazzata. Allora, se volete fare prima, ma secondo me il risultato non è lo stesso, potete usare anche quei pimer, quelle cose che tritano e sfrullacchiano tutto. Però poi diventa una polvere. Poi sta a voi decidere quanto lo volete sminuzzare, eh? Però secondo me così va bene. Mettiamo qua dentro.

0: un po' di nocciole sotto miele. Un pochino di miele. Lo mettiamo qui. E intanto ci tiriamo su, dandogli un po' una strizzatina, tutti questi bei ciccetti di uva di Ribes. Questo vino che sta qui dentro non lo dobbiamo buttare, dobbiamo vedere se ci serve perché l'impasto sia sufficientemente malleabile. Adesso questo loschissimo intruglio dovrebbe stare un po' insieme per darci l'uno all'altro. Noi questo tempo non lo abbiamo, ma non cambia nulla. Mamma mia, quanto buono. Dobbiamo compattarlo molto molto molto bene. Guardate, è delizioso. Una noce di burro. Con le vostre mani sante e venerabili lo spalmate un po' sul fondo, così. Molto molto bene. A freddo, perché così non ci scottiamo mentre lo lavoriamo con le mani, perché toccherà farlo con le mani. Ci compattiamo questo nostro tortino molto molto sudentemente, molto bene. Tenete presente che gli dobbiamo dare appena appena una scaldatina. Lo appoggiamo qui al centro, lo acciacchiamo un pochino e accendiamo. Cinque minuti, cinque. Intanto me lavo le mani. Prendo il piatto. Ora cercheremo di non romperlo, ma la vedo difficile. Infatti si rompe, ma non ce ne importa niente, perché quello che noi volevamo è che il sotto caramellizzasse. Noi il sotto ce lo mettiamo sopra e ricostruiamo questo tortinetto. Facciamo un test, no? Ecco. La vogliamo chiamare insalata dolce di castagne e altro? Chiamerà come pare. Adesso vediamo. Che belle commistioni. È un bel dolce strano, curioso, intrigante. Onore al merito. Intanto buon appetito. E poi passo la parola alla Comunità Europea.
1: Sicuramente è ancora un periodo drammaticamente difficile per la raccolta delle castagne. Quest'anno abbiamo registrato un 30% in meno, quindi continua questo trend, insomma, che non è particolarmente felice e che è dovuto ad una serie di cause. Le malattie che sono ormai connesse, insomma, all'albero del castagno, ma accanto a questo ci sono fattori climatici. Il clima sta cambiando, è ormai sotto gli occhi di tutti, e questo non favorisce più la produzione, appunto, delle castagne. Noi abbiamo una sfida importante alle porte, che è appunto la riforma della politica agricola comune, di cui ci stiamo occupando in Commissione Agricoltura. L'Europa sta scommettendo su una nuova rivoluzione verde, quindi sulla modalità di creare un'identità forte dell'Europa rispetto agli altri competitor nel mondo, scommettendo appunto sull'ambiente, sulla necessità di combattere i mutamenti climatici. Ecco, tutto questo secondo me può riguardare, perché sembra un discorso molto lontano, ma poi può riguardare da vicino i nostri produttori, perché se la castagna non si produce più, non si producono più tanti frutti, perché il clima è cambiato. Quindi questioni che possono sembrare in realtà molto lontane hanno un impatto molto concreto sulla vita di tutti i giorni. Quindi ci dovremmo occupare di queste grandi questioni avendo in mente l'impatto che tutto questo ha a livello locale, sul piccolo produttore. Se riusciremo a far questo, io credo che riusciremo a risolvere tante delle questioni che riguardano oggi e che hanno riguardato in passato i produttori di castagne.

Le organizzazioni della società civile, anima della cooperazione allo sviluppo nel mondo, per portare sollievo nelle crisi e sostegno alle comunità. Di questo si è parlato a Coopera, terza edizione della conferenza nazionale organizzata dal governo italiano, che chiede maggior coinvolgimento del settore privato e scommette sul piano Mattei per l'Africa. Su cui però Giovanni Lattanzi, presidente dell'Associazione delle ONG

0: italiane indica delle criticità.
1: Potrebbe essere anche una innovazione positiva. Il tema principale è capire come poter accedere a quei fondi. Non c'è una modalità, non c'è una gestione chiara di chi può accedere, come poter accedere, non ci sono ovviamente bandi, ma ci sono dei gruppi che possono presentare delle progettualità, ovvero non ci sono le regole di ingaggio.
2: Yes, MATADOR, M. Magnum Mathieu Martyr, artiste arrogant, activiste, tireur, traqueur, technicien, aggressif, adroit, assassin, déterminé, dévoué, dévastateur.
0: Sono alcuni dei versi di Babacar Diagne, noto come Matador, stella dell'hip hop internazionale. Nato e cresciuto a Tiaoré, nella periferia di Dakar, nel 2002 fonda la band YMG 44, proprio per ricordare la strage dimenticata di senegalesi ad opera dell'esercito francese nel 1944. Nel 2005, per sostenere giovani artisti, Matador ha fondato Africa Culture Ban, protagonista del podcast Teranga, il suono dello sviluppo, realizzato da Rai Radio con Amref e Asvis, e diventato punto di riferimento per l'industria culturale e creativa senegalese.
2: C'était l'objectif.
3: Era questo il nostro obiettivo, creare professionisti. Dopo 20 anni centinaia di artisti vivono grazie a mestieri imparati con i nostri corsi di formazione. Sono fotografi, videomaker, grafici, DJ, ballerini. Avevamo un sogno per il futuro del Senegal, lo stiamo realizzando.
0: In India decine di migliaia di persone sono affette dall'HIV, che in assenza di terapie adeguate si trasmette al bambino in gravidanza. Ciò ha prodotto generazioni di minori abbandonati. Per loro lavora l'ONG Offer, che a Calcutta ha anche aperto 3 caffetterie per combattere contro stigma e stereotipi. Caffè Positive. Ne parla l'ideatore Kallol Ghosh.
4: Now we have 3 Cafe Positive in Calcutta and 19 children, and they are not children, they are young adults.
0: A Calcutta abbiamo 3 Cafe Positive, dove lavorano 19 bambini, anzi 19 adulti, e puntiamo ad aprirne degli altri in tutto il paese per dare un impiego ad oltre 300 ragazze e ragazzi. Lo stigma sull'HIV in India si è ridotto da quando il governo fornisce farmaci antiretrovirali, tuttavia spesso ancora prevale l'ignoranza. Da 40 anni lavoro per aiutare i bambini che vivono in strada, abbandonati dalle famiglie. Nel nostro ospedale da 120 posti letto forniamo cure completamente gratuite, ma a un certo punto i bambini crescono e per loro trovare lavoro non è semplice.
5: Per troppo tempo l'Africa è stata descritta da lontano come terra di bisogni. Un continente costantemente rappresentato come povero finisce inevitabilmente per essere percepito e trattato come tale. Al contrario, un continente riconosciuto come protagonista diventa motore di trasformazione, fonte di innovazione e partner nel percorso di sviluppo condiviso.
0: È la riflessione di Isaias Marcano, presidente della diaspora mozambicana in Italia, tra i relatori del convegno L'Europa, l'Africa e il ruolo di ponte della diaspora africana, organizzato a Roma in occasione della Giornata Internazionale dell'Africa. Secondo Marcano, l'approccio attuale alimenta dipendenza funzionale dei paesi africani, afflitti da sfruttamento economico e politico. Necessario dunque restituire loro il ruolo da protagonista, anche attraverso i media, la scuola e i discorsi dei politici, poiché gli africani non vanno civilizzati, dice Marcano, hanno la loro storia, identità e cultura.
6: L'Italia segue da vicino l'emergenza sanitaria legata al virus Bundibugyo nella Repubblica Democratica del Congo. Il Ministero della Salute ha partecipato alle riunioni straordinarie convocate da OMS e Unione Europea per coordinare la risposta internazionale. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il rischio resta basso a livello globale, ma alto nelle aree colpite dall'Africa centrale. La strategia punta su sorveglianza epidemiologica, tracciamento dei contatti, isolamento dei casi sospetti e protezione degli operatori sanitari. Anche l'Italia ha attivato misure preventive. Il Ministero ha emanato una circolare per la sorveglianza sanitaria del personale impegnato in missioni umanitarie e attività di cooperazione nelle zone colpite. Nel nostro paese oltre 3 milioni di persone affrontano i disturbi.

Disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, patologie complesse, spesso nascoste e silenziose, che la pandemia ha tragicamente acuito. Una sfida sanitaria, sociale e culturale che colpisce soprattutto i più giovani e coinvolge profondamente famiglia, scuola e comunità. Così il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato, in occasione dell'apertura a Bari dei lavori dell'iniziativa Nessuno ti può giudicare, la vita non è un peso, promossa dal Ministero della Salute. La scelta di Bari, ha proseguito Gemmato, rappresenta la volontà di affermare la centralità del Mezzogiorno nelle politiche di prevenzione e cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, superando le disomogeneità territoriali ancora presenti tra nord e sud. Italia e India rafforzano i rapporti bilaterali con una Special Strategic Partnership. Durante la visita ufficiale a Roma del premier indiano Narendra Modi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha firmato una dichiarazione congiunta che punta a facilitare l'ingresso di infermieri indiani nel Servizio Sanitario Nazionale. L'intesa prevede una cooperazione specifica sulla mobilità dei professionisti sanitari, con l'obiettivo di rispondere alla carenza strutturale di personale infermieristico negli ospedali italiani. Previsti programmi per favorire formazione, riconoscimento delle competenze e inserimento lavorativo degli infermieri provenienti dall'India. L'intelligenza artificiale entra sempre più nella sanità italiana e diventa uno strumento concreto anche per le farmacie ospedaliere. È quanto emerso dal corso nazionale promosso a Roma da SIFO, dedicato alle opportunità dell'intelligenza artificiale nel Servizio Sanitario Nazionale. Gli algoritmi sono già utilizzati per la gestione della logistica del farmaco, la programmazione dei fabbisogni, l'analisi dei costi e il controllo delle interazioni farmacologiche. Tra le applicazioni anche il supporto ai report di Health Technology Assessment e l'individuazione di prescrizioni inappropriate nei pazienti in politerapia. Secondo gli esperti, però, l'intelligenza artificiale non sostituirà il farmacista ospedaliero, ma potrà aiutarlo a personalizzare sempre di più le cure e migliorare l'efficienza del sistema sanitario. Al Policlinico San Matteo di Pavia un confronto tra medici, giuristi ed esperti sul futuro dell'utilizzo dei dati sanitari nella ricerca scientifica. Al centro del dibattito l'articolo 110 bis del codice privacy, che consente l'uso secondario dei dati dei pazienti per finalità di ricerca anche senza un nuovo consenso informato, nel rispetto delle tutele previste dalla legge. Secondo gli esperti, i dati clinici rappresentano uno strumento strategico per sviluppare modelli predittivi, migliorare la prevenzione e personalizzare le cure. Il San Matteo, intanto, viene indicato come prima best practice nazionale per l'applicazione di questo modello negli IRCCS. La salute sessuale non riguarda più soltanto l'assenza di malattie, ma il benessere fisico, psicologico e relazionale della persona. È il tema al centro dell'articolo pubblicato sul Journal of Sexual Medicine dall'andrologo Giuseppe Lapera, che invita a bilanciare approcci clinici e sociali nella lettura della sessualità. Secondo l'esperto, la medicina sessuale moderna si basa su un modello biopsicosociale che tiene insieme aspetti biologici, psicologici e relazionali. Una visione che, spiega Lapera, rischia oggi di essere ridotta solo ai temi dei diritti e della parità. Per questo, conclude Lapera, è necessario promuovere una visione più completa della sessualità anche nelle scuole e nei contesti culturali, integrando educazione ai diritti e conoscenze scientifiche sul comportamento umano. Tra prevenzione, cura e riabilitazione si è chiuso a Roma il terzo congresso regionale dell'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio, ospitato dalla sede del Consiglio regionale alla Pisana. Realizzato in partnership con AFI, il congresso ha visto la partecipazione di centinaia di professionisti che si sono dati appuntamento per tracciare le linee guida di una professione che si candida a essere il motore trainante della trasformazione del sistema sanitario regionale.
Al centro della Due Giorni, innovazione e tecnologia, dall'intelligenza artificiale alla teleriabilitazione, ma anche dolore

cronico tra fibromialgia, endometriosi e riabilitazione del pavimento pelvico, con un obiettivo chiaro, come evidenziato dalla presidente Anna Maria Servatio, fare del Lazio un modello nazionale di fisioterapia di prossimità. Alle Terme di Caracalla

altri segreti e nascosti del complesso archeologico, mentre dal 30 giugno al 5 luglio sono previsti spettacoli da palcoscenico sullo specchio d'acqua. Caracalla Danza non si sovrappone al paesaggio archeologico, ma lo accompagna, lo valorizza, dando al pubblico un'esperienza intimamente legata al luogo, ha detto la soprintendente speciale Daniela Porro. Arriva Sile Jazz 2026, altri argini, quindicesima edizione della rassegna diffusa che dal 5 giugno al 25 luglio porterà il jazz contemporaneo lungo il corso del Sile, tra le province di Treviso e Venezia, con 21 appuntamenti tra concerti ed eventi speciali, ospitati in parchi, ville, approdi, centrali idroelettriche, spazi urbani e luoghi normalmente lontani dai circuiti musicali tradizionali. Il programma parte dal concerto inaugurale del Lorenzo De Finti Quartet e tra gli appuntamenti speciali tornano in cartellone l'Eco Day dei Clean River, la passeggiata sonora tra le fontane di Treviso e la crociera Jazz in Laguna, che chiuderà il festival il 25 luglio con partenza da Porte Grandi. Torna estate al Castello Sforzesco, la rassegna culturale estiva di Milano che, giunta alla sua 14ª edizione, presenta 70 appuntamenti tra musica, comicità, parole, teatro, stand-up, danza e cinema. La serata inaugurale del 12 giugno, a cura di Capital Jam, vede la partecipazione di Paola Turci, Francesca Michielin, Maria Antonietta e Colombre. Il programma di estate al Castello prosegue con, tra gli altri, Alex Britti, Carmen Consoli e Concita De Gregorio con Nada, Marina Rei ed Erika Mu. Tanti i protagonisti del pensiero contemporaneo, tra i quali Umberto Galimberti, Massimo Cacciari e Arianna Porcelli Safonov. Il Cinema in Piazza torna con la sua 12ª edizione, organizzata e promossa dalla Fondazione Piccolo America dal 28 maggio al 12 luglio. Si riaccendono i tre schermi di San Cosimato a Trastevere, del Parco della Cervelletta a Tor Sapienza e di Monte Cioci a Valle Aurelia, con un programma che prevede 95 proiezioni complessive, 34 incontri speciali, 4 dei quali al Cinema Troisi. Tra gli eventi in cartellone, una maratona dedicata alla prima stagione di Twin Peaks. Tra gli ospiti più attesi c'è Thom Yorke il 2 luglio alla Cervelletta, dove il leader dei Radiohead e dei The Smile ha scelto di presentare il film Children of Men.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze. Un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio.

Monitoraggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.

Due giovani hanno perso la vita in un tragico incidente stradale di Capaccio. Pestum, le vittime viaggiavano in sella a un motorino quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, il mezzo è finito in modo violento contro un muro di recinzione di una villetta. A perdere la vita Osvaldo Di Giaimo, di 27 anni, e Cristian Ventura, 39 anni, originario di Catania, ma residente nel comune cilentano. Lanciato l'allarme sul posto è arrivato il personale del 118, ma che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dei due giovani. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Agropoli e a quelli della stazione di Capaccio. Pestum. Un altro grave incidente stradale nella notte è accaduto poco prima dell'U2 a San Cipriano Picentino. Due giovani sono stati trasferiti in codice rosso all'ospedale di Salerno. Un'auto, secondo quanto ricostruito finora, ha travolto lo scooter con a bordo i due, che hanno 19 e 16 anni. L'impatto è stato violento, i due sono in gravi condizioni. Un altro incidente intorno alla mezzanotte di ieri: nel sinistro sono rimasti coinvolti due ragazzi, il tutto è avvenuto a Battipaglia. Sono stati ricoverati negli ospedali di Salerno e Battipaglia.

Agnese De Simone, 55enne del Beneventano, si è sottoposta a un intervento multidisciplinare nell'azienda ospedaliera Federico II di Napoli, grazie al quale è tornata a sperare nel futuro. La paziente, affetta da tumore alla mammella e metastasi al fegato, è stata salvata dal lavoro sinergico di 3 equip specializzate, l'unità operativa complessa di chirurgia epato-bilio-pancreatica e dei trapianti dei reni, guidata dal professor Roberto Troisi con Roberto Montalti e Mariano Giglio, dall'equipe chirurgica senologica con la guida del professor Tommaso Pellegrino ed Enrico Araimo, e poi ancora dall'equipe dell'unità di chirurgia plastica e ricostruttiva diretta dal professor Francesco D'Andrea con Luigi Moccia. La paziente è stata assistita inoltre dall'equipe dell'unità di anestesia, rianimazione e terapia antalgica diretta da Giuseppe Servillo con Andrea De Felice e Vera Cirillo. La squadra di medici, con un'operazione unica durata oltre 7 ore, è riuscita a rimuovere il cancro alla mammella, la metastasi al fegato e ricostruire il seno della paziente evitando ulteriori interventi. Fondamentale dal punto di vista salernitano è stato l'intervento del professore Tommaso Pellegrino. La sfida era doppia per lui: eliminare il male, ma anche preservare il più possibile l'integrità del corpo della donna. I medici sono riusciti a conservare il complesso areolo capozzolo, un dettaglio fondamentale per il benessere psicologico di ogni paziente oncologico. In questo modo l'asportazione del tumore non è stata vissuta come una mutilazione definitiva, ma come un passaggio verso la guarigione totale.

Il ponte Caiazzano torna al centro del dibattito ed ancora una volta diventa il simbolo di una vicenda che nel Vallo di Diano viene ormai vissuta come una vera e propria ferita aperta. A rilanciare con forza la questione è la denuncia del Codacons Cilento attraverso Bartolomeo Lanzara, che punta il dito contro i ritardi nei lavori sulla strada provinciale 51 Padula-Sassano e parla apertamente di vergogna senza fine. Dopo aver esaminato il riscontro ufficiale della provincia di Salerno, il Codacons Cilento denuncia un quadro che, anziché rassicurare i cittadini, alimenta rabbia e sfiducia. Secondo quanto emerso, il cantiere risulta fermo al 40%, nonostante l'avvio dei lavori risalga al gennaio del 2024. Il ponte è stato demolito, le fondazioni completate e i controfossi realizzati, mentre gli ostacoli tecnici, dalle interferenze CONSAC e SNAM fino alle prove di carico, scrive in una nota Lanzara, sarebbero già stati superati. Nessun problema di fondi o contenziosi pendenti dunque, eppure il cronoprogramma denuncia ancora il Codacons, continua ad indicare novembre 2026 come data di conclusione. Il cantiere procede a intermittenza, come se si trattasse di un'opera secondaria, attacca Lanzara. Nel frattempo famiglie, lavoratori ed imprese agricole e mezzi di soccorso continuano a subire conseguenze gravissime. Parole durissime che fotografano il malcontento di un intero territorio costretto da 4 anni a convivere con disagi pesantissimi e con una viabilità alternativa definita dal Codacons Cilento insufficiente e pericolosa. La provincia deve assumersi la responsabilità di indicare una data reale, verificabile e pubblica per la riapertura del ponte, insiste Lanzara. Non accetteremo più rinvii né cronoprogrammi di carta. Il Vallo di Diano non è una periferia dimenticata, è un territorio che produce, vive e resiste.

Una giovane bovina gravemente ferita ma ancora viva, e questo è il bilancio dell'ennesimo episodio registrato nelle aree montane di Polla, in località Fontana della Spina, dove un capo appartenente all'azienda agricola Marra è stato ritrovato con profonde lesioni riconducibili ad un violento attacco di lupi. L'animale, come si evince anche dalle immagini, è stato rinvenuto adagiato su una lettiera di paglia all'interno dell'azienda agricola, in evidente stato di sofferenza e con segni di ferite diffuse su più parti del corpo. Le lesioni risultano particolarmente evidenti nella zona degli arti posteriori, dove si notano abrasioni e traumi profondi, oltre a ferite visibili anche al muso e al volto dell'animale. A scoprire quanto accaduto è stato lo stesso allevatore durante la consueta attività di controllo del bestiame. La scena, secondo quanto riferito, ha immediatamente destato forte preoccupazione per le condizioni in cui versava il capo bovino. Nonostante la violenza dell'aggressione, l'animale è stato ritrovato ancora in vita, circostanza che ha permesso di intervenire tempestivamente per prestare le prime cure e monitorare lo stato di salute. Le condizioni restano comunque serie e le ferite evidenziano la forza dell'attacco subito. L'episodio si è verificato in un contesto montano caratterizzato da ampi pascoli e aree boschive, dove il bestiame viene allevato in regime di pascolo estensivo per gran parte dell'anno. Nelle prossime settimane sarà fondamentale monitorare l'evoluzione delle condizioni dell'animale e verificare la sua capacità di recupero. Intanto, per l'azienda agricola Marra resta l'amarezza di dover affrontare nuovamente una vicenda che richiama da vicino quella vissuta 2 anni fa, quando 2 capi bovini non riuscirono a sopravvivere alle ferite riportate dopo un attacco analogo. La differenza sostanziale rispetto al precedente episodio risiede nell'esito: questa volta l'animale è riuscito a sopravvivere, sebbene riporti ferite importanti che testimoniano la violenza dell'aggressione. La situazione resta sotto osservazione nelle ore successive al ritrovamento. Le immagini della bovina ferita restituiscono con immediatezza la gravità di quanto accaduto, mostrando un animale provato ma ancora vivo dopo quanto avvenuto nei pascoli di Fontana della Spina.

si è svolta nel Tribunale di Lagonegro, davanti al giudice per l'udienza preliminare, la prima fase del procedimento giudiziario legato a una presunta violenza sessuale che sarebbe avvenuta nel Golfo di Policastro nel febbraio del 2025. Nell'inchiesta risulta coinvolto il sindaco del comune di Torraca, Francesco Bianco. Nel corso dell'udienza, il primo cittadino, assistito dall'avvocato Vincenzo Speranza, ha presentato richiesta di accesso al rito abbreviato. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lagonegro ha quindi aggiornato il procedimento al prossimo 8 luglio, data in cui sarà valutata l'istanza avanzata dalla difesa e si deciderà sul futuro iter processuale. Ricordiamo che l'indagine era partita in seguito alla denuncia sporta da una donna di 30 anni residente nel Golfo di Policastro. Nei mesi successivi gli investigatori hanno eseguito diversi approfondimenti investigativi e incidenti probatori fino ad arrivare alla fase preliminare davanti al Tribunale.

di Lago Negro. Il sindaco Francesco Bianco ha sempre negato ogni addebito. La vicenda giudiziaria tornerà quindi davanti al GUP il prossimo 8 luglio, quando sarà esaminata la richiesta di rito abbreviato presentata dalla difesa del primo cittadino.

La guardia di finanza di Salerno ha eseguito una confisca da 3 milioni di euro disposta dal Tribunale Salernitano su richiesta della locale DDA. Il provvedimento riguarda un uomo già condannato per mafia, estorsione, rapina, armi e traffico di droga. Le indagini patrimoniali del GICO hanno ricostruito operazioni sospette legate a beni intestati fittiziamente ad altre persone. Nel 2022 erano già stati disposti gli arresti domiciliari per l'uomo e l'interdizione dall'attività imprenditoriale per un altro soggetto, accusati di trasferimento fraudolento di valori. Durante gli accertamenti furono sequestrati 3 mini appartamenti di lusso a Salerno dal valore di circa 700.000 euro, intestati tramite contratti ritenuti falsi. Successivamente gli investigatori hanno individuato altri beni e società riconducibili allo stesso sistema di intestazioni fittizie, tra questi anche quote societarie e attività commerciali sul lungomare di Salerno. Lo scorso 4 febbraio sono già stati sequestrati il 50% delle quote di 3 società, 3 complessi aziendali e 5 immobili. Dopo il confronto davanti al tribunale, i giudici hanno confermato la confisca definitiva dei beni e disposto il pagamento delle spese processuali. L'operazione è stata eseguita dal GICO della Guardia di Finanza di Salerno.

Nei giorni scorsi si sono aperte ufficialmente le porte della Casa di Comunità di Vietri di Potenza. La struttura nasce per avvicinare i servizi sanitari al territorio e per erogare servizi aggiuntivi e comprensoriali nell'area del Marmo Platano Melandro. All'interno della struttura, ubicata nei padiglioni che ospitavano il vecchio poliambulatorio, sarà garantita tutti i giorni, dalle ore 8 alle 20, la presenza di medici di medicina generale, infermieri di famiglia e altro personale di supporto. Sarà possibile effettuare visite cardiologiche, ortopediche, ginecologiche, pediatriche, consulti psicologici e altri tipi di visite specialistiche. Nella casa di comunità, che è articolata su tre piani, è presente anche il punto prelievi e sarà attiva la guardia medica. Le case della comunità rappresentano il fulcro della nuova rete assistenziale territoriale, il luogo fisico dove la medicina territoriale incontra il bisogno di cura degli utenti e, grazie ai servizi presenti, assicura un'assistenza sociosanitaria continua e completa. Chiunque può accedervi in maniera diretta e all'interno della struttura sono garantite le cure primarie con gli infermieri di comunità, la medicina specialistica, gli ambulatori e l'attività diagnostica, l'assistenza di prossimità e le attività sociosanitarie. Le case di comunità, ha spiegato il sindaco Cristian Giordano, dovranno garantire servizi aggiuntivi e una maggiore vicinanza dell'assistenza ai cittadini. Ecco perché continuerò a sostenere, insieme ad altri sindaci, la battaglia per garantire in tutti i territori i servizi essenziali, a partire dalla continuità assistenziale.

0: Missione nel Salernitano per la commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, presieduta da Pino Bicchielli. Una giornata di sopralluoghi e incontri istituzionali, quella vissuta ieri nei comuni dell'Agro Nocerino Sarnese, per verificare lo stato degli interventi sul territorio e fare il punto sulle criticità legate alla sicurezza ambientale. La visita ha preso il via in prefettura a Salerno con l'incontro con il prefetto Esposito. Successivamente la delegazione si è spostata a Sarno, a Marzano sul Sarno e Scafati per una serie di sopralluoghi. Al centro della missione la situazione del rio sguazzatorio, le vasche di laminazione e gli interventi di dragaggio, infrastrutture considerate strategiche per la prevenzione del rischio alluvioni in un'area storicamente fragile dal punto di vista idrogeologico.
1: Noi abbiamo iniziato questa mattina con un incontro con il prefetto Esposito, proprio perché il lavoro della commissione per quanto riguarda l'agro Nocerino Sarnese nasce da una convocazione del prefetto, che aveva deciso di convocare i quattro sindaci che erano stati colpiti dall'alluvione, causata tra l'altro da una pioggia normalissima di fine 2025. Noi, a seguito della sua convocazione,

Abbiamo iniziato una inchiesta su questo territorio. Abbiamo ascoltato in questi sei mesi i sindaci, il consorzio, abbiamo ascoltato i responsabili, l'assessore, il neoassessore regionale competente, e chiudiamo la missione con, abbiamo chiuso questa mattina la missione con i sopralluoghi nelle zone che più avevano delle criticità. Siamo stati prima a Sarno a vedere la vasca di Sarno, però lì devo dire è una condizione abbastanza normale, c'è un'intenzione da parte delle autorità locali. Quando poi siamo passati a verificare le condizioni del fiume Sarno, del sbalzatoio, cioè di tutti i canali che vanno a confluire nel fiume Sarno, devo dire che abbiamo trovato una situazione drammatica. Insieme ai colleghi parlamentari, componenti della Commissione, abbiamo deciso di fare un approfondimento su questa condizione, perché è ovvio che è un territorio abbandonato, in una zona di altissima antropizzazione, dove insistono numerose aziende agricole, quindi abbiamo tutta una serie di danni che noi non possiamo e non dobbiamo assolutamente dimenticare.

In vista dell'ultimo fine settimana di maggio, che coincide con il ponte per la festa della Repubblica, ANAS ha previsto 45 milioni di spostamenti sulle strade italiane. Con l'arrivo del weekend il traffico si è intensificato già a partire dalla serata di ieri. Per sabato 30 e domenica 31 maggio è previsto un traffico maggiore, in particolare in direzione delle località di mare. Più interessate le strade statali del versante ionico, adriatico e tirrenico, in particolare tra Toscana e Liguria e lungo le coste della Campania, Calabria e Basilicata, così come la 2 autostrada del Mediterraneo, anche per raggiungere gli imbarchi per la Sicilia. I rientri verso le grandi città sono previsti già a partire dalla giornata del 1 giugno, per poi intensificarsi il 2 giugno lungo le direttrici dell'autostrada 2 del Mediterraneo, le statali 18 Tirrenia Inferiore e 106 Ionica in Calabria. Sull'intera rete stradale e autostradale, la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa sabato 30 maggio dalle 9 alle 14, domenica 31 maggio dalle 9 alle 22 e martedì 2 giugno dalle 7 alle 22. Durante il lungo weekend sarà aumentata e garantita la sorveglianza del personale. La presenza su strada di ANAS sarà di 2.500 risorse in turnazione, personale tecnico e di esercizio, più 200 unità delle sale operative territoriali e della sala situazioni nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale H24. Il ponte del 2 giugno rappresenta il primo grande appuntamento di mobilità dell'estate, ha dichiarato l'AD di ANAS Claudio Andrea Gemme. Nei prossimi giorni ci aspettiamo un incremento significativo dei flussi di traffico lungo tutta la nostra rete stradale e autostradale. Per questo abbiamo predisposto un piano straordinario di monitoraggio e gestione della viabilità, con presidi rafforzati e un coordinamento costante con il Ministero delle Infrastrutture, dei Trasporti e le Forze dell'Ordine. Il nostro obiettivo, ha spiegato Gemme, è garantire a milioni di cittadini spostamenti sicuri e il più possibile scorrevoli verso le principali località turistiche di rientro. Il nostro impegno sarà massimo affinché questo primo lungo fine settimana preestivo si svolga nelle migliori condizioni possibili, ha concluso l'AD di ANAS.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba.

0: Dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Consigli una farmacia ben fornita?
4: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
3: Anche prodotti per bambini?
4: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
3: Non ci credo!
4: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
3: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
5: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
6: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
7: Daikin Multiplus.
8: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo e in Via Nazionale.
9: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
10: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Due giovani hanno perso la vita in un tragico incidente stradale di Capaccio. Pestum, le vittime viaggiavano in sella a un motorino quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, il mezzo è finito in modo violento.

violento contro un muro di recinzione di una villetta. A perdere la vita Osvaldo Di Giaimo, di 27 anni, e Cristian Ventura, 39 anni, originario di Catania, ma residente nel comune cilentano. Lanciato l'allarme sul posto è arrivato il personale del 118, ma che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dei due giovani. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Agropoli e a quelli della stazione di Capaccio Pestum. Un altro grave incidente stradale nella notte è accaduto poco prima dell'ODI2 a San Cipriano Picentino. Due giovani sono stati trasferiti in codice rosso all'ospedale di Salerno. Un'auto, secondo quanto ricostruito finora, ha travolto lo scooter con a bordo i due, che hanno 19 e 16 anni. L'impatto è stato violento, i due sono in gravi condizioni. Un altro incidente intorno alla mezzanotte di ieri: nel sinistro sono rimasti coinvolti due ragazzi, il tutto è avvenuto a Battipaglia. Sono stati ricoverati negli ospedali di Salerno e Battipaglia.

Agnese De Simone, 55enne del Beneventano, si è sottoposta a un intervento multidisciplinare nell'azienda ospedaliera Federico II di Napoli, grazie al quale è tornata a sperare nel futuro. La paziente, affetta da tumore alla mammella e metastasi al fegato, è stata salvata dal lavoro sinergico di 3 equipe specializzate, l'unità operativa complessa di chirurgia epato-bilio-pancreatica e dei trapianti dei reni, guidata dal professor Roberto Troisi con Roberto Montalti e Mariano Giglio, dall'equipe chirurgica senologica con la guida del professor Tommaso Pellegrino ed Enrico Araimo, e poi ancora dall'equipe dell'unità di chirurgia plastica e ricostruttiva diretta dal professor Francesco D'Andrea con Luigi Moccia. La paziente è stata assistita inoltre dall'equipe dell'unità di anestesia, rianimazione e terapia antalgica diretta da Giuseppe Servillo con Andrea De Felice e Vera Cirillo. La squadra di medici, con un'operazione unica durata oltre 7 ore, è riuscita a rimuovere il cancro alla mammella, la metastasi al fegato e ricostruire il seno della paziente evitando ulteriori interventi. Fondamentale dal punto di vista salernitano è stato l'intervento del professore Tommaso Pellegrino. La sfida era doppia per lui: eliminare il male, ma anche preservare il più possibile l'integrità del corpo della donna. I medici sono riusciti a conservare il complesso areolo capozzolo, un dettaglio fondamentale per il benessere psicologico di ogni paziente oncologico. In questo modo l'asportazione del tumore non è stata vissuta come una mutilazione definitiva, ma come un passaggio verso la guarigione totale.

Il ponte Caiazzano torna al centro del dibattito ed ancora una volta diventa il simbolo di una vicenda che nel Vallo di Diano viene ormai vissuta come una vera e propria ferita aperta. A rilanciare con forza la questione è la denuncia del Codacons Cilento attraverso Bartolomeo Lanzara, che punta il dito contro i ritardi nei lavori sulla strada provinciale 51 Padula-Sassano e parla apertamente di vergogna senza fine. Dopo aver esaminato il riscontro ufficiale della provincia di Salerno, il Codacons Cilento denuncia un quadro che, anziché rassicurare i cittadini, alimenta rabbia e sfiducia. Secondo quanto emerso, il cantiere risulta fermo al 40%, nonostante l'avvio dei lavori risalga al gennaio del 2024. Il ponte è stato demolito, le fondazioni completate e i controfossi realizzati, mentre gli ostacoli tecnici, dalle interferenze CONSAC e SNAM fino alle prove di carico, scrive in una nota Lanzara, sarebbero già stati superati. Nessun problema di fondi o contenziosi pendenti dunque, eppure il cronoprogramma denuncia ancora il Codacons, continua ad indicare novembre 2026 come data di conclusione. Il cantiere procede a intermittenza, come se si trattasse di un'opera secondaria, attacca Lanzara. Nel frattempo famiglie, lavoratori ed imprese agricole e mezzi di soccorso continuano a subire conseguenze gravissime. Parole durissime che fotografano il malcontento di un intero territorio costretto da 4 anni a convivere con disagi pesantissimi e con una viabilità alternativa definita dal Codacons Cilento insufficiente e pericolosa. La provincia deve assumersi la responsabilità di indicare una data reale, verificabile e pubblica per la riapertura del ponte, insiste Lanzara. Non accetteremo più rinvii né cronoprogrammi di carta. Il Vallo di Diano non è una periferia dimenticata, è un territorio che produce, vive e resiste.

Una giovane bovina gravemente ferita ma ancora viva, e questo è il bilancio dell'ennesimo episodio registrato nelle aree montane di Polla, in località Fontana della Spina, dove un capo appartenente all'azienda agricola Marra è stato ritrovato con profonde lesioni riconducibili ad un violento attacco di lupi. L'animale, come si evince anche dalle immagini, è stato rinvenuto adagiato su una lettiera di paglia all'interno dell'azienda agricola, in evidente stato di sofferenza e con segni di ferite diffuse su più parti del corpo. Le lesioni risultano particolarmente evidenti nella zona degli arti posteriori, dove si notano abrasioni e traumi profondi, oltre a ferite visibili anche al muso e al volto dell'animale. A scoprire quanto accaduto è stato lo stesso allevatore durante la consueta attività di controllo del bestiame. La scena, secondo quanto riferito, ha immediatamente destato forte preoccupazione per le condizioni in cui versava il capo bovino. Nonostante la violenza dell'aggressione, l'animale è stato ritrovato ancora in vita, circostanza che ha permesso di intervenire tempestivamente per prestare le prime cure e monitorare lo stato di salute. Le condizioni restano comunque serie e le ferite evidenziano la forza dell'attacco subito. L'episodio si è verificato in un contesto montano caratterizzato da ampi pascoli e aree boschive, dove il bestiame viene allevato in regime di pascolo estensivo per gran parte dell'anno. Nelle prossime settimane sarà fondamentale monitorare l'evoluzione delle condizioni dell'animale e verificare la sua capacità di recupero. Intanto, per l'azienda agricola Marra resta l'amarezza di dover affrontare nuovamente una vicenda che richiama da vicino quella vissuta 2 anni fa, quando 2 capi bovini non riuscirono a sopravvivere alle ferite riportate dopo un attacco analogo. La differenza sostanziale rispetto al precedente episodio risiede nell'esito: questa volta l'animale è riuscito a sopravvivere, sebbene riporti ferite importanti che testimoniano la violenza dell'aggressione. La situazione resta sotto osservazione nelle ore successive al ritrovamento. Le immagini della bovina ferita restituiscono con immediatezza la gravità di quanto accaduto, mostrando un animale provato ma ancora vivo dopo quanto avvenuto nei pascoli di Fontana della Spina.

si è svolta nel Tribunale di Lagonegro, davanti al giudice per l'udienza preliminare, la prima fase del procedimento giudiziario legato a una presunta violenza sessuale che sarebbe avvenuta nel Golfo di Policastro nel febbraio del 2025. Nell'inchiesta risulta coinvolto il sindaco del comune di Torraca, Francesco Bianco. Nel corso dell'udienza, il primo cittadino, assistito dall'avvocato Vincenzo Speranza, ha presentato richiesta di accesso al rito abbreviato. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lagonegro ha quindi aggiornato il procedimento al prossimo 8 luglio, data in cui sarà valutata l'istanza avanzata dalla difesa e si deciderà sul futuro iter processuale. Ricordiamo che l'indagine era partita in seguito alla denuncia sporta da una donna di 30 anni residente nel Golfo di Policastro. Nei mesi successivi gli investigatori hanno eseguito diversi approfondimenti investigativi e incidenti probatori fino ad arrivare alla fase preliminare davanti al Tribunale di Lagonegro. Il sindaco Francesco Bianco ha sempre negato ogni addebito. La vicenda giudiziaria tornerà quindi davanti al GUP il prossimo 8 luglio, quando sarà esaminata la richiesta di rito abbreviato presentata dalla difesa del primo cittadino.

La guardia di finanza di Salerno ha eseguito una confisca da 3 milioni di euro disposta dal Tribunale Salernitano su richiesta della locale DDA. Il provvedimento riguarda un uomo già condannato per mafia, estorsione, rapina, armi e traffico di droga. Le indagini patrimoniali del GICO hanno ricostruito operazioni sospette legate a beni intestati fittiziamente ad altre persone. Nel 2022 erano già stati disposti gli arresti domiciliari per l'uomo e l'interdizione dall'attività imprenditoriale per un altro soggetto, accusati di trasferimento fraudolento di valori. Durante gli accertamenti furono sequestrati 3 mini appartamenti di lusso a Salerno dal valore di circa 700.000 euro, intestati tramite contratti ritenuti falsi. Successivamente gli investigatori hanno individuato altri beni e società riconducibili allo stesso sistema di intestazioni fittizie, tra questi anche quote societarie e attività commerciali sul lungomare di Salerno. Lo scorso 4 febbraio sono già stati sequestrati il 50% delle quote di 3 società, 3 complessi aziendali e 5 immobili. Dopo il confronto davanti al tribunale, i giudici hanno confermato la confisca definitiva dei beni e disposto il pagamento delle spese processuali. L'operazione è stata eseguita dal GICO della Guardia di Finanza di Salerno.

Nei giorni scorsi si sono aperte ufficialmente le porte della Casa di Comunità di Vietri di Potenza. La struttura nasce per avvicinare i servizi sanitari al territorio e per erogare servizi aggiuntivi e comprensoriali nell'area del Marmo Platano Melandro. All'interno della struttura, ubicata nei padiglioni che ospitavano il vecchio poliambulatorio, sarà garantita tutti i giorni, dalle ore 8 alle 20, la presenza di medici di medicina generale, infermieri di famiglia e altro personale di supporto. Sarà possibile effettuare visite cardiologiche, ortopediche, ginecologiche, pediatriche, consulti psicologici e altri tipi di visite specialistiche. Nella casa di comunità, che è articolata su tre piani, è presente anche il punto prelievi e sarà attiva la guardia medica. Le case della comunità rappresentano il fulcro della nuova rete assistenziale territoriale, il luogo fisico dove la medicina territoriale incontra il bisogno di cura degli utenti e grazie ai servizi presenti assicura un'assistenza sociosanitaria continua e completa. Chiunque può accedervi in maniera diretta e all'interno della struttura sono garantite le cure primarie con gli infermieri di comunità, la medicina specialistica, gli ambulatori e l'attività diagnostica, l'assistenza di prossimità e le attività sociosanitarie. Le case di comunità, ha spiegato il sindaco Cristian Giordano, dovranno garantire servizi aggiuntivi e una maggiore vicinanza dell'assistenza ai cittadini. Ecco perché continuerò a sostenere, insieme ad altri sindaci, la battaglia per garantire in tutti i territori i servizi essenziali a partire dalla continuità assistenziale.

0: Missione nel Salernitano per la commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, presieduta da Pino Bicchielli. Una giornata di sopralluoghi e incontri istituzionali, quella vissuta ieri nei comuni dell'Agro-Nocerino Sarnese per verificare lo stato degli interventi sul territorio e fare il punto sulle criticità legate alla sicurezza ambientale. La visita ha preso il via in prefettura a Salerno con l'incontro con il prefetto Esposito. Successivamente la delegazione si è spostata a Sarno, San Marzano sul Sarno e Scafati per una serie di sopralluoghi. Al centro della missione la situazione del rio sguazzatorio, le vasche di laminazione e gli interventi di dragaggio, infrastrutture considerate strategiche per la prevenzione del rischio alluvioni in un'area storicamente fragile dal punto di vista idrogeologico.
1: Noi abbiamo iniziato questa mattina con un incontro con il prefetto Esposito, proprio perché il lavoro della commissione per quanto riguarda l'agro Nocerino Sarnese nasce da una convocazione del prefetto che aveva deciso di convocare i quattro sindaci che erano stati colpiti dall'alluvione, causata tra l'altro da una pioggia normalissima di fine 2025. Noi, a seguito della sua convocazione, abbiamo iniziato una inchiesta su questo territorio. Abbiamo ascoltato in questi sei mesi i sindaci, il consorzio, abbiamo ascoltato i responsabili, l'assessore, il neo assessore regionale competente, e chiudiamo la missione con, abbiamo chiuso questa mattina la missione con i sopralluoghi nelle zone che più avevano delle criticità. Siamo stati prima a Sarno a vedere la vasca di Sarno, però lì devo dire è una condizione abbastanza normale, c'è un'intenzione da parte delle autorità locali. Quando poi siamo passati a verificare le condizioni del fiume Sarno, del sbalzatoio, cioè di tutti i canali che vanno a confluire nel fiume Sarno, devo dire che abbiamo trovato una situazione

drammatica, insieme ai colleghi parlamentari componenti della commissione abbiamo deciso di fare un approfondimento su questa condizione, perché è ovvio che è un territorio abbandonato, è una zona di altissima antropizzazione dove insistono numerose aziende agricole, quindi abbiamo tutta una serie di danni che noi non possiamo e non dobbiamo assolutamente dimenticare.

In vista dell'ultimo fine settimana di maggio, che coincide con il ponte per la festa della Repubblica, ANAS ha previsto 45 milioni di spostamenti sulle strade italiane. Con l'arrivo del weekend il traffico si è intensificato già a partire dalla serata di ieri. Per sabato 30 e domenica 31 maggio è previsto un traffico maggiore, in particolare in direzione delle località di mare. Più interessate le strade statali del versante ionico, adriatico e tirrenico, in particolare tra Toscana e Liguria e lungo le coste della Campania, Calabria e Basilicata, così come la 2 autostrada del Mediterraneo anche per raggiungere gli imbarchi per la Sicilia. I rientri verso le grandi città sono previsti già a partire dalla giornata del 1 giugno, per poi intensificarsi il 2 giugno lungo le direttrici dell'autostrada 2 del Mediterraneo, le statali 18 Tirrenia Inferiore e 106 Ionica in Calabria. Sull'intera rete stradale e autostradale, la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa sabato 30 maggio dalle 9 alle 14, domenica 31 maggio dalle 9 alle 22 e martedì 2 giugno dalle 7 alle 22. Durante il lungo weekend sarà aumentata e garantita la sorveglianza del personale. La presenza su strada di ANAS sarà di 2.500 risorse in turnazione, personale tecnico e di esercizio, più 200 unità delle sale operative territoriali e della sala situazioni nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale H24. Il ponte del 2 giugno rappresenta il primo grande appuntamento di mobilità dell'estate, ha dichiarato l'AD di ANAS Claudio Andrea Gemme. Nei prossimi giorni ci aspettiamo un incremento significativo dei flussi di traffico lungo tutta la nostra rete stradale autostradale. Per questo abbiamo predisposto un piano straordinario di monitoraggio e gestione della viabilità, con presidi rafforzati e un coordinamento costante con il Ministero delle Infrastrutture, dei Trasporti e le Forze dell'Ordine. Il nostro obiettivo, ha spiegato Gemme, è garantire a milioni di cittadini spostamenti sicuri e il più possibile scorrevoli verso le principali località turistiche di rientro. Il nostro impegno sarà massimo affinché questo primo lungo fine settimana pre-estivo si svolga nelle migliori condizioni possibili, ha concluso l'AD di ANAS.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro.

0: Scegli la comodità, scegli la convenienza. Al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
1: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno. www.boxeco.it

0: Al centro mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99€. Colonna portapiante libreria a 75€. Letto contenitore a 459,99€. Scaffale portapiante libreria a 55€. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99€. Sedia a 35€. Fioriera a 45€. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99€. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al centro mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

due giovani hanno perso la vita in un tragico incidente stradale di Capaccio. Pestum, le vittime viaggiavano in sella a un motorino quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, il mezzo è finito in modo violento contro un muro di recinzione di una villetta. A perdere la vita Osvaldo Di Giaimo, di 27 anni, e Cristian Ventura, 39 anni, originario di Catania, ma residente nel comune cilentano. Lanciato l'allarme sul posto è arrivato il personale del 118, ma che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dei due giovani. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Agropoli e a quelli della stazione di Capaccio. Pestum. Un altro grave incidente stradale nella notte è accaduto poco prima dell'ODI2 a San Cipriano Picentino. Due giovani sono stati trasferiti in codice rosso all'ospedale di Salerno. Un'auto, secondo quanto ricostruito finora, ha travolto lo scooter con a bordo i due, che hanno 19 e 16 anni. L'impatto è stato violento, i due sono in gravi condizioni. Un altro incidente intorno alla mezzanotte di ieri, nel sinistro sono rimasti coinvolti due ragazzi, il tutto è avvenuto a Battipaglia, sono stati ricoverati negli ospedali di Salerno e Battipaglia.

Agnese De Simone, 55enne del Beneventano, si è sottoposta a un intervento multidisciplinare nell'azienda ospedaliera Federico II di Napoli, grazie al quale è tornata a sperare nel futuro. La paziente, affetta da tumore alla mammella e metastasi al fegato, è stata salvata dal lavoro sinergico di 3 equipe specializzate, l'unità operativa complessa di chirurgia

Unità di anestesia, rianimazione e terapia antalgica diretta da Giuseppe Servillo con Andrea De Felice e Vera Cirillo. La squadra di medici, con un'operazione unica durata oltre 7 ore, è riuscita a rimuovere il cancro alla mammella, la metastasi al fegato e ricostruire il seno della paziente evitando ulteriori interventi. Fondamentale dal punto di vista salernitano è stato l'intervento del professore Tommaso Pellegrino. La sfida era doppia per lui: eliminare il male ma anche preservare il più possibile l'integrità del corpo della donna. I medici sono riusciti a conservare il complesso areolo capozzolo, un dettaglio fondamentale per il benessere psicologico di ogni paziente oncologico. In questo modo l'asportazione del tumore non è stata vissuta come una mutilazione definitiva ma come un passaggio verso la guarigione totale.

Il ponte Caiazzano torna al centro del dibattito ed ancora una volta diventa il simbolo di una vicenda che nel Vallo di Diano viene ormai vissuta come una vera e propria ferita aperta. A rilanciare con forza la questione è la denuncia del Codacons Cilento attraverso Bartolomeo Lanzara, che punta il dito contro i ritardi nei lavori sulla strada provinciale 51 Padula-Sassano e parla apertamente di vergogna senza fine. Dopo aver esaminato il riscontro ufficiale della provincia di Salerno, il Codacons Cilento denuncia un quadro che, anziché rassicurare i cittadini, alimenta rabbia e sfiducia. Secondo quanto emerso, il cantiere risulta fermo al 40%, nonostante l'avvio dei lavori risalga al gennaio del 2024. Il ponte è stato demolito, le fondazioni completate e i controfossi realizzati, mentre gli ostacoli tecnici, dalle interferenze CONSAC e SNAM fino alle prove di carico, scrive in una nota Lanzara, sarebbero già stati superati. Nessun problema di fondi o contenziosi pendenti dunque, eppure il cronoprogramma, denuncia ancora il Codacons, continua ad indicare novembre 2026 come data di conclusione. Il cantiere procede a intermittenza, come se si trattasse di un'opera secondaria, attacca Lanzara. Nel frattempo famiglie, lavoratori ed imprese agricole e mezzi di soccorso continuano a subire conseguenze gravissime. Parole durissime che fotografano il malcontento di un intero territorio costretto da 4 anni a convivere con disagi pesantissimi e con una viabilità alternativa definita dal Codacons Cilento insufficiente e pericolosa. La provincia deve assumersi la responsabilità di indicare una data reale, verificabile e pubblica per la riapertura del ponte, insiste Lanzara. Non accetteremo più rinvii né cronoprogrammi di carta. Il Vallo di Diano non è una periferia dimenticata, è un territorio che produce, vive e resiste.

Una giovane bovina gravemente ferita ma ancora viva, e questo è il bilancio dell'ennesimo episodio registrato nelle aree montane di Polla, in località Fontana della Spina, dove un capo appartenente all'azienda agricola Marra è stato ritrovato con profonde lesioni riconducibili ad un violento attacco di lupi. L'animale, come si evince anche dalle immagini, è stato rinvenuto adagiato su una lettiera di paglia all'interno dell'azienda agricola, in evidente stato di sofferenza e con segni di ferite diffuse su più parti del corpo. Le lesioni risultano particolarmente evidenti nella zona degli arti posteriori, dove si notano abrasioni e traumi profondi, oltre a ferite visibili anche al muso e al volto dell'animale. A scoprire quanto accaduto è stato lo stesso allevatore durante la consueta attività di controllo del bestiame. La scena, secondo quanto riferito, ha immediatamente destato forte preoccupazione per le condizioni in cui versava il capo bovino. Nonostante la violenza dell'aggressione, l'animale è stato ritrovato ancora in vita, circostanza che ha permesso di intervenire tempestivamente per prestare le prime cure e monitorare lo stato di salute. Le condizioni restano comunque serie e le ferite evidenziano la forza dell'attacco subito. L'episodio si è verificato in un contesto montano caratterizzato da ampi pascoli e aree boschive, dove il bestiame viene allevato in regime di pascolo estensivo per gran parte dell'anno.

prossime settimane sarà fondamentale monitorare l'evoluzione delle condizioni dell'animale e verificare la sua capacità di recupero. Intanto, per l'azienda agricola Marra resta l'amarezza di dover affrontare nuovamente una vicenda che richiama da vicino quella vissuta 2 anni fa, quando 2 capi bovini non riuscirono a sopravvivere alle ferite riportate dopo un attacco analogo. La differenza sostanziale rispetto al precedente episodio risiede nell'esito. Questa volta l'animale è riuscito a sopravvivere, sebbene riporti ferite importanti che testimoniano la violenza dell'aggressione. La situazione resta sotto osservazione nelle ore successive al ritrovamento. Le immagini della bovina ferita restituiscono con immediatezza la gravità di quanto accaduto, mostrando un animale provato ma ancora vivo dopo quanto avvenuto nei pascoli di Fontana della Spina.

Si è svolta nel Tribunale di Lagonegro, davanti al giudice per l'udienza preliminare, la prima fase del procedimento giudiziario legato a una presunta violenza sessuale che sarebbe avvenuta nel Golfo di Policastro nel febbraio del 2025. Nell'inchiesta risulta coinvolto il sindaco del comune di Torraca, Francesco Bianco. Nel corso dell'udienza, il primo cittadino, assistito dall'avvocato Vincenzo Speranza, ha presentato richiesta di accesso al rito abbreviato. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lagonegro ha quindi aggiornato il procedimento al prossimo 8 luglio, data in cui sarà valutata l'istanza avanzata dalla difesa e si deciderà sul futuro iter processuale. Ricordiamo che l'indagine era partita in seguito alla denuncia sporta da una donna di 30 anni residente nel Golfo di Policastro. Nei mesi successivi gli investigatori hanno eseguito diversi approfondimenti investigativi e incidenti probatori fino ad arrivare alla fase preliminare davanti al Tribunale di Lagonegro. Il sindaco Francesco Bianco ha sempre negato ogni addebito. La vicenda giudiziaria tornerà quindi davanti al GUP il prossimo 8 luglio, quando sarà esaminata la richiesta di rito abbreviato presentata dalla difesa del primo cittadino.

guardia di finanza di Salerno ha eseguito una confisca da 3 milioni di euro disposta dal Tribunale Salernitano su richiesta della locale DDA. Il provvedimento riguarda un uomo già condannato per mafia, estorsione, rapina, armi e traffico di droga. Le indagini patrimoniali del GICO hanno ricostruito operazioni sospette legate a beni intestati fittiziamente ad altre persone. Nel 2022 erano già stati disposti gli arresti domiciliari per l'uomo e l'interdizione dall'attività imprenditoriale per un altro soggetto, accusati di trasferimento fraudolento di valori. Durante gli accertamenti furono sequestrati 3 mini appartamenti di lusso a Salerno dal valore di circa 700.000 euro, intestati tramite contratti ritenuti falsi. Successivamente gli investigatori hanno individuato altri beni e società riconducibili allo stesso sistema di intestazioni fittizie, tra questi anche quote societarie e attività commerciali sul lungomare di Salerno. Lo scorso 4 febbraio sono già stati sequestrati il 50% delle quote di 3 società, 3 complessi aziendali e 5 immobili. Dopo il confronto davanti al tribunale, i giudici hanno confermato la confisca definitiva dei beni e disposto il pagamento delle spese processuali. L'operazione è stata eseguita dal GICO della Guardia di Finanza di Salerno.

Nei giorni scorsi si sono aperte ufficialmente le porte della Casa di Comunità di Vietri di Potenza. La struttura nasce per avvicinare i servizi sanitari al territorio e per erogare servizi aggiuntivi e comprensoriali nell'area del Marmo Platano Melandro. All'interno della struttura, ubicata nei padiglioni che ospitavano il vecchio poliambulatorio, sarà garantita tutti i giorni, dalle ore 8 alle 20, la presenza di medici di medicina generale, infermieri di famiglia e altro personale di supporto. Sarà possibile effettuare visite cardiologiche, ortopediche, ginecologiche, pediatriche, consulti psicologici e altri tipi di visite specialistiche. Nella casa di comunità, che è articolata su tre piani, è presente anche il punto prelievi e sarà attiva la guardia medica. Le case della comunità rappresentano il fulcro della nuova rete assistenziale territoriale, il luogo fisico dove la medicina territoriale incontra il bisogno di cura degli

utenti e grazie ai servizi presenti assicura un'assistenza sociosanitaria continua e completa. Chiunque può accedervi in maniera diretta e all'interno della struttura sono garantite le cure primarie con gli infermieri di comunità, la medicina specialistica, gli ambulatori e l'attività diagnostica, l'assistenza di prossimità e le attività sociosanitarie. Le case di comunità, ha spiegato il sindaco Cristian Giordano, dovranno garantire servizi aggiuntivi e una maggiore vicinanza dell'assistenza ai cittadini. Ecco perché continuerò a sostenere, insieme ad altri sindaci, la battaglia per garantire in tutti i territori i servizi essenziali a partire dalla continuità assistenziale.

0: Missione nel Salernitano per la commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, presieduta da Pino Bicchielli. Una giornata di sopralluoghi e incontri istituzionali, quella vissuta ieri nei comuni dell'Agro Nocerino Sarnese, per verificare lo stato degli interventi sul territorio e fare il punto sulle criticità legate alla sicurezza ambientale. La visita ha preso il via in prefettura a Salerno con l'incontro con il prefetto Esposito. Successivamente la delegazione si è spostata a Sarno, San Marzano sul Sarno e Scafati per una serie di sopralluoghi. Al centro della missione la situazione del rio sguazzatorio, le vasche di laminazione e gli interventi di dragaggio, infrastrutture considerate strategiche per la prevenzione del rischio alluvioni in un'area storicamente fragile dal punto di vista idrogeologico.
1: Noi abbiamo iniziato questa mattina con un incontro con il prefetto Esposito, proprio perché il lavoro della commissione per quanto riguarda l'agro Nocerino Sarnese nasce da una convocazione del prefetto, che aveva deciso di convocare i quattro sindaci che erano stati colpiti dall'alluvione, causata tra l'altro da una pioggia normalissima di fine 2025. Noi, a seguito della sua convocazione, abbiamo iniziato una inchiesta su questo territorio. Abbiamo ascoltato in questi sei mesi i sindaci, il consorzio, abbiamo ascoltato i responsabili, l'assessore, il neo assessore regionale competente, e chiudiamo la missione con, abbiamo chiuso questa mattina la missione con i sopralluoghi nelle zone che più avevano delle criticità. Siamo stati prima a Sarno a vedere la vasca di Sarno, però lì devo dire è una condizione abbastanza normale, c'è un'intenzione da parte delle autorità locali. Quando poi siamo passati a verificare le condizioni del fiume Sarno, del rio sbalzatorio, cioè di tutti i canali che vanno a confluire nel fiume Sarno, devo dire che abbiamo trovato una situazione drammatica. Insieme ai colleghi parlamentari, componenti della Commissione, abbiamo deciso di fare un approfondimento su questa condizione, perché è ovvio che è un territorio abbandonato, è una zona di altissima antropizzazione, dove insistono numerose aziende agricole, quindi abbiamo tutta una serie di danni che noi non possiamo e non dobbiamo assolutamente dimenticare.

In vista dell'ultimo fine settimana di maggio, che coincide con il ponte per la festa della Repubblica, ANAS ha previsto 45 milioni di spostamenti sulle strade italiane. Con l'arrivo del weekend il traffico si è intensificato già a partire dalla serata di ieri. Per sabato 30 e domenica 31 maggio è previsto un traffico maggiore, in particolare in direzione delle località di mare. Più interessate le strade statali del versante ionico, adriatico e tirrenico, in particolare tra Toscana e Liguria e lungo le coste della Campania, Calabria e Basilicata, così come la 2 autostrada del Mediterraneo anche per raggiungere gli imbarchi per la Sicilia. I rientri verso le grandi città sono previsti già a partire dalla giornata del 1 giugno, per poi intensificarsi il 2 giugno lungo le direttrici dell'autostrada 2 del Mediterraneo, le statali 18 Tirrenia Inferiore e 106 Ionica in Calabria. Sull'intera rete stradale e autostradale, la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa sabato 30 maggio dalle 9 alle 14, domenica 31 maggio dalle 9 alle 22 e martedì 2 giugno dalle 7 alle 22. Durante il lungo weekend sarà aumentata e garantita la sorveglianza del personale. La presenza su strada di ANAS sarà di 2.500 risorse in turnazione, personale tecnico e di esercizio, più 200 unità delle sale operative territoriali e della sala situazioni nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale H24. Il ponte del 2 giugno rappresenta il primo grande appuntamento di mobilità dell'estate, ha dichiarato l'AD di ANAS Claudio Andrea Gemme. Nei prossimi giorni ci aspettiamo un incremento significativo dei flussi di traffico lungo tutta la nostra rete stradale autostradale. Per questo abbiamo predisposto un piano straordinario di monitoraggio e gestione della viabilità, con presidi rafforzati e un coordinamento costante con il Ministero delle Infrastrutture, dei Trasporti e le Forze dell'Ordine. Il nostro obiettivo, ha spiegato Gemme, è garantire a milioni di cittadini spostamenti sicuri e il più possibile scorrevoli verso le principali località turistiche di rientro. Il nostro impegno sarà massimo affinché questo primo lungo fine settimana preestivo si svolga nelle migliori condizioni possibili, ha concluso l'AD di ANAS.

0: la tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con 2 sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Due giovani hanno perso la vita in un tragico incidente stradale di Capaccio. Pestum, le vittime viaggiavano in sella a un motorino quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, il mezzo è finito in modo violento contro un muro di recinzione di una villetta. A perdere la vita Osvaldo Di Giaimo, di 27 anni, e Cristian Ventura, 39 anni, originario di Catania, ma residente nel comune cilentano. Lanciato l'allarme sul posto è arrivato il personale del 118, ma che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dei due giovani. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Agropoli e a quelli della stazione di Capaccio. Pestum. Un altro grave incidente stradale nella notte è accaduto poco prima dell'ODI2 a San Cipriano Picentino. Due giovani sono stati trasferiti in codice rosso all'ospedale di Salerno. Un'auto, secondo quanto ricostruito finora, ha travolto lo scooter con a bordo i due, che hanno 19 e 16 anni. L'impatto è stato violento, i due sono in gravi condizioni. Un altro incidente intorno alla mezzanotte di ieri, nel sinistro sono rimasti coinvolti due ragazzi, il tutto è avvenuto a Battipaglia, sono stati ricoverati negli ospedali di Salerno e Battipaglia.

Agnese De Simone, 55enne del Beneventano, si è sottoposta a un intervento multidisciplinare nell'azienda ospedaliera Federico II di Napoli, grazie al quale è tornata a sperare nel futuro. La paziente, affetta da tumore alla mammella e metastasi al fegato, è stata salvata dal lavoro sinergico di 3 equip specializzate, l'unità operativa complessa di chirurgia epato-bilio-pancreatica e dei trapianti dei reni, guidata dal professor Roberto Troisi con Roberto Montalti e Mariano Giglio, dall'equipe chirurgica sonologica con la guida del professor Tommaso Pellegrino ed Enrico Araimo, e poi ancora dall'equipe dell'unità di chirurgia plastica e ricostruttiva diretta dal professor Francesco D'Andrea con Luigi Moccia. La paziente è stata assistita inoltre dall'equipe dell'unità di anestesia, rianimazione e terapia antalgica diretta da Giuseppe Servillo con Andrea De Felice e Vera Cirillo. La squadra di medici, con un'operazione unica durata oltre 7 ore, è riuscita a rimuovere il cancro alla mammella, la metastasi al fegato e ricostruire il seno della paziente evitando ulteriori interventi. Fondamentale dal punto di vista salernitano è stato l'intervento del professore Tommaso Pellegrino. La sfida era doppia per lui: eliminare il male, ma anche preservare il più possibile l'integrità del corpo della donna. I medici sono riusciti a conservare il complesso areolo capozzolo, un dettaglio fondamentale per il benessere psicologico di ogni paziente oncologico. In questo modo l'asportazione del tumore non è stata vissuta come una mutilazione definitiva, ma come un passaggio verso la guarigione totale.

Il ponte Caiazzano torna al centro del dibattito ed ancora una volta diventa il simbolo di una vicenda che nel Vallo di Diano viene ormai vissuta come una vera e propria ferita aperta. A rilanciare con forza la questione è la denuncia del Codacons Cilento attraverso Bartolomeo Lanzara, che punta il dito contro i ritardi nei lavori sulla strada provinciale 51 Padula-Sassano e parla apertamente di vergogna senza fine. Dopo aver esaminato il riscontro ufficiale della provincia di Salerno, il Codacons Cilento denuncia un quadro che, anziché rassicurare i cittadini, alimenta rabbia e sfiducia. Secondo quanto emerso, il cantiere risulta fermo al 40%, nonostante l'avvio dei lavori risalga al gennaio del 2024. Il ponte è stato demolito, le fondazioni completate e i controfossi realizzati, mentre gli ostacoli tecnici, dalle interferenze CONSAC e SNAM fino alle prove di carico, scrive in una nota Lanzara, sarebbero già stati superati. Nessun problema di fondi o contenziosi pendenti dunque, eppure il cronoprogramma denuncia ancora il Codacons, continua ad indicare novembre 2026 come data di conclusione. Il cantiere procede a intermittenza, come se si trattasse di un'opera secondaria, attacca Lanzara. Nel frattempo famiglie, lavoratori ed imprese agricole e mezzi di soccorso continuano a subire conseguenze gravissime. Parole durissime che fotografano il malcontento di un intero territorio costretto da 4 anni a convivere con disagi pesantissimi e con una viabilità alternativa definita dal Codacons Cilento insufficiente e pericolosa. La provincia deve assumersi la responsabilità di indicare una data reale, verificabile e pubblica per la riapertura del ponte, insiste Lanzara. Non accetteremo più rinvii né cronoprogrammi di carta. Il Vallo di Diano non è una periferia dimenticata, è un territorio che produce, vive e resiste.

Una giovane bovina gravemente ferita ma ancora viva, e questo è il bilancio dell'ennesimo episodio registrato nelle aree montane di Polla, in località Fontana della Spina, dove un capo appartenente all'azienda agricola Marra è stato ritrovato con profonde lesioni riconducibili ad un violento attacco di lupi. L'animale, come si evince anche dalle immagini, è stato rinvenuto adagiato su una lettiera di paglia all'interno dell'azienda agricola, in evidente stato di sofferenza e con segni di ferite diffuse su più parti del corpo. Le lesioni risultano particolarmente evidenti nella zona degli arti posteriori, dove si notano abrasioni e traumi profondi, oltre a ferite visibili anche al muso e al volto dell'animale. A scoprire quanto accaduto è stato lo stesso allevatore durante la consueta attività di controllo del bestiame. La scena, secondo quanto riferito, ha immediatamente destato forte preoccupazione per le condizioni in cui versava il capo bovino. Nonostante la violenza dell'aggressione, l'animale è stato ritrovato ancora in vita, circostanza che ha permesso di intervenire tempestivamente per prestare le prime cure e monitorare lo stato di salute. Le condizioni restano comunque serie, le ferite evidenziano la forza dell'attacco subito. L'episodio si è verificato in un contesto montano caratterizzato da ampi pascoli e aree boschive, dove il bestiame viene allevato in regime di pascolo estensivo per gran parte dell'anno. Nelle prossime settimane sarà fondamentale monitorare l'evoluzione delle condizioni dell'animale e verificare la sua capacità di recupero. Intanto, per l'azienda agricola Marra resta l'amarezza di dover affrontare nuovamente una vicenda che richiama da vicino quella vissuta 2 anni fa, quando due capi bovini non riuscirono a sopravvivere alle ferite riportate dopo un attacco analogo. La differenza sostanziale rispetto al precedente episodio risiede nell'esito: questa volta l'animale è riuscito a sopravvivere, sebbene riporti ferite importanti che testimoniano la violenza dell'aggressione. La situazione resta sotto osservazione nelle ore successive al ritrovamento. Le immagini della bovina ferita restituiscono con immediatezza la gravità di quanto accaduto, mostrando un animale provato ma ancora vivo dopo quanto avvenuto nei pascoli di Fontana della Spina.

si è svolta nel Tribunale di Lagonegro, davanti al giudice per l'udienza preliminare, la prima fase del procedimento giudiziario legato a una presunta violenza sessuale che sarebbe avvenuta nel Golfo di Policastro nel febbraio del 2025. Nell'inchiesta risulta coinvolto il sindaco del comune di Torraca, Francesco Bianco. Nel corso dell'udienza, il primo cittadino, assistito dall'avvocato Vincenzo Speranza, ha presentato richiesta di accesso al rito abbreviato. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lagonegro ha quindi aggiornato il procedimento al prossimo 8 luglio, data in cui sarà valutata l'istanza avanzata dalla difesa e si deciderà sul futuro iter processuale. Ricordiamo che l'indagine era partita in seguito alla denuncia sporta da una donna di 30 anni residente nel Golfo di Policastro. Nei mesi successivi gli investigatori hanno eseguito diversi approfondimenti investigativi e incidenti probatori fino ad arrivare alla fase preliminare davanti al Tribunale di Lagonegro. Il sindaco Francesco Bianco ha sempre negato

ogni addebito. La vicenda giudiziaria tornerà quindi davanti al GUP il prossimo 8 luglio, quando sarà esaminata la richiesta di rito abbreviato presentata dalla difesa del primo cittadino.

guardia di finanza di Salerno ha eseguito una confisca da 3 milioni di euro disposta dal Tribunale Salernitano su richiesta della locale DDA. Il provvedimento riguarda un uomo già condannato per mafia, estorsione, rapina, armi e traffico di droga. Le indagini patrimoniali del GICO hanno ricostruito operazioni sospette legate a beni intestati fittiziamente ad altre persone. Nel 2022 erano già stati disposti gli arresti domiciliari per l'uomo e l'interdizione dall'attività imprenditoriale per un altro soggetto, accusati di trasferimento fraudolento di valori. Durante gli accertamenti furono sequestrati 3 mini appartamenti di lusso a Salerno dal valore di circa 700.000 euro, intestati tramite contratti ritenuti falsi. Successivamente gli investigatori hanno individuato altri beni e società riconducibili allo stesso sistema di intestazioni fittizie, tra questi anche quote societarie e attività commerciali sul lungomare di Salerno. Lo scorso 4 febbraio sono già stati sequestrati il 50% delle quote di 3 società, 3 complessi aziendali e 5 immobili. Dopo il confronto davanti al tribunale, i giudici hanno confermato la confisca definitiva dei beni e disposto il pagamento delle spese processuali. L'operazione è stata eseguita dal GICO della Guardia di Finanza di Salerno.

Nei giorni scorsi si sono aperte ufficialmente le porte della Casa di Comunità di Vietri di Potenza. La struttura nasce per avvicinare i servizi sanitari al territorio e per erogare servizi aggiuntivi e comprensoriali nell'area del Marmo Platano Melandro. All'interno della struttura, ubicata nei padiglioni che ospitavano il vecchio poliambulatorio, sarà garantita tutti i giorni, dalle ore 8 alle 20, la presenza di medici di medicina generale, infermieri di famiglia e altro personale di supporto. Sarà possibile effettuare visite cardiologiche, ortopediche, ginecologiche, pediatriche, consulti psicologici e altri tipi di visite specialistiche. Nella casa di comunità, che è articolata su tre piani, è presente anche il punto prelievi e sarà attiva la guardia medica. Le case della comunità rappresentano il fulcro della nuova rete assistenziale territoriale, il luogo fisico dove la medicina territoriale incontra il bisogno di cura degli utenti e, grazie ai servizi presenti, assicura un'assistenza sociosanitaria continua e completa. Chiunque può accedervi in maniera diretta e all'interno della struttura sono garantite le cure primarie con gli infermieri di comunità, la medicina specialistica, gli ambulatori e l'attività diagnostica, l'assistenza di prossimità e le attività sociosanitarie. Le case di comunità, ha spiegato il sindaco Cristian Giordano, dovranno garantire servizi aggiuntivi e una maggiore vicinanza dell'assistenza ai cittadini. Ecco perché continuerò a sostenere, insieme ad altri sindaci, la battaglia per garantire in tutti i territori i servizi essenziali, a partire dalla continuità assistenziale.

0: Missione nel Salernitano per la commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, presieduta da Pino Bicchielli. Una giornata di sopralluoghi e incontri istituzionali, quella vissuta ieri nei comuni dell'Agronocerino Sarnese, per verificare lo stato degli interventi sul territorio e fare il punto sulle criticità legate alla sicurezza ambientale. La visita ha preso il via in prefettura a Salerno con l'incontro con il prefetto Esposito. Successivamente la delegazione si è spostata a Sarno, a Marzano sul Sarno e Scafati per una serie di sopralluoghi. Al centro della missione la situazione del rio sguazzatorio, le vasche di laminazione e gli interventi di dragaggio, infrastrutture considerate strategiche per la prevenzione del rischio alluvioni in un'area storicamente fragile dal punto di vista idrogeologico.
1: Noi abbiamo iniziato questa mattina con un incontro con il prefetto Esposito, proprio perché il lavoro della commissione per quanto riguarda l'agro Nocerino Sarnese nasce da una convocazione del prefetto, che aveva deciso di convocare i 4 sindaci che erano stati colpiti dall'alluvione, causata tra l'altro da una pioggia normalissima di fine 2025. Noi, a seguito della sua convocazione, abbiamo iniziato una inchiesta su questo territorio. Abbiamo ascoltato in questi 6 mesi i sindaci, il consorzio, abbiamo ascoltato i responsabili, l'assessore, il neoassessore regionale competente, e chiudiamo la missione con, abbiamo chiuso questa mattina la missione con i sopralluoghi nelle zone che più avevano delle criticità. Siamo stati prima a Sarno a vedere la vasca di Sarno, però lì devo dire è una condizione abbastanza normale, c'è un'intenzione da parte delle autorità locali. Quando poi siamo passati a verificare le condizioni del fiume Sarno, del rio sbalzatorio, cioè di tutti i canali che vanno a confluire nel fiume Sarno, devo dire che abbiamo trovato una situazione drammatica. Insieme ai colleghi parlamentari, componenti della commissione, abbiamo deciso di fare un approfondimento su questa condizione, perché è ovvio che è un territorio abbandonato, in una zona di altissima antropizzazione, dove insistono numerose aziende agricole, quindi abbiamo tutta una serie di danni che noi non possiamo e non dobbiamo assolutamente dimenticare.

In vista dell'ultimo fine settimana di maggio, che coincide con il ponte per la festa della Repubblica, ANAS ha previsto 45 milioni di spostamenti sulle strade italiane. Con l'arrivo del weekend il traffico si è intensificato già a partire dalla serata di ieri. Per sabato 30 e domenica 31 maggio è previsto un traffico maggiore, in particolare in direzione delle località di mare. Più interessate le strade statali del versante ionico, adriatico e tirrenico, in particolare tra Toscana e Liguria e lungo le coste della Campania, Calabria e Basilicata, così come la 2 autostrada del Mediterraneo, anche per raggiungere gli imbarchi per la Sicilia. I rientri verso le grandi città sono previsti già a partire dalla giornata del 1 giugno, per poi intensificarsi il 2 giugno lungo le direttrici dell'autostrada 2 del Mediterraneo, le statali 18 Tirrenia Inferiore e 106 Ionica in Calabria. Sull'intera rete stradale e autostradale, la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa sabato 30 maggio dalle 9 alle 14, domenica 31 maggio dalle 9 alle 22 e martedì 2 giugno dalle 7 alle 22. Durante il lungo weekend sarà aumentata e garantita la sorveglianza del personale. La presenza su strada di ANAS sarà di 2.500 risorse in turnazione, personale tecnico e di esercizio, più 200 unità delle sale operative territoriali e della sala situazioni nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale H24. Il ponte del 2 giugno rappresenta il primo grande appuntamento di mobilità dell'estate, ha dichiarato l'AD di ANAS Claudio Andrea Gemme. Nei prossimi giorni ci aspettiamo un incremento significativo dei flussi di traffico lungo tutta la nostra rete stradale e autostradale. Per questo abbiamo predisposto un piano straordinario di monitoraggio e gestione della viabilità, con presidi rafforzati e un coordinamento costante con il Ministero delle Infrastrutture, dei Trasporti e le Forze dell'Ordine. Il nostro obiettivo, ha spiegato Gemme, è garantire a milioni di cittadini spostamenti sicuri e il più possibile scorrevoli verso le principali località turistiche di rientro. Il nostro impegno sarà massimo affinché questo primo lungo fine settimana preestivo si svolga nelle migliori condizioni possibili, ha concluso l'AD di ANAS.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote.

0: Botte e Revisione Track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Due giovani hanno perso la vita in un tragico incidente stradale di Capaccio. Pestum, le vittime viaggiavano in sella a un motorino quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, il mezzo è finito in modo violento.

violento contro un muro di recinzione di una villetta. A perdere la vita Osvaldo Di Giaimo, di 27 anni, e Cristian Ventura, 39 anni, originario di Catania, ma residente nel comune cilentano. Lanciato l'allarme sul posto è arrivato il personale del 118, ma che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dei due giovani. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Agropoli e a quelli della stazione di Capaccio Pestum. Un altro grave incidente stradale nella notte è accaduto poco prima dell'ODI2 a San Cipriano Picentino. Due giovani sono stati trasferiti in codice rosso all'ospedale di Salerno. Un'auto, secondo quanto ricostruito finora, ha travolto lo scooter con a bordo i due, che hanno 19 e 16 anni. L'impatto è stato violento, i due sono in gravi condizioni. Un altro incidente intorno alla mezzanotte di ieri: nel sinistro sono rimasti coinvolti due ragazzi, il tutto è avvenuto a Battipaglia. Sono stati ricoverati negli ospedali di Salerno e Battipaglia.

Agnese De Simone, 55enne del Beneventano, si è sottoposta a un intervento multidisciplinare nell'azienda ospedaliera Federico II di Napoli, grazie al quale è tornata a sperare nel futuro. La paziente, affetta da tumore alla mammella e metastasi al fegato, è stata salvata dal lavoro sinergico di 3 equip specializzate, l'unità operativa complessa di chirurgia epato, bilio, pancreatica e dei trapianti dei reni, guidata dal professor Roberto Troisi con Roberto Montalte e Mariano Giglio, dall'equipe chirurgica senologica con la guida del professor Tommaso Pellegrino ed Enrico Araimo, e poi ancora dall'equipe dell'unità di chirurgia plastica e ricostruttiva diretta dal professor Francesco D'Andrea con Luigi Moccia. La paziente è stata assistita inoltre dall'equipe dell'unità di anestesia, rianimazione e terapia antalgica diretta da Giuseppe Servillo con Andrea De Felice e Vera Cirillo. La squadra di medici, con un'operazione unica durata oltre 7 ore, è riuscita a rimuovere il cancro alla mammella, la metastasi al fegato e ricostruire il seno della paziente evitando ulteriori interventi. Fondamentale dal punto di vista salernitano è stato l'intervento del professore Tommaso Pellegrino. La sfida era doppia per lui: eliminare il male, ma anche preservare il più possibile l'integrità del corpo della donna. I medici sono riusciti a conservare il complesso areolo capozzolo, un dettaglio fondamentale per il benessere psicologico di ogni paziente oncologico. In questo modo l'asportazione del tumore non è stata vissuta come una mutilazione definitiva, ma come un passaggio verso la guarigione totale.

Il ponte Caiazzano torna al centro del dibattito ed ancora una volta diventa il simbolo di una vicenda che nel Vallo di Diano viene ormai vissuta come una vera e propria ferita aperta. A rilanciare con forza la questione è la denuncia del Codacons Cilento attraverso Bartolomeo Lanzara, che punta il dito contro i ritardi nei lavori sulla strada provinciale 51 Padula-Sassano e parla apertamente di vergogna senza fine. Dopo aver esaminato il riscontro ufficiale della provincia di Salerno, il Codacons Cilento denuncia un quadro che, anziché rassicurare i cittadini, alimenta rabbia e sfiducia. Secondo quanto emerso, il cantiere risulta fermo al 40%, nonostante l'avvio dei lavori risalga al gennaio del 2024. Il ponte è stato demolito, le fondazioni completate e i controfossi realizzati, mentre gli ostacoli tecnici, dalle interferenze Consac e SNAM fino alle prove di carico, scrive in una nota Lanzara, sarebbero già stati superati. Nessun problema di fondi o contenziosi pendenti dunque, eppure il cronoprogramma, denuncia ancora il Codacons, continua ad indicare novembre 2026 come data di conclusione. Il cantiere procede a intermittenza, come se si trattasse di un'opera secondaria, attacca Lanzara. Nel frattempo famiglie, lavoratori ed imprese agricole e mezzi di soccorso continuano a subire conseguenze gravissime. Parole durissime che fotografano il malcontento di un intero territorio costretto da 4 anni a convivere con disagi pesantissimi e con una viabilità alternativa definita dal Codacons Cilento insufficiente e pericolosa. La provincia deve assumersi la responsabilità di indicare una data reale, verificabile e pubblica per la riapertura del ponte, insiste Lanzara. Non accetteremo più rinvii né cronoprogrammi di carta. Il Vallo di Diano non è una periferia dimenticata, è un territorio che produce, vive e resiste.

Una giovane bovina gravemente ferita ma ancora viva, e questo è il bilancio dell'ennesimo episodio registrato nelle aree montane di Polla, in località Fontana della Spina, dove un capo appartenente all'azienda agricola Marra è stato ritrovato con profonde lesioni riconducibili ad un violento attacco di lupi. L'animale, come si evince anche dalle immagini, è stato rinvenuto adagiato su una lettiera di paglia all'interno dell'azienda agricola, in evidente stato di sofferenza e con segni di ferite diffuse su più parti del corpo. Le lesioni risultano particolarmente evidenti nella zona degli arti posteriori, dove si notano abrasioni e traumi profondi, oltre a ferite visibili anche al muso e al volto dell'animale. A scoprire quanto accaduto è stato lo stesso allevatore durante la consueta attività di controllo del bestiame. La scena, secondo quanto riferito, ha immediatamente destato forte preoccupazione per le condizioni in cui versava il capo bovino. Nonostante la violenza dell'aggressione, l'animale è stato ritrovato ancora in vita, circostanza che ha permesso di intervenire tempestivamente per prestare le prime cure e monitorare lo stato di salute. Le condizioni restano comunque serie, le ferite evidenziano la forza dell'attacco subito. L'episodio si è verificato in un contesto montano caratterizzato da ampi pascoli e aree boschive, dove il bestiame viene allevato in regime di pascolo estensivo per gran parte dell'anno. Nelle prossime settimane sarà fondamentale monitorare l'evoluzione delle condizioni dell'animale e verificare la sua capacità di recupero. Intanto, per l'azienda agricola Marra resta l'amarezza di dover affrontare nuovamente una vicenda che richiama da vicino quella vissuta 2 anni fa, quando 2 capi bovini non riuscirono a sopravvivere alle ferite riportate dopo un attacco analogo. La differenza sostanziale rispetto al precedente episodio risiede nell'esito: questa volta l'animale è riuscito a sopravvivere, sebbene riporti ferite importanti che testimoniano la violenza dell'aggressione. La situazione resta sotto osservazione nelle ore successive al ritrovamento. Le immagini della bovina ferita restituiscono con immediatezza la gravità di quanto accaduto, mostrando un animale provato ma ancora vivo dopo quanto avvenuto nei pascoli di Fontana della Spina.

si è svolta nel Tribunale di Lagonegro, davanti al giudice per l'udienza preliminare, la prima fase del procedimento giudiziario legato a una presunta violenza sessuale che sarebbe avvenuta nel Golfo di Policastro nel febbraio del 2025. Nell'inchiesta risulta coinvolto il sindaco del comune di Torraca, Francesco Bianco. Nel corso dell'udienza, il primo cittadino, assistito dall'avvocato Vincenzo Speranza, ha presentato richiesta di accesso al rito abbreviato. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lagonegro ha quindi aggiornato il procedimento al prossimo 8 luglio, data in cui sarà valutata l'istanza avanzata dalla difesa e si deciderà sul futuro iter processuale. Ricordiamo che l'indagine era partita in seguito alla denuncia sporta da una donna di 30 anni residente nel Golfo di Policastro. Nei mesi successivi gli investigatori hanno eseguito diversi approfondimenti investigativi e incidenti probatori fino ad arrivare alla fase preliminare davanti al Tribunale di Lagonegro. Il sindaco Francesco Bianco ha sempre negato ogni addebito. La vicenda giudiziaria tornerà quindi davanti al GUP il prossimo 8 luglio, quando sarà esaminata la richiesta di rito abbreviato presentata dalla difesa del primo cittadino.

sede dei fidanzati Salerno è seguita una confisca da 3 milioni di euro disposta dal Tribunale Salernitano su richiesta della locale DDA. Il provvedimento riguarda un uomo già condannato per mafia, estorsione, rapina, armi e traffico di droga. Le indagini patrimoniali del GICO hanno ricostruito operazioni sospette legate a beni intestati fittiziamente ad altre persone. Nel 2022 erano già stati disposti gli arresti domiciliari per l'uomo e l'interdizione dall'attività imprenditoriale per un altro soggetto, accusati di trasferimento fraudolento di valori. Durante gli accertamenti furono sequestrati 3 mini appartamenti di lusso a Salerno dal valore di circa 700.000 euro, intestati tramite contratti ritenuti falsi. Successivamente gli investigatori hanno individuato altri beni e società riconducibili allo stesso sistema di intestazioni fittizie, tra questi anche quote societarie e attività commerciali sul lungomare di Salerno. Lo scorso 4 febbraio sono già stati sequestrati il 50% delle quote di 3 società, 3 complessi aziendali e 5 immobili. Dopo il confronto davanti al tribunale, i giudici hanno confermato la confisca definitiva dei beni e disposto il pagamento delle spese processuali. L'operazione è stata eseguita dal GICO della Guardia di Finanza di Salerno.

Nei giorni scorsi si sono aperte ufficialmente le porte della Casa di Comunità di Vietri di Potenza. La struttura nasce per avvicinare i servizi sanitari al territorio e per erogare servizi aggiuntivi e comprensoriali nell'area del Marmo Platano Melandro. All'interno della struttura, ubicata nei padiglioni che ospitavano il vecchio poliambulatorio, sarà garantita tutti i giorni, dalle ore 8 alle 20, la presenza di medici di medicina generale, infermieri di famiglia e altro personale di supporto. Sarà possibile effettuare visite cardiologiche, ortopediche, ginecologiche, pediatriche, consulti psicologici e altri tipi di visite specialistiche. Nella casa di comunità, che è articolata su tre piani, è presente anche il punto prelievi e sarà attiva la guardia medica. Le case della comunità rappresentano il fulcro della nuova rete assistenziale territoriale, il luogo fisico dove la medicina territoriale incontra il bisogno di cura degli utenti e, grazie ai servizi presenti, assicura un'assistenza sociosanitaria continua e completa. Chiunque può accedervi in maniera diretta e all'interno della struttura sono garantite le cure primarie con gli infermieri di comunità, la medicina specialistica, gli ambulatori e l'attività diagnostica, l'assistenza di prossimità e le attività sociosanitarie. Le case di comunità, ha spiegato il sindaco Cristian Giordano, dovranno garantire servizi aggiuntivi e una maggiore vicinanza dell'assistenza ai cittadini. Ecco perché continuerò a sostenere, insieme ad altri sindaci, la battaglia per garantire in tutti i territori i servizi essenziali, a partire dalla continuità assistenziale.

0: Missione nel Salernitano per la commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, presieduta da Pino Bicchielli. Una giornata di sopralluoghi e incontri istituzionali, quella vissuta ieri nei comuni dell'Agro Nocerino Sarnese, per verificare lo stato degli interventi sul territorio e fare il punto sulle criticità legate alla sicurezza ambientale. La visita ha preso il via in prefettura a Salerno con l'incontro con il prefetto Esposito. Successivamente la delegazione si è spostata a Sarno, a Marzano sul Sarno e Scafati per una serie di sopralluoghi. Al centro della missione la situazione del rio sguazzatorio, le vasche di laminazione e gli interventi di dragaggio, infrastrutture considerate strategiche per la prevenzione del rischio alluvioni in un'area storicamente fragile dal punto di vista idrogeologico.
1: Noi abbiamo iniziato questa mattina con un incontro con il prefetto Esposito, proprio perché il lavoro della commissione per quanto riguarda l'agro Nocerino Sarnese nasce da una convocazione del prefetto, che aveva deciso di convocare i 4 sindaci che erano stati colpiti dall'alluvione, causata tra l'altro da una pioggia normalissima di fine 2025. Noi, a seguito della sua convocazione, abbiamo iniziato una inchiesta su questo territorio. Abbiamo ascoltato in questi 6 mesi i sindaci, il consorzio, abbiamo ascoltato i responsabili, l'assessore, il neoassessore regionale competente, e chiudiamo la missione con, abbiamo chiuso questa mattina la missione con i sopralluoghi nelle zone che più avevano delle criticità. Siamo stati prima a Sarno a vedere la vasca di Sarno, però lì devo dire è una condizione abbastanza normale, c'è un'intenzione da parte delle autorità locali. Quando poi siamo passati a verificare le condizioni del fiume Sarno, del sbalzatoio, cioè di tutti i canali che vanno a confluire nel fiume Sarno, devo dire che abbiamo trovato una situazione drammatica.

insieme ai colleghi parlamentari, componenti della Commissione, abbiamo deciso di fare un approfondimento su questa condizione, perché è ovvio che è un territorio abbandonato, in una zona di altissima antropizzazione, dove

In vista dell'ultimo fine settimana di maggio, che coincide con il ponte per la festa della Repubblica, ANAS ha previsto 45 milioni di spostamenti sulle strade italiane. Con l'arrivo del weekend il traffico si è intensificato già a partire dalla serata di ieri. Per sabato 30 e domenica 31 maggio è previsto un traffico maggiore, in particolare in direzione delle località di mare. Più interessate le strade statali del versante ionico, adriatico e tirrenico, in particolare tra Toscana e Liguria e lungo le coste della Campania, Calabria e Basilicata, così come la 2 autostrada del Mediterraneo anche per raggiungere gli imbarchi per la Sicilia. I rientri verso le grandi città sono previsti già a partire dalla giornata del 1 giugno, per poi intensificarsi il 2 giugno lungo le direttrici dell'autostrada 2 del Mediterraneo, le statali 18 Tirrenia Inferiore e 106 Ionica in Calabria. Sull'intera rete stradale e autostradale, la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa sabato 30 maggio dalle 9 alle 14, domenica 31 maggio dalle 9 alle 22 e martedì 2 giugno dalle 7 alle 22. Durante il lungo weekend sarà aumentata e garantita la sorveglianza del personale. La presenza su strada di ANAS sarà di 2.500 risorse in turnazione, personale tecnico e di esercizio, più 200 unità delle sale operative territoriali e della sala situazioni nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale H24. Il ponte del 2 giugno rappresenta il primo grande appuntamento di mobilità dell'estate, ha dichiarato l'AD di ANAS Claudio Andrea Gemme. Nei prossimi giorni ci aspettiamo un incremento significativo dei flussi di traffico lungo tutta la nostra rete stradale autostradale. Per questo abbiamo predisposto un piano straordinario di monitoraggio e gestione della viabilità, con presidi rafforzati e un coordinamento costante con il Ministero delle Infrastrutture, dei Trasporti e le Forze dell'Ordine. Il nostro obiettivo, ha spiegato Gemme, è garantire a milioni di cittadini spostamenti sicuri e il più possibile scorrevoli verso le principali località turistiche di rientro. Il nostro impegno sarà massimo affinché questo primo lungo fine settimana preestivo si svolga nelle migliori condizioni possibili, ha concluso l'AD di ANAS.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburger.

0: Giulia Stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare l'internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.
2: Tidalic, la rana assetata. C'era una volta in un bosco molto lontano una piccola rana di nome Tidalic. Tidalic amava giocare sotto i raggi del sole, incontrare i suoi amici in riva al lago e con loro saltare sui fiori di loto.
3: Cro. 8, 9 e 10. Ho vinto io. Sono arrivato a 10. Ho vinto io.
4: Bravo, Tidalic. Sei arrivato di nuovo a 10. Cra.
2: Il gioco dei salti aveva stancato molto gli amici ranocchi, i quali avevano così anche molta sete.
5: Dai, beviamo un po' d'acqua tutti insieme, cra!
2: Le tre rane si riunirono su una grande foglia e iniziarono a bere l'acqua del lago. Tidalic beveva così velocemente che le altre rane lo avvertirono.
4: Tidalic, bevi più piano o ti si gonfierà la pancia!
3: Ma io ho moltissima sete, voglio bere ancora un po'.
5: Io penso che dovremmo fermarlo, Cra.
2: Dopo un po', Tidalic, il cui stomaco era gonfio d'acqua, smise di bere, perché nel lago non era rimasta nemmeno una goccia d'acqua.
3: Cosa? Ma qui c'era molta acqua! Dove è andata a finire ora?
5: Crrr! Tidalic, l'hai bevuta tutta tu! Cra!
3: Cosa? Ma non è possibile! A me sembra di non aver bevuto affatto!
4: Crrr! Hai prosciugato il lago bevendo a più non posso! Come puoi avere ancora sete? Cra!
3: Dove altro posso trovare ancora acqua in questo bosco? Se lo sapete, ditemelo! Crrr! Crrr!
5: C'è un ruscello dietro quegli alberi giganti.
4: Shh! Perché gliel'hai detto? E se adesso prosciuga anche il ruscello? Crac!

0: Tidalic, con la pancia gonfia, saltò via lontano dai suoi amici. Loro, che lo guardavano sorpresi, andarono subito a informare dell'accaduto l'ippopotamo gigante. E in quel momento l'ippopotamo gigante riposava sotto un albero e la sua assistente volpe era di guardia proprio di fronte a lui.
1: Cra? Ciao, volpe! Abbiamo bisogno di parlare con urgenza con l'ippopotamo gigante.
2: Adesso sta dormendo profondamente.
3: Devi svegliarlo! È molto importante!
2: Cosa mai potrebbe essere più importante del suo sonno? Piccole rane.
1: Oh, sbrigati, volpe! Cra? Altrimenti non avremo più una goccia d'acqua da bere, né per lavarci, cra?
0: Allora la volpe, vista la paura e l'urgenza della rana, svegliò l'ippopotamo gigante. Lui spalancò gli occhi e si chinò verso le due rane. Loro raccontarono l'accaduto. Poi saltarono sulla testa dell'ippopotamo e andarono alla ricerca di Tidalic.
4: Se finiamo l'acqua che abbiamo qui, sarà un vero disastro per tutti gli animali del bosco.
0: Intanto Tidalic era arrivato al ruscello tutto gonfio.
5: Ecco l'acqua, acqua deliziosa.
0: Un coniglio, vedendo la rana Tidalic bere al ruscello, si diresse anche lui al bordo per bere. Ma la rana gli disse:
5: Ehi, coniglio, tutta l'acqua che vedi qui è mia. Vai a bere da un'altra parte, per favore.
3: Ma non c'è altra acqua qui intorno. Il lago è completamente prosciugato.
0: La rana bevve tutta l'acqua del torrente senza ascoltare quello che diceva il coniglio. E così si ritrovò con la pancia ancora più gonfia di prima.
5: E adesso dove posso trovare altra acqua?
0: Il coniglio spalancò gli occhi per la sorpresa.
3: Hai finito l'acqua del ruscello prima che ne potessi bere un solo sorso e adesso hai ancora acqua?
5: Sì! Ho bevuto tutto il lago, ho finito il ruscello, voglio bere tutta l'acqua!
0: Tidalic continuò a cercare altra acqua nel bosco con il suo pancione che diventava sempre più grande. Ovunque vedesse una piccola pozzanghera, cominciava a bere a più non posso. Gli abitanti del bosco rimasero molto sorpresi quando videro il lago prosciugato e il ruscello che non scorreva più. Nemmeno il gufo riusciva più a trovare dell'acqua. E neppure la gazzella. Infine, l'ippopotamo gigante e le piccole rane videro il coniglio triste in piedi vicino al ruscello.
4: Coniglio, hai visto per caso da queste parti una rana avida d'acqua?
3: Sì, sì, è andato da quella parte. Bevi anche l'acqua delle pozzanghere.
0: L'ippopotamo scattò con tutte le sue forze e si mise a seguire le tracce di Tidalic. Gli altri animali della foresta lo seguirono. La rana Tidalic stava per bere l'ultima pozzanghera che aveva trovato quando gli apparvero davanti l'ippopotamo e gli abitanti del bosco tutti assetati.
1: Tidalic, adesso basta! Hai bevuto tutta l'acqua del bosco e non ne hai lasciata neppure una goccia per gli altri animali!
3: Devi restituire l'acqua del lago e del torrente, Cra!
4: I tuoi amici ranocchi hanno ragione, Tidalic! Anche un enorme ippopotamo come me e quell'uccellino che vedi là hanno bisogno d'acqua.
3: Anche le piante, gli alberi e gli insetti hanno bisogno di acqua. Per favore, apri la bocca e restituiscici l'acqua che hai nello stomaco.
0: Ma nonostante le preghiere degli abitanti del bosco, Tidalic, il cui ventre era pieno d'acqua, non era disposto a restituire l'acqua che aveva bevuto.
3: Oh, come facciamo adesso?
2: Se riusciamo a farlo ridere.

0: potrà più trattenersi e restituirà tutta l'acqua.
1: Sì! Ottima idea! Inoltre Tidalic adora ridere.
2: Il coniglio prese un cappello e iniziò a intrattenere la rana.

0: Sebbene Tidalic trovasse il coniglio divertente, riuscì a trattenersi e non rise. Allora provò ad esibirsi il panda. Cominciò a ballare in modo così stravagante che tutti nella foresta si misero a ridere divertiti. Ma Tidalic non rise neppure vedendo la danza del panda. Quindi il piccolo scoiattolo iniziò rapidamente a disegnare. Gli abitanti della foresta, curiosi, si misero in attesa. Quando lo scoiattolo mostrò il disegno che aveva fatto, tutti scoppiarono a ridere. Ma Tidalic no. Alla fine fu la volta dell'ippopotamo, che non si esibì. Era solo molto arrabbiato.
1: Adesso sono proprio infuriato, Tidalic.
0: L'ippopotamo gigante, con il suo corpo enorme, cominciò a grugnire nervosamente e a saltare come una rana. Tutti gli animali si misero a ridere. E ridevano perché qualunque cosa facesse l'ippopotamo risultava divertente. Alla fine, la rana Tidalic non poté resistere e si mise a ridere dell'ippopotamo come tutti gli altri. Appena gli si aprì la bocca, tutta l'acqua che aveva appena bevuto cominciò a spargersi dovunque. Il lago si riempì di nuovo. Il ruscello riprese a scorrere e anche le piccole pozzanghere finalmente si riempirono d'acqua. E mentre Tidalic rideva, l'acqua continuava a uscire e la pancia si sgonfiava.
2: Ottimo, Tidalic! Sei riuscito a non far morire di sete tutti gli animali del bosco!
3: Non hai più la panciona grossa! Puoi saltare finalmente sulle foglie di loto!
4: Oh, avevo una pancia enorme! Ora sono molto più agile!
1: La prossima volta che hai sete, pensa anche agli altri, non solo a te stesso! Tutti qui nel bosco hanno bisogno di acqua tanto quanto te! Per esempio, io devo andare subito a farmi una doccia.
4: Avete ragione, amici.
0: Gli abitanti della foresta erano molto felici di avere di nuovo l'acqua, perché l'acqua è la parte più preziosa del bosco.
5: Sotto i profondi mari blu, la pericolosa banda degli squali era di nuovo a caccia quel giorno. La banda era così intimidatoria che ogni volta che apriva la bocca, i branchi di pesci si disperdevano. Ma un pesce giallo che si nascondeva in un enorme minareto marino non fu così fortunato.
6: Guardate, ecco un bel pranzetto.
7: A mangiare!
5: La banda di squali stava per mangiare il pesce giallo, ma poi hanno visto un pesce più grande che nuotava sopra di loro.
6: Guardate, quel pesce è più grande. Mangiamo quello.
8: Eh? Sì!
5: Tuttavia, la pericolosa banda si rese conto troppo tardi che il grande pesce che volevano mangiare era in realtà un pesce giocattolo sull'estremità di un amo da pesca.
6: Il mio dente! Mi fa malissimo!
7: Il mio naso! Mi fa malissimo!
5: Mentre erano impegnati con il pesce giocattolo, il pesce giallo scappò e fu salvato dall'essere mangiato da loro.
8: Per colpa vostra abbiamo perso il pranzo.
5: Il bel mare non era solo un mucchio di squali. Era vasto e pieno di famiglie di pesci colorati, carini e felici. Andiamo, è ora di entrare.
9: Ma mamma!
5: Ragazzi, devo andare a prendere qualcosa da mangiare. E voi dovreste restare in casa mentre sono via.
10: Mamma, veniamo con te! Dai, per favore!
5: No, cari, sarebbe troppo pericoloso. È pieno di squali là fuori. Dai, venite tutti dentro.
11: e sicuramente non parlate con gli sconosciuti.
5: Tre pesci rossi entrano nella loro casa, che era una nave affondata. La banda di squali che li ha visti voleva catturare il pesce madre proprio lì.
6: Oh, una deliziosissima mamma pesce! E stavolta non è un giocattolo.
5: Il grande squalo fermò improvvisamente i suoi amici che volevano attaccare.
8: Ah, stop! Invece di mangiare un pesce, perché non mangiamo tutti e tre i pesci nascosti nella nave affondata? Eh?
7: Sei così furbo, capo!
6: Mangiamoli tutti e tre!
8: Non così presto. Non attaccheremo i tre pesci adesso. Perché se tentiamo di entrare nella loro piccola casa con questi grossi corpi, potranno scappare facilmente. Dobbiamo escogitare un piano.
6: Che tipo di piano, capo?
8: Andate e aspettate nascosti. Lasciate il piano a me.
5: Così lo squalo vagò tra i coralli rossi per camuffarsi. Si dipinse di rosso come se fosse un membro della famiglia dei pesci rossi. Poi trovò un muschio arancione a fantasia per nascondere la sua pinna pericolosa. Si gettò il muschio sulla schiena e si coprì la pinna appuntita. Finalmente lo squalo comprò i biscotti al muschio preferiti dai pesci rossi.
8: Nessun pesce può resistere a questi biscotti.
5: Lo squalo nuotò verso la casa del pesce rosso e bussò alla porta con il naso.
9: Chi è?
7: Sono una vecchietta pesce rosso che vende biscotti al muschio. Ne volete forse qualcuno?
10: biscotti al muschio!
5: I pesci rossi erano giovani e molto entusiasti dei biscotti, quindi volevano andare subito a prenderne qualcuno.
9: Basta, fratelli! Nostra madre ci ha detto di non parlare con gli estranei.
5: Uno dei fratelli pesci rossi guardò fuori attraverso il piccolo foro della porta.
12: Ma non è un'estranea, è un pesce rosso come noi!
5: Così i fratelli pesci uscirono.
7: Venite a casa con me! A casa mia ci sono altri biscotti!
5: I pesci rossi seguirono lo squalo. Mentre lo squalo contemplava furtivamente come mangiarli, una canna da pesca cadde sopra di lui, raschiando il muschio che nascondeva la sua pinna. In quel momento, i pesci rossi si resero conto che era uno squalo!
10: È uno squalo a scappare!
5: Uno di loro si nascose dietro le rocce, l'altro tra i coralli e l'altro si nascose sotto la pietra. Ma lo squalo li trovò tutti e tre e li catturò portandoseli via.
8: Faremo un bel banchetto con gli amici.
5: Solo una di loro riuscì a sfuggire dallo squalo e nuotò velocemente verso casa sua. Proprio allora, la madre pesce rosso si era spaventata quando non trovò i suoi piccoli dentro casa.
3: No, no! Dove siete, bambini miei?
5: La madre pesce stava per andare a cercare i suoi figli, ma poi vide la sua bambina nuotare frettolosamente verso di lei.
3: Mamma, lo squalo ha rapito i miei fratelli! So dove sono, possiamo salvarli!
5: Il pesce madre decise saggiamente di chiedere aiuto alla balena gigante Willy. E poi i tre nuotarono insieme fino a dove c'era la banda di squali. La banda degli squali stava per consumare il suo pasto a base di pesce, quando furono sorpresi di scoprire che avevano solo due pesci.
6: Ma ci sono solo...

0: due pesci rossi qui, capo.
1: Eh? Cosa? Come? Credo che tu ne abbia perso uno, capo.
2: Sì, sono stato io a scappare. Fu allora che la banda degli squali vide la grande balena Willy. Ed erano così spaventati. In quel modo, mentre due piccoli pesci rossi furono salvati, Willy spalancò immediatamente la bocca e catturò tutti e tre gli squali.
3: Aiuto!
0: Cercherete di cacciare ancora i pesciolini?
3: No! Lo promettiamo!
4: No!
0: Quindi i pesci rossi possono tornare a casa sani e salvi?
3: Sì, certo! Facci uscire da qui!
2: Così la famiglia di pesci rossi tornò a casa sana e salva. E da allora i tre pesciolini rossi capirono quanto fosse importante obbedire alla loro madre e stare al sicuro nella loro bella casa sul mare. Un giorno, quando la foresta splendeva luminosa, la piccola Cepi e il suo amico il sacchiotto stavano cercando di spostare le foglie per terra soffiando.

0: Oh, ho vinto! Ho vinto!
1: Aspetta un attimo, amico orso. Le nostre foglie sono volate fianco a fianco e sono atterrate nello stesso posto. Guarda!
0: Ah, sì! Quindi abbiamo vinto entrambi.
1: Sì! Tu a tu!
2: Cepi amava passare il tempo con il suo amico orso. Ogni volta che avevano fame, andavano dai suoi genitori a mangiare insieme dei meravigliosi frutti della foresta. Perché la famiglia di Cepi ha vissuto insieme agli animali in questa foresta per secoli. Tanto che persino i loro vicini erano una giraffa e un leone. In uno di quei giorni in cui si abbracciavano gli alberi, la piccola Cepi andò a passeggiare nella foresta. Sentiva uno strano pianto mentre abbracciava ogni albero che vedeva, grande o piccolo. Camminava con attenzione, ascoltando da dove veniva il suono. E finalmente vide un bambino che piangeva.
1: Ui! Vi ho portato i saluti della foresta e del vento.
0: Chi sei tu? Cosa vuol dire, Hoi?
1: Tutti qui sono a casa mia ed è così che ci salutiamo. Oi!
0: Tu vivi nella foresta?
1: Sì, mi chiamo Cepi. E tu come ti chiami?
0: Coco. Ma non mi piace affatto il mio nome.
1: Coco? Che bello! Coco significa notti stellate nella nostra lingua della foresta.
0: Davvero?
1: Certo! Anche il mio nome viene da una fata con le ali scintillanti.
0: Ascolta, fata dalle ali scintillanti, mi sono perso. Ero nel bosco con la mia famiglia, ma adesso non li trovo più. Sicuramente mi stanno cercando dappertutto. Puoi aiutarmi?
1: Waki guki!
0: Cosa?
1: Voglio dire, certo. Certo che ti aiuterò. Nessuno conosce questa foresta meglio di me.
2: Cepi e Coco iniziarono a camminare attraverso la fitta foresta.
0: Cammini senza scarpe. Non ti fanno male i piedi.
1: Scarpa? Che cos'è?
0: Come le mie, guarda. Così non ti entrano spine nei piedi.
1: Ah, stai parlando dei pacapacas. Noi, la famiglia della foresta, non indossiamo i pacapacas nei giorni in cui ci sono gli alberi, perché i nostri piedi sono i migliori amici della terra.
2: Coco era molto colpita dalla vita del suo nuovo amico. Proprio come Cepi ha iniziato a camminare abbracciando gli alberi. Tuttavia, dopo un po', una pantera nera apparve davanti a loro.

0: una pantera! Scappiamo!
1: Mentre Cocco cercava di arrampicarsi sull'albero per paura, Chappy stava ridacchiando davanti a lui.
0: Cosa aspetti, Chappy? Scappa o ti prenderà!
1: Chappy andò tranquillamente dalla pantera. Parlando sottovoce, abbracciò la pantera e poi salì sulla sua schiena. Cocco non poteva credere a quello che aveva visto.
2: Pantera Moon ci aiuterà, Cocco. Troveremo la tua famiglia più velocemente se agiamo insieme.
1: Cocco si avvicinò alla pantera Moon con passi codardi. Moon baciò la guancia di Cocco.
3: Quando vuoi fermarti, grida Bakuna.
1: Chappy e Cocco si muovevano così velocemente sulla schiena della pantera che gli insetti palla che passavano erano influenzati dal loro vento e si capovolgevano. Le orecchie acute di Chappy udirono una melodia, mentre la pantera Moon sfrecciava lungo il sentiero della foresta pieno di edera.
2: Ho sentito un fai-fai! Meglio rallentare!
0: Bakuna!
1: Pantera Moon si fermò lentamente.
0: Cosa significa fai-fai?
2: Fai-fai significa melodia nella lingua della foresta.
1: Mentre Chappy e Cocco camminavano in silenzio, videro apparire davanti a loro un orso gigante.
0: Questa!
2: Sì, un orso.
0: No, questa è la mia armonica.
2: Un'armonica? Che cos'è?
0: Lo strumento che ha in mano l'orso ci fa la melodia, voglio dire il fai-fai. La mia famiglia potrebbe essere qui vicino, Chappy.
1: Chappy si avvicinò all'orso gigante e gli chiese dove avesse trovato questa armonica. L'orso ha detto di averlo trovato sulla strada per la palude.
2: Dobbiamo andare al Batti Batti, Cocco. Andiamo!
0: Cosa?
2: Oh, devi imparare il linguaggio della foresta, Cocco.
1: Chappy e Cocco salirono rapidamente sulla pantera Moon e si avviarono verso la strada della palude, cioè verso i Batti Batti. Dopo un po', Cocco sentì i suoi genitori gridare.
4: Per favore, aiutateci!
1: Aiuto! C'è qualcuno!
0: Sono le voci dei miei genitori! Facciamo in fretta!
1: Pantera Moon li portò finalmente al bordo della palude. La mamma e il papà di Cocco erano davvero lì, ma erano sepolti dalla palude.
0: Mamma! Papà!
4: Cocco! No, Cocco! C'è una pantera dietro di te!
0: Non preoccupatevi, vi aiuteremo!
1: Chappy vide una scimmia amica che li guardava curiosa in cima all'albero.
2: Ui! Mai mai! Puoi lanciarmi una lunga mappia?
1: Lei gli chiese una corda lunga e resistente.
5: Cosa vuol dire mappaia?
1: La scimmia diede la sua corda più forte a Chappy. La pantera Moon, Chappy e Cocco afferrarono l'estremità di questa corda e gettarono l'altra estremità alla famiglia di Cocco nella palude. E li salvarono dalla palude con grande sforzo. Cocco abbracciò immediatamente i suoi genitori.
0: Avevo paura di non rivedervi più.
1: D'altra parte, Chappy era molto felice di vedere questa famiglia di nuovo insieme. Non ci presenti questa tua strana nuova amica che ci ha salvato, Cocco?
0: Non è strana. Lei è una fata dalle ali scintillanti. Un'amica che è amica degli animali e parla il linguaggio della foresta.
2: Sono felice di conoscerti. Spero che un giorno ci incontreremo di nuovo.
0: Non dimenticare di indossare Paka Pakas la prossima volta.
1: Chappy saltò sulla pantera Moon e se ne andò.
2: Addio Cocco, cioè notti stellate.
1: Quando Cocco lasciò la foresta con la sua famiglia, la sua mente era ancora su questa foresta incantata. Quando arrivò a casa ed entrò nella sua stanza, si avvicinò alla sua scrivania e scrisse nel suo diario le parole che aveva imparato nella lingua della foresta, perché ha capito che imparare un'altra lingua è imparare altre vite.
0: Oi,

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.

0: Pronti per la 32esima edizione della Gran Fondo Bra Bra Fenix Langhe Monferrato Roero. Apriamo questo weekend finalmente con un bellissimo sole dopo 3 anni di nuvole e rischio pioggia, e ci auguriamo che tantissimi partecipanti giungano a Pollenzo per disputare questa magnifica gara. Tutte le premesse ci sono, il tempo dà per ottimo per la giornata di domani. Il Race Village si è aperto questa mattina con i partecipanti della Gravel Experience e quindi, che dirvi, appuntamento a Pollenzo oggi e domani per la Gran Fondo Bra Bra Fenix.
1: Primo appuntamento, tra pochi minuti, esattamente alle ore 10, inizieremo il nostro grande weekend con la nuova edizione della Bra Bra Gravel Experience, appuntamento come sempre imprescindibile per iniziare alla grande il nostro weekend e soprattutto per portarvi a scoprire questi bellissimi territori che vengono attraversati dalla nostra corsa. Un'occasione più slow, decisamente, per assaporare le cose buone che il nostro territorio ci offre, per bere dei vini buonissimi e soprattutto per stare davvero in grande compagnia. E questo l'inizio della nostra edizione 2025. Ancora qualche istante di musica e poi comincerò a girare tra i vari atleti che sono già pronti per dare inizio alla Bra Bra Gravel Experience 2025.

0: detto adesso mi fiderà anche sul paragone calcistico, visto anche il vantaggio della Mandro.
1: Allora, da buon juventino sono contento che ha vinto il Napoli, perché all'Inter mi sa un po' su.
0: Questa è la tribuna sportiva.
2: Stadio 63,
0: oh ragazzi, se li porta benissimo, cioè un figo pazzesco. Allora, i tatuaggi secondo me ti daranno un'ulteriore carica, c'è qualcosa che mi avvice che mi ha scritto. Ecco.
2: Allora, qua ci abbiamo Barry.
0: Aspetta, via. Allora, per quelli che non lo possono vedere, però intanto ve lo raccontiamo. Cosa ti sei tatuato?
2: Arcari.
3: E beh, Marco, poi Marco.
0: E Marco Pantani.
4: La location è quella straordinaria di Pollenzo, frazione di Bra, provincia di Cuneo. Appuntamento con l'edizione 2025 della Phoenix Bra Bra Specialist. Siamo nel nostro bellissimo paddock dove ci sono tutte le bici Specialist, ma soprattutto vi facciamo vedere una panoramica di quello che c'è qui, davvero meraviglioso.

0: Oggi non è una gara, è una passeggiata cicloturistica per godervi il territorio, ma non solo il territorio, anche per godervi del godere delle prelibatezze che il nostro territorio ci dona. Quindi dei ristori che ormai sono diventati abbastanza famosi, ci saranno la salsiccia di Bra, il formaggio di Bra e tante altre buone cose, annaffiate con del vino, non solo la buona cola e l'acqua. E quindi insomma, essendo non una gara, c'è anche lo spazio per poter assaporare di quei dei, diciamo, di buoni prodotti e di buone cose.
1: 2-1 via! E si parte per la Gravel Experience 2025. Divertitevi!

partita la Gravel Experience, questa esperienza nel vero senso della parola che viene affrontato dai partecipanti, molti dei quali per la prima volta sono venuti qui. Ma attenzione, perché domani l'appuntamento sarà con la Gran Fondo, eh sì, la parte più agonistica, la parte dove ci sarà da impegnarsi maggiormente, ma soprattutto alla scoperta di un territorio che anche dal punto di vista agonistico ci regalerà delle emozioni straordinarie. Sono attesi quasi 2000 partenti e quindi un risultato davvero eccezionale.

0: sto controllando quelli che cosa fanno quelli di Bra per copiarli alla Trevalli Varesine, perché loro sono bravi, allora noi dobbiamo copiare. In realtà non copiamo ma collaboriamo, è una corsa bellissima la Bra Bra, e invitiamo tutti alle nostre corse, alla Bra Bra, alla Trevalli Varesine e al Gran Premio Specializer.
1: Dura, per noi che non siamo tanto allenati dura, per me, lui è bene o male allenato.
2: Bisogna allenarsi, bisogna essere allenati, però bella, bel percorso, bello competitivo, tecnico, bello.
3: Siete i primi voi? I primi?
4: Siamo i primi, ma ecco, non credo.
5: Com'è il percorso?
4: Ottimo, un po' di fango ma bellissimo, ci siamo divertiti.
6: Bello, divertentissimo, bellissimo.

0: ci deve essere il piacere di fare queste cose, deve essere un piacere. Le competizioni le facciamo fare i professionisti, noi facciamo ciclismo amatoriale, quindi la passione, il turismo, il buon cibo.
1: Mi sembra più enogastronomico il nostro ciclismo.

0: percorso, però divertente, un po' estremo direi come esperienza, via, per quanto mi riguarda, ovviamente, però mi sono divertito.
1: Sì, arriviamo da Guarno Minore, provincia di Varese, questa è la prima volta esperienza qua a Gravel, bellissimo, e vediamo, non vediamo l'ora di rifarlo.
2: Ah, questa è una bella cosa, tra l'altro così ho sentito un po' i rumors di questa mattina, ho detto insomma, percorso tostino, un po' c'era da pedalare, sì l'esperienza, ma bella tosta.
1: Più che altro che ha piovuto poco, era molto secco. No, scherzo.
2: No, adesso questo controllo un attimo il calzino e la gambetta con me, ma mi sembra che forse ha piovuto un pelino. Ha piovuto, c'era un po' di fango.
1: Ovviamente via. Per il gravel noi calza bianca, tutto bello in tinta.
2: La lavatrice ringrazia.
1: Sempre stilosi come al solito.
2: Sempre stilosi. Andiamo dal Family Banker, aspetta un attimo che devo andare da lui. Se non chiudo così praticamente non ce la posso fare. Allora, è stato costruito intorno a te il percorso come la banca?
3: No, è tutta una novità, è il primo anno che la facciamo, è stato bello, emozionante, la rifaremo, ma domani ci aspetta la strada.
2: Ah, quindi voi fate il bis praticamente, oggi avete allenato la gamba, domani si mena alla grande.
3: Domani diamo i frutti di oggi.
2: E allora secondo me sarà una è solo il Family Banker che raddoppia, gli altri invece ti fanno il tifo, giusto?
3: Gli altri vanno ai ristoranti diretti.
2: Esatto, no, ma li troverai lungo la strada a fare il tifo per te.
3: Speriamo.
2: Con gli striscioni, grazie.
3: Speriamo. Grazie a voi.
4: Oggi bellissima giornata, la prima giornata del weekend della Gran Fondo Brava Fenix dedicata alle biciclette gravel, alla cicloturistica sui sentieri e le strade bianche di Langhe e Roero. Tanti partecipanti, di più rispetto agli anni scorsi, sinonimo anche di una crescita della manifestazione, e ci auguriamo che siano stati tutti contenti. Oramai siamo concentrati però con l'appuntamento clou, che è quello di domani con la 32esima edizione della Gran Fondo Bra Bra Fenix. Vi aspettiamo.

0: Un saluto dal Sestriere, edizione 2025, tappa del circuito del Marathon Bike Cup. Siamo pronti per alzare ufficialmente il sipario, 63 km in dislivello di 1870 metri, sia per quanto riguarda la gara di mountain bike, sia per quanto concerne la prova del gravel. Io sono con Lucio Simone, che è uno degli organizzatori del circuito del Marathon Bike Cup. Buongiorno, Sestriere è sempre una tappa importante, la setta legend e la storia della mountain bike.
1: Sicuramente la storia della mountain bike, siamo arrivati ormai alla 37esima edizione. Per il circuito sponsorizzato Special ed è sempre un'ottima occasione venire a Sestriere, e con una giornata così, poi con il percorso che hanno qua a Sestriere, è veramente una goduria, e in bocca al lupo a tutti quelli che oggi parteciperanno a questa fantastica manifestazione.
0: Siamo con Alessandro Cappella, l'ideatore, uno dei fondatori per quanto riguarda la Setta Legend, edizione 2025. Ci siamo ancora tra mille situazioni in particolare, però non manca l'entusiasmo, Alessandro.
2: Assolutamente, l'entusiasmo è quello che ci guida. Sappiamo le difficoltà della mountain bike di questo momento, ma è sicuramente passeggera. Ci crediamo, noi siamo ancora qui, 37 edizioni nella storia dal Tour della Setta alla Setta Legend, forse la decana storica del mountain bike, sicuramente italiano, ma probabilmente viaggiamo anche su livelli europei e oltre, quindi è un pezzo di storia della mountain bike che si celebra anche quest'anno. Giornata magnifica, grandi atleti al via, e quindi c'è tutti gli ingredienti per fare una grande gara.
0: Parliamo di gravel, ovviamente, ormai è diventato un habitué all'interno della Setta Legend, e soprattutto poi la gara della Gran Fondo su strada, la storica ormai manifestazione, perché se non sbaglio è la 10ª edizione.
2: Sì, abbiamo messo insieme in un weekend tutte le nostre esperienze su Sestriere, quindi faremo oggi la Mountain Classic, la Setta Legend, poi andremo sulla seconda partenza sulla gravel. Abbiamo uniformato i percorsi perché questo percorso, che è un percorso veloce di alta montagna, ci permette di poterlo fare. E poi domani, domenica, la Gran Fondo del Colle delle Finestre, un altro grande pezzo di sport, quindi un weekend veramente di altissimo livello sportivo.
3: Dal 10 anni che la faccio. Ho iniziato con il 1001 10 anni fa e adesso sono col 2002.
4: Decimo anno, saltato solo due volte, una per il caldo, una per caduta.
5: Assietta è la gara più familiare che c'è e sto ritornando in ciclismo, e con Assietta sono sicura che me la godo.
6: Conosco il percorso, è bellissimo veramente, per quello che sono qua a provare questa sfida oggi. Sono venuta a vedere il mio fidanzato che fa la gara e viene da tantissimi anni, molto affezionato a questa cosa.
0: Come sempre, puntualmente, il sindaco del Sestriere Gianni Poncè, vicino allo sport e vicino alla mountain bike. Giornata di sole, veramente uno scenario incredibile.
7: Sì, buongiorno a tutti, grazie ai partecipanti, grazie agli organizzatori, GSR Alpina e Bike Club Sestriere. Sicuramente la giornata premierà tutti i partecipanti, splendido sole, le strade preparate al meglio, e voglio ringraziare la città metropolitana per il lavoro fatto in quota, prima per il Giro d'Italia e ora per la Setta e tutto il percorso. Sestriere è sempre vicino a questi eventi, al ciclismo, in cui si crede anche per il discorso turistico, che è fondamentale per l'estate nostra, come tanti altri avvenimenti che organizziamo, proprio per portare turisti, praticanti e far conoscere il nostro splendido territorio.
8: Partiti con la Setta Legend!

0: volta che fai la settima. La decima, è bello qua.
1: Bellissimo, spettacolare. L'Indiana è la decima. Tanto l'angolo da solo sembra l'inclusive, ma lo so.
0: Sì, sì, ormai sei uno storico che tu dalla seta legge. Abbiamo un altro Luca. Luca Alba, di dove sei?
2: Cuneo.
0: Su col morale. La vita è bella, Luca. Di dove sei? Di Cuneo.
2: Sì.
0: Prima volta?
2: Prima volta.
0: Prima volta, bellissima, eh.
2: Infatti,
0: ma insomma, i ristori sono ancora più belli, eh. Perfetto, tutto ho già visto in faccia. Tu sei Lorenzo, di dove sei?
3: Di Cuneo.
0: Di Cuneo, ah, la stessa palazzina. Sì, okay. Prima volta?
3: Prima volta.
0: Sei emozionato, teso?
3: Teso.
0: Tranquillo, tranquillo. È tutta brava gente questa, ma tutta brava gente. Tu sei?
4: Roberto, Milano.
0: Sì, sì. Io lo dico sempre perché Gemini Team,
4: grazie,
0: oltre a quello che è l'aspetto sportivo, è un'associazione che da tanti anni fa un lavoro incredibile nel sociale. Voi seguite?
4: La Isla. Situazione è stata sull'ultima laterale. Domenica scorsa c'è stata la randonnée della Arcisate, proprio fu organizzata per la raccolta fondi. Chiaramente la squadra più partecipante era
0: Gemini. Esatto, io so che è ricavato di quello che trovate.

0: Poi lo mettete, lo inserite nella Onlus e l'ISLA. Mi ha fatto molto piacere tante belle
1: Ciao.
0: cose. Ma è lui lo straniero, si chiama Stefano. Dov'è l'inglese?
1: Pietro,
0: No, ma si chiama Stefano.
1: magari.
0: Devi parlare in inglese, Stefano. What's your name?
2: Oh, Stefano, good morning.
0: Good morning, non so cosa stai dicendo, ma ti voglio bene anch'io. Di dove sei?
2: Torino.
0: Torino, prima volta?
2: No, ho già fatto una volta con la prima volta con i bike, quelli che devo seguire mia figlia.
0: Ah, ok. Stai bene, tutto bene?
2: Tutto a posto, tutto a posto.
0: Tutto a posto, tutto a posto. Ma fammi
3: okay. Attenzione! 3, 2, 1, avvia! A lei, taglia ratta! 5 contro 5! Non picchiatevi, per favore, dividete a mangiare dei ristori, fate bravi, grazie.
4: Prima volta qui?
5: Sì, prima volta.
4: Prima volta?
5: Prima volta la grave, sì.
4: Considerazioni particolari?
5: Ho provato il percorso domenica scorsa, è fantastico.
4: Ciao, Nicolò, da dove arrivi?
5: Varese.
4: Varese. Particolare la maglia, eh? Sei molto particolare. Tu fai strada di solito?
5: Sì, il solito strada.
4: Grave?
5: Ogni tanto.
4: Prima volta per la seta?
5: Sì, questa prima volta.
4: Sei un po' emozionato?
5: Abbastanza.
4: Va bene, sei bocca al lupo tante belle cose, che bello, ti piace?
5: Eh sì, domani si fa anche la grossa.
4: Ah, quindi fai un po' la combinata, in bocca al lupo divertiti, per pane.
5: Ciao, grazie.
4: Piacere, Giorgia, come stai?
6: In attesa, bene.
4: Com'è la tua tattica? Spiegaci. Segui lui.
6: Guarda, è la mia prima gara della vita. Ho fatto due giri in gravel prima di oggi, quindi io tengo. La mia tattica è pregare.
4: Ah, poi c'è la debuttata allo sbagliare, eh? Però il sorriso è quello che parlo per te. Mi diverti di bocca al lupo. E se qualche ragazzo ti sorpassa, chiamami che poi ci penso io.
6: Va bene, grazie.
4: Quando hai fatto l'anno scorso?
7: Avevo vinto.
4: Dai! Fai vincere gli altri quest'anno?
7: Per forza, sono
4: No.
7: qua per divertirmi.
4: Palle!
6: Sono due. E dove sapevo che.
3: Ti diverti! Dai, salutate lo speaker! Salutate, ciao! Grande, grande, grande! Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao! Eccolo qua, ciao, ciao!

appena passato il numero 81-87, le donne alle ore 10.

0: Il sogno nel cassetto del sindaco Gianni Poncet, Tour de France, Giro d'Italia, Setta Legge, Mountain Bike, Gravel, strada, cosa si può fare ancora? Cosa si può portare Sestriere?
1: Ma il sogno è portare una Val d'Isère Sestriere del Tour de France.

che la faccio nella mia vita e io abitando qua vicino ci tenevo a farla e sicuramente mi servirà per mettere le buone gambe in salita in vista anche del copyright land grabbing che sarà molto duro.

0: sì, sopravvivo. Dai, dai, andiamo.
1: Alla grande.
0: Fatto. Bellissimo percorso come sempre. Ti giuro, più si va in alto, più si fa fatica.

0: Abbiamo finito il nostro giro, per oggi è andata bene, tutto a posto, bella giornata.
1: Salutiamo e ringraziamo anche i nostri piloti che ci accompagnano. L'applauso caloroso sentito del pubblico di Sestriere, e lui il vincitore, Michele Guadagnini, di Todesco.
2: Allora Michele, niente, cosa stai provando? È un momento particolare, dirti pure che c'è la fidanzata, giusto? Dimmi.
3: La moglie,
2: scusa.
3: Una bella soddisfazione. Ci credevo fin da stamattina, li sentivo bene, in salita sono riuscito ad andare via sulla salita lunga. Però li avevo sempre qui dietro a un minuto e mezzo, vedevo che il distacco era sempre alto. E l'ultima discesa l'ho fatta un po' tranquilla, che non volevo rischiare, è andata bene.
2: Io stavo raccontando quando tu stavi arrivando verso il traguardo che l'Albo d'Oro della Setta Legend è composta di grandissimi atleti, da Samuele Porro, da Pais, da Diego Alfonso, Aria Squerro, mi fermo qua. Tu entri nella storia?
3: Diciamo che è il quarto anno di fila che la faccio e
4: era adatto a me, sono contento di entrare nell'Albo d'Oro. Una grande soddisfazione.
2: In questi casi si usa la dedica. La dedica ovviamente se non ti picchia
3: la dedico alla mia famiglia.

0: Io Kill mi ha sempre sostenuto e mettiamo stesso perché ho fatto un sacco di lacrime.
1: Grazie, un applauso ancora per Michele Guadagnini.
2: Attenzione, volata per il secondo posto è Giorgio Francisco della Simax e terzo Adriano Caratide. Bravi ragazzi, proprio 35 secondi, veramente si erano avvicinati tantissimo.
1: È andato tutto bene, secondo te hanno sbagliato qualche cosa, Giorgio?
3: No, tutto benissimo, cioè sono contentissimo. Gara sempre tostissima, c'è cioè, il tap-tap veramente dura, poi i paesaggi fantastici. Grazie a tutti, soprattutto ai volontari dell'organizzazione per rendere tutto possibile. Complimenti.
1: Bellissimo, bellissime parole, mi fa molto piacere. La setta legge è sempre la setta legge, possiamo dirlo, Giorgio?
3: Sì, decisamente. Cioè, anche se un po' più corto rispetto a un po' di anni fa, sono credurissimo.
1: Grazie, rimani qua per la premiazione. Io vado al quarto velocemente. A un certo punto hai sognato il podio?
3: Lo so io, alto, poi vabbè, loro due ne avevano leggermente di più e salita, niente. Ho dovuto lasciare il passo di più, però sono contento, dai, quanto ho, beh, lo sputtaria.
1: Assolutamente, grazie.
4: Io nella prima parte sono rimasto un po' più indietro, poi ho recuperato bene e niente, poi me la sono giocata con Francisco sulla risposta.
1: Diciamo che la mountain bike a volte ti regala anche queste sorprese. Posso dire anche piacevoli sorprese, nomi che magari non ti aspetti che tirano fuori anche la gara della domenica o del sabato.
4: Del sabato. Sì, no, vabbè, ma poi il discorso è che quando sei in gara, se uno ha dato tutto, va bene, cioè, tipo come oggi io sono contento, ho dato tutto, e quindi merito chi era davanti ha avuto più condizione di me.
1: Grazie mille, Adriano Caratini.

0: vincitrice della Setta Legge 2025, Carlotta Morello di Cingolani.
1: Ora i miei complimenti, ormai ci hai preso anche l'abitudine di vincere nelle gare di mountain bike, questo mi fa molto piacere. Prima di tutto però raccontaci la gara.
2: Ma allora, diciamo che la prima parte c'era una salita per arrivare di nuovo a Sestrier, poi dopo c'era tutta una parte abbastanza pianeggiante in mezzo a sentieri con un po' di pietre, quindi un po' tecnico, e poi dopo c'è stata una lunga ascesa fino alla Sietta, e poi diciamo che l'ultima parte si intervallava strappi duri e un po' di discesa, quindi diciamo è stato il giusto compromesso. Questo percorso è molto bello, veramente. Complimenti agli organizzatori.
1: Ok, Maria Cristina Nisi, l'anno scorso vincitrice, quest'anno seconda, però ovviamente Carlotta Borrello oggi aveva un passo completamente differente. Questa è un po' la deduzione che voglio fare.
3: Sì, purtroppo io tipo 20 giorni fa ho avuto un brutto incidente in bici e quindi diciamo ancora mi sto riprendendo, però insomma la condizione è buona. Oggi ho deciso di venire qua alla Sietta perché è una gara che mi è sempre piaciuta, onoro il mio secondo posto dietro un atleta di livello, una campionessa italiana di ciclocross, insomma un giovane talento che spero che nel proseguo anche lei porti un sacco di risultati. Io sono felice del mio secondo posto. Domani prenderò via il campionato italiano cercando di dare il massimo come sempre e niente, mi sono divertita, un percorso stupendo, un panorama eccezionale, il sole ci ha accompagnato tutta la gara e che dire, un grazie agli organizzatori degli Asset Legend, un grazie al Boscaro Racing Team e un grazie a tutti i partecipanti che sono venuti in questa splendida giornata di divertimento.
4: È finita, si è conclusa la 37esima edizione della Asset Legend. Una giornata fantastica, un tempo perfetto per pedalare, una grande gara, è andato tutto benissimo, sicurezza, divertimento, una giornata da ricordare ed è solo il primo atto di un weekend che vede domani la Gran Fondo Sestrier Colle delle Finestre. Qui a Sestrier facciamo le cose per bene e questo è il weekend dedicato alle due ruote. Sestrier è patria delle due ruote e ci insegna il Giro d'Italia, insomma visto qui tra l'altro l'assegnazione della maglia rosa a Simon Yates. Siamo qui nella sottolinea di arrivo vicino agli amici di Specialized che da sempre credono nelle nostre iniziative e che vogliamo ringraziare perché sono il title sponsor dell'iniziativa. Viva la mountain bike e viva la Sietta Legend!

0: Si parte con la gravel dalle 8:30 alle 9:30 per 2 giorni di gare, speriamo bellissime. I primi sono circa 300 persone partenti per quanto riguarda un percorso che si snoda su piste ciclabili, lago e delle bellissime zone, per ritornare poi qui al Race Village per un pasta party anche per i ragazzi della gravel. Abbiamo un po' di gente, se vediamo che si sta già iscrivendo, e via, si parte per 2 bellissime giornate con la binda e con le manifestazioni gravel, crono e gran fondo di domani. Già iscritti o da iscriversi? Allora, se mi... Ok, iniziamo con chi si è già iscritto, così li mandiamo subito. Se mi fa solo vedere il numero di registrazione.
1: Buongiorno, siamo qui anche quest'anno per la seconda volta, veniamo da Brescia. Quest'anno abbiamo aggiunto un membro in più alla squadra.
2: Sì, proviamola, vediamo com'è questa gara e...
1: questa experience.
0: Grazie. Anche lei si è già iscritto?
3: No, io non ho fatto sfida alle 7:30.
4: Va benissimo, va bene.
0: Che sta riprendendo.
5: Sono Carlo Marinello, presidente dell'Handicap Sport Varese, che è una squadra di basket in carrozzina che milita nel campionato di Serie B. Siamo qui per promuovere la nostra immagine e per se riusciamo a raccogliere anche un po' di fondi, perché ci servono per il campionato.

0: faccio mountain bike e spero di tornare lì.
1: Tra conosco il percorso.
2: Ciao, siamo il meglio della Valcuvia. Beh, insomma, così per dire. È già la terza volta che veniamo, ci divertiamo un casino. Percorso bellissimo. Siamo tre amici.
3: Arrivo dalla Brianza, quindi vicino a Milano, è il quarto anno che la faccio, è divertente perché poi sono sempre con degli amici.
2: Sì. Noi diciamo che noi viviamo di bici oltre che praticare, ecco, per cui tocchiamo tutte le nostre valli, le nostre zone, i laghi, per cui è una cosa bellissima, ci divertiamo un casino. Grazie,
4: perfetto. È uguale, noi veniamo anche noi dalla Valcuvia, siamo tutte dalla Valcuvia più o meno, tutte e tre. Quattro, lui è dalla Brianza. Niente, vabbè, è il terzo anno che la facciamo, molto bella come gara, come di, cosa dire, è il meglio del meglio qua a Varese.
2: Vai Tex, tocca a te.
5: Quanti anni è che si va in bicicletta?
6: Non mi ricordo, per me è la prima volta quest'anno e quindi vediamo, una bella esperienza.
7: Due indicazioni soltanto, il percorso è stato frecciato completamente, ma purtroppo qualche simpatico buon tempone ha pensato di togliere delle frecce o girarle. Quindi attenzione, ieri io ho fatto un giro e ho visto che purtroppo c'erano delle frecce mancanti e delle frecce girate. Una parte è stata messa a posto, però attenzione, chi non ha la traccia me lo dice o seguiamo chi ha la traccia. A ultima cosa, purtroppo il tempo, il meteo ha rovinato alcune discese, quindi un minimo di attenzione in discesa, perché il terreno non è dei migliori, ecco. Per il resto divertitevi e buon ristoro a Ispra con pasta e fagioli, e polenta, pizza e quant'altro. Buon divertimento a tutti.
8: Tutti gli anni ci sono sempre più iscritti, tanti ex

0: professionisti per divertimento vanno in gravel, insomma, ha del suo anche il gravel.
1: Ma la gravel è la gioia della bicicletta, perché uno può andare con la bici normale, con la bici assistita, può andare con sua moglie, con i suoi amici, con i suoi figli, e quindi è un momento di convivialità importante. Lo scopo della bicicletta gravel è quello di divertirsi, fermarsi, ci sarà un ristoro, di parlare con gli amici, chi vuole far fatica ne fa di più, chi ne fa di meno, ma è il momento di gioia, sicuramente.
0: Allora, anche quest'anno la Trevalle Varesina, nuovo record da Gran Fondo, 3200 iscritti, e anche di più, forse 3500, insomma, tira veramente tanto, il percorso piace moltissimo.
1: Sì, il percorso, prima di tutto grazie alla prefettura, grazie al questore in particolar modo e al prefetto Pasquariello, che la nostra gara è una delle più sicure, 4 ore di copertura totale, di chiusura totale al traffico, poche Gran Fondo hanno questa qualità. Ecco, direi che forse anche questa, poi l'attrattiva dei nostri bellissimi laghi, territorio, le montagne, oggi poi è una bella giornata.
0: Poi martedì la Trevalle Varesina dei professionisti, veramente con tutti i top rider presenti qui a Varese.
1: Beh, sicuramente l'arrivo di Pogačar, che ci aveva promesso l'anno scorso di venire, vorrei ringraziarlo perché ha dimostrato, non vorrei ringraziare il corridore ma vorrei ringraziare l'uomo che ha dato una parola e l'ha mantenuta. Questo per noi è molto importante, nello sport alcuni gesti sono più che significativi che alcune vittorie, e quindi direi noi siamo felici, c'è tutto il mondo, non solo Pogačar, ci sono i vincitori del Tour de France, vincitore del Giro d'Italia, Alaphilippe, c'è veramente tutto il mondo, è a Varese, mai come quest'anno abbiamo i migliori big. Voglio ricordare 4 ore e mezza di diretta televisiva, 2 ore per le donne, 2 ore e mezzo per gli uomini, quindi grande festa a Varese, venite a trovarci.
0: Complimenti ancora Renzo, grazie e forza con questi 4 giorni, saluti a tutti.
1: Complimenti a chi viene qua.
0: Grazie.
2: Buona pedalata ragazzi, mi raccomando, abbiamo anche All for Cycling a pedalare, oltre che lo stand. Ciao Stefano, ciao All for Cycling.

0: siete qua a curare il percorso, insomma?
1: Sì, per la partenza e poi per se succede qualcosa durante la gara, durante il percorso, se qualcuno cade, speriamo di no, quindi non...
2: Facciamo assistenza, aspettiamo che partano tutti, copriamo come diceva il collega la partenza e verso un'oretta poi rientriamo in sede. Poi abbiamo la cronometro nel pomeriggio.

0: bravi. Per il prossimo segnate bene.
1: Ottimo. Complimenti.
0: A dopo.
2: Ciao.

0: pasta e fagioli con anche la salsiccia.
1: La pizza buona, buona, buona, buona, bellissima.
2: Te, te, te, e la vino e qui e l'acqua.

0: c'è il secondo piatto?
1: Purtroppo è buona, ragazzi. No, buona? Faccio... ne volevo poco, se mi dai un po'.
2: Poco. È finita tutta!
1: No, dai, così basta, basta, basta! Buonissimo.
3: Bravo. Grazie. Tutto bene, cibo ottimo. Poi che io che vengo da San Marino, ancora meglio.
4: Ottimo ristoro, come l'anno scorso, non ha mai deluso. E ci siamo riempiti bene, carichi per la prossima metà. Da Brescia, con furore.
5: Grazie. Prego.
6: Già mangiato.
0: Com'era?
6: Buono. Percorso bello.
0: E il paesaggio?
6: Bellissimo, il lago è uno spettacolo.
7: Sì, la seconda volta che la faccio io, questa, è sempre doc, ristorso.
8: State già andando?
9: Sì, adesso partiamo, via. La seconda metà è più dura, la seconda metà.
8: Com'era?
9: Era tostina adesso, ma dopo è peggio dopo. Però è bello, dai, bello, bello.
8: Ristoro?
9: Ristoro buonissimo, cavoli, veramente ci voleva adesso. Ottimo,
8: grazie,
9: ottimo.
8: Grazie mille.
10: È il momento più bello del percorso questo. Ci riposiamo e mangiamo.
8: Fotoricordo?
11: Fotoricordo, vieni.
8: Cioè, no, dico, è un momento...
11: Come fotoricordo?
8: Sì, sì, no,
11: Ricordiamoci di lui.
8: Tra un po' non c'è più. Avete mangiato?
12: Sì, mangiato benissimo. A posto adesso.
8: Quello che c'è rimasto,
12: la manetta fino a
8: certa gente,
11: ma tutto lui, ancora qualcosa. Lui di Varese ha mangiato tutto.
13: Vino?
14: Ecco, passo il padrone, ci vuole, dai.
15: Salute. Un bicchiere di vino con pasta padrone ci vuole.
7: Ottimo, ottimo, è stata buonissima, adesso ci darà la spinta e quell'aria in più per arrivare fino a Varese, per rientrare. Complimenti ai cuochi e all'organizzazione.
16: Un ristoro così si pedalerebbe solo per un ristoro così alla fine.
17: Siamo arrivati prestissimo questa volta, l'altra volta siamo arrivati più tardi e adesso mangiamo, ok?
8: Come sta andando?
18: Benissimo, divertentissima. Tempo poi ci ha aiutato, quindi meglio di così non poteva andare. Poi il buffet è fantastico, cosa si può dire?
8: Quanta pasta hai fatto?
18: Mi sa che mi hanno beccato. 3 giri? No, dai, 2 li ho fatti. Neanche a casa è così buona.
8: Grazie.
10: Ottimo, ottimo. Buona la pizza, buono tutto. Pasta e fagioli top, grandi. Adesso non guido più però.
19: Durante il tragitto c'era l'unica pozzanghera, l'ho presa io. Però è bello anche questo, il fuoristrada.

L'importante è divertirsi, l'importante è stare insieme, l'importante è l'amicizia. Vi ringrazio prima di tutto della vostra amicizia che dimostrate per la nostra corsa, un augurio di star bene e di godervi questa bella giornata.

la cronometro oggi ha 250 partecipanti, all'incirca una cinquantina di donne e 200 uomini che dovranno fare un percorso che va da qua a Indunalona e torna indietro, sono all'incirca 22 km andare e tornare, e ovviamente vince quello che va più veloce. Sono suddivisi in categorie d'età, sia gli uomini che le donne, e poi questo pomeriggio, subito dopo, ci saranno le premiazioni al Race Village, che si trova a Varese, e daremo i premi appunto ai migliori. Vale anche comunque come qualificazione ai mondiali per l'anno prossimo, e mi è stato detto anche che vale anche come campionato lombardo quest'anno, perciò c'è anche per tutti i residenti in Lombardia, è una prova secca e vale anche come campionato lombardo, perciò daremo anche le maglie proprio ufficiali ai campioni della Lombardia di questa edizione.

saluto dal Gianlu, siamo ai Giardini Estensi proprio nel centro di Varese per questo 4 ottobre 2025, la prima giornata di un lungo evento dedicato al mondo del ciclismo. Il programma ha previsto alle ore 9 la partenza della terza edizione della Gravel Experience, una partecipazione massiccia che ha visto un bel giro nel Varesotto con una bella sosta ristoro a Ispra, tutti contenti, tutti soddisfatti i partecipanti. La giornata è proseguita con il Race Village, una serie di gazebi con espositori che propongono i loro prodotti dedicati al mondo del ciclismo e non solo, tanta gente, tanta partecipazione e tante famiglie. Dopo la pausa pranzo, subito il primo appuntamento mondiale con la prova internazionale di crono, quindi una prova a cronometro in zona ippodromo, prova valida anche per il campionato regionale, prova unica campionato regionale. Appuntamento a domani, domenica 5 ottobre 2025, con la Gran Fondo Tre Valli Varesine Amatori, la Strawoman e poi tanti altri appuntamenti, comprese anche le premiazioni di quella che è una delle gare più importanti dell'anno qui nel centro di Varese.

chi volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2612.

0: sono partite le premesse. Proprio circa il suo primo titolo per Franche.
1: Sandro, vieni, c'è la canzone giusta per te.
2: Spiritoso, cantatela.

profondo quando mi rivolgo a tutto il mondo. Non lo posso dire integralmente, ma sarebbe troppo divertente dire in faccia a chi ti dà del matto: fatti fatti tuoi e resta piatto. Io non apparecchio col bicchiere, preferisco mettermi a sedere.

tutta la fortuna che mi manca. Io esercizio muovendo l'anca. Quando a tempi Paul cantava Diana nella nostra Italia, sembrava strana una melodia che portasse il nome di qualcuno che si chiedesse: come può accadere di svoltare a destra e trovarsi con una maestra che non sta insegnando filosofia, ma come aggredire la polizia? Strilla e viaggia sempre la sirena, tanto chi arresti poi ti porta a cena. Alla sera io non mangio molto, preferisco essere prosciolto da ogni accusa.

dimentica il giusto. Puzza di bruciato, ma è solo usto. Mi farò crepare senza panna, tanto in paradiso troverò la manna. Illuso, mannaggia quella volta che potevo ritornare indietro al Medioevo, dove si estorceva la confessione che calmasse il desiderio delle persone assetate di una perfida vendetta verso chi gli ha

0: e non mi fermerò.
1: Per il sorriso, l'eleganza.

Everybody stand up for the national anthem of the...

0: Yeah, I guess they'll have to invite my brother next year so that he can win too, but it feels really special. I always heard my parents talk about the ARCO Rockmaster more than any other competition, and so to follow their footsteps and to win in this space that I've spent also so much time in feels so incredible.
1: Ma penso che questa edizione è stata speciale. I tifi del pubblico sono stati veramente incredibili e poi la finale con Philip Schenk è stata vicina. Penso che sotto il tetto pensavo che forse non ci sono tante possibilità.

0: possibilità perché sapevo che lui andava molto veloce in tetto e io nei round prima non facevo molto bene, ma finalmente in finale andavo bene e mi sono riuscito a vincere. Buller è molto diverso, vediamo come sono i blocchi.
1: Grazie. Sì, è stata una finale molto combattuta, poi già arrivare in finale contro Adam è una grandissima cosa. E poi ovvio, quando sei lì ovviamente vuoi vincere, vuoi batterlo, e devo dire che sono arrivato molto vicino, però alla fine due errori in cima poi mi hanno costato la vittoria. Sì, sicuramente la stagione migliore, ho fatto un terzo podio in Coppa del Mondo che è sempre stato un grandissimo sogno e sarà un momento che tengo dentro per tutta la vita. E no, spero di continuare così e andare avanti così, magari anche migliorare.
2: Avanti, alcune cose non mi risultano ancora plausibili, gli occhi hanno una memoria recente a cui non vogliono credere.
3: Arco tutti!
4: E allora attenta bene Arco, perché io so cosa sta per succedere. Eccolo lì, esattamente questo, una facilità di esecuzione meravigliosa da parte di Yanya Gamret, che entra adesso nell'apertura di compressione e delicatezza, che è questo passaggio numero 4 del Rockmaster, quello che va a determinare la vittoria, quello che va a determinare il gradino più alto del podio, quello che ci va a ricordare chi è la regina indiscussa di questo nostro sport. E allora quella chioma bionda, quel pugno che si chiude dalla Slovenia ad Arco di Trento, tutti Arco per Yanya Gamret!
2: Ci ha fatto attendere un giorno in più di quello che ci aspettavamo, ieri il pathos, quella falsa partenza, e a stasera ritorna in alto, più in alto di tutte, subito, chiude i conti, Yanya Gamret, e la sfida per il primo posto è andata, ma sono ancora i due a combattere per la medaglia d'argento e la medaglia di bronzo.
4: Che cosa abbiamo visto, Lore, che cosa abbiamo visto? Questa è la massima espressione dell'arrampicata che si può vedere sul pianeta, ricordiamoci, 41 blocco, tacciato qui a Rockmaster!
2: Rook e roll, questo è il nuovo claim che abbiamo lanciato e siamo partiti. Comunque andrà l'ultimo attempt, l'ultime dita su questo tentativo di Rook. Anyway, so please let's support this two unbelievable queen of climbing, both of them deserving all your love. Ah, that's it. Brooke.
4: E allora ragazzi, adesso c'è lei, Anna Maria Pell, una delle più giovani, io non mi ricordo quanti anni ha, però è giovanissima. E lei c'ha questo sorriso, no, meno, ma tipo 16 o 17, cioè proprio appena iniziato, una roba di questo tipo. E quindi, Rockmaster, tutti dovete tirar fuori lo stesso amore e la stessa emozione per Anna Maria Pell!

0: Allora raga, non succede, ma se succede, non succede, ma se succede.
1: The podium yesterday and tonight. This is already an amazing result for the Italia. E voilà! Non fa la mossa il tecnico di Roma, ma via con la semplicità imbarazzante. Yannick Floé trying to get the back-to-back title here at Rockmaster. And the KO Gunther. And now is already scoring the fourth. I cannot believe what I'm watching. I cannot believe what we're just attending here. Watch out, it's crossing again.
0: Questo giro è l'ultimo giro.
1: Philip, take your time.
0: È l'ultimo giro e quindi arco tutti fuori il cuore per Philip Schenk.
1: Philip non vuole aspettare, fate subito.
0: Allora Philip, bisogna fare la magia, bisogna fare la magia come se fare solo tu. Bisogna essere quell'opera d'arte.
1: No, no, non così. Non così.
0: Può fare un altro punto, al primo accenno fa lui.
1: Solo per lo show.
0: Io gli voglio far fare un altro accenno. Ma magia allo stadio d'arco. E che arco gli regali di ritorno qualcosa di meraviglioso. Allora fase di osservazione per il nostro Anel Van Duyden. Ultimi secondi.
1: C'è ancora qualcosa da spazzolare. Lì sul punto più insidioso per lui fino adesso.
2: Questa canzone continuo a girarmi, a rigirarmi nella testa. Quando chiudo gli occhi riesco ancora a vedere.
1: Questo passaggio è semplicemente incredibile.
0: E allora tutti con le mani, arco, tutti dentro con il nostro Anders Van Duyden in questo squeeze, dicevamo, in questa compressione di petto, perché nel petto che il cuore batte non ce la fa, niente da fare Lore, niente da fare Lore. Applauso arco tutti quanti per Anders Van.
1: Aiaia da Davide Battistella, presidente FASI, Federazione Arrampicata Sportiva Italiana. E il trofeo, e voglio un'ovazione a darlo, è il direttore tecnico di Rockmaster, Angelo Senecci.

0: Ladies and gentlemen, the medalist for the Rockmaster KO Bull 2025.
1: Make some extra noise for Anna Maria, Brooke and Yania. Back to back podium, torna sul podio Filippo, viene premiato dal vice sindaco del comune di Arco, Marco Piantoni.
0: Germany, Yannick Flore.
1: Yannick viene premiato da Davide Battistella, presidente Fasi, con la medaglia. E invito anche il presidente dell'SD Rockmaster, Stefano.
0: Lorenzo, che ringrazio di cuore per avermi sopportato e supportato.
2: Yeah, I won back to back. Already last year I won, and I absolutely love this competition. It's a different format than in the World Cup.

mia sede. Paesi, mari più lontani, occhi neri, verdi e rari, non capire la sua lingua, parlarsi solo con le mani, e chissà chi sarai domani. E poi tornare al mio paese tra dialetti, paste, chiese, casa mia non ti riconosco, resto

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Encasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Encasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale Encasa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine Encasa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale Encasa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale Encasa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale Encasa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solutions.

Fashion. Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa. Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il Montascala in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione.

0: facilmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
0: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
0: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti Encasa? Encasa è in grado di proporvi anche altre soluzioni.

0: soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa, infatti, ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrovalo.

0: tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità

0: e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti Encasa? Encasa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Encasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato.

0: proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: In Lombardia la privatizzazione della sanità si sta imponendo sempre di più, non come alternativa ma come unica soluzione. L'intervento di Valentina Cappelletti. Il lavoro ibrido ha cambiato il ritmo delle giornate, il rapporto tra tempo professionale e vita privata. Come si sta evolvendo il lavoro da casa post pandemia? Più di 2 milioni di persone con disturbi mentali non ricevono cure adeguate o non riescono a entrare in contatto con i servizi pubblici. Il nuovo rapporto di Antigone sulla situazione delle carceri italiane denuncia sovraffollamento, morti e atti di violenza tra detenuti.
1: Da 30 anni la Lombardia è stata un laboratorio delle politiche di privatizzazione del servizio sanitario regionale in nome del principio della libertà di cura, ovvero della possibilità per i cittadini di scegliere se rivolgersi a enti pubblici o privati.
2: Progressivamente il principio della libertà di cura ha prodotto una scelta e un orientamento forzoso verso gli erogatori privati e la sanità privata, perché la sanità pubblica è stata sistematicamente sottofinanziata. Il punto che oggi più delicato che oggi dobbiamo rompere, quindi in sequenza, è questo. Primo, pensare che le risorse da destinare al Servizio Sanitario Nazionale siano date, cioè queste, e non sia possibile incrementarle, ma non incrementarle in termini assoluti, perché questo lo ha fatto qualunque governo, ma incrementarle in rapporto all'andamento del prodotto interno lordo, perché se non facciamo questa operazione, la rilevanza del Servizio Sanitario Nazionale, la sua capacità di cura, perde progressivamente terreno.
1: Aumentare la spesa pubblica non gioverebbe solo alla salute, ma anche all'occupazione.
2: L'incremento della spesa pubblica serve per fare un'operazione che è indispensabile nel Servizio Sanitario Nazionale, cioè aumentare gli occupati in tutte le figure professionali, perché in questo momento le condizioni di lavoro per effetto del mancato rimpiazzo del turnover e dei tagli storici alla spesa pubblica vuol dire per gli operatori di qualunque figura sanitaria e sociosanitaria lavorare in condizioni di lavoro pesantissime che spesso le portano e li portano a fuggire verso gli operatori privati.

0: Sempre più comuni italiani adottano lo Youth Test per misurare l'impatto di delibere e politiche sugli under 35, una pagella che valuta i sindaci sulla base degli effetti delle loro scelte sulle nuove generazioni. Parma è stata la prima ad adottare formalmente le linee guida. Il professor Luciano Monti, padre della valutazione di impatto generazionale in Italia, parla di un cambio di paradigma, ovvero guardare la politica con gli occhi dei giovani. Una novità è arrivata anche dalla legge 167 del 2025, che obbliga il governo a valutare le nuove norme in base agli effetti sulle generazioni presenti e future.
1: C'è chi a lavoro non ci va più o raggiunge l'ufficio solo 2 o 3 volte a settimana. Il lavoro ibrido ha cambiato il ritmo delle giornate e il rapporto tra tempo professionale e vita privata. I modelli si dividono tra formule remote first, dove l'ufficio resta uno spazio occasionale, e approcci office first, che mantengono la sede aziendale come centro principale del lavoro. In entrambi i casi il fenomeno continua a crescere. Secondo l'osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, nel 2025 i lavoratori ibridi erano circa 3.575.000, con un aumento dello 0,6% rispetto all'anno precedente. La crescita più forte riguarda il settore pubblico, dove gli smart worker aumentano dell'11% e raggiungono quota 555.000, pari al 17% dei dipendenti della pubblica amministrazione. Nelle grandi imprese, il lavoro da remoto coinvolge oltre la metà del personale, circa 1.945.000 persone, mentre le piccole e medie imprese rallentano. Qui il lavoro agile arretra, spesso sostituito da accordi informali o da un ritorno più marcato alla presenza. Lo smart working, però, non sembra più un'eredità dell'emergenza sanitaria. È diventato una componente stabile dell'organizzazione del lavoro, apprezzata sia dalle aziende sia dai lavoratori. E il margine di crescita resta ampio. Tra chi oggi non lavora da remoto, il 21% sostiene che potrebbe svolgere almeno metà delle proprie attività lontano dall'ufficio, con la stessa efficacia. Un potenziale di circa 3 milioni di nuovi smart worker, mentre cresce anche l'interesse per altre forme di flessibilità, come la settimana corta, ancora presente solo nel 10% delle grandi organizzazioni italiane.

0: L'azienda bolognese di lingerie La Perla è stata premiata con la dedica di un francobollo che entra nella serie Le eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy e raffigura un corsetto artigianale con il logo storico del brand.
1: Oggi siamo qui al Mimit per celebrare La Perla con l'emissione di un francobollo che segna anche simbolicamente l'inizio di un nuovo percorso di crescita di un'azienda che ha fondato sulle competenze il suo passato, ma che su quelle competenze conquisterà il suo futuro.
2: Abbiamo trovato poi due persone che hanno acquisito La Perla, che anche loro, come noi, percepiscono la passione grande che ci vuole a fare un lavoro così, perché non è solo una questione di tecnica, ma è anche di cuore e di grosso impegno.
3: Senza le ragazze non c'è niente, non c'è prodotti, non c'è l'arte. Le ragazze è il cuore della società.
0: Il francobollo racconta anche questo, la resistenza delle lavoratrici che hanno difeso il marchio bolognese dalla chiusura e dalla dispersione di un patrimonio artigiano unico.
4: Un francobollo che almeno nell'immaginario girerà, viaggerà e racconterà una storia bellissima, la storia di alcune donne lavoratrici che con una grande esperienza, una grande caparbietà hanno portato avanti una vertenza e l'hanno vinta. Quindi un omaggio che rimarrà nella storia del nostro paese come una conquista importante delle donne. Tante conquiste sono state fatte nel passato e tante ne faremo ancora nel futuro. Grazie alle lavoratrici della Perla.

Siamo a Tolone, in una piccola libreria nella cittadina nel sud della Francia. Si sentono solo dei sussurri, filtrati dalle assi del pavimento. Le cadenze sono diverse, ma una cosa è chiara: lì si parla italiano. È l'attività di Silvio Trentin, padre di Bruno Trentin, che circa mezzo secolo dopo guiderà la CGIL, che da anni ha deciso di riparare in Francia per non dover sottostare al fascismo. Quella libreria, acquistata un anno prima, è ormai il punto di ritrovo per esuli italiani e per coloro che si stanno recando in Spagna per combattere la guerra civile. Sono antifascisti, coloro che non si sono piegati agli ordini del regime e che contrastano la sua narrazione di governo sociale. La cantina è la base dove vengono tenute riunioni segrete e dove alcuni antifascisti sono ospitati dalla famiglia Trentin. Il sistema corporativo fascista, formalizzato con la Carta del Lavoro del 1927, si presentava come una terza via tra capitalismo e socialismo, promettendo di superare la lotta di classe attraverso la collaborazione tra lavoratori e imprenditori nelle corporazioni. In realtà, le organizzazioni sindacali libere furono sciolte e sostituite da sindacati controllati dal regime, mentre sciopero e conflitto sociale vennero repressi. La rappresentanza divenne monopolio dei sindacati fascisti, strettamente controllati dal partito. Più che luoghi di mediazione paritaria, le corporazioni si rivelarono strumenti di disciplinamento della forza lavoro e di centralizzazione delle decisioni economiche. Nei fatti, il sistema tutelava gli interessi degli industriali, comprimendo salari e diritti in nome della stabilità e della produttività. Le politiche sociali, dall'assistenza dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia al dopolavoro, ampliarono gli strumenti di welfare, ma furono anche mezzi di consenso e controllo. Inoltre, due dei pilastri odierni, IMSS e INAIL, oggi considerate creature del fascismo, altro non furono che trasformazioni di enti già esistenti, che al di là del nome, poco cambiarono nella vita dei cittadini e soprattutto dei lavoratori. Il corporativismo non eliminò il conflitto sociale, ma lo rese invisibile attraverso la repressione e l'inquadramento autoritario, trasformando la promessa di armonia nazionale in un sistema di controllo politico ed economico.

2 milioni di persone con disturbi mentali medio-gravi non ricevono cure adeguate o non riescono a entrare in contatto con i servizi pubblici. Lo certifica il rapporto sulla salute mentale pubblicato dal Ministero della Salute. Nel 2024 gli utenti seguiti dai servizi specialistici sono stati oltre 845.000. Le donne rappresentano il 55% delle persone assistite, mentre gli accessi ai pronto soccorso per disturbi psichiatrici hanno superato quota 636.000, pari al 3,3% del totale degli accessi ospedalieri. Ma i numeri più pesanti riguardano le risorse. Per la salute mentale viene destinato appena il 2,73% del Fondo Sanitario Nazionale, lontano sia dal 5% previsto dagli accordi Stato-Regioni, sia dalla media OCSE, che supera il 10%. La spesa media annua per residente nell'assistenza psichiatrica è rimasta praticamente ferma rispetto al 2016, nonostante l'inflazione abbia aumentato il costo reale dei servizi. Oggi gli operatori sono poco più di 33.000, quasi 2.000 in meno rispetto al 2015. Secondo le linee guida Agenas, ne servirebbero oltre 41.000, ma considerando anche il nuovo Piano Nazionale per la Salute Mentale, il fabbisogno reale arriva a circa 15.000 professionisti aggiuntivi. Eppure, le risorse stanziate dalla legge di bilancio permetterebbero l'assunzione di appena 450 operatori. Mentre crescono i bisogni di ascolto, cura e sostegno, il sistema pubblico continua a muoversi con risorse limitate. Per la CGIL serve un cambio di rotta strutturale. Per questo nasce la nuova proposta di legge di iniziativa popolare. L'obiettivo è di portare la spesa sanitaria al 7,5% del PIL e rafforzare i servizi territoriali rendendoli accessibili ogni giorno dell'anno. Perché poter stare bene è un diritto di tutti.

0: Sono gli invisibili del diritto. Fuggono dal clima, ma per la legge non esistono. Negli ultimi 10 anni, quasi 265 milioni di persone sono state costrette a lasciare la propria casa per eventi climatici estremi. Il doppio rispetto ai 15 anni precedenti. Lo certifica l'International Displacement Monitoring Center. Il 2024 ha segnato un nuovo record, 45,8 milioni di nuovi spostamenti per disastri naturali in 163 paesi. Al 31 dicembre erano 9,8 milioni gli sfollati climatici ancora senza una soluzione, numero raddoppiato in 5 anni. Eppure la Convenzione di Ginevra del 1951 non li riconosce. Sono senza uno status giuridico, esposti a respingimenti e detenzioni, e i numeri sono destinati a crescere.
1: Il 22esimo rapporto di Antigone, intitolato Tutto chiuso, racconta un sistema penitenziario sempre più vicino al collasso, fotografato attraverso visite in 102 istituti di tutta Italia. Al 30 aprile 2026 erano 64.436 le persone recluse, a fronte di poco più di 46.000 posti realmente disponibili. Il tasso di sovraffollamento ha raggiunto il 139,1%, con oltre 18.000 detenuti senza posto effettivo. In alcuni istituti si superano persino soglie del 200%. Lucca, Foggia, Milano San Vittore, Brescia Canton Mombello e Udine sono tra le situazioni più critiche.

0: pratiche. In meno della metà delle strutture visitate viene garantito lo spazio minimo di 3 metri quadri per persona. In molte celle mancano acqua calda, docce o riscaldamento, mentre in 23 carceri il WC si trova nello stesso ambiente in cui si cucina. Gran parte degli edifici è vecchia di oltre un secolo e fatica a reggere una popolazione detenuta sempre più numerosa. A crescere non è la criminalità, che secondo il rapporto resta stabile o addirittura in calo, ma la durata delle pene e l'effetto delle politiche punitive introdotte negli ultimi anni, con decine di nuovi reati e aggravanti. Intanto, arretrano le misure alternative alla detenzione e aumenta il numero di persone costrette a trascorrere quasi tutta la giornata chiuse in cella. La tensione si riflette nei numeri delle aggressioni e dell'autolesionismo. Rispetto al 2021, gli episodi contro la polizia penitenziaria sono aumentati del 12,4%, quelli tra detenuti del 73%. Nel 2025, i suicidi in carcere hanno raggiunto quota 82, mentre i decessi complessivi sono stati 254, il dato più alto da decenni. Solo il 29% dei detenuti lavora, meno dell'8% frequenta corsi professionali e appena il 3% è iscritto all'università, un sistema sempre più chiuso che invece di ridurre l'insicurezza rischia di produrla.
1: Le aziende stanno smettendo di assumere e formare junior perché i loro compiti li svolge l'intelligenza artificiale. E il risultato è che tra 5 e 10 anni mancheranno i senior. Lo scrive su Fortune Jeff Rakes, ex presidente della Business Division di Microsoft ed ex CEO della Bill e Melinda Gates Foundation. L'intelligenza artificiale sta catturando la cognizione e molte aziende stanno costruendo un debito di talento che non compare in bilancio, ma cresce in silenzio. Intanto la Cina ha reso obbligatoria l'istruzione intelligenza artificiale in tutte le scuole primarie e secondarie. Singapore formerà tutti gli insegnanti entro il 2026 e la Corea del Sud ha investito oltre 800 milioni di dollari in curricula intelligenza artificiale per ogni livello scolastico.
0: Prosegue la sfida di dare continuità all'esperienza di Fondo Nuove Competenze, lo strumento di Fondo Impresa che negli ultimi anni ha sostenuto la formazione dei lavoratori.
2: Sul fronte aziende, il Consiglio di Amministrazione ha già immaginato di mettere almeno 30 milioni su un avviso che si occuperà sia di competenze avanzate che di sicurezza sul lavoro, con un occhio particolare alle microimprese e alle piccole imprese.
0: La formazione continua svolge un ruolo fondamentale nelle politiche pubbliche e sociali del Paese, rafforzando le competenze e accompagnando la trasformazione del sistema produttivo.
2: Nel mondo degli enti di formazione, che sono per noi un po' i nostri bracci armati tecnicamente senzienti che lavorano per diffondere appunto la cultura della formazione in questo Paese. Lavoriamo con tutti coloro che dimostrano giustamente di essere preoccupati del loro business, ma anche di preoccuparsi complessivamente del stato di salute delle imprese italiane e dei lavoratori delle imprese italiane.
1: Succede sempre più spesso. Secondo la CGIA, nel 2025 quasi un incontro su tre è andato a vuoto. Le assunzioni saltate per assenza di candidati sono passate da 400.000 nel 2017 a 1,7 milioni. Pesano il calo demografico, la difficoltà nel trovare figure tecniche e un lavoro che i giovani immaginano diverso. Più equilibrio, crescita e flessibilità. La quantità crescente di annunci per ghost job e processi di selezione lunghi e poco chiari non fanno che disaffezionare i candidati alle aziende.
0: Ogni mattina milioni di lavoratori comunicano un'assenza per malattia e quel gesto muove una macchina complessa di certificati, controlli e verifiche. Nel secondo semestre del 2025 all'INPS sono arrivati oltre 14 milioni di certificati medici, il 2,8% in più rispetto all'anno precedente. Nello stesso periodo le visite fiscali domiciliari hanno sfiorato quota 400.000 con un aumento del 3,7%. A pesare maggiormente il settore privato, privato, che rappresenta quasi l'80% delle certificazioni complessive. La legge di bilancio punta ora a rafforzare il sistema dei controlli. L'INPS aumenterà il numero dei medici incaricati delle visite fiscali.

0: Tra le novità più rilevanti c'è l'integrazione della piattaforma digitale nazionale dati, pensata per consentire ai datori di lavoro di richiedere controlli in tempi più rapidi. Cambiano anche le regole sulla reperibilità. Dal 2026 le fasce orarie saranno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, compresi weekend e festivi, senza distinzioni tra pubblico e privato. Restano però le eccezioni legate a visite specialistiche, terapie o accertamenti sanitari documentati, così come le esenzioni per patologie gravi, terapie salvavita, invalidità riconosciute e infortuni sul lavoro. La procedura dei certificati rimane invece sostanzialmente invariata. Il medico dovrà continuare a inviarlo telematicamente entro il giorno successivo all'inizio dell'assenza, mentre il lavoratore dovrà comunicare al datore di lavoro il numero di protocollo entro 48 ore. Durante la malattia resta l'obbligo di reperibilità presso il domicilio indicato. Un'assenza ingiustificata alla visita fiscale può tradursi in sanzioni economiche, fino alla riduzione o alla perdita dell'indennità.
1: In Lombardia la contrattazione sociale continua a essere uno strumento concreto che incide sulla vita quotidiana di milioni di persone. Lo SPI CGIL Lombardia ha presentato a Cavenago di Monza il rapporto annuale di contrattazione sociale 2025. Un bilancio che racconta 263 accordi sottoscritti nell'ultimo anno, con oltre 200 comuni coinvolti. Al centro welfare, sanità e servizi territoriali. Un lavoro che oggi riguarda direttamente più di un quarto dei residenti lombardi e che cresce ancora, considerando gli accordi con enti sovracomunali e aziende sanitarie.
0: Trieste ha ospitato la nona tappa del percorso formativo congiunto tra INPS, INCA e altri patronati sulla riforma della disabilità. Due giornate di confronto con l'obiettivo di costruire strumenti e linguaggi condivisi prima dell'entrata a regime della riforma su tutto il territorio nazionale prevista dal 1 gennaio 2027. La trasformazione però in Friuli Venezia Giulia è già iniziata da tempo. Trieste è stata la prima provincia a sperimentare il nuovo sistema dal gennaio 2025. Seguita da Pordenone e Udine nel marzo di quest'anno. Per ora resta esclusa soltanto Gorizia. Intanto il riassetto dei servizi prosegue anche sul piano territoriale. A Monfalcone lo scorso 22 aprile è stato inaugurato il primo centro medico legale INPS interprovinciale d'Italia, pensato per servire Udine, Trieste e Gorizia e rendere più vicini e accessibili i servizi. Da febbraio 2026 è attivo un tavolo tecnico permanente che coinvolge INPS regionale, regione, consulta delle associazioni delle persone con disabilità e ATS, un luogo stabile di confronto che accompagnerà la fase di transizione della riforma. Al centro del dibattito è emerso anche il ruolo dei patronati, chiamati a orientare e assistere le persone in un sistema che cambia rapidamente. Accanto all'organizzazione e agli strumenti digitali è riaffiorato un tema delicato: il rischio che la tecnologia finisca per allontanare gli operatori dalle persone. A sollevare la questione è stato il direttore INCA di Trieste Gianni Bertossi, ricordando come piattaforme e procedure online siano utili, ma non possano sostituire il confronto diretto. Una telefonata o un incontro faccia a faccia.
1: Cercare nuovi strumenti di inclusione è fondamentale in un sistema che cambia e propone nuove sfide ogni giorno. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

L'Italia segue da vicino l'emergenza sanitaria legata al virus Bundibugyo nella Repubblica Democratica del Congo. Il Ministero della Salute ha partecipato alle riunioni straordinarie convocate da OMS e Unione Europea per coordinare la risposta internazionale. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il rischio resta basso a livello globale, ma alto nelle aree colpite dall'Africa centrale. La strategia punta su sorveglianza epidemiologica, tracciamento dei contatti, isolamento dei casi sospetti e protezione degli operatori sanitari. Anche l'Italia ha attivato misure preventive. Il Ministero ha emanato una circolare per la sorveglianza sanitaria del personale impegnato in missioni umanitarie e attività di cooperazione nelle zone colpite. Nel nostro paese oltre 3 milioni di persone affrontano i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, patologie complesse, spesso nascoste e silenziose, che la pandemia ha tragicamente acuito. Una sfida sanitaria, sociale e culturale che colpisce soprattutto i più giovani e coinvolge profondamente famiglia, scuola e comunità. Così il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato, in occasione dell'apertura a Bari dei lavori dell'iniziativa Nessuno ti può giudicare, la vita non è un peso, promossa dal Ministero della Salute. La scelta di Bari, ha proseguito Gemmato, rappresenta la volontà di affermare la centralità del Mezzogiorno nelle politiche di prevenzione e cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, superando le disomogeneità territoriali ancora presenti tra nord e sud. Italia e India rafforzano i rapporti bilaterali con una Special Strategic Partnership. Durante la visita ufficiale a Roma del premier indiano Narendra Modi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha firmato una dichiarazione congiunta che punta a facilitare l'ingresso di infermieri indiani nel Servizio Sanitario Nazionale. L'intesa prevede una cooperazione specifica sulla mobilità dei professionisti sanitari.

0: con l'obiettivo di rispondere alla carenza strutturale di personale infermieristico negli ospedali italiani. Previsti programmi per favorire formazione, riconoscimento delle competenze e inserimento lavorativo degli infermieri provenienti dall'India. L'intelligenza artificiale entra sempre più nella sanità italiana e diventa uno strumento concreto anche per le farmacie ospedaliere. È quanto emerso dal corso nazionale promosso a Roma da SIFO, dedicato alle opportunità dell'intelligenza artificiale nel Servizio Sanitario Nazionale. Gli algoritmi sono già utilizzati per la gestione della logistica del farmaco, la programmazione dei fabbisogni, l'analisi dei costi e il controllo delle interazioni farmacologiche. Tra le applicazioni anche il supporto ai report di Health Technology Assessment e l'individuazione di prescrizioni inappropriate nei pazienti in politerapia. Secondo gli esperti, però, l'intelligenza artificiale non sostituirà il farmacista ospedaliero, ma potrà aiutarlo a personalizzare sempre di più le cure e migliorare l'efficienza del sistema sanitario. Al Policlinico San Matteo di Pavia, un confronto tra medici, giuristi ed esperti sul futuro dell'utilizzo dei dati sanitari nella ricerca scientifica. Al centro del dibattito l'articolo 110 bis del codice privacy, che consente l'uso secondario dei dati dei pazienti per finalità di ricerca anche senza un nuovo consenso informato, nel rispetto delle tutele previste dalla legge. Secondo gli esperti, i dati clinici rappresentano uno strumento strategico per sviluppare modelli predittivi, migliorare la prevenzione e personalizzare le cure. Il San Matteo intanto viene indicato come prima best practice nazionale per l'applicazione di questo modello negli IRCCS. La salute sessuale non riguarda più soltanto l'assenza di malattie, ma il benessere fisico, psicologico e relazionale della persona. È il tema al centro dell'articolo pubblicato sul Journal of Sexual Medicine dall'andrologo Giuseppe Lapera, che invita a bilanciare approcci clinici e sociali nella lettura della sessualità. Secondo l'esperto, la medicina sessuale moderna si basa su un modello biopsicosociale che tiene insieme aspetti biologici, psicologici e relazionali. Una visione che, spiega Lapera, rischia oggi di essere ridotta solo ai temi dei diritti e della parità. Per questo, conclude Lapera, è necessario promuovere una visione più completa della sessualità anche nelle scuole e nei contesti culturali, integrando educazione ai diritti e conoscenze scientifiche sul comportamento umano. Tra prevenzione, cura e riabilitazione si è chiuso a Roma il terzo congresso regionale dell'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio, ospitato dalla sede del Consiglio regionale alla Pisana. Realizzato in partnership con AFI, il congresso ha visto la partecipazione di centinaia di professionisti che si sono dati appuntamento per tracciare le linee guida di una professione che si candida a essere il motore trainante della trasformazione del sistema sanitario regionale. Al centro della 2 giorni, innovazione e tecnologia, dall'intelligenza artificiale alla teleriabilitazione, ma anche dolore cronico tra fibromialgia, endometriosi e riabilitazione del pavimento pelvico. Con un obiettivo chiaro, come evidenziato dalla presidente Anna Maria Servadio, fare del Lazio un modello nazionale di fisioterapia di prossimità.
1: Goccia a goccia per far crescere broccoli, lattughe e cavolfiori sulle Ande, insieme alle patate e al mais. Nel municipio rurale di Sacaba, nella regione di Cochabamba, in Bolivia, molte famiglie stanno trovando opportunità grazie a un'iniziativa che protegge le fonti idriche e migliora i sistemi di raccolta dell'acqua e gli impianti di irrigazione.
2: Pensavo che con questo freddo non ci fosse proprio possibilità che qui crescessero queste verdure. Abbiamo sempre pensato che fossero colture da luoghi caldi.
1: Siccità prolungate e poi temporali improvvisi hanno messo in difficoltà una regione dove oltre una persona su tre vive in povertà. Un aiuto è offerto dalla Onlus italiana Aspem, grazie al supporto dei fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta che in Bolivia sostiene i contadini sia per una migliore gestione dell'acqua sia nella produzione lattiero-casearia.
3: Vogliamo avviare un'attività con le nostre mucche e con il nostro bestiame, producendo yogurt e vendendolo. Qui le famiglie hanno bisogno di denaro.
1: La scelta dell'8x1000 non è alternativa al

0: campagna Sport contro la fame, promossa dalla Federazione Foxiv insieme al Centro Sportivo Italiano.
1: La campagna nasce con l'obiettivo di combattere la malnutrizione e sostenere le comunità più vulnerabili del mondo. Tutte le informazioni su questa iniziativa e su tutti i progetti le potete trovare sul sito www.sportcontrolafame.it.
0: Tende bianche all'ingresso del centro di chirurgia pediatrica a Entebbe, in Uganda. Da qualche giorno, dopo i primi casi di Ebola nel paese, servono per gli screening di visitatori e pazienti.
2: Il nostro protocollo di sicurezza, come da linea e guida internazionali dell'OMS, prevede uno screening all'entrata per temperatura e un questionario che ci aiuti a capire la provenienza dei pazienti.
0: Controlli più approfonditi sono previsti per chi arriva dalle regioni vicine alla Repubblica Democratica del Congo, dove si è verificato il maggior numero di casi di infezione.
2: Ovviamente il nostro obiettivo finale è quello di non interrompere le nostre cure chirurgiche per i bambini.
0: Come uscire dal disordine mondiale? La domanda è al centro della nuova puntata degli ASVIS Talk, spazi di dibattito ospitati dal Festival dello Sviluppo Sostenibile.
3: Penso che sia importante, per esempio riguardo il tema della cooperazione internazionale, seguire il processo che è stato avviato dalle Nazioni Unite con la conferenza di Siviglia dell'anno scorso per portare la guida della cooperazione dal Club dei Ricchi, che è il comitato dei donatori dell'OCSE, alle Nazioni Unite e quindi mettere su un piano paritario, reale, concreto, decisionale, sia i paesi cosiddetti donatori che i paesi beneficiari.
0: All'ONU nel dibattito si torna più volte.
4: Il multilateralismo rimane uno strumento del quale non possiamo fare a meno, uno strumento che vede paesi grandi e piccoli sedersi e negoziare su un terreno comune.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: due giovani hanno perso la vita in un tragico incidente stradale di Capaccio. Pestum, le vittime viaggiavano in sella a un motorino quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, il mezzo è finito in modo violento contro un muro di recinzione di una villetta. A perdere la vita Osvaldo Di Giaimo, di 27 anni, e Cristian Ventura, 39 anni, originario di Catania, ma residente nel comune cilentano. Lanciato l'allarme sul posto è arrivato il personale del 118, ma che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dei due giovani. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Agropoli e a quelli della stazione di Capaccio. Pestum. Un altro grave incidente stradale nella notte è accaduto poco prima dell'ODI2 a San Cipriano Picentino. Due giovani sono stati trasferiti in codice rosso all'ospedale di Salerno. Un'auto, secondo quanto ricostruito finora, ha travolto lo scooter con a bordo i due, che hanno 19 e 16 anni. L'impatto è stato violento, i due sono in gravi condizioni. Un altro incidente intorno alla mezzanotte di ieri, nel sinistro sono rimasti coinvolti due ragazzi, il tutto è avvenuto a Battipaglia, sono stati ricoverati negli ospedali di Salerno e Battipaglia. Agnese Di Simone, 55enne del Beneventano, si è sottoposta a un intervento multidisciplinare nell'azienda ospedaliera Federico II di Napoli, grazie al quale è tornata a sperare nel futuro. La paziente, affetta da tumore alla mammella e metastasi al fegato, è stata salvata dal lavoro sinergico di tre equipe specializzate, l'unità operativa complessa di chirurgia epato, bilio, pancreatica e dei trapianti dei reni, guidata dal professor Roberto Troisi con Roberto Montalti e Mariano Giglio, dall'equipe chirurgica senologica con la guida del professor Tommaso Pellegrino ed Enrico Araimo, e poi ancora dall'equipe dell'unità di chirurgia plastica e ricostruttiva diretta dal professor Francesco D'Andrea con Luigi Moccia. La paziente è stata assistita inoltre dall'equipe dell'unità di anestesia, rianimazione e terapia antalgica diretta da Giuseppe Servillo con Andrea De Felice e Vera Cirillo. La squadra di medici, con un'operazione unica durata oltre 7 ore, è riuscita a rimuovere il cancro alla mammella, la metastasi al fegato e ricostruire il seno della paziente evitando ulteriori interventi. Fondamentale dal punto di vista salernitano è stato l'intervento del professore Tommaso Pellegrino. La sfida era doppia per lui: eliminare il male, ma anche preservare il più possibile l'integrità del corpo della donna. I medici sono riusciti a conservare il complesso areolo capozzolo, un dettaglio fondamentale per il benessere psicologico di ogni paziente oncologico. In questo modo l'asportazione del tumore non è stata vissuta come una mutilazione definitiva, ma come un passaggio verso la guarigione totale.
1: Il ponte Caiazzano torna al centro del dibattito ed ancora una volta diventa il simbolo di una vicenda che nel Vallo di Diano viene ormai vissuta come una vera e propria ferita aperta. A rilanciare con forza la questione è la denuncia del Codacons Cilento attraverso Bartolomeo Lanzara, che punta il dito contro i ritardi nei lavori sulla strada provinciale 51 Padula-Sassano e parla apertamente di vergogna senza fine. Dopo aver esaminato il riscontro ufficiale della provincia di Salerno, il Codacons Cilento denuncia un quadro che, anziché rassicurare i cittadini, alimenta rabbia e sfiducia. Secondo quanto emerso, il cantiere risulta fermo al 40%, nonostante l'avvio dei lavori risalga al gennaio del 2024. Il ponte è stato demolito, le fondazioni completate e i controfossi realizzati, mentre gli ostacoli tecnici, dalle interferenze CONSAC e SNAM fino alle prove di carico, scrive in una nota Lanzara, sarebbero già stati superati. Nessun problema di fondi o contenziosi pendenti dunque, eppure il cronoprogramma, denuncia ancora il Codacons, continua ad indicare novembre 2026 come data di conclusione. Il cantiere procede a intermittenza, come se si trattasse di un'opera secondaria, attacca Lanzara. Nel frattempo famiglie, lavoratori ed imprese agricole e mezzi di soccorso continuano a subire conseguenze gravissime. Parole durissime che fotografano il malcontento di un intero territorio costretto da 4 anni a convivere con disagi pesantissimi e con una viabilità alternativa definita dal Codacons Cilento insufficiente e pericolosa.

0: provincia deve assumersi la responsabilità di indicare una data reale, verificabile e pubblica per la riapertura del ponte, insiste Lanzara. Non accetteremo più rinvii né cronoprogrammi di carta. Il Vallo di Diano non è una periferia dimenticata, è un territorio che produce, vive e resiste.
1: Una giovane bovina gravemente ferita ma ancora viva, e questo è il bilancio dell'ennesimo episodio registrato nelle aree montane di Polla, in località Fontana della Spina, dove un capo appartenente all'azienda agricola Marra è stato ritrovato con profonde lesioni riconducibili ad un violento attacco di lupi. L'animale, come si evince anche dalle immagini, è stato rinvenuto adagiato su una lettiera di paglia all'interno dell'azienda agricola, in evidente stato di sofferenza e con segni di ferite diffuse su più parti del corpo. Le lesioni risultano particolarmente evidenti nella zona degli arti posteriori, dove si notano abrasioni e traumi profondi, oltre a ferite visibili anche al muso e al volto dell'animale. A scoprire quanto accaduto è stato lo stesso allevatore durante la consueta attività di controllo del bestiame. La scena, secondo quanto riferito, ha immediatamente destato forte preoccupazione per le condizioni in cui versava il capo bovino. Nonostante la violenza dell'aggressione, l'animale è stato ritrovato ancora in vita, circostanza che ha permesso di intervenire tempestivamente per prestare le prime cure e monitorare lo stato di salute. Le condizioni restano comunque serie e le ferite evidenziano la forza dell'attacco subito. L'episodio si è verificato in un contesto montano caratterizzato da ampi pascoli e aree boschive, dove il bestiame viene allevato in regime di pascolo estensivo per gran parte dell'anno. Nelle prossime settimane sarà fondamentale monitorare l'evoluzione delle condizioni dell'animale e verificare la sua capacità di recupero. Intanto, per l'azienda agricola Marra resta l'amarezza di dover affrontare nuovamente una vicenda che richiama da vicino quella vissuta 2 anni fa, quando 2 capi bovini non riuscirono a sopravvivere alle ferite riportate dopo un attacco analogo. La differenza sostanziale rispetto al precedente episodio risiede nell'esito: questa volta l'animale è riuscito a sopravvivere, sebbene riporti ferite importanti che testimoniano la violenza dell'aggressione. La situazione resta sotto osservazione nelle ore successive al ritrovamento. Le immagini della bovina ferita restituiscono con immediatezza la gravità di quanto accaduto, mostrando un animale provato ma ancora vivo dopo quanto avvenuto nei pascoli di Fontana della Spina.
2: Si è svolta nel Tribunale di Lagonegro, davanti al giudice per l'udienza preliminare, la prima fase del procedimento giudiziario legato a una presunta violenza sessuale che sarebbe avvenuta nel Golfo di Policastro nel febbraio del 2025. Nell'inchiesta risulta coinvolto il sindaco del comune di Torraca, Francesco Bianco. Nel corso dell'udienza, il primo cittadino, assistito dall'avvocato Vincenzo Speranza, ha presentato richiesta di accesso al rito abbreviato. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lagonegro ha quindi aggiornato il procedimento al prossimo 8 luglio, data in cui sarà valutata l'istanza avanzata dalla difesa e si deciderà sul futuro iter processuale. Ricordiamo che l'indagine era partita in seguito alla denuncia sporta da una donna di 30 anni residente nel Golfo di Policastro. Nei mesi successivi gli investigatori hanno eseguito diversi approfondimenti investigativi e incidenti probatori fino ad arrivare alla fase preliminare davanti al Tribunale di Lagonegro. Il sindaco Francesco Bianco ha sempre negato ogni addebito. La vicenda giudiziaria tornerà quindi davanti al GUP il prossimo 8 luglio, quando sarà esaminata la richiesta di rito abbreviato presentata dalla difesa del primo cittadino.
0: La guardia di finanza di Salerno ha eseguito una confisca da 3 milioni di euro disposta dal Tribunale Salernitano su richiesta della locale DDA. Il provvedimento riguarda un uomo già condannato per mafia, estorsione, rapina, armi e traffico di droga. Le indagini patrimoniali del GICO hanno

0: costruito operazioni sospette legate a beni intestati fittiziamente ad altre persone. Nel 2022 erano già stati disposti gli arresti domiciliari per l'uomo e l'interdizione dall'attività imprenditoriale per un altro soggetto, accusati di trasferimento fraudolento di valori. Durante gli accertamenti furono sequestrati 3 mini appartamenti di lusso a Salerno dal valore di circa 700.000 euro, intestati tramite contratti ritenuti falsi. Successivamente gli investigatori hanno individuato altri beni e società riconducibili allo stesso sistema di intestazioni fittizie, tra questi anche quote societarie e attività commerciali sul lungomare di Salerno. Lo scorso 4 febbraio sono già stati sequestrati il 50% delle quote di 3 società, 3 complessi aziendali e 5 immobili. Dopo il confronto davanti al tribunale, i giudici hanno confermato la confisca definitiva dei beni e disposto il pagamento delle spese processuali. L'operazione è stata eseguita dal GICO della Guardia di Finanza di Salerno.
1: Nei giorni scorsi si sono aperte ufficialmente le porte della Casa di Comunità di Vietri di Potenza. La struttura nasce per avvicinare i servizi sanitari al territorio e per erogare servizi aggiuntivi e comprensoriali nell'area del Marmo Platano Melandro. All'interno della struttura, ubicata nei padiglioni che ospitavano il vecchio poliambulatorio, sarà garantita tutti i giorni, dalle ore 8 alle 20, la presenza di medici di medicina generale, infermieri di famiglia e altro personale di supporto. Sarà possibile effettuare visite cardiologiche, ortopediche, ginecologiche, pediatriche, consulti psicologici e altri tipi di visite specialistiche. Nella casa di comunità, che è articolata su 3 piani, è presente anche il punto prelievi e sarà attiva la guardia medica. Le casse della comunità rappresentano il fulcro della nuova rete assistenziale territoriale, il luogo fisico dove la medicina territoriale incontra il bisogno di cura degli utenti e, grazie ai servizi presenti, assicura un'assistenza sociosanitaria continua e completa. Chiunque può accedervi in maniera diretta e all'interno della struttura sono garantite le cure primarie con gli infermieri di comunità, la medicina specialistica, gli ambulatori e l'attività di diagnostica, l'assistenza di prossimità e le attività sociosanitarie. Le case di comunità, ha spiegato il sindaco Cristian Giordano, dovranno garantire servizi aggiuntivi e una maggiore vicinanza dell'assistenza ai cittadini. Ecco perché continuerò a sostenere, insieme ad altri sindaci, la battaglia per garantire in tutti i territori i servizi essenziali, a partire dalla continuità assistenziale.
0: Missione nel Salernitano per la Commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, presieduta da Pino Bicchielli. Una giornata di sopralluoghi e incontri istituzionali, quella vissuta ieri nei comuni dell'Agronocerino Sarnese, per verificare lo stato degli interventi sul territorio e fare il punto sulle criticità legate alla sicurezza ambientale. La visita ha preso il via in prefettura a Salerno con l'incontro con il prefetto Esposito. Successivamente la delegazione si è spostata a Sarno, a Marzano sul Sarno e Scafati per una serie di sopralluoghi. Al centro della missione la situazione del rio sguazzatorio, le vasche di laminazione e gli interventi di dragaggio, infrastrutture considerate strategiche per la prevenzione del rischio alluvioni in un'area storicamente fragile dal punto di vista idrogeologico.
2: Noi abbiamo iniziato questa mattina con un incontro con il prefetto Esposito, proprio perché il lavoro della commissione per quanto riguarda l'agro Nocerino Sarnese nasce da una convocazione del prefetto, che aveva deciso di convocare i 4 sindaci che erano stati colpiti dall'alluvione, causata tra l'altro da una pioggia normalissima di fine 2025. Noi, a seguito della sua convocazione, abbiamo iniziato una inchiesta su questo territorio. Abbiamo ascoltato in questi 6 mesi i sindaci, il consorzio, abbiamo ascoltato i responsabili, l'assessore, il neoassessore regionale competente, e chiudiamo la missione con, abbiamo chiuso questa mattina la missione con i sopralluoghi nelle zone che più avevano delle criticità. Siamo stati prima a Sarno a vedere la vasca di Sarno, però lì devo dire è una condizione abbastanza normale, c'è un'intenzione da parte delle autorità locali. Quando poi siamo passati a verificare le condizioni del fiume Sarno, del sbalzatoio, cioè di tutti i canali che vanno a confluire nel fiume Sarno, devo dire che abbiamo trovato una situazione

0: drammatica, insieme ai colleghi parlamentari componenti della commissione abbiamo deciso di fare un approfondimento su questa condizione, perché è ovvio che è un territorio abbandonato, è una zona di altissima antropizzazione dove insistono numerose aziende agricole, quindi abbiamo tutta una serie di danni che noi non possiamo e non dobbiamo assolutamente dimenticare.
1: In vista dell'ultimo fine settimana di maggio, che coincide con il ponte per la festa della Repubblica, ANAS ha previsto 45 milioni di spostamenti sulle strade italiane. Con l'arrivo del weekend il traffico si è intensificato già a partire dalla serata di ieri. Per sabato 30 e domenica 31 maggio è previsto un traffico maggiore, in particolare in direzione delle località di mare. Più interessate le strade statali del versante ionico, adriatico e tirrenico, in particolare tra Toscana e Liguria e lungo le coste della Campania, Calabria e Basilicata, così come la 2 autostrada del Mediterraneo, anche per raggiungere gli imbarchi per la Sicilia. I rientri verso le grandi città sono previsti già a partire dalla giornata del 1 giugno, per poi intensificarsi il 2 giugno lungo le direttrici dell'autostrada 2 del Mediterraneo, le statali 18 Tirrenia Inferiore e 106 Ionica in Calabria. Sull'intera rete stradale e autostradale, la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa sabato 30 maggio dalle 9 alle 14, domenica 31 maggio dalle 9 alle 22 e martedì 2 giugno dalle 7 alle 22. Durante il lungo weekend sarà aumentata e garantita la sorveglianza del personale. La presenza su strada di ANAS sarà di 2.500 risorse in turnazione, personale tecnico e di esercizio, più 200 unità delle sale operative territoriali e della sala situazioni nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale H24. Il ponte del 2 giugno rappresenta il primo grande appuntamento di mobilità dell'estate, ha dichiarato l'AD di ANAS Claudio Andrea Gemme. Nei prossimi giorni ci aspettiamo un incremento significativo dei flussi di traffico lungo tutta la nostra rete stradale e autostradale. Per questo abbiamo predisposto un piano straordinario di monitoraggio e gestione della viabilità, con presidi rafforzati e un coordinamento costante con il Ministero delle Infrastrutture, dei Trasporti e le Forze dell'Ordine. Il nostro obiettivo, ha spiegato Gemme, è garantire a milioni di cittadini spostamenti sicuri e il più possibile scorrevoli verso le principali località turistiche di rientro. Il nostro impegno sarà massimo affinché questo primo lungo fine settimana preestivo si svolga nelle migliori condizioni possibili, ha concluso l'AD di ANAS.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali.

0: tavolozze e sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL. In via San Vito, a Sanza. Salerno 0975 322 497. laveglieepeluso.it.
1: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Due giovani hanno perso la vita in un tragico incidente stradale di Capaccio. Pestum, le vittime viaggiavano in sella a un motorino quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, il mezzo è finito in modo violento contro un muro di recinzione di una villetta. A perdere la vita Osvaldo Di Giaimo, di 27 anni, e Cristian Ventura, 39 anni, originario di Catania, ma residente nel comune cilentano. Lanciato l'allarme sul posto è arrivato il personale del 118, ma che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dei due giovani. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Agropoli e a quelli della stazione di Capaccio. Pestum. Un altro grave incidente stradale nella notte è accaduto poco prima dell'ore 2 a San Cipriano Picentino. Due giovani sono stati trasferiti in codice rosso all'ospedale di Salerno. Un'auto, secondo quanto ricostruito finora, ha travolto lo scooter con a bordo i due, che hanno 19 e 16 anni. L'impatto è stato violento, i due sono in gravi condizioni. Un altro incidente intorno alla mezzanotte di ieri: nel sinistro sono rimasti coinvolti due ragazzi, il tutto è avvenuto a Battipaglia, sono stati ricoverati negli ospedali di Salerno e Battipaglia. Agnese Di Simone, 55enne del Beneventano, si è sottoposta a un intervento multidisciplinare nell'azienda ospedaliera Federico II di Napoli, grazie al quale è tornata a sperare nel futuro. La paziente, affetta da tumore alla mammella e metastasi al fegato, è stata salvata dal lavoro sinergico di tre equipe specializzate, l'unità operativa complessa di chirurgia epato bilio pancreatica e dei trapianti dei reni, guidata dal professor Roberto Troisi con Roberto Montalti e Mariano Giglio, dall'equipe chirurgica senologica con la guida del professor Tommaso Pellegrino ed Enrico Araimo, e poi ancora dall'equipe dell'unità di chirurgia plastica e ricostruttiva diretta dal professor Francesco D'Andrea con Luigi Moccia. La paziente è stata assistita inoltre dall'equipe dell'unità di anestesia, rianimazione e terapia antalgica diretta da Giuseppe Servillo con Andrea De Felice e Vera Cirillo. La squadra di medici, con un'operazione unica durata oltre 7 ore, è riuscita a rimuovere il cancro alla mammella, la metastasi al fegato e ricostruire il seno della paziente, evitando ulteriori interventi. Fondamentale dal punto di vista salernitano è stato l'intervento del professore Tommaso Pellegrino. La sfida era doppia per lui: eliminare il male, ma anche preservare il più possibile l'integrità del corpo della donna. I medici sono riusciti a conservare il complesso areolo capozzolo, un dettaglio fondamentale per il benessere psicologico di ogni paziente oncologico. In questo modo l'asportazione del tumore non è stata vissuta come una mutilazione definitiva, ma come un passaggio verso la guarigione totale.
1: Il Ponte Caiazzano torna al centro del dibattito ed ancora una volta diventa il simbolo di una vicenda che nel Vallo di Diano viene ormai vissuta come una vera e propria ferita aperta. A rilanciare con forza la questione e la denuncia del Codacons cilena.

0: lento attraverso Bartolomeo Lanzara, che punta il dito contro i ritardi nei lavori sulla strada provinciale 51 Padula-Sassano e parla apertamente di vergogna senza fine. Dopo aver esaminato il riscontro ufficiale della provincia di Salerno, il Codacons Cilento denuncia un quadro che, anziché rassicurare i cittadini, alimenta rabbia e sfiducia. Secondo quanto emerso, il cantiere risulta fermo al 40%, nonostante l'avvio dei lavori risalga al gennaio del 2024. Il ponte è stato demolito, le fondazioni completate e i controfossi realizzati, mentre gli ostacoli tecnici, dalle interferenze CONSAC e SNAM fino alle prove di carico, scrive in una nota Lanzara, sarebbero già stati superati. Nessun problema di fondi o contenziosi pendenti dunque, eppure il cronoprogramma, denuncia ancora il Codacons, continua ad indicare novembre 2026 come data di conclusione. Il cantiere procede a intermittenza, come se si trattasse di un'opera secondaria, attacca Lanzara. Nel frattempo famiglie, lavoratori ed imprese agricole e mezzi di soccorso continuano a subire conseguenze gravissime. Parole durissime che fotografano il malcontento di un intero territorio costretto da 4 anni a convivere con disagi pesantissimi e con una viabilità alternativa definita dal Codacons Cilento insufficiente e pericolosa. La provincia deve assumersi la responsabilità di indicare una data reale, verificabile e pubblica per la riapertura del ponte, insiste Lanzara. Non accetteremo più rinvii né cronoprogrammi di carta. Il Vallo di Diano non è una periferia dimenticata, è un territorio che produce, vive e resiste.
1: Una giovane bovina gravemente ferita ma ancora viva, e questo è il bilancio dell'ennesimo episodio registrato nelle aree montane di Polla, in località Fontana della Spina, dove un capo appartenente all'azienda agricola Marra è stato ritrovato con profonde lesioni riconducibili ad un violento attacco di lupi. L'animale, come si evince anche dalle immagini, è stato rinvenuto adagiato su una lettiera di paglia all'interno dell'azienda agricola, in evidente stato di sofferenza e con segni di ferite diffuse su più parti del corpo. Le lesioni risultano particolarmente evidenti nella zona degli arti posteriori, dove si notano abrasioni e traumi profondi, oltre a ferite visibili anche al muso e al volto dell'animale. A scoprire quanto accaduto è stato lo stesso allevatore durante la consueta attività di controllo del bestiame. La scena, secondo quanto riferito, ha immediatamente destato forte preoccupazione per le condizioni in cui versava il capo bovino. Nonostante la violenza dell'aggressione, l'animale è stato ritrovato ancora in vita, circostanza che ha permesso di intervenire tempestivamente per prestare le prime cure e monitorare lo stato di salute. Le condizioni restano comunque serie e le ferite evidenziano la forza dell'attacco subito. L'episodio si è verificato in un contesto montano caratterizzato da ampi pascoli e aree boschive, dove il bestiame viene allevato in regime di pascolo estensivo per gran parte dell'anno. Nelle prossime settimane sarà fondamentale monitorare l'evoluzione delle condizioni dell'animale e verificare la sua capacità di recupero. Intanto, per l'azienda agricola Marra resta l'amarezza di dover affrontare nuovamente una vicenda che richiama da vicino quella vissuta 2 anni fa, quando 2 capi bovini non riuscirono a sopravvivere alle ferite riportate dopo un attacco analogo. La differenza sostanziale rispetto al precedente episodio risiede nell'esito. Questa volta l'animale è riuscito a sopravvivere, sebbene riporti ferite importanti che testimoniano la violenza dell'aggressione. La situazione resta sotto osservazione nelle ore successive al ritrovamento. Le immagini della bovina ferita restituiscono con immediatezza la gravità di quanto accaduto, mostrando un animale provato ma ancora vivo dopo quanto avvenuto nei pascoli di Fontana della Spina.
2: si è svolta nel Tribunale di Lagonegro, davanti al giudice per l'udienza preliminare, la prima fase del procedimento giudiziario legato a una presunta violenza sessuale che sarebbe avvenuta nel Golfo di Policastro nel febbraio del 2025. Nell'inchiesta risulta coinvolto il sindaco del comune di Torraca, Francesco Bianco. Nel corso dell'udienza, il primo cittadino, assistito dall'avvocato Vincenzo Speranza, ha presentato richiesta di accesso al rito abbreviato. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lagonegro ha quindi aggiornato il procedimento al prossimo 8 luglio, data in cui sarà valutata l'istanza avanzata dalla difesa e si deciderà sul futuro iter processuale. Ricordiamo che l'indagine era partita in seguito alla denuncia sporta da una donna di 30 anni residente nel Golfo di Policastro. Nei mesi successivi gli investigatori hanno eseguito diversi approfondimenti investigativi e incidenti probatori fino ad arrivare alla fase preliminare davanti al Tribunale di Lagonegro. Il sindaco Francesco Bianco ha sempre negato ogni addebito. La vicenda giudiziaria tornerà quindi davanti al GUP il prossimo 8 luglio, quando sarà esaminata la richiesta di rito abbreviato presentata dalla difesa del primo cittadino.
0: Di Fidenza di Salerno è seguita una confisca da 3 milioni di euro disposta dal Tribunale Salernitano su richiesta della locale DDA. Il provvedimento riguarda un uomo già condannato per mafia, estorsione, rapina, armi e traffico di droga. Le indagini patrimoniali del GICO hanno ricostruito operazioni sospette legate a beni intestati fittiziamente ad altre persone. Nel 2022 erano già stati disposti gli arresti domiciliari per l'uomo e l'interdizione dall'attività imprenditoriale per un altro soggetto, accusati di trasferimento fraudolento di valori. Durante gli accertamenti furono sequestrati 3 mini appartamenti di lusso a Salerno dal valore di circa 700.000 euro, intestati tramite contratti ritenuti falsi. Successivamente gli investigatori hanno individuato altri beni e società riconducibili allo stesso sistema di intestazioni fittizie, tra questi anche quote societarie e attività commerciali sul lungomare di Salerno. Lo scorso 4 febbraio sono già stati sequestrati il 50% delle quote di 3 società, 3 complessi aziendali e 5 immobili. Dopo il confronto davanti al tribunale, i giudici hanno confermato la confisca definitiva dei beni e disposto il pagamento delle spese processuali. L'operazione è stata eseguita dal GICO della Guardia di Finanza di Salerno.
3: Nei giorni scorsi si sono aperte ufficialmente le porte della Casa di Comunità di Vietri di Potenza. La struttura nasce per avvicinare i servizi sanitari al territorio e per erogare servizi aggiuntivi e comprensoriali nell'area del Marmo Platano Melandro. All'interno della struttura, ubicata nei padiglioni che ospitavano il vecchio poliambulatorio, sarà garantita tutti i giorni dalle ore 8 alle 20 la presenza di medici di medicina generale, infermieri di famiglia e altro personale di supporto. Sarà possibile effettuare visite cardiologiche, ortopediche, ginecologiche, pediatriche, consulti psicologici e altri tipi di visite specialistiche. Nella casa di comunità, che è articolata su 3 piani, è presente anche il punto prelievi e sarà attiva la guardia medica. Le casse della comunità rappresentano il fulcro della nuova rete assistenziale territoriale, il luogo fisico dove la medicina territoriale incontra il bisogno di cura degli utenti e grazie ai servizi presenti assicura un'assistenza sociosanitaria continua e completa. Chiunque può accedervi in maniera diretta e all'interno della struttura sono garantite le cure primarie con gli infermieri di comunità, la medicina specialistica, gli ambulatori e l'attività diagnostica, l'assistenza di prossimità e le attività sociosanitarie. Le case di comunità, ha spiegato il sindaco Cristian Giordano, dovranno garantire servizi aggiuntivi e una maggiore vicinanza dell'assistenza ai cittadini. Ecco perché continuerò a sostenere, insieme ad altri sindaci, la battaglia per garantire in tutti i territori i servizi essenziali a partire dalla continuità assistenziale.
0: Missione nel Salernitano per la Commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, presieduta da Pino Bicchielli. Una giornata di sopralluoghi e incontri istituzionali, quella vissuta ieri nei comuni dell'Agronocerino Sarnese, per verificare lo stato degli interventi sul territorio e fare il punto sulle criticità legate alla sicurezza ambientale. La visita ha preso il via in prefettura a Salerno con l'incontro con il prefetto Esposito. Successivamente la delegazione si è spostata a Sarno, a Marzano sul Sarno e Scafati per una serie di sopralluoghi. Al centro della missione la situazione del rio sguazzatorio, le vasche di laminazione e gli interventi di dragaggio, infrastrutture considerate strategiche per la prevenzione del rischio alluvioni in un'area storicamente fragile da

0: punto di vista idrogeologico.
1: Noi abbiamo iniziato questa mattina con un incontro con il prefetto Esposito, proprio perché il lavoro della commissione per quanto riguarda l'agro nocerino sarnese nasce da una convocazione del prefetto, che aveva deciso di convocare i quattro sindaci che erano stati colpiti dall'alluvione, causata tra l'altro da una pioggia normalissima di fine 2025. Noi, a seguito della sua convocazione, abbiamo iniziato una inchiesta su questo territorio. Abbiamo ascoltato in questi sei mesi i sindaci, il consorzio, abbiamo ascoltato i responsabili, l'assessore, il neo assessore regionale competente, e chiudiamo la missione con, abbiamo chiuso questa mattina la missione con i sopralluoghi nelle zone che più avevano delle criticità. Siamo stati prima a Sarno a vedere la vasca di Sarno, però lì devo dire è una condizione abbastanza normale, c'è un'intenzione da parte delle autorità locali. Quando poi siamo passati a verificare le condizioni del fiume Sarno, del sbalzatorio, cioè di tutti i canali che vanno a confluire nel fiume Sarno, devo dire che abbiamo trovato una situazione drammatica. Insieme ai colleghi parlamentari, componenti della Commissione, abbiamo deciso di fare un approfondimento su questa condizione, perché è ovvio che è un territorio abbandonato, in una zona di altissima antropizzazione, dove insistono numerose aziende agricole, quindi abbiamo tutta una serie di danni che noi non possiamo e non dobbiamo assolutamente dimenticare.
2: In vista dell'ultimo fine settimana di maggio, che coincide con il ponte per la festa della Repubblica, ANAS ha previsto 45 milioni di spostamenti sulle strade italiane. Con l'arrivo del weekend il traffico si è intensificato già a partire dalla serata di ieri. Per sabato 30 e domenica 31 maggio è previsto un traffico maggiore, in particolare in direzione delle località di mare. Più interessate le strade statali del versante ionico, adriatico e tirrenico, in particolare tra Toscana e Liguria e lungo le coste della Campania, Calabria e Basilicata, così come la 2 autostrada del Mediterraneo, anche per raggiungere gli imbarchi per la Sicilia. I rientri verso le grandi città sono previsti già a partire dalla giornata del 1 giugno, per poi intensificarsi il 2 giugno lungo le direttrici dell'autostrada 2 del Mediterraneo, le statali 18 Tirrenia Inferiore e 106 Ionica in Calabria. Sull'intera rete stradale e autostradale, la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa sabato 30 maggio dalle 9 alle 14, domenica 31 maggio dalle 9 alle 22 e martedì 2 giugno dalle 7 alle 22. Durante il lungo weekend sarà aumentata e garantita la sorveglianza del personale. La presenza su strada di ANAS sarà di 2.500 risorse in turnazione, personale tecnico e di esercizio, più 200 unità delle sale operative territoriali e della sala situazioni nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale H24. Il ponte del 2 giugno rappresenta il primo grande appuntamento di mobilità dell'estate, ha dichiarato l'AD di ANAS Claudio Andrea Gemme. Nei prossimi giorni ci aspettiamo un incremento significativo dei flussi di traffico lungo tutta la nostra rete stradale e autostradale. Per questo abbiamo predisposto un piano straordinario di monitoraggio e gestione della viabilità, con presidi rafforzati e un coordinamento costante con il Ministero delle Infrastrutture, dei Trasporti e le Forze dell'Ordine. Il nostro obiettivo, ha spiegato Gemme, è garantire a milioni di cittadini spostamenti sicuri e il più possibile scorrevoli verso le principali località turistiche di rientro. Il nostro impegno sarà massimo affinché questo primo lungo fine settimana preestivo si svolga nelle migliori condizioni possibili, ha concluso l'AD di ANAS.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai porti della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore, rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso che era molto grosso, mamma orsa che era di taglia media e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge dai fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, baby orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
1: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda?
0: Mamma, papà e baby orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccioli d'Oro stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta.
2: Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata?
0: Si guardò intorno e, visto che non c'era nessuno, iniziò a correre verso la foresta. Quando fu stanca, Riccioli d'Oro si fermò e si guardò intorno.
2: Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora?
0: Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Orso vide un alveare su di un ramo.
1: Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele?
3: No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
4: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
1: Avete ragione. Penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
0: Nel mentre, Riccioli d'Oro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa, ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide tre piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Riccioli d'Oro era entusiasta. Sbirciò dentro la casa e gridò:
2: «C'è nessuno in casa?»
0: Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo.

0: Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo.
1: È troppo freddo!
0: Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo.
1: Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me!
0: Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle tre sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle tre sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola. Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in mille pezzi, facendo un fracasso assordante. Riccioli d'Oro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare. Si alzò e camminò verso la stanza vicina, dove trovò tre letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole. Talmente confortevole che il Riccioli d'Oro si addormentò subito. Mentre Riccioli d'Oro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà Orso aveva raccolto del legno per il camino. Mamma Orsa aveva trovato delle bacche. E Baby Orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà Orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò.
2: Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge!
0: Anche Mamma Orso guardò nel suo piatto.
3: Qualcuno ha assaggiato anche il mio!
0: E quando Baby Orso guardò nel suo piatto, iniziò a piangere.
4: Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto!
0: Si alzarono e si guardarono attorno. Papà Orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto.
2: Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia. Guardate, è stata spostata.
0: E poi anche Mamma Orso si lamentò.
3: Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia.
0: E come prima, Baby Orso si mise nuovamente a piangere.
4: Qualcuno si è seduto sulla mia sedia! Guardate, l'ha addirittura rotta! Non è possibile!
0: La famiglia di orsi andò a controllare la camera da letto.
2: Guardate qui! Qualcuno si è messo nel mio letto! È incredibile! È tutto disfatto!
3: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio!
4: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio! E ci sta ancora dormendo! Mamma, papà, venite a vedere!
0: Papà Orso si avvicinò al lettino di Baby Orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva.
2: Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere?
4: Dite a questa bambina di uscire dal mio letto adesso!
0: Svegliandosi, sentendo il pianto di Baby Orso, Riccioli d'Oro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere

0: sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Riccioli d'Oro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma.
1: Oh, mammina!
0: Eravamo così preoccupati. Stai bene?
1: D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate.
0: Riccioli d'Oro abbracciò i suoi genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. Divenne una bambina ben educata e gentile con tutti.

0: C'era una volta nella foresta una volpe un po' sfacciata ed egoista. Proprio a causa della sua sfacciataggine, tutti gli animali diffidavano di lei. Nessuno voleva essere suo amico. Dopo un po', la volpe, visto che non aveva amici, si ritirò a vivere in una grotta nella montagna vicino alla foresta. Un giorno, una cicogna, di ritorno da un lungo volo per i paesi caldi, passò da quelle parti. La volpe fu molto contenta, pensando di aver incontrato finalmente un'amica, e si avvicinò immediatamente alla cicogna.
1: Benvenuta, mia cara cicogna. Ti piacerebbe essere mia amica?
2: Certo, ma tutti conoscono il tuo carattere. Temo di non potermi fidare di te.
1: Certo che puoi. Vedi, non ho amici qui e tu potresti diventare la mia migliore amica.
0: Dopo qualche tempo, stanca di mangiare sempre da sola, la volpe invitò a cena la sua nuova vicina. La cicogna, allora felicissima dell'invito, andò tutta contenta a casa della volpe. La minestra che aveva cucinato la padrona di casa aveva un profumino delizioso. La volpe preparò la tavola e mise la zuppa in due ciotole non tanto profonde. La cicogna si sedette al tavolo e l'amica aveva già preso posto di fronte a lei.
1: Buon appetito e spero ti piaccia.
0: La volpe cominciò a mangiare la minestra tutta contenta, mentre la cicogna non sapeva proprio come fare per prendere con il becco la zuppa sparsa in quella grande ciotola. Anche se riusciva a immergere il becco nel piatto, tuttavia non era in grado di raccogliere neppure un chicco di riso. E mentre cercava di riuscirci in qualche modo, la volpe aveva già finito di mangiare. La cicogna dentro di sé si arrabbiò, pensando che la volpe era stata molto sgarbata, ma siccome lei era l'ospite, non disse niente.
2: Si è fatto tardi, devo andare. Grazie per la cena.
1: Ma non hai ancora finito di mangiare? Non ti è piaciuta? Beh, pazienza, mangerò anche la tua parte.
0: L'amica non era ancora uscita che la volpe aveva già cominciato a mangiare anche la sua minestra. La cicogna tornò a casa. Non riuscì a dormire per tutta la notte, perché aveva fame ed era molto arrabbiata con la sua amica.
2: Siamo due animali profondamente diversi. La volpe dovrebbe capirlo e accettarlo. Ma come?
0: Dopo averci pensato a lungo, la cicogna ebbe un'idea. Avrebbe dato alla volpe una bella lezione. Il mattino seguente andò dall'amica e tutta entusiasta la invitò a cena. La volpe naturalmente fu molto contenta dell'invito.
1: Ti ringrazio tantissimo, sono davvero soddisfatto della nostra amicizia.
0: Dopo aver cucinato, la cicogna tirò fuori due bottiglie dal collo lungo e stretto, una per sé e l'altra per la volpe. Mise il cibo nelle bottiglie e lo portò a tavola. Poi versò anche l'acqua in due bottiglie. Di lì a poco arrivò la volpe.
1: Ho una fame terribile. Presto, sediamoci e mangiamo.
0: Così sedettero a tavola.

appetito! La volpe cercava di prendere il cibo dalla bottiglia lunga e stretta, ma non ce la faceva. Non riuscì neppure a bere. Mentre la cicogna, con il suo becco lungo ed esile, riusciva a mangiare tranquillamente e godersi la cena. Allora la volpe cercò di usare la forchetta, ma mentre faceva di tutto per riuscire a mangiare qualcosa, la cicogna aveva già finito di cenare.

0: ricordi quello che è successo a me l'altra sera che non riuscivo a mangiare e me ne sono dovuta andare tutta affamata perché le tue ciotole non erano adatte per me che ho il becco? Improvvisamente la volpe si rese conto del suo errore e fu molto dispiaciuta ripensando a quella ciotola davanti all'amica che non riusciva a mangiare.
1: Mi dispiace moltissimo. Non ho pensato a quanto è difficile per te mangiare da una ciotola.
0: Fa niente, non preoccuparti. Almeno adesso è tutto chiaro. Dobbiamo imparare a rispettare le differenze che ci sono tra noi. Detto questo, la cicogna prese un piatto grande dal quale la volpe potesse mangiare facilmente e ci mise il cibo. La volpe finì la sua cena tutta contenta. Ma prima di andarsene, ebbe un'idea.
1: Cicogna, posso portare a casa una di queste due bottiglie? Così la prossima volta che verrai a cena da me potrai mangiare tranquillamente a modo tuo.
0: Beh, non avevano torto gli altri animali quando parlavano del tuo carattere, ma in realtà se usi la tua mente e la tua sfacciataggine per una buona causa come questa, tu e i tuoi amici sarete sempre più felici. La volpe e la cicogna cominciarono a ridere a crepapelle. Passarono i mesi e prima di ripartire per i paesi caldi, la cicogna andò a salutare la volpe. Fu così che, rimasta sola, la volpe decise di tornare nella foresta e non dimenticò più le parole della cicogna. Smise di essere egoista e fece amicizia con tutti gli altri animali.

0: giorno gli animali della fattoria erano rimasti senza cibo. Allora la gallinella rossa decise di andare nei dintorni del campo in cerca di qualcosa da mangiare. Prima andò dalla mucca.
1: Vuoi venire con me a fare un giro per il campo a cercare del cibo?
2: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie camminando.
0: Allora andò dal maiale.
1: Mi aiuti a cercare qualcosa da mangiare?
3: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie muovendomi.
0: Dopo un po' si rivolse al cane.
1: Mi aiuti a cercare un po' di cibo?
4: No, è troppo caldo e non riesco a camminare.
0: Alla fine passò dalla paperella.
1: Vuoi venire con me a cercare qualcosa da mangiare?
5: Non posso, fa troppo caldo, non posso uscire dall'acqua.
0: Visto che nessuno voleva disturbarsi ad andare con lei, la gallinella decise di lasciare la fattoria da sola. Mentre camminava, vide per terra dei chicchi di grano. Felicissima, tornò alla fattoria. Decise di piantare i semi, sicura che i suoi amici l'avrebbero aiutata a farlo.
1: Guarda, mucca, ho trovato dei semi di grano, vuoi aiutarmi a piantarli?
2: No, te l'ho già detto, è troppo caldo.
0: Allora andò dal maiale.
1: Maialino, ho trovato dei semi di grano, li piantiamo insieme.
3: No, non posso, fa troppo caldo per questo tipo di lavoro.
0: Quindi si diresse dal cane.
1: Ho trovato dei semi di grano, ti piacerebbe piantarli insieme a me?
4: No, fa troppo caldo.
0: Alla fine andò dalla paperella.
1: Ciao, guarda, ho trovato dei semi di grano, vuoi che li piantiamo insieme?
5: No, con tutto questo caldo non posso uscire fuori dall'acqua.
1: E va bene, vorrà dire che li pianterò da sola.
0: Quando capì che proprio nessuno era disposto ad aiutarla, decise di fare il lavoro da sola. Le settimane passarono e cominciò la stagione della pioggia. I semi cominciarono a germogliare, ma tutto attorno era cresciuta l'erba selvatica e bisognava ripulire il terreno.
1: Chi vuole venire con me a tagliare le erbacce?
2: Adesso c'è troppo fango in giro, non posso aiutarti.
3: Io non ce la faccio.

0: A ciò non posso lasciare il mio posto.
1: Io rischierei di sporcarmi, non posso farlo. Oggi non mi sento molto bene, mi dispiace.
2: Vorrà dire che lo farò da sola.
3: La gallinella rossa cominciò a pulire tutti i germogli dall'erba selvatica. Poco tempo dopo, le piantine cominciarono a crescere. E presto arrivò il momento di raccogliere il grano maturo. Così la gallinella andò dai suoi amici a chiedere se volevano aiutarla a fare il raccolto.
2: Amica mucca, ciao, vedi? Il grano è maturo. Mi aiuti a raccoglierlo?
4: No, non posso.
2: Ciao maiale, sai che il grano è pronto per la mietitura? Non è che ti va di raccoglierlo insieme a me?
0: No, non posso, non mi va.
2: Cagnolino, il grano è cresciuto ed è ora di raccoglierlo, potremmo farlo insieme.
1: Chi? Io? Non ci penso nemmeno.
2: Ciao Paperella, il grano è pronto, bisogna raccoglierlo, ti va di aiutarmi?
5: Non posso proprio.
2: Va bene, lo farò da sola.
3: La gallinella rossa lavorò fino a notte fonda. Raccolse le spighe una a una, senza l'aiuto di nessuno. Poi arrivò il momento di trasformare il grano in farina. E di nuovo andò a chiedere aiuto agli amici.
2: Ehi ragazzi, dobbiamo macinare il grano per fare la farina. Chi mi aiuta?
4: Io non posso aiutarti. Devo fare il latte e sono costretta a restare qui.
0: Neanche io posso aiutarti. Questa è l'ora del mio sonnellino.
1: Io non posso assolutamente.
5: Non posso aiutarti, ho bisogno di stare un po' in pace nell'acqua.
3: La gallinella portò il grano al mulino, lo macinò e lo trasformò in farina.
2: Adesso possiamo fare dell'ottimo pane.
3: La gallinella andò dai suoi amici e offrì loro l'ultima opportunità.
2: Mucca, devo fare il pane, per caso vuoi aiutarmi?
4: No, no, non posso. Non sono in condizioni di lavorare.
2: E tu, maialino?
0: Oggi no, sono troppo stanco per aiutarti.
1: No, no, non posso.
5: Non posso, ma d'altra parte non saprei neppure come si fa il pane.
3: Questa volta la gallinella era molto arrabbiata. Andò in cucina tutta sola. Prima preparò l'impasto con la farina che aveva macinato. Poi gli diede forma. Alla fine lo infornò e aspettò che si cuocesse. Quando cominciò a spargersi per l'aria il profumo delizioso del pane appena cotto, lo tolse dal forno, lo portò in giardino e lo mise sul tavolo. Poi chiamò i suoi amici.
2: Ragazzi, il pane è pronto! Volete mangiare insieme a me?
3: Quando videro quel pane eccezionale di fronte alla gallinella, si avvicinarono immediatamente.
4: Io ne voglio un po'.
0: Oh, eccomi! Proprio ora mi è venuta una gran fame. Che tempismo, gallinella!
1: Oh, anche io!
5: Io adoro il pane, forza, mangiamo!
2: No, non posso, mi dispiace, non è possibile! Ho fatto tutto da sola, solo io mi merito di mangiare, tutto con le mie forze!
3: Con grande appetito, la gallinella si mise a mangiare tutto il suo pane, ma non riusciva a sopportare l'idea che i suoi amici la guardassero così affamati.
2: Se mi promettete che d'ora in poi mi aiuterete, dividerò il mio pane con voi.
3: Tutti gli animali della fattoria si vergognarono dispiaciuti. Riconobbero che la gallinella aveva ragione.
6: Te lo promettiamo! D'ora in poi non saremo più così pigri!
3: La gallinella capì che i suoi amici avevano imparato la lezione. Così offrì loro il suo pane. Mangiarono con gusto e alla fine tutti furono felici di essere finalmente sazi.

Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età.

0: dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione, quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
4: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma. È una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo.

0: Calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
1: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi, per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleggerimento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
2: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
3: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
1: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia. Con le gambe gonfie dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore.

0: Perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante. Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze. A compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema, del resto se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?
1: volentieri.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma. È una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e

0: riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
1: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
2: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
3: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
1: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia. Con le gambe gonfie dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni

0: ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante. Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.
4: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci dal Cilento, notizie, servizi e interviste dal Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidalcilento.it, non mancate!

0: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
1: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
0: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
1: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
0: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
1: Chiaro, diretto, essenziale.
0: Non perderlo!
2: Sulla flessibilità per le spese contro il caro energia c'è un'interlocuzione in corso con l'Europa. Di fronte a una crisi globale come quella attuale non possiamo pensare che i singoli governi siano in grado di rispondere con gli strumenti ordinari. La Premier Giorgia Meloni torna a fare appello all'Unione Europea sull'allentamento del patto di stabilità. Intervenuta a Mattino 5, la Presidente del Consiglio ha ribadito la richiesta alla Commissione Europea per l'estensione della flessibilità già concessa per le spese in sicurezza e in difesa anche agli investimenti che servono per attenuare l'impatto della crisi su famiglie e imprese. Per Meloni non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. Un'indagine di respiro internazionale ha portato alla luce il tesoro del boss trapanese Matteo Messina Denaro, morto in carcere il 25 settembre del 2023. Scoperti e sequestrati beni per 200 milioni di euro, frutto del reimpiego di grossi capitali derivanti dal traffico di droga avviato già a partire dagli anni 80. Tre persone sono finite in cella per ordine del GIP del Tribunale di Palermo. Per il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignani, il governo guidato da Giorgia Meloni continuerà a sostenere con fermezza ogni azione di contrasto alla criminalità organizzata. La lotta alle mafie, conclude Bignami, non conosce tregua. Il processo di emancipazione delle donne non può dirsi ancora compiuto, lo sottolinea il presidente della Camera Lorenzo Fontana,

0: durante l'inaugurazione della mostra fotografica Le donne della Repubblica a Vicolo Baldina. Fontana ricorda che dal 1946 la presenza femminile nella società ha registrato progressi significativi e le donne sono state protagoniste di questi cambiamenti. Un percorso non facile, non portato a termine se, come evidenzia Fontana, è segnato da resistenze e ostacoli. E ancora oggi persistono discriminazioni e luoghi comuni, oltre alla grave e inaccettabile violenza contro le donne. Bisogna quindi dare piena e concreta attuazione al principio di parità di genere in ogni ambito. Buoni riscontri dall'abbinamento tra POS e scontrini. Sono infatti 115 milioni gli scontrini in più emessi nei primi mesi del 2026, per una base imponibile di oltre 5,3 miliardi trasmessi al fisco. È quanto fa sapere il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, durante le celebrazioni per i 50 anni della SOGEI alla Camera. Questo risultato, spiega Carbone, è la dimostrazione che quando le novità normative sono gestite con consapevolezza e know-how tecnologico, i risultati non tardano ad arrivare. Sempre a proposito di lotta all'evasione fiscale, il vice ministro dell'Economia Maurizio Leo annuncia il recupero di oltre 100 miliardi di euro dal 2023. Eliminazione dell'ipotesi del ballottaggio, aumento dal 40 al 42% della soglia che fa scattare il premio per la coalizione vincente e tetto al numero massimo di parlamentari che si possono ottenere per evitare una maggioranza troppo sbilanciata. Sono i tre punti su cui il centrodestra lavora per modificare la proposta di legge elettorale dopo le critiche emerse nel corso delle audizioni in Commissione Affari Costituzionali. Alla fine potrebbe essere messo a punto un nuovo testo e non emendare quello già depositato dallo Stabilicum. L'obiettivo è arrivare all'approvazione alla Camera prima dello stop estivo in agosto. Per questo è necessario scrivere il nuovo testo in pochi giorni e calendarizzare i lavori in aula entro giugno. Sono 491 gli emendamenti presentati al decreto lavoro in commissione alla Camera, il cui termine è scaduto lunedì. Di questi, 109 arrivano dal Movimento 5 Stelle e 65 dal PD. Tra le varie proposte di modifica, anche il salario minimo, sostenuto da tutti i gruppi di opposizione. Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri in occasione del 1 maggio, prevede misure dedicate al salario giusto, la promozione dell'occupazione, il rinnovo dei contratti e il contrasto al caporalato. Il decreto stanzia 934 milioni per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani e donne disoccupati di lungo periodo e persone con oltre 35 anni nelle aree ZES. Eccessiva proliferazione di commissari con regimi giuridici differenziati che creeranno problemi interpretativi e rallentamenti, oltre che necessità di tener conto degli enti locali. Troppi disallineamenti nel testo di legge che richiedono di essere unificati. Eccesso di poteri in deroga che limita controlli e tracciabilità. Sono alcuni dei rilievi che il presidente di ANAC, Giuseppe Busia, ha espresso alla Camera di fronte all'ottava Commissione Ambiente in merito al piano casa presentato dal governo. Ma non solo, Busia ha invitato a prevedere regole di trasparenza con riferimento all'assegnazione di contributi ed incentivi ai privati, creando una piattaforma digitale che consenta una gestione efficiente e trasparente. Via libera delle commissioni ambiente e attività produttive della Camera al disegno di legge sul nucleare. Il testo arriverà in aula il 26 maggio. Il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto ha parlato di un passaggio importante per costruire un futuro energetico più sicuro, sostenibile e indipendente per l'Italia. Secondo il titolare del MASE, le integrazioni approvate al DDL, dalla valorizzazione delle filiere nazionali ed europee del nucleare alla possibilità per i comuni di autocandidarsi a ospitare gli impianti, confermano la volontà di sviluppare un percorso trasparente e partecipato.
1: Alle Terme di Caracalla torna la danza con la seconda edizione del festival voluto dalla Soprintendenza Speciale di Roma, con la collaborazione del Centro Coreografico Nazionale Ater Balletto. L'edizione 2026 si apre con una novità, un'iniziativa site specific dal 26 al 28 giugno, con un percorso a sorpresa negli spazi celebri e in altri segreti e nascosti del complesso archeologico, mentre dal 30 giugno al 5 luglio sono previsti spettacoli da palcoscenico sullo specchio d'acqua. Caracalla Danza non si sovrappone al paesaggio archeologico, ma lo accompagna, lo valorizza, dando al pubblico un'esperienza intimamente legata al luogo, ha detto la soprintendente speciale Daniela Porro. Arriva Sile Jazz 2026, altri argini, quindicesima edizione della rassegna diffusa che dal 5 giugno al 25 luglio porterà il jazz contemporaneo lungo il corso del Sile, tra le province di Treviso e Venezia, con 21 appuntamenti tra concerti ed eventi speciali, ospitati in parchi, ville, approdi, centrali idroelettriche, spazi urbani e luoghi normalmente lontani dai circuiti musicali tradizionali. Il programma parte dal concerto inaugurale del Lorenzo De Finti Quartet e tra gli appuntamenti speciali tornano in cartellone l'Eco Day dei Clean River, la passeggiata sonora tra le fontane di Treviso e la crociera Jazz in Laguna, che chiuderà il festival il 25 luglio con partenza da Porte Grandi. Torna estate al Castello Sforzesco, la rassegna culturale estiva di Milano che, giunta alla sua 14ª edizione, presenta 70 appuntamenti tra musica, comicità, parole, teatro, stand-up, danza e cinema. La serata inaugurale del 12 giugno, a cura di Capital Jam, vede la partecipazione di Paola Turci, Francesca Michielin, Maria Antonietta e Colombre. Il programma di estate al Castello prosegue con, tra gli altri, Alex Britti, Carmen Consoli e Concita De Gregorio con Nada, Marina Rei ed Erika Mu. Tanti i protagonisti del pensiero contemporaneo, tra i quali Umberto Galimberti, Massimo Cacciari e Arianna Porcelli Safonov. Il Cinema in Piazza torna con la sua 12ª edizione, organizzata e promossa dalla Fondazione Piccolo America dal 28 maggio al 12 luglio. Si riaccendono i tre schermi di San Cosimato a Trastevere, del Parco della Cervelletta a Tor Sapienza e di Monte Cioci a Valle Aurelia, con un programma che prevede 95 proiezioni complessive, 34 incontri speciali, 4 dei quali al Cinema Troisi. Tra gli eventi in cartellone, una maratona dedicata alla prima stagione di Twin Peaks. Tra gli ospiti più attesi c'è Thom Yorke il 2 luglio alla Cervelletta, dove il leader dei Radiohead e dei The Smile ha scelto di presentare il film Children of Men.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni.

0: Di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
2: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
3: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
4: Daikin Multiplus.
5: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
6: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
7: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti. Ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop, in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.
9: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcopneus, pneumatici per passione.

Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. In apertura alla cronaca, due persone hanno perso la vita a Capaccio Pestum dopo un

0: Le vittime viaggiavano in sella con un motorino quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, il mezzo è finito in modo violento contro un muro di recinzione di una villetta. A perdere la vita Osvaldo Di Giaimo, di 27 anni, e Cristian Ventura, 39 anni, originario di Catania, ma residente nel comune cilentano. Lanciato l'allarme sul posto è arrivato il personale del 118, ma che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dei due giovani. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Agropoli e a quelli della stazione di Capaccio Pestum. Un altro grave incidente stradale nella notte è accaduto poco prima delle 2 a San Cipriano Picentino. Due giovani sono stati trasferiti in codice rosso all'ospedale di Salerno. Un'auto, secondo quanto ricostruito finora, ha travolto lo scooter con a bordo i due, che hanno 19 e 16 anni. L'impatto è stato violento, i due sono in gravi condizioni. Un altro incidente intorno alla mezzanotte di ieri: nel sinistro sono rimasti coinvolti due ragazzi, il tutto è avvenuto a Battipaglia, sono stati ricoverati negli ospedali di Salerno e Battipaglia.
1: E ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritornati in studio. A Polla, una giovane bovina è stata trovata gravemente ferita in località Fontana della Spina. Secondo quanto segnalato dall'allevatore, le lesioni sarebbero riconducibili ad un attacco di lupi. Vediamo. Una giovane bovina gravemente ferita ma ancora viva, e questo è il bilancio dell'ennesimo episodio registrato nelle aree montane di Polla, in località Fontana della Spina, dove un capo appartenente all'azienda agricola Marra è stato ritrovato con profonde lesioni riconducibili ad un violento attacco di lupi. L'animale, come si evince anche dalle immagini, è stato rinvenuto adagiato su una lettiera di paglia all'interno dell'azienda agricola, in evidente stato di sofferenza e con segni di ferite diffuse su più parti del corpo. Le lesioni risultano particolarmente evidenti nella zona degli arti posteriori, dove si notano abrasioni e traumi profondi, oltre a ferite visibili anche al muso e al volto dell'animale. A scoprire quanto accaduto è stato lo stesso allevatore durante la consueta attività di controllo del bestiame. La scena, secondo quanto riferito, ha immediatamente destato forte preoccupazione per le condizioni in cui versava il capo bovino. Nonostante la violenza dell'aggressione, l'animale è stato ritrovato ancora in vita, circostanza che ha permesso di intervenire tempestivamente per prestare le prime cure e monitorare lo stato di salute. Le condizioni restano comunque serie e le ferite evidenziano la forza dell'attacco subito. L'episodio si è verificato in un contesto montano caratterizzato da ampi pascoli e aree boschive, dove il bestiame viene allevato in regime di pascolo estensivo per gran parte dell'anno. Nelle prossime settimane sarà fondamentale monitorare l'evoluzione delle condizioni dell'animale e verificare la sua capacità di recupero. Intanto, per l'azienda agricola Marra resta l'amarezza di dover affrontare nuovamente una vicenda che richiama da vicino quella vissuta 2 anni fa, quando due capi bovini non riuscirono a sopravvivere alle ferite riportate dopo un attacco analogo. La differenza sostanziale rispetto al precedente episodio risiede nell'esito: questa volta l'animale è riuscito a sopravvivere, sebbene riporti ferite importanti che testimoniano la violenza dell'aggressione. La situazione resta sotto osservazione nelle ore successive al ritrovamento. Le immagini della bovina ferita restituiscono con immediatezza la gravità di quanto accaduto, mostrando un animale provato ma ancora vivo dopo quanto avvenuto nei pascoli di Fontana della Spina. Ed ora una breve notizia di cronaca. 4

0: Persone risultano indagate nell'inchiesta aperta dalla Procura sulla morte di Maria Carmela D'Angelo, 58 anni, originaria di Rocca d'Aspide. La donna è deceduta nei giorni scorsi all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove era ricoverata nel reparto grandi ustioni dopo essere caduta dal terzo piano della struttura. E riparliamo del ponte Caiazzano tra Padula e Sassano. Il Codacons Cilento denuncia rallentamenti nei lavori e parla di forti disagi per cittadini ed imprese, chiedendo maggiore trasparenza sul cronoprogramma e tempi certi per la riapertura. Vediamo.
1: Il ponte Caiazzano torna al centro del dibattito ed ancora una volta diventa il simbolo di una vicenda che nel Vallo di Diano viene ormai vissuta come una vera e propria ferita aperta. A rilanciare con forza la questione è la denuncia del Codacons Cilento attraverso Bartolomeo Lanzara, che punta il dito contro i ritardi nei lavori sulla strada provinciale 51 Padula-Sassano e parla apertamente di vergogna senza fine. Dopo aver esaminato il riscontro ufficiale della provincia di Salerno, il Codacons Cilento denuncia un quadro che, anziché rassicurare i cittadini, alimenta rabbia e sfiducia. Secondo quanto emerso, il cantiere risulta fermo al 40%, nonostante l'avvio dei lavori risalga al gennaio del 2024. Il ponte è stato demolito, le fondazioni completate e i controfossi realizzati, mentre gli ostacoli tecnici, dalle interferenze CONSAC e SNAM fino alle prove di carico, scrive in una nota Lanzara, sarebbero già stati superati. Nessun problema di fondi o contenziosi pendenti dunque, eppure il cronoprogramma, denuncia ancora il Codacons, continua ad indicare novembre 2026 come data di conclusione. Il cantiere procede a intermittenza, come se si trattasse di un'opera secondaria, attacca Lanzara. Nel frattempo famiglie, lavoratori ed imprese agricole e mezzi di soccorso continuano a subire conseguenze gravissime. Parole durissime che fotografano il malcontento di un intero territorio costretto da 4 anni a convivere con disagi pesantissimi e con una viabilità alternativa definita dal Codacons Cilento insufficiente e pericolosa. La provincia deve assumersi la responsabilità di indicare una data reale, verificabile e pubblica per la riapertura del ponte, insiste Lanzara. Non accetteremo più rinvii né cronoprogrammi di carta. Il Vallo di Diano non è una periferia dimenticata, è un territorio che produce, vive e resiste.
0: La Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito una confisca di prevenzione del valore complessivo di circa 3 milioni di euro disposta dal Tribunale su richiesta della DDA. Il provvedimento riguarda un soggetto già condannato per reati di stampo mafioso e coinvolge immobili, quote societarie ed attività economiche. Federica Pistone.
1: La Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito una confisca da 3 milioni di euro disposta dal Tribunale Salernitano su richiesta della locale DDA. Il provvedimento riguarda un uomo già condannato per mafia, estorsione, rapina, armi e traffico di droga. Le indagini patrimoniali del GICO hanno ricostruito operazioni sospette legate a beni intestati fittiziamente ad altre persone. Nel 2022 erano già stati disposti gli arresti domiciliari per l'uomo e l'interdizione dall'attività imprenditoriale per un altro soggetto, accusati di trasferimento fraudolento di valori. Durante gli accertamenti furono sequestrati 3 mini appartamenti di lusso a Salerno dal valore di circa 700.000 euro, intestati tramite contratti ritenuti falsi. Successivamente gli investigatori hanno individuato altri beni e società riconducibili allo stesso sistema di intestazioni fittizie, tra questi anche quote societarie e attività commerciali sul lungomare di Salerno. Lo scorso 4 febbraio sono già stati sequestrati il 50% delle quote di 3 società, 3 complessi aziendali e 5 immobili. Dopo il confronto davanti al tribunale, i giudici hanno confermato la confisca definitiva dei beni e disposto il pagamento delle spese processuali. L'operazione è stata eseguita dal GICO della Guardia di Finanza di Salerno.
0: Ed ora diamo linea alla regia per la pubblicità. Tra poco.

Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze.

0: un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
6: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
7: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News, parliamo ora di sanità. La Federico II di Napoli, una donna di 55 anni affetta da tumore al seno con metastasi epatiche, è stata salvata grazie ad un complesso intervento chirurgico multidisciplinare durato circa 7 ore. Vediamo il servizio.
1: Agnese Di Simone, 55enne del Beneventano, si è sottoposta a un intervento multidisciplinare nell'azienda ospedaliera Federico II di Napoli, grazie al quale è tornata a sperare nel futuro. La paziente, affetta da tumore alla mammella e metastasi al fegato, è stata salvata dal lavoro sinergico di tre equip specializzate, l'unità operativa complessa di chirurgia epato-bilio-pancreatica e dei trapianti dei reni, guidata dal professor Roberto Troisi con Roberto Montalti e Mariano Giglio, dall'equipe chirurgica senologica con la guida del professor Tommaso Pellegrino ed Enrico Araimo, e poi ancora dall'equipe dell'unità di chirurgia plastica e ricostruttiva diretta dal professor Francesco D'Andrea con Luigi Moccia. La paziente è stata assistita inoltre dall'equipe dell'unità di anestesia, rianimazione e terapia antalgica diretta da Giuseppe Servillo con Andrea De Felice e Vera Cirillo. La squadra di medici, con un'operazione unica durata oltre 7 ore, è riuscita a rimuovere il cancro alla mammella, la metastasi al fegato e ricostruire il seno della paziente, evitando ulteriori interventi. Fondamentale dal punto di vista salernitano è stato l'intervento del professore Tommaso Pellegrino. La sfida era doppia per lui: eliminare il male, ma anche preservare il più possibile l'integrità del corpo della donna. I medici sono riusciti a conservare il complesso areolo capozzolo, un dettaglio fondamentale per il benessere psicologico di ogni paziente oncologico. In questo modo, l'asportazione del tumore non è stata vissuta come una mutilazione definitiva, ma come un passaggio verso la guarigione totale.
0: Ancora sanità e ci spostiamo a Vietri di Potenza, dove è stata inaugurata la nuova casa di comunità, struttura dedicata all'assistenza sanitaria territoriale con servizi di medicina generale, specialistica e diagnostica.
2: Nei giorni scorsi si sono aperte ufficialmente le porte della casa di comunità di Vietri di Potenza. La struttura nasce per avvicinare i servizi sanitari al territorio e per erogare servizi aggiuntivi e comprensoriali nell'area del Marmo Platano Melandro. All'interno della struttura, ubicata nei padiglioni che ospitavano il vecchio poliambulatorio, sarà garantita tutti i giorni, dalle ore 8 alle 20, la presenza di medici di medicina generale, infermieri di famiglia e altro personale di supporto. Sarà possibile effettuare visite cardiologiche, ortopediche, ginecologiche, pediatriche, consulti psicologici e altri tipi di visite specialistiche. Nella casa di comunità, che è articolata su tre piani, è presente anche il punto prelievi e sarà attiva la guardia medica. Le case della comunità rappresentano il fulcro della nuova rete assistenziale territoriale, il luogo fisico dove la medicina territoriale incontra il bisogno di cura degli utenti e, grazie ai servizi presenti, assicura un'assistenza sociosanitaria continua e completa. Chiunque può accedervi in maniera diretta e all'interno della struttura sono garantite le cure primarie con gli infermieri di comunità, la medicina specialistica, gli ambulatori e l'attività diagnostica, l'assistenza di prossimità e le attività sociosanitarie. Le case di comunità, ha spiegato il sindaco Cristian Giordano, dovranno garantire servizi aggiuntivi e una maggiore vicinanza dell'assistenza ai cittadini. Ecco perché continuerò a sostenere, insieme ad altri sindaci, la battaglia per garantire in tutti i territori i servizi essenziali, a partire dalla continuità assistenziale.
0: Sono stati assegnati oltre 20 milioni di euro per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, messa in sicurezza della viabilità e degli edifici pubblici. Vediamo il servizio.
3: Missione nel Salernitano per la Commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, presieduta da Pino Bicchielli. Una giornata di sopralluoghi e incontri istituzionali, quella vissuta ieri nei comuni dell'Agro-Nocerino Sarnese per verificare lo stato degli interventi sul territorio e fare il punto sulle criticità legate alla sicurezza ambientale. La visita ha preso il via in prefettura a Salerno con l'incontro con il prefetto Esposito. Successivamente la delegazione si è spostata a Sarno, San Marzano sul Sarno e Scafati per una serie di sopralluoghi. Al centro della missione la situazione del rio sguazzatorio, le vasche di laminazione e gli interventi di dragaggio, infrastrutture considerate strategiche per la prevenzione del rischio alluvioni in un'area storicamente fragile dal punto di vista idrogeologico.
4: Noi abbiamo iniziato questa mattina con un incontro con il prefetto Esposito, proprio perché il lavoro della commissione per quanto riguarda l'agro Nocerino Sarnese nasce da una

0: convocazione del prefetto, che aveva deciso di convocare i quattro sindaci che erano stati colpiti dall'alluvione, causata tra l'altro da una pioggia normalissima di fine 2025. Noi, a seguito della sua convocazione, abbiamo iniziato una inchiesta su questo territorio. Abbiamo ascoltato in questi sei mesi i sindaci, il consorzio, abbiamo ascoltato i responsabili, l'assessore, il neo assessore regionale competente, e chiudiamo la missione con, abbiamo chiuso questa mattina la missione con i sopralluoghi nelle zone che più avevano delle criticità. Siamo stati prima a Sarno a vedere la vasca di Sarno, però lì devo dire è una condizione abbastanza normale, c'è un'intenzione da parte delle autorità locali. Quando poi siamo passati a verificare le condizioni del fiume Sarno, del sbalzatoio, cioè di tutti i canali che vanno a confluire nel fiume Sarno, devo dire che abbiamo trovato una situazione drammatica. Insieme ai colleghi parlamentari, componenti della Commissione, abbiamo deciso di fare un approfondimento su questa condizione, perché è ovvio che è un territorio abbandonato, è una zona di altissima antropizzazione, dove insistono numerose aziende agricole, quindi abbiamo tutta una serie di danni che noi non possiamo e non dobbiamo assolutamente dimenticare.
1: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, restate con noi.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali e tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità

0: attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
3: Al centro mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 euro. Colonna portapiante libreria a 75 euro. Letto contenitore a 459,99 euro. Scaffale portapiante libreria a 55 euro. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 euro. Sedia a 35 euro. Fioriera a 45 euro. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 euro. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al centro mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Bentornati con l'ultima parte del nostro telegiornale. Alla villa del prefetto di Potenza, 21 alberi sono stati intitolati alle madri costituenti in un'iniziativa dal forte valore simbolico e civile. Il progetto punta a valorizzare la memoria storica e a promuovere i valori della Costituzione tra le nuove generazioni.
1: 21 alberi della Villa del Prefetto di Potenza sono stati intitolati alle madri costituenti, protagoniste fondamentali della nascita della Repubblica e della costruzione dei principi democratici del nostro Paese. Un'iniziativa dal forte valore simbolico e civile che trasforma uno spazio pubblico in un luogo di memoria condivisa e raccolto collettivo. Il progetto è stato promosso dalla consigliera di pari opportunità Simona Bonito insieme al prefetto Michele Campanaro e al presidente del Consiglio provinciale Cristian Giordano, con l'obiettivo di coniugare la valorizzazione di un luogo storico con la trasmissione dei valori costituzionali alle nuove generazioni. L'obiettivo, è infatti sottolineato il presidente Giordano, è coniugare la tutela e la valorizzazione di un luogo storico con la trasmissione della memoria. Intitolare questi alberi alle madri costituenti significa riconoscere il loro contributo fondamentale alla nascita della Repubblica e ricordare alle nuove generazioni che i diritti e i valori democratici richiedono cura, impegno e responsabilità quotidiana. La consigliera di parità Simona Bonito ha raccontato il senso più intimo dell'iniziativa. Nella villa del prefetto, tra gli alberi che le custodiranno, perché gli alberi somigliano alle donne che hanno saputo cambiare il mondo senza smettere di proteggerlo, resistono al vento, attraversano le stagioni, fanno ombra anche a chi non le ha mai ringraziate. Bonito ha definito il progetto un gesto meraviglioso donato alla città. Particolarmente significativo è anche il coinvolgimento delle nuove generazioni, le piccolissime allieve dell'Istituto Don Milani, che hanno partecipato alla cerimonia con letture e interventi, portando emozione e spontaneità. In quelle parole pronunciate con emozione c'era tutta la bellezza del domani, ha sottolineato ancora la consigliera Simona Bonito.
0: Per il weekend della festa della Repubblica sono previsti circa 45.000

0: milioni di spostamenti sulle strade italiane, traffico in aumento già da oggi, soprattutto verso la località di Mare e lungo le principali arterie costiere della A2 del Mediterraneo. Daniela Piacasella.
1: In vista dell'ultimo fine settimana di maggio, che coincide con il ponte per la festa della Repubblica, ANAS ha previsto 45 milioni di spostamenti sulle strade italiane. Con l'arrivo del weekend il traffico si è intensificato già a partire dalla serata di ieri. Per sabato 30 e domenica 31 maggio è previsto un traffico maggiore, in particolare in direzione delle località di mare. Più interessate le strade statali del versante ionico, adriatico e tirrenico, in particolare tra Toscana e Liguria e lungo le coste della Campania, Calabria e Basilicata, così come la 2 autostrada del Mediterraneo, anche per raggiungere gli imbarchi per la Sicilia. I rientri verso le grandi città sono previsti già a partire dalla giornata del 1 giugno, per poi intensificarsi il 2 giugno lungo le direttrici dell'autostrada 2 del Mediterraneo, le statali 18 Tirrenia Inferiore e 106 Ionica in Calabria. Sull'intera rete stradale e autostradale, la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa sabato 30 maggio dalle 9 alle 14, domenica 31 maggio dalle 9 alle 22 e martedì 2 giugno dalle 7 alle 22. Durante il lungo weekend sarà aumentata e garantita la sorveglianza del personale. La presenza su strada di ANAS sarà di 2.500 risorse in turnazione, personale tecnico e di esercizio, più 200 unità delle sale operative territoriali e della sala situazioni nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale H24. Il ponte del 2 giugno rappresenta il primo grande appuntamento di mobilità dell'estate, ha dichiarato l'AD di ANAS Claudio Andrea Gemme. Nei prossimi giorni ci aspettiamo un incremento significativo dei flussi di traffico lungo tutta la nostra rete stradale. Autostradale. Per questo abbiamo predisposto un piano straordinario di monitoraggio e gestione della viabilità, con presidi rafforzati e un coordinamento costante con il Ministero delle Infrastrutture, dei Trasporti e le Forze dell'Ordine. Il nostro obiettivo, ha spiegato Gemme, è garantire a milioni di cittadini spostamenti sicuri e il più possibile scorrevoli verso le principali località turistiche di rientro. Il nostro impegno sarà massimo affinché questo primo lungo fine settimana preestivo si svolga nelle migliori condizioni possibili, ha concluso l'AD di ANAS.
0: E questo era il nostro ultimo servizio, non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito internet www.italia2news.it e ovviamente sui nostri canali social. Vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: C'è un territorio alle pendici dell'Etna dove la storia si intreccia con la vita quotidiana, dove il passato è parte viva del presente. È il territorio del Gal Etna, un consorzio di 11 comuni che condividono una storia antica fatta di riti, feste, simboli e memoria collettiva. Non si tratta solo di folklore, ma di cultura profonda che accompagna il presente e dialoga con il futuro. Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia. Territori diversi, uniti da un paesaggio potente, da una tradizione religiosa radicata e da una comunità che continua a celebrare ciò che la rende unica. A partire dalle feste patronali, che ogni anno richiamano migliaia di persone. Non si tratta di semplici ricorrenze, ma di veri e propri momenti identitari che rinsaldano il legame tra le generazioni.
1: Grandissime tradizioni nel nostro territorio, nel nostro meraviglioso territorio del Gal Etna, i nostri santi patroni che vedono a raccolta tutte le nostre comunità. Quando c'è la festa del Santo Patrono, gli immigrati si organizzano le ferie per venire nei nostri territori e vivere quel momento, che è un momento importante, è un momento religioso il primo aspetto, però è anche un momento culturale, un momento folcloristico, un momento che coinvolge le intere comunità.
0: Ogni dettaglio, dalla banda che accompagna il simulacro alle luminarie, dai fuochi alle processioni, racconta il profondo legame delle persone con le loro tradizioni. Un legame che si rinnova in ogni paese, con forme diverse ma con lo stesso significato. Appartenenza, memoria, identità. A Maniace, comune giovane dal punto di vista amministrativo, la festa di San Sebastiano rappresenta uno dei momenti più sentiti. Ogni anno l'abbazia del Castello Nelson diventa il centro delle celebrazioni religiose in onore del Santo Patrono. E la devozione attira residenti, emigrati e visitatori.
2: La festa di San Sebastiano è stata istituita qui a Maniace nel 1937, quando una comunità che proveniva da Tortorice ha portato non soltanto la devozione, ma anche quelle che sono state le loro tradizioni. E San Sebastiano qui a Maniace ha una forte identità, perché il popolo davvero si sente legato a quella che è la figura di questo grande santo martire dei primi secoli della Chiesa. La festa di San Sebastiano qui a Maniace è scandita in due momenti durante l'anno liturgico. Il 20 gennaio, che è proprio la solennità del Santo Martire, e poi annualmente la cadenza nella domenica più vicina, il 20 di maggio, si ritorna a festeggiare e a portare la statua in legno di San Sebastiano per le vie del paese, anche per sottolineare questo attaccamento che il popolo di Maniace ha verso il suo santo patrono.
0: La devozione per questa figura religiosa si esprime quindi con una doppia festa, in inverno e in primavera, che richiama fedeli da tutto il circondario. Considerato protettore contro le malattie e simbolo di fedeltà alla fede cristiana, a San Sebastiano è dedicata la chiesa madre del paese. Al suo interno è custodita la statua lignea del martire, che in occasione delle celebrazioni viene portata in processione dall'abbazia di Santa Maria all'interno del Castello Nelson, fino a giungere proprio alla chiesa a lui dedicata, in centro al paese. Da Maniace si sale verso il comune più alto della provincia di Catania, Maletto. Qui la devozione popolare si concentra intorno a una figura ben precisa, Sant'Antonio da Padova, patrono del paese da oltre 300 anni.
3: Sant'Antonio divenne protettore a seguito di una grande colata lavica del 1651, quando la statua di Sant'Antonio, cosiddetto il Vecchio, venne portata a Maletto da parte dei malettesi, perché era stata messa di fronte per fermare la lava. Lo portarono a Maletto e divenne protettore e patrono di Maletto, e da quell'anno si celebra tutti gli anni una grande festa che rinnova il culto e la devozione di tantissimi malettesi presenti a Maletto e anche fuori di Maletto e di tantissimi pellegrini che vengono.
0: Proprio a Sant'Antonio da Padova venne dedicata la nuova chiesa, costruita nel 1785 ai piedi del castello che domina l'abitato. Dalle alture silenziose di Maletto ci spostiamo a Belpasso, dove il culto si trasforma in una potente narrazione visiva.
4: Una tradizione è sicuramente legata ai festeggiamenti che riguardano la nostra santa patrona, che è Santa Lucia. E la tradizione più importante, quella che ci caratterizza di più, è sicuramente quella dei carri allegorici di Santa Lucia. Sono delle macchine sceniche barocche che raccontano, schiudendosi, un messaggio attuale ed evangelico.
0: I carri allegorici di Belpasso rappresentano un raro esempio di catechesi visiva contemporanea. Queste imponenti strutture mobili, alte fino a 10 metri, sono progettate e costruite da veri cantieri popolari. Ogni quartiere lavora per mesi alla realizzazione del proprio carro, che si apre e si trasforma lungo le vie cittadine, rivelando momenti importanti della vita di Santa Lucia o episodi legati alla sua storia e al suo culto. Dai carri allegorici di Belpasso ci spostiamo poco più in alto, nel cuore dell'Etna. Qui, a oltre 800 metri di altitudine, sorge Ragalna, conosciuta come la Terrazza dell'Etna, per il suo affaccio spettacolare sul vulcano. È un comune giovane, ma con una devozione radicata nel tempo.
5: La tradizione più importante che lega la comunità di Ragalna è la Madonna del Carmelo. La Madonna del Carmelo è appunto la protettrice della città di Ragalna e viene festeggiata l'ultima domenica di settembre.
0: Nel centro del borgo, la chiesa ottocentesca a lei dedicata è il cuore religioso del paese etneo. L'edificio si presenta con una facciata semplice ma solenne. A colpire lo sguardo è il campanile neogotico, punto di riferimento per l'intero paese.

0: Riprendiamo ora il nostro viaggio nei comuni del Gall-Etna ed entriamo nel cuore di Bronte, città nota in tutto il mondo per il pistacchio, ma anche custode di antiche tradizioni, a partire dalle celebrazioni del suo santo patrono, San Biagio. I festeggiamenti si svolgono in due momenti distinti dell'anno: il 3 febbraio, data della ricorrenza liturgica, e nel mese di luglio, quando l'estate rende ancora più vibrante l'atmosfera del paese. In quest'ultima occasione, il fercolo con il simulacro del santo viene portato in processione per le vie del centro storico, tra scenografici fuochi d'artificio, colpi a salve di cannone e una folla di fedeli e visitatori che si riversano nelle strade del centro. Prendere parte alla festa di San Biagio significa lasciarsi avvolgere dai colori, dai suoni e dalle emozioni di un rito collettivo che racconta, meglio di qualunque parola, il profondo senso di appartenenza e devozione che anima questa comunità. E lo stesso lo si può vivere ad Adrano, partecipando alle celebrazioni che rendono omaggio al protettore del paese.
1: La festa molto importante a cui Adrano tiene particolarmente e i suoi cittadini, i suoi fedeli del nostro compatrono San Nicolò Politi, dove migliaia di persone, emigrati, migliaia di cittadini, migliaia di fedeli si riuniscono nella preghiera, nella fede, nel periodo di agosto, appunto per omaggiare il nostro patrono San Nicolò. Vi è la cosiddetta volata dell'Angelo, dove praticamente Adrano, Piazza Umberto, il centro storico di Adrano, appunto ospita migliaia di persone.
0: La volata dell'Angelo è il momento più atteso delle celebrazioni con cui ogni anno, il 3 agosto, Adrano si raccoglie attorno alla figura del suo patrono. Durante il giorno si svolge la processione per le vie del paese, caratterizzata dalle tradizionali corse dei devoti e del fercolo. Infine, al calar della sera, la folla si riversa in Piazza Umberto per assistere alla spettacolare volata. Un fanciullo, vestito da angelo e sospeso su cavi d'acciaio, attraversa la piazza da Palazzo Bianchi fino alla Chiesa Madre, recitando versi sacri e lanciando petali verso il simulacro del santo per rendergli omaggio. Un rito suggestivo e carico di simbolismo che risale alla fine del Settecento e che coinvolge l'intera comunità. La celebrazione si conclude poi con un grande spettacolo pirotecnico. Ogni paese, ogni comunità di questi territori alle pendici dell'Etna si raccoglie attorno al proprio santo patrono, ma spesso le occasioni di devozione si moltiplicano nel corso dell'anno. A Catena Nuova, ad esempio, la festa più importante è quella dedicata a San Prospero nel mese di settembre, ma qui sono numerosi i santi a cui si rende omaggio. Tra questi, Santa Rita, il 22 di maggio. Questa festa, introdotta nel dopoguerra, è sempre più partecipata. In molti si vestono con l'abito nero dal colletto bianco, simbolo iconografico della santa, e portano con sé rose da benedire, secondo la tradizione. La processione, con l'uscita del simulacro dalla Chiesa Madre, attraversa le vie del paese tra rintocchi di campane, fuochi d'artificio e le note della banda musicale. Un altro momento di intensa partecipazione è quello della Settimana Santa, un insieme di riti e tradizioni che coinvolgono tutto il paese.
2: La sera della Domenica delle Palme si organizza la Passione Vivente, una manifestazione che da 2 anni che si ripropone a Catena Nuova e devo dire che è molto sentita e partecipata. Il venerdì c'è invece la salita al Calvario,

0: Cristo sale al Calvario, quindi ci sono tutte le stazioni. A mezzanotte, quando risuscita Gesù, cade il telo e da antiche tradizioni si dice che se il telo cade dritto, l'annata sarà un'annata prospera. Invece se il telo cade storto, l'annata non sarà delle migliori. Domenica è la giornata di festa, la giornata di Pasqua. Ci sono delle celebrazioni fatte durante la giornata, però il clou si raggiunge la sera, dopo la messa delle 7, quando c'è l'incontro tra la Madonna e il Figlio, che poi andranno in giro per le vie del paese, una processione molto sentita.
1: Anche a Centuripe la Pasqua assume forme intense e suggestive, con riti dal forte impatto visivo ed emotivo. Qui l'intero borgo si trasforma. Le chiese si aprono, le confraternite si muovono, la gente si raccoglie attorno ai simulacri. Il momento più atteso è la caduta del telero, una grande tela di seta che svela l'immagine del Cristo risorto.
2: La notte di Pasqua questo telero cade scoprendo il Cristo risorto, mentre il giovedì abbiamo le processioni lungo tutto il paese, il giovedì dei tre simulacri del Cristo alla colonna, del Cristo diciamo martoriato, dell'Ecce Homo e dell'Addolorata, mentre il venerdì santo in processione va invece il Gesù nel tambuletto cosiddetto, cioè nella bara di vetro e di legno dorato e sempre l'Addolorata.
1: I riti della Settimana Santa a Centuripe seguono quindi un ordine preciso e carico di significato. Giovedì si svolgono tre distinte processioni, ciascuna con un simulacro diverso. Ognuna di queste rappresentazioni non è solo un passaggio liturgico, ma una meditazione collettiva sul dolore e sull'umanità di Gesù. Il Venerdì Santo è il giorno del silenzio e dell'attesa. Il Cristo morto, racchiuso in una bara di vetro e legno dorato, percorre le vie del paese insieme all'Addolorata, in un cammino che coinvolge l'intera comunità. Infine, nella notte di Pasqua, la caduta del telero segna il momento della rinascita, celebrando la vittoria della vita sulla morte. Nel periodo pasquale, riti e tradizioni si susseguono in molti paesi del Galletna, chiamando le comunità a raccolta. È quello che accade a Santa Maria di Licodia, nel cuore del territorio etneo. Qui il momento più suggestivo è quello del Venerdì Santo, quando per le vie del paese sfilano i simulacri dei misteri, mentre quello più toccante è l'uscita del Cristo morto, rappresentato da una statua distesa in una bara trasparente che lascia la Chiesa Madre. A questa si uniscono, in un simbolico incontro, le statue della Madonna Addolorata e di San Giovanni, che vanno alla ricerca del corpo di Gesù. Portate a spalla dai confratelli e accompagnate dalla devozione dei fedeli, le sacre immagini percorrono il centro abitato, per poi fare ritorno nelle rispettive chiese.
3: Delle voci, arriva qualcuno!
4: Guardate, ecco colui che mi tradirà.
5: Gesù di Nazareth è qui! Arrestatelo!
1: Simili, per intensità emotiva e partecipazione popolare, sono anche i riti della Settimana Santa a Maletto, dove la devozione prende forma in modo teatrale e coinvolgente. Un momento centrale delle celebrazioni religiose malettesi è la rappresentazione vivente della Passione di Gesù, un evento che coinvolge oltre 50 figuranti.
6: Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito.
1: La rievocazione prende avvio con la benedizione delle palme e l'ingresso solenne di Gesù su un asinello, circondato dai 12 apostoli. Seguono poi i momenti più intensi e toccanti della Passione, dal tradimento alla crocifissione, fino a giungere alla resurrezione. Un ruolo fondamentale nell'organizzazione dell'intero ciclo rituale è svolto dalla confraternita locale.
7: Gioia di collaborare insieme.
1: Un Un impegno, quello delle confraternite,

0: che risulta centrale anche in altre comunità, come spiega il parroco della Basilica Maria Santissima dell'Elemosina di Biancavilla.
1: Allora, le confraternite non sono delle piccole società di persone, ma sono un gruppo di fedeli laici. In questi ultimi 20 anni abbiamo avuto una rinascita delle confraternita, cioè le persone più anziane hanno ceduto il posto ai giovani. A Biancavilla il clou dell'opera delle confraternite è appunto la Settimana Santa. Perché? Perché attraverso i riti si rendeva plasticamente, visibilmente, umanamente la passione di Cristo nelle varie forme e i momenti cronologici della sua passione. Il Venerdì Santo è caratterizzato da 3 momenti qui a Biancavilla. Il primo momento inizia alle 5 del mattino, è la Madonna Addolorata. Abbiamo celebrato il Giovedì Santo l'ultima cena e quindi la Madonna che va a cercare questo figlio gira tutte le chiese di Biancavilla, ma non solo le chiese, va a visitare anche i luoghi dove è presente Cristo. Cristo è presente nell'Eucaristia, ma Cristo è presente nell'uomo che soffre, nell'ammalato, ecco la visita all'ospedale, ai luoghi della sofferenza, ai luoghi sanitari. Poi fa visita dando importanza ai luoghi della preghiera. La seconda metà della giornata del Venerdì Santo è caratterizzata soprattutto dal momento liturgico. E poi il terzo momento è la processione dei misteri. Ecco, tutte le confraternite che hanno un'immagine della passione di Cristo, all'orario dato, incominciano a percorrere il tragitto che porta in piazza Roma. E sono 8 simulacri che si raggruppano in piazza Roma, ognuno con un aspetto diverso dalla passione, e lì si vive un momento di preghiera. E dopo quel momento di preghiera si continua la processione, perché ognuno di questi simulacri fa ritorno nelle proprie chiese.
0: Dalla coralità delle confraternite di Biancavilla ci spostiamo a Bronte. Qui, dalla Chiesa del Rosario alla Madonna del Riparo, fino alla maestosa Chiesa Madre della Santissima Trinità, i luoghi sacri diventano cornice dei riti della Settimana Santa, che raggiungono la massima espressione nella processione del venerdì. Durante il lento cammino del corteo, fede, devozione e folklore si fondono, coinvolgendo tutta la cittadina e gli abitanti dei paesi limitrofi. Il momento più emozionante di tutta la processione si vive la sera, in piazza Gagini, quando in mezzo ad una folla straripante si vive l'incontro tra Gesù e Maria sulla via della Passione. Le statue del Cristo alla colonna e del crocifisso si incrociano, mentre si levano i canti tradizionali.
2: Ecco che bene la mano che ho fatto la gamba!
3: Viva la madre donata!
0: Un momento emozionante che i fedeli vivono con intensità e commozione, fino al rientro delle statue nelle chiese, a conclusione di una delle manifestazioni più suggestive della religiosità popolare siciliana. Anche a Paternò la Settimana Santa conserva una profondità spirituale che affonda le sue radici nei secoli. Qui la devozione si esprime attraverso riti solenni, influenzati dalla tradizione iberica trasmessa nel periodo borbonico. Un'eredità che nel tempo si è trasformata assumendo tratti distintivi e originali, diventando parte viva dell'identità culturale della città.
4: La nostra tradizione del Venerdì Santo sicuramente è antichissima, però i fercoli che vengono portati in processione almeno sono del 1897, il Cristo morto, e qualche anno prima il fercolo dell'Addolorata. In realtà l'Addolorata che veniva portata in processione è una statua lignea che viene conservata nella chiesa di Santa Margherita, ma viene mostrata al pubblico soltanto nel mese di settembre, quando c'è la giornata della devozione all'Addolorata. L'Addolorata che viene invece portata in processione venne realizzata a Lecce in cartapesta e venne donata da un paternese alla città di Paternò per portarla in processione, ed è quella che attualmente segue il Cristo morto durante la processione del Venerdì Santo.
0: Le confraternite locali, le statue in cartapesta, i fercoli storici e l'uscita al tramonto quando spunta la prima stella rendono queste celebrazioni un'esperienza profondamente simbolica. la processione

L'azione si sdoppia. Inizia già il venerdì precedente con la Vergine addolorata e culmina il venerdì santo con l'incontro con il Cristo morto. La scalinata settecentesca si anima del passaggio dei due simulacri. In questo spazio di attesa e riflessione si inserisce poi la Passio Christi, un evento teatrale itinerante messo in scena

0: Per l'ultima tappa del nostro viaggio tra i riti della Settimana Santa andiamo ad Adrano, dove la narrazione pasquale assume una forma particolare.
1: Una tradizione millenaria è la cosiddetta diavolata di Pasqua, i diavolazzi di Pasqua, dove praticamente è una rappresentazione, un dramma scritto da Anselmo Laudani e praticamente rappresenta il bene che vince sul male.
0: È dunque la suggestiva rappresentazione dei diavolazzi ad aprire la Pasqua adranita, la celebre diavolata che mette in scena lo scontro tra bene e male e culmina in Piazza Umberto con la vittoria dell'angelo, tra applausi e commozione. Ma attorno a questo evento spettacolare ruota un'intera settimana di riti carichi di significato. La Domenica delle Palme si svolge la Via Crucis Vivente, un corteo che attraversa il centro storico e ripercorre le stazioni della Passione con drammatizzazioni intense e partecipate. Il Giovedì Santo è il momento della processione del Cristo alla colonna. Il simulacro seicentesco viene portato a spalla con lenti movimenti rituali, tre passi avanti e uno indietro, evocando la sofferenza di Gesù durante la flagellazione. Il Venerdì Santo, infine, è dedicato alla processione del Cristo morto. In un silenzio denso di emozione, confraternite e fedeli accompagnano la statua tra canti tradizionali e luci fioche, in uno dei momenti più solenni e toccanti dell'intera Settimana Santa adranita.

La dimensione intima della religione non è l'unica ad animare il Galetna. Culti e processioni lasciano spazio anche al divertimento, all'intrattenimento, a un'espressione artistica e orale che non si affida al rigore della liturgia, ma all'amore per le proprie tradizioni e alla necessità di trasmetterle. Uno degli oggetti simbolo del folklore siciliano è il carretto. Non un semplice mezzo di trasporto, ma un'opera d'arte unica per colori e geometrie. A Bronte la famiglia Gullotti raccoglie e conserva da 60 anni più di 300 pezzi. Entrando nelle piccole sale del museo, si è travolti dai colori accesi, dall'alternarsi vorticoso di rosso, verde, rosa e giallo, con punteggiature di bianco e di blu che avvolgono le ruote e le strutture di legno dei carri. Nappe e pennacchi impreziosiscono le criniere e le groppe dei cavalli, mentre i profili dell'Orlando, di Carlo Magno e dei suoi paladini mettono in scena storie che fanno parte del tessuto narrativo siciliano da più di 1000 anni. Sembra quasi di sentire ancora il tintinnio delle armature, il ritmo sincopato degli zoccoli. Se ci lasciamo trasportare, quegli stessi cavalieri potrebbero combattere proprio davanti ai nostri occhi, con ossa di legno e fili di ferro a sorreggere le spade, e con i loro movimenti guidati con abilità dai mastri pupari. È la magia dell'opera dei pupi, il teatro delle marionette siciliano, proclamata capolavoro del patrimonio orale e immateriale dell'umanità nel 2001 dall'UNESCO. E se volessimo chiudere gli occhi, ci sarebbe ancora la voce dei cantastorie, accompagnata da chitarre o da organetti, a far galoppare i cavalieri. Possiamo trovarli alla Casa Museo del Cantastorie, nel piccolo teatro di Paternò, un luogo dedicato alla raccolta di antichi cartelloni, registrazioni e filmati, che ci consente di preservare e tramandare la ricchezza impalpabile dell'oralità. Cantastorie, pupi e carretti sono quindi uniti dalle gesta dei paladini, dal rumore di zoccoli e dalla vivacità dei loro racconti. La tradizione avanza scalpitando e combatte per rimanere intatta. Non solo viene tramandata da maestro a maestro, ma rimane viva negli occhi e nelle orecchie di chi visita questi territori. Ci sono altri suoni che possiamo seguire in questo viaggio.

Viaggio nelle tradizioni siciliane. È un rumore di passi, frusciare di gonne e gonfaloni che vengono da luoghi lontani, da un tempo distante. È la rievocazione storica degli Arbresh, con cui da 7 anni si celebra la comunità albanese che fondò Biancavilla nel XV secolo. Un gruppo di esuli, fermatosi qui a riposare, appoggiò ai rami di un fico una sacra icona dedicata a Maria, con in braccio il bambino. Al momento di ripartire, l'icona era avviluppata dai rami. La Madonna non volle lasciare questa terra e nemmeno la comunità Arbresh. Qui fondarono Callicari, l'antico nome di Biancavilla. Qui non si incontrano solo passato e storia, ma anche la contemporaneità. Il Gal Etna è un territorio vivo, animato da eventi come il Carnevale di Biancavilla e quello di Santa Maria di Licodia, per i quali artigiani locali dedicano mesi alla preparazione dei carri allegorici, i veri protagonisti dei festeggiamenti. Non più rappresentazioni religiose e cavalleresche, ma citazioni di programmi TV e supereroi. Le strade si riempiono di gente in maschera. Vediamo come generazioni diverse ballino affiancate, tra le luci e i bassi che riempiono l'aria di elettricità. Ed è questa vitalità, questo calore di comunità strette attorno alle proprie tradizioni, a rendere unico un territorio come quello del Gal Etna.

0: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
1: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
0: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
1: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
0: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
1: Chiaro, diretto, essenziale.
0: Non perderlo!

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La Puglia è una regione dalla storia molto ricca di eventi, avendo nell'antichità accolto popoli di origine diversa, quali Iapigi, Dauni, Peucezi, Messapi, Greci e per ultimi i Romani, che la resero prospera e florida. Caduto l'impero romano, anche la Puglia fu tragicamente segnata dalle invasioni barbariche. Ad esse seguirono secoli bui e instabili, che produssero rovine in tutto il territorio. Ai Goti successero i Bizantini, i Longobardi, i Saraceni. Verso il 1071 giunsero i Normanni. Ad essi seguirono gli Svevi di Federico II e, finalmente, in Puglia, rifiorirono l'agricoltura, l'artigianato, le lettere e le arti. Poi, con i nuovi vincitori, gli Angioini, la Puglia conobbe ancora un periodo di decadenza che si protrasse fino al 1700. Nessun'altra regione dell'Italia continentale ha uno sviluppo costiero così esteso come la Puglia. Le coste pugliesi sono molto varie. Ad ampi tratti bassi e sabbiosi s'alternano tratti rocciosi. Da sempre, per i pugliesi, il mare ha svolto un ruolo di grande importanza. Via di traffici intensi, ma anche porta attraverso la quale giungevano i predoni che costringevano gli abitanti a rifugiarsi nell'interno. Dovunque, nelle località costiere, sia dell'Adriatico che dello Ionio, il pesce è ottimo. Freschissimi i polipetti, splendide orate, sogliole e dentici sopraffini. Che dire degli scampi, delle triglie di Porto Cesareo e di Gallipoli, di Polignano a Mare e di Manfredonia, che costituiscono un autentico trionfo della gola. La cucina pugliese è molto varia perché si fonda su un trinomio perfetto: grano, verdura e pesce. I piatti locali, pur differenziandosi da città a città, presentano un denominatore comune: la genuinità. Dopo questa breve ma intensa presentazione della Puglia, il nostro viaggio percorrerà un itinerario che, di provincia in provincia, ci aiuterà a scoprire questa regione che è tra le più belle e varie d'Italia. Cominciamo il nostro viaggio attraverso la Puglia dal promontorio del Gargano, lo sperone d'Italia. La nostra prima tappa è Rodi Garganico, che si affaccia sul mare, circondata dal verde dei suoi dintorni alberati. La cittadina fu una colonia cretese e poi greca.

Sull'estrema punta del Gargano, protesa nel mare Adriatico, c'è Vieste, una cittadina pittoresca dalle origini molto antiche, più volte attaccata dai saraceni. A sud del paese, a ridosso della spiaggia, si eleva il caratteristico faraglione di Pizzo Munno, che tradotto dal dialetto significa punta del mondo. Di particolare attrattiva la zona marina intorno a Vieste, con le sue grotte, rupi e scogliere. Mattinata, già frazione di Monte Sant'Angelo, è un accogliente centro turistico nelle cui vicinanze si trovano il Lido di Mattinata e la Baia delle Zagare. San Giovanni Rotondo è una graziosa e moderna cittadina di origine medioevale, la cui odierna rinomanza è legata al nome di Padre Pio di Pietrelcina e alla casa Sollievo della Sofferenza da lui fondata e meta di incessanti pellegrinaggi. Le spoglie del venerato frate taumaturgo, morto il 23 settembre del 1968, riposano nella chiesa vicina al convento. Lucera, centro d'Auno, fu una fedele alleata dei Romani. I Longobardi ne fecero il loro splendido caposaldo. Ripresa dai Bizantini nel 603, divenne splendida sotto gli Svevi, per la presenza di una colonia saracena che costituiva la guardia dell'imperatore. Nel 1300 fu conquistata da Carlo II d'Angiò. Deliceto è un piccolo centro agricolo con un bellissimo e imponente castello normanno che sovrasta l'intero paese. Ordona è un piccolo centro agricolo che prende il suo nome dall'antica Erdonia, i cui resti sorgono sulla modesta altura poco oltre l'abitato. Erdonia, tra il IV e il III secolo a.C., fu un importante centro d'Auno. Nella guerra tra Roma e Cartagine fu prima alleata dei Romani e poi di Annibale. L'accanimento, durato 10 anni, con cui i Romani e Cartaginesi si contesero il controllo della città, testimonia l'importanza che essa doveva rivestire, più di quanto dicano le scarse fonti storiche disponibili. Canosa di Puglia, importante città dell'antica Apulia, forse di origine greca, fu splendida al tempo della dominazione romana. Diventata florido centro commerciale nel IV secolo d.C. in età imperiale, fu elevata a capoluogo dell'intera regione, nonché sede della più antica diocesi risalente al 343 d.C. Castel del Monte, presso Andria, a 540 metri sul livello del mare, isolato su un colle della Murgia, sorge Castel del Monte, che fu voluto dall'imperatore Federico II a simbolo del suo potere temporale. Non fu infatti progettato per difendere il territorio circostante. Trani acquistò prestigio dopo la distruzione di Canosa da parte dei Saraceni e conservò la sua autonomia anche con i Normanni. A Trani furono compilate le Leggi del Mare, il più antico codice marittimo del Medioevo. Fu splendida sotto Federico II, che la dotò di un castello. La sua cattedrale è tra le più belle chiese in stile romanico pugliese. Sita in posizione scenografica, testimonia lo splendore della Trani medioevale. Bari, capoluogo della provincia omonima e della regione Puglia, i principali edifici monumentali si trovano nella città vecchia. Tra questi, il castello di Ruggero il Normanno, rifatto ed ampliato da Federico II, la medioevale Basilica di San Nicola e il Duomo, esempio dell'architettura romanica pugliese e perciò preso a modello per la costruzione delle altre cattedrali della Puglia. Nella cripta riposano le spoglie di San Nicola. Il 1 ottobre del 1089 l'altare fu consacrato da Urbano II. Polignano a Mare, città di origine greca, sorge su un altopiano roccioso a picco sul mare. Non lontano dalla porta, alla città vecchia, si apre una bella piazza che fa da cornice alla chiesa matrice, consacrata nel 1295. Monopoli fu con ogni probabilità, in età medioevale, la meta verso la quale affluirono gli esuli della distrutta Egnazia, dalla quale distava circa 6 miglia.
fiorente città marinara al tempo dei Bizantini e dei Normanni, fu occupata dai veneziani nel 1456, per poi passare, 50 anni dopo, agli spagnoli. La cattedrale di Monopoli fu fondata nel 1107 e completamente rifatta nel XVIII secolo. Possiede una pregevole facciata monumentale che fa da quinta scenica alla piazza, anch'essa riprogettata nel 1700. All'interno si possono ammirare numerosi e pregevoli dipinti e l'icona della Madonna miracolosamente approdata a Monopoli su una zattera, le cui travi di pino d'Aleppo, molto difficili da reperire, consentirono la copertura del tetto. A sud-ovest della città c'è la cripta dello Spirito Santo, una chiesa ipogeica divisa in tre navate scandite da colonne e archi a tutto sesto e chiuse da altrettanti absidi. Le grotte di Castellana sono il complesso speleologico più noto dell'Italia e costituiscono una delle principali mete turistiche della Puglia. La spettacolarità delle grotte di Castellana è data dalla presenza di grandi quantità di formazioni di stalattiti e stalagmiti. Alberobello è fondamentalmente un centro agricolo, ma frequentatissimo dai turisti provenienti da ogni parte, interessati alla visita dei famosi trulli, caratteristiche costruzioni coniche tirate su a secco, adoperando le pietre carsiche della zona. Questa particolarissima costruzione, che possiede anche un primo piano, è detto trullo sovrano. Tra i monumenti di Alberobello, una particolare attenzione merita il santuario dei Santi Cosma e Damiano, ovvero il santuario dei Santi Medici. Loco Rotondo, centro agricolo che con Martina Franca e Cisternino fa parte della Valle d'Itria. Il paese è arroccato su di un colle e a forma circolare con stradine concentriche e radiali sulle quali si affacciano le candide abitazioni terrazzate. Fasano sorse intorno al X secolo in seguito alla distruzione di Egnazia e all'esodo della sua popolazione verso la campagna in una posizione favorevole poco distante dal mare e ai piedi della dorsale sud-est delle Murge. La vicinanza del mare, con la ricettività delle spiagge di Savelletri e Torre Canne, fanno di Fasano una meta ideale per coloro che intendono trascorrere una vacanza allegra e in armonia con la natura. Inoltre, il territorio intorno a Fasano è ricco di attrattive, costituite dagli imponenti e numerosi segni lasciati dagli uomini nelle diverse epoche storiche. Egnazia, antica città della Puglia, è stata un importantissimo nodo stradale e scalo marittimo. Fu conquistata dai Romani nel III secolo a.C. In età romana era attraversata dalla via Traiana. Ai piedi dell'Acropoli c'era il Foro, ovvero la piazza principale della città. Era abitudine degli antichi abitanti di Egnazia seppellire i propri defunti in tombe ipogee decorate con pitture, costruite poco lontano dall'abitazione. Le cause della fine di Egnazia sono ignote. Nei primi secoli del Medioevo, distrutta o abbandonata, non fu mai ricostruita. Ostuni, cittadina di origine medioevale, si sviluppò infatti nel X secolo, al tempo dei Bizantini, è situata su tre colli e gode di un vasto panorama. Il candore delle sue case e il bruno rosato dei suoi monumenti si stagliano sul verde della campagna circostante. La cattedrale, chiusa e protetta dalle case del borgo antico, è il simbolo più eloquente del suo prestigio. Brindisi è da sempre la porta sull'Oriente, porto per l'imbarco in ogni epoca, verso la mitica Grecia o le fascinose ricchezze.

Martina Franca fu fondata nel X secolo sul Monte San Martino ad opera di profughi tarantini in fuga dalla città per le scorribande dei saraceni. Nel 1330 il villaggio fu ampliato da Filippo d'Angiò, principe di Taranto. Martina Franca è soprattutto famosa per il suo centro storico, ricco di pregevoli testimonianze del barocco pugliese. Particolarmente bella è la collegiata di San Martino, come pure la chiesa di San Domenico dalla grandiosa facciata barocca. Interessanti anche i palazzi barocchi con caratteristiche loggette adornate di artistici ferri battuti. Nella triangolare Piazza Roma, abbellita da giardini e dalla Fontana dei Delfini, sorge il maestoso Palazzo Ducale, costruito da Petracone V Caracciolo nel 1669.

Grottaglie sorge sul ciglio di un gradone murgioso. La sua fama è legata all'industria della ceramica artistica, famosa già nell'antichità. La creta, cotta al forno, grazie all'intervento dell'artigiano artista, si anima dei colori dell'arcobaleno. Famosi sono i fischietti, piccole ceramiche che gli antichi ceramisti di Grottaglie creavano e tuttora creano per la gioia dei bambini, ma che per la loro bellezza e fantasia sono oggi diventati complementi d'arredamento e pezzi per i collezionisti. Taranto, capoluogo di provincia di antichissima e gloriosa storia, fu fondata nell'VIII secolo a.C. da colonizzatori greci provenienti da Sparta. Nel 202 a.C. fu conquistata dai Romani a seguito della sconfitta di Pirro, re dell'Epiro, accorso in suo aiuto. Il castel Sant'Angelo fu eretto dai Bizantini, ma rifatto dagli Aragonesi. La grande città pugliese si affaccia sull'omonimo Golfo Ionico ed è un importante porto militare e commerciale. Caratteristici sono i ponti sui due canali, uno dei quali è girevole per consentire il passaggio alle navi di grande stazza. Nelle due insenature del porto di Taranto si pescano orate, anguille, murene, dentici, triglie, calamari. Famose sono le coltivazioni di cozze e di ostriche, praticate sin dall'antichità e, ancora oggi, con gli stessi sistemi di un tempo. Molti dei piatti che i tarantini sanno preparare con questi gustosi molluschi sono entrati a far parte della grande gastronomia. Castellaneta Marina ha una splendida pineta e un lunghissimo litorale sabbioso sul mare Ionio, non lontano da Taranto.

Lecce, capoluogo del Salento, ha origini messapiche. Conservò la propria indipendenza resistendo all'espansione tarantina e nel III secolo a.C. fu conquistata dai romani che le dettero il nome di Lupie. Durante l'età di Adriano si arricchì di un teatro e di un anfiteatro. Con i bizantini Lecce si vide declassare dalla potenza di Otranto. Rinacque sotto i Normanni. Carlo V la dotò di una nuova cinta di mura per difenderla dalle continue incursioni dei pirati turchi. Ed è proprio tra i secoli XVI, XVII e XVIII che si compì la grande esperienza del cosiddetto barocco leccese, che arricchì il centro storico di monumenti di grande rilievo storico. Lecce è una città affascinante per la nobiltà dei suoi palazzi e la bellezza delle sue chiese. Può essere considerata una delle capitali storiche dell'arte barocca, che qui assume una connotazione originalissima grazie alla preziosa pietra locale così facile da tagliare e modellare e così carica del suo colore rosato. Il più completo e compiuto esempio del barocco leccese è senz'altro la splendida chiesa di Santa Croce, che con il contiguo Palazzo dei Celestini, oggi Palazzo del Governo,

garantisce uno spettacolo di inimitabile e gradevole bellezza. I laghi Alimini, a 8 km a nord di Otranto, sono due. Il più settentrionale e il più grande è chiamato Alimini Grande. Le sue acque sono salate perché comunicano con l'Adriatico. La città messapica di Otranto fu un centro greco e poi romano. Durante la dominazione bizantina svolse un ruolo di primaria importanza per la diffusione della religione cristiana d'Oriente nell'Italia meridionale. Quando i Normanni si sostituirono ai bizantini nel 1068, fu iniziata la costruzione della cattedrale. La chiesa fu ultimata nella seconda metà del XII secolo per essere parzialmente ricostruita dopo il 1481. La facciata ha un bel portale barocco e un eccellente rosone della fine del 1400. Otranto ha legato il suo nome alla tristissima vicenda del luglio 1480, quando una flotta turca al comando di Akhomat Pasha assalì la città. L'assedio durò 15 giorni e si concluse con la vittoria dei musulmani, che ordinarono ai cristiani di abiurare. Alla risposta negativa, i turchi entrarono nella cattedrale e uccisero il vescovo Stefano Pendinelli e quanti vi si erano rifugiati. I circa 800 cittadini superstiti furono decapitati sulla collina della Minerva per essersi rifiutati di rinnegare la fede cristiana. La Chiesa li proclamò martiri. Santa Cesarea Terme è situata su un ripiano della scogliera che si affaccia sul canale d'Otranto. È molto nota per le sorgenti che consentono efficaci cure idroterapeutiche e per i fanghi radioattivi. Le sue acque clorurate, solfuree e iodiche sono indicate per le malattie reumatiche e delle vie respiratorie. La grotta della Zinzulusa trae il suo nome dalle stalattiti e stalagmiti che somigliano a zinzuli, in dialetto salentino stracci penduli. La grotta ha valore scientifico per essere stata ricovero di fauna interglaciale calda e di steppa e di fauna ipogea molto rara. Ma sono le formazioni stalattitiche e stalagmitiche ad attirare i turisti. Il luogo si raggiunge attraverso un passaggio aperto sull'alta scogliera a picco sull'azzurro Adriatico. Con l'alta marea, la grotta torna ad essere dominio del mare. Castro, fondata secondo la tradizione dai cretesi o dai greci, fu poi centro romano. Nel Medioevo fu sede vescovile dal 1179 al 1537. Il paese sorge in eccellente posizione panoramica e conserva un impianto sostanzialmente medioevale. Nelle vicinanze del piccolo centro di Leuca è il capo di Santa Maria, l'estremo vertice orientale della penisola che costituisce lo spartiacque tra il mare Adriatico e il mare Ionio. Gallipoli sorge dal mare, potentemente difesa dalle sue alte mura. La greca città bella fu in origine un centro messapico che, con l'avvento dei Romani nel 265 a.C., fu collegata a Brindisi dalla via Traiana, accrescendo così la sua importanza strategica. Sede vescovile dal 551, con i bizantini fu caposaldo marittimo nello Ionio. Nonostante i suoi apparati difensivi, fu più volte attaccata dai saraceni che intorno al 915 l'occuparono e la tennero per oltre 30 anni. Con l'avvento dei Normanni, la diocesi gallipolina tornò sotto la giurisdizione romana. L'economia del paese è fondata sul turismo estivo, sul commercio e sulla pesca. La sua flotta di pescherecci ogni giorno fornisce pesce fresco non solo ai paesi vicini, ma arriva fino a Napoli su autotreni frigoriferi.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Please get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TGM Television, nuova settimana, questo vuol dire nuovi servizi, nuovi ambasciatori, tanti ambasciatori, ma soprattutto, mi raccomando, sempre...

0: Ci chiede la linea Eva Giumbo, l'ambasciatrice calabrese che si trova a Milano per un evento molto originale e anche molto gustoso. Vai Eva.
1: Eccoci Luca, prendo la linea da Reggio Calabria perché ti voglio raccontare di un bellissimo evento dove grande protagonista è stata la nostra meravigliosa Calabria straordinaria. Parlo della Tutto Food, una 4 giorni dedicata all'enogastronomia e quindi alle nostre tante eccellenze che tu conosci bene. Ti porto a fare un giro a Milano, Fiera di Rho, è ovviamente un momento davvero molto molto interessante dove ci siamo divertiti e abbiamo degustato tantissime cose buone.

0: giornalista enogastronomica, viaggia, racconta la nostra bella Italia. Simona, cosa stai facendo qui in giro? Cosa hai trovato di particolare?
1: È da qualche tempo che mi sono accorta in maniera lampante che la Calabria sta camminando a falcate. C'è un'energia che corre in questa regione e si manifesta in iniziative a cui si dà regolarmente vita, quindi ci sono molte nascite in diversi settori, che non possono non farmi guardare alla Calabria con attenzione, perché in questo momento è tra le regioni più vivaci, se non la più vivace, sul territorio nazionale. E dico la verità, io nel mio lavoro giro, non tengo i piedi sotto il tavolo, per cui ho modo di misurare con la mia esperienza, con i miei occhi, le situazioni. Soprattutto c'è un grande entusiasmo che sta emergendo sempre di più.
2: È una delizia, viva la Calabria! Number one.
3: Wine Experience, il vino come linguaggio per trasmettere valori e idee. Ce ne parla meglio il sommeliere e consulente vinicolo Francesco Pagani.
4: Oggi siamo qui a Milano in questa bellissima location dove utilizzeremo tre vini come strumento per raccontare tre approcci finanziari differenti, quindi un approccio più conservativo, assaggiando un vino che proviene da un luogo che da sempre è stato un luogo di comfort, dove le cose hanno sempre funzionato anche nei momenti difficili. Poi seguirà un vino che racconta un approccio un po' più rischioso, quindi un vino di grande identità, di grande personalità, ma che divide molto. E quindi potrebbe essere uno strumento finanziario ad alto rischio. Quindi puoi guadagnare molto, ma puoi anche rischiare molto. E poi finiamo con quello che potrebbe essere l'outsider, quindi quella opportunità nuova su cui si potrebbe scommettere, in cui si trovano delle qualità, ma ancora non abbiamo quel principio di speculazione, di hype che lo fa andare tra i grandi. Però potenzialmente potrebbe arrivarci. Quindi il vino in questo caso è uno strumento di narrazione. Il mio percorso professionale mi ha portato per tanto tempo a lavorare, parlare di vino a contatto di un ambiente corporate molto finanziario. Quindi per me questa è stata una grande parte.

0: palestra che mi ha permesso negli anni di acquisire una dialettica che potesse raccontare il mondo del vino a persone per cui molto spesso il vino era solo un qualcosa presente sulla tavola ma non aveva un valore storico o emotivo come ce lo può avere per me. A un certo punto è arrivato il Covid e la mia compagna ha deciso di credere lei in me prima ancora del sottoscritto e quindi mi ha spinto a cercare di creare un'attività che potesse un po' valorizzare questo aspetto di narrazione.
1: La mia attività, FP Wine Experience ed NP Wine Experience, sostanzialmente si divide in tre modalità di lavoro, a tre target. Il primo è il segmento aziendale, quindi il target corporate. Noi ci occupiamo principalmente di organizzare esperienze che abbiano il vino come valore aggiunto. Quindi per noi il vino è uno strumento di narrazione e serve per raccontare una storia. Facciamo masterclass, facciamo team building utilizzando il vino. Poi abbiamo una parte di distribuzione, quindi acquistiamo e soprattutto sul mercato svizzero abbiamo una ventina di mandati, quindi mandati diretti con aziende vinicole che sono principalmente tra Francia, Germania e Italia, che diamo sia alla clientela dei ristoranti, quindi l'Horeca, che in Svizzera si chiama gastro, sia ai clienti privati, quindi collezionisti o comunque appassionati di vino che vogliono acquistare qualcosa per la propria cantina. Per noi il vino non è il fine ultimo dell'esperienza, ma è uno strumento per far sì che l'esperienza possa essere memorabile.
2: E adesso andiamo a Pavia per l'evento Pet in Fiera, c'è per noi Marco Anelli che ci porta nel mondo degli amici a quattro zampe e ci parla di tante curiosità, novità legate a questo mondo fantastico. Yuhu!
3: Ciao Luca, ciao Marco, mi trovo a Pavia per la quinta edizione del Pet in Fiera, guardate cosa abbiamo trovato.
4: Il mondo del profit incontra il mondo delle non profit. Bisogna dare la parola a tutti perché ognuno di noi è un universo. Pet in Fiera è nata proprio così. Tu sai che io sono una referente nazionale di Gaia, animali e ambiente, e questo mi permette di avere una visione completa di questo mondo del pet, che è comunque un mondo con un'economia in crescita. È un mondo dove purtroppo ancora oggi gli animali subiscono cose inenarrabili, quindi se ne può parlare, se si possono difendere gli animali, se si può fare informazione, sensibilizzazione, ecco, noi nasciamo per questo, perché è vero che arriviamo una sola volta a Pavia come Pet in Fiera, però è altrettanto vero che i nostri social tutto l'anno comunque danno informazioni molto importanti.
3: Ambulanza per i nostri amici a quattro zampe e non solo, perché tu ovviamente Luca, voi nascete comunque come ambulanza vera e propria.
5: Esatto, siamo giusto? Proprio ambulanza veterinaria, appunto non ci occupiamo solo ed esclusivamente di cani o gatti, ma un po' di tutti. Facciamo cose dal soccorso normale per qualsiasi in strada, in appartamento piuttosto che e anche semplici trasferimenti e quant'altro.
3: Ecco, l'allestimento è molto simile alle ambulanze classiche.
5: Questa è un'ex ambulanza del 118 di Milano.
3: Sono state adibite le zampettine, ho visto.
5: Esatto, è stata un po' sistemata. Sì. Sono pochi gli accorgimenti. Tipo una stupidata è la classica mascherina dell'ambu e dell'ossigeno che viene fatta apposta per mettere il muro all'interno. Rispetto alla nostra umana è totalmente diversa come forma, ma poi per il resto è praticamente identica.
3: Sì, c'è la spinale.
5: Esatto, sì, c'è la spinale che è qua sotto,
3: certo.
5: Abbiamo la classica barella.
3: Complimenti Luca,
5: grazie.
3: Bravo, complimenti, bravo,
5: grazie,
3: bravo, bravo, andiamo
5: grazie,
3: avanti.
5: Grazie,
3: figurati.
5: Grazie a tutti.
3: Pet in Fiera non sono soltanto per i nostri amici a quattro zampe, ma anche per i bambini, per entrare a conoscere sempre di più il mondo dei nostri amici pelosi.
6: È nato nella metà degli anni 90 da un mio amico che ha brevettato questo sistema di velluto su carta per far colorare i bambini in maniera corretta. Era tecnicamente nato per i bimbi, perché il velluto blocca il colore

0: Dopodiché l'effetto era talmente bello che negli ultimi anni ci siamo accorti che gli adulti preferivano colorare loro e non i bambini. E quindi abbiamo iniziato una collezione di artisti vari, da Van Gogh a Klimt, quadri d'autore. Quindi adesso proponiamo più per un pubblico adulto e meno per i bambini. Nell'ultimo anno abbiamo deciso di realizzare una collezione intera dedicata al mondo pet, quindi cani, gatti, molto particolari, molto realistici, dove ognuno si personalizza il suo cane colorandolo e mettendo il nome del proprio animale.
1: Pet in Fiera non è soltanto un'esposizione canina e felina, ma è anche diamo un aiuto ai nostri amici a quattro zampe.
2: Noi abbiamo un canile dove vi sono cagnoloni e gattoni.
1: Da quanti anni sono che siamo qua sul...
2: Dunque, l'associazione è nata nel 2003 e nel 2011 è iniziato, oltre all'attività sul territorio, l'attività con il canile comunale di Trezzano sul Naviglio, per cui l'abbiamo in gestione ormai da 15 anni. Andiamo avanti, ma molto
1: sempre
2: in difficoltà,
1: Girando per la fiera mi sono incuriosito, ma talmente tanto da chiedere spiegazioni a questa splendida fanciulla. Dovete pensare che sono tutti prodotti naturali e già questo per me è fondamentale, Dea.
3: Mi sono ingegnata questa linea di snack, che è proprio il primo prodotto che ho creato per loro, che è una linea di snack fitoterapici che hanno, diciamo, una doppia funzionalità, perché il problema è sempre dare le medicine ai cani. Allora ho detto, ma se io gli do qualcosa di buono, loro lo mangiano volentieri.
1: Poi ricordiamoci che i fitoterapici sono prodotti naturali che derivano dalla natura.
3: Esatto.
1: E quindi la natura è il nostro più grande alleato.
3: Esatto, infatti sono fatti con le piante officinali, con ciò che la natura ci regala, e da lì parte tutto. Quindi ogni snack, oltre a essere buono per il cane, è un integratore. Quindi ogni linea ha la sua integrazione. Ah, questa è la novità di quest'anno.
1: Infatti, ho visto che molte persone si fermavano qua e si mangiavano
3: gelato.
1: Il gelatino, che poi è un gelato per umani ma anche per loro.
3: Sì, diciamo che è una base per vegani e per celiaci che noi abbiamo adattato, ovviamente insieme al supporto veterinario, abbiamo adattato alla salute del cane, integrandolo con delle fibre, con dei probiotici, prebiotici. È un prodotto naturale, senza zuccheri, quindi solo col fruttosio, e voilà, è nato uno snack fresco e salutare per i nostri amici a quattro zampe.
1: Non si ferma mai.

0: I bassi costi, tutto il mondo che gira attorno a te, il prezzo che vince sulla qualità, la globalizzazione che trita i nostri sogni e il futuro dei nostri giovani che si perde nelle etichette sempre più indecifrabili. Ma vi ricordate quando i nostri prodotti passavano dal produttore al consumatore, quando l'artigiano e la piccola bottega credevano e realizzavano piccole e grandi opere d'arte destinate alla crescita delle nostre menti? Com'è stato possibile questo salto nel buio? Come possiamo tornare a sognare? Adotta una bottega e sostieni l'Italia dei saperi e delle tradizioni. Io sto con le botteghe.
1: E adesso vi raccontiamo la storia del professor Birillo, un cortometraggio che vede protagonisti gli amici a quattro zampe e una scuola di una nota località turistica. Regista Dorothy Polito, e da guardare attentamente, merita.

0: speak English? Spreche Deutsch? Parle un francese?
1: Sono in trasferta, insegnante precario.
0: No, no, non mi incanta, signorina. Non mi incanta.
1: No, per favore.
0: Niente, niente. Concilia? Documenti. Soi e dell'amico K. Gli escrementi per terra non si lasciano. Poi sembrerebbe quasi che la colpa sia del cane. Invece in realtà la colpa non è mai del cane. Prego.

0: Ragazzi, questo è Birillo.
1: Ma possiamo accarezzarlo?
2: Io non ho mai toccato un cane.
1: Può rimanere con noi.
0: Può rimanere con noi se manterrete il segreto.
3: Promesso!
4: Sono anni che Veronica ha perso la parola. I suoi pagherebbero 500.000 euro pur di vederla parlare.
0: Davvero?
4: Eh sì, sono molto facoltosi.
0: Ci prendo un caffè. Corrono come scappassero da galera. Argo sentì qualcosa che si rompeva in lui. Il fiato gli mancò. Poi più nulla. Ulisse comprese.

0: Mi dispiace. Se lo lascio a casa ululano tutto il tempo.
1: È antigenico. Pericoloso! Poteva sbranare qualche ragazzo!
2: La scuola si dispiace per l'accaduto e l'insegnante verrà sostituita.
3: Uffa!
4: Non è giusto!
5: Dillo al nostro amico!
6: Lo vogliamo in classe!
7: Sì!
8: No! È vietato!

E adesso arte e cucina si trovano a tavola per una curiosa book presentazione con l'artista Rudy Mascheretti, un servizio curato da Marco Anelli.

a Garlanda, in un locale molto particolare, Braci e Abbracci, arte, cucina, musica, insomma, qui si sposano alla perfezione. L'arte la vediamo qua dietro.

0: E come mai l'arte sposa la cucina?
1: Perché la cucina è arte, ovvero è un'arte effimera, un'arte che si consuma, è un'arte che gustiamo, mangiamo, finiamo, ma è un'arte. Quindi l'abbinamento è spontaneo, poi si gioca con i colori, con i sapori, con le pietanze che diventano anche un quadro, un dipinto, perché no? Ci sono tantissimi trascorsi da Arcimboldo a tanti altri artisti che si sono divertiti con questo gioco tra arte e cucina. Il libro nasce un po' su questa scia.
0: Wow.
1: Oltre a essere poliedrico, perché design, progettista e tutto quello che volete voi, è anche un ottimo pittore e chi vede i suoi lavori se ne rende conto. Ha una, e ora parlo seriamente, ha una struttura accademica per cui sa il fatto suo per quello che riguarda le tecniche e ha una grande anima che si vede quando dipinge perché tira fuori delle emozioni e regala delle emozioni.
2: È un progetto molto interessante quello dell'arte in cucina, che io ho l'onore di essere stato un artefice in tutti questi 10 anni di questo volume, perché sono sempre stato invitato, quindi onoratissimo di questo. Però ha dato tante soddisfazioni. È un volume veramente bello, molto curato, grandi artisti sopra, grandi chef, grandi nomi, evviva l'arte in cucina.
1: Italiane, le eccellenze italiane.
3: Ma quanto è importante la qualità del sonno? Ce ne parla Giulia nella sua rubrica. E brava Giulia!
4: Ciao a tutti e bentornati, io sono Giulia e oggi parleremo di un argomento fondamentale per la salute sia fisica che mentale, il sonno. Dormire bene non significa solo riposarsi. Durante il sonno il nostro cervello elimina le tossine, consolida la memoria e regola ormoni importantissimi per l'appetito, il sistema immunitario e l'umore. Dormire poco o male, invece, può andare ad aumentare il rischio di ansia, depressione, ipertensione, disturbi metabolici e può andare a abbassare le difese immunitarie. La verità è che il sonno è un vero e proprio farmaco naturale. Forse non tutti sanno che durante la fase profonda del sonno si attiva il cosiddetto sistema linfatico. È come un lavaggio notturno che elimina scorie e tossine accumulate durante l'arco di tutta la giornata. È un meccanismo essenziale per prevenire l'invecchiamento cerebrale e mantenere alta concentrazione e lucidità. Per favorire un sonno più profondo e rigenerante, possiamo affidarci alla natura. Ecco una tisana semplice e molto efficace. Un cucchiaino di melissa con effetto rilassante. Un cucchiaio di passiflora per calmare la mente e un pizzico di lavanda per sciogliere le tensioni. Lasciate in infusione per circa 10 minuti e bevete la tisana mezz'ora prima di andare a dormire. Potete aggiungere un cucchiaino di miele per avere un effetto più dolce e calmante. Ricordiamoci, dormire non è tempo perso, ma tempo guadagnato per la nostra salute. Un buon sonno rafforza il sistema immunitario, migliora l'umore e ci rende più lucidi e produttivi. Se avete disturbi del sonno frequenti, è bene parlarne con il vostro medico o farmacista di fiducia. Ci vediamo alla prossima puntata con un nuovo consiglio per star bene naturalmente.
3: E la puntata numero 797 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevens.it, mi raccomando, rivedetevi, rigodetevi tutti i servizi e quant'altro nel fantastico mondo del Planet Show di tgevens.it. Poi socializziamo, è facile ragazzi, Facebook ed Instagram, basta un clic, un mi piace e diventiamo amici sui social. Ed infine scriveteci quando volete, info@tgevens.it, rispondiamo a tutti, segnalateci i vostri eventi, l'importante è che siano originali. Ci vediamo la settimana prossima, 3, 2, 1, ciao! Maraniao!
5: Questo programma è stato offerto da
6: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
7: Da da da da da da. One, two, three, ho!

0: Bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento che, come ormai saprete bene, si apre con la rubrica dedicata all'informazione in pillole, Info Salerno.
1: Si è svolto a Napoli, nella sede della Regione Campania, un tavolo regionale dedicato al contrasto del caporalato. All'incontro hanno partecipato oltre 80 rappresentanti tra istituzioni, sindacati e associazioni per definire una strategia condivisa contro lo sfruttamento lavorativo. La Regione punta a coinvolgere direttamente i territori con incontri nelle province. Il Comune di Castellabate ha ottenuto 2,5 milioni di euro dal Ministero dell'Interno per interventi di contrasto al rischio idrogeologico. Le risorse saranno utilizzate per mitigare l'erosione costiera nella zona del Pozzillo, particolarmente esposta ai fenomeni erosivi. Continuano ad Agropoli i lavori di manutenzione e riqualificazione sul lungomare San Marco. Sono stati completati gli interventi sulle ringhiere danneggiate dal mare e sulla pavimentazione con la sostituzione delle parti più usurate. In corso anche la sistemazione delle panchine. Presto saranno installati nuovi cestini porta rifiuti. Sono 20 le bandiere blu assegnate e confermate alla Campania, delle 257 complessivamente assegnate quest'anno ai comuni italiani, 11 in più rispetto allo scorso anno, dalla FEE. Nel Salernitano 14 comuni insigniti, Agropoli, Ascea, Camerota, Casalvellino, Castellabate, Centola, Ispani, Montecorice, Polli, Capositano, Pisciotta, San Mauro Cilento, Sapri e Vibonati. Al via l'8 giugno la nuova campagna di scavi archeologici nel parco di Roscigno Montepruno, affidata all'Università Federico II di Napoli. Le attività coinvolgeranno studenti e ricercatori impegnati nello studio dei reperti fino al 12 luglio. Prevista anche la collaborazione con il CNR di Lecce per analisi geofisiche del sottosuolo. È nata ufficialmente l'associazione internazionale La Rotta dei Focei, progetto che unisce territori del Mediterraneo legati alla civiltà focea. La firma dello statuto è avvenuta al Maschio Angioino di Napoli, alla presenza di rappresentanti istituzionali italiani e stranieri. Il sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio ha firmato un'ordinanza per prevenire incendi e garantire la sicurezza lungo la linea ferroviaria cittadina. Il provvedimento impone ai proprietari dei terreni confinanti di mantenere pulite le aree entro 20 metri dai binari, eliminando sterpaglie, erbe e materiali combustibili. Proseguono a Caggiano gli interventi previsti dal progetto Un albero per il futuro, promosso dal Comune con Regione Campania e Comunità Montana. L'iniziativa prevede la piantumazione di nuove essenze arboree in diverse aree del territorio comunale per incrementare il verde urbano ed extraurbano. Obiettivo del progetto è migliorare la qualità dell'aria, ridurre la CO2 e promuovere una maggiore sensibilità ambientale tra cittadini e giovani generazioni. Nuovo passo verso l'accessibilità turistica a Oliveto Citra grazie all'acquisto di una seggiola motorizzata finanziata con fondi PNRR. Lo strumento consentirà alle persone con disabilità di raggiungere più facilmente siti culturali e turistici anche in presenza di barriere architettoniche. Il servizio sarà gestito dall'ufficio socioculturale del comune che fornirà assistenza e informazioni ai cittadini interessati. Il Comune di Mercato San Severino avvia il percorso per l'attuazione del PEBA, il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Il progetto, finanziato dalla Regione Campania, punta a migliorare accessibilità e mobilità urbana. Prevista una mappatura delle criticità presenti sul territorio e un questionario online rivolto ai cittadini. L'obiettivo è programmare interventi concreti per una città più inclusiva. Il Museo Archeologico Nazionale Marcello Gigante di Volcei Buccino entra nel progetto Visit Salerno in Cilento, promosso dalla Camera di Commercio di Salerno. L'iniziativa mira a valorizzare il patrimonio culturale e turistico attraverso campagne digitali e attività di promozione audiovisiva. L'inserimento del museo rappresenta un'opportunità di crescita per Buccino e per l'intera Valle del Sele, con l'obiettivo di attrarre nuovi flussi turistici.
0: Ed ora un servizio dedicato ad un'iniziativa che si è svolta nei giorni scorsi a Stio, intitolata

0: dedicata ad Angela tra gli angeli.
1: Una serata di spettacolo, musica e solidarietà nel cuore del Cilento. La chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Stio ha ospitato Forza Venite Gente, opera musicale ispirata alla vita di San Francesco d'Assisi, con la regia di Bianca Rosa di Ruocco. L'evento dal titolo Ad Angela tra gli angeli è nato con un importante obiettivo benefico: raccogliere fondi a favore dei bambini oncoematologici ospiti dell'associazione La Vacanza del Sorriso. L'iniziativa è stata promossa dalla Vacanza del Sorriso, da Bianca Rosa di Ruocco e dalla Scuola Cantorum Stio, unite nel segno della solidarietà e dell'impegno sociale. Attraverso il linguaggio universale del teatro e della musica, la comunità si è stretta attorno a una causa di grande valore umano, offrendo sostegno concreto ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. Forza Venite Gente si è confermato come uno dei musical religiosi più amati, capace di emozionare grazie ai suoi messaggi di fraternità, speranza e amore verso il prossimo. La rappresentazione si è inserita in un contesto di forte partecipazione collettiva, trasformando la serata in un momento di riflessione ma anche di condivisione e vicinanza. L'appuntamento di Stio è stato dunque un evento di intensa spiritualità e partecipazione emotiva nel ricordo di Angela e con lo sguardo rivolto ai bambini che affrontano quotidianamente difficili percorsi di cura. Una manifestazione che ha unito arte e beneficenza, dimostrando come la cultura possa diventare strumento di aiuto concreto e di speranza.
0: Per la rubrica Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo un servizio dedicato al Museo Civico di San Cipriano Picentino.

0: Ed ora è arrivato il momento della rubrica Che cucino?
1: Oggi preparo funghi e patate. Prima mi occupo dei funghi che sminuzzo e che lavo accuratamente. In una padella metto della margarina a sciogliere, aggiungo 3 agli tagliati a metà. Quando la margarina si è sciolta aggiungo i funghi, spadello un po', metto sale, pepe e origano e lascio cuocere. Poi aggiungo delle patate e lascio proseguire la cottura. Al piatto ottenuto aggiungo un profumato mazzetto di prezzemolo e il piatto è pronto.
0: Non c'è altro per questo appuntamento, naturalmente vi invito a rivederlo su vocidalcilento.it e a seguirci sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

0: Le organizzazioni della società civile, anima della cooperazione allo sviluppo nel mondo, per portare sollievo nelle crisi e sostegno alle comunità. Di questo si è parlato a Coopera, terza edizione della conferenza nazionale organizzata dal governo italiano, che chiede maggior coinvolgimento del settore privato e scommette sul piano Mattei per l'Africa. Su cui però Giovanni Lattanzi, presidente dell'Associazione delle ONG Italiane, indica delle criticità.
1: Potrebbe essere anche una innovazione positiva. Il tema principale è capire come poter accedere a quei fondi. Non c'è una modalità, non c'è una gestione chiara di chi può accedere, come poter accedere. Non ci sono ovviamente bandi, ma ci sono dei gruppi che possono presentare delle progettualità, ovvero non ci sono le regole di ingaggio.
2: Yes, MATADOR. M. Magnum Mathieu Martyr, artiste arrogant, activiste, tireur, traqueur, technicien, agressif, adroit, assassin, déterminé, dévoué, dévastateur.
0: Sono alcuni dei versi di Babacar Diagne, noto come Matador, stella dell'hip hop internazionale. Nato e cresciuto a Tiaoré, nella periferia di Dakar, nel 2002 fonda la band YMG 44. Proprio per ricordare la strage dimenticata di senegalesi ad opera dell'esercito francese nel 1944. Nel 2005, per sostenere giovani artisti, Matador ha fondato Africa Culture Ban, protagonista del podcast Teranga, il suono dello sviluppo, realizzato da Rai Radio con Amref e Asvis, e diventato punto di riferimento per l'industria culturale e creativa senegalese.
2: C'était l'objectif.
3: Era questo il nostro obiettivo, creare professionisti. Dopo 20 anni centinaia di artisti vivono grazie a mestieri imparati con i nostri corsi di formazione. Sono fotografi, videomaker, grafici, DJ, ballerini. Avevamo un sogno per il futuro del Senegal, lo stiamo realizzando.
0: In India decine di migliaia di persone sono affette dall'HIV, che in assenza di terapie adeguate si trasmette al bambino in gravidanza. Ciò ha prodotto generazioni di minori abbandonati. Per loro lavora l'ONG Offer, che a Calcutta ha anche aperto 3 caffetterie per combattere contro stigma e stereotipi. Caffè Positive. Ne parla l'ideatore Kallol Ghosh.
4: Now we have a 3 Cafe Positive in Calcutta and 19 children, they're young adults.
0: A Calcutta abbiamo 3 Cafe Positive, dove lavorano 19 bambini, anzi 19 adulti, e puntiamo ad aprirne degli altri in tutto il paese per dare un impiego ad oltre 300 ragazze e ragazzi. Lo stigma sull'HIV in India si è ridotto da quando il governo fornisce farmaci antiretrovirali, tuttavia spesso ancora prevale l'ignoranza. Da 40 anni lavoro per aiutare i bambini che vivono in strada, abbandonati dalle famiglie. Nel nostro ospedale da 120 posti letto forniamo cure completamente gratuite, ma a un certo punto i bambini crescono e per loro trovare lavoro non è semplice.
5: Per troppo tempo l'Africa è stata descritta da lontano come terra di bisogni. Un continente costantemente rappresentato come povero finisce inevitabilmente per essere percepito e trattato come tale. Al contrario, un continente riconosciuto come protagonista diventa motore di trasformazione, fonte di innovazione e partner nel percorso di sviluppo condiviso.
0: È la riflessione di Isaias Marcano, presidente della diaspora mozambicana in Italia, tra i relatori del convegno L'Europa, l'Africa e il ruolo di ponte della diaspora africana, organizzato a Roma in occasione della Giornata Internazionale dell'Africa. Secondo Marcano, l'approccio attuale alimenta dipendenza funzionale dei paesi africani, afflitti da sfruttamento economico e politico. Necessario dunque restituire loro il ruolo da protagonista, anche attraverso i media, la scuola e i discorsi dei politici, poiché gli africani non vanno civilizzati, dice Marcano, hanno la loro storia, identità e cultura. Goccia a goccia per far crescere broccoli, lattughe e cavolfiori sulle Ande, insieme alle patate e al mais. Nel municipio rurale di Sacaba, nella regione di Cochabamba, in Bolivia, molte famiglie stanno

0: stanno trovando opportunità grazie a un'iniziativa che protegge le fonti idriche e migliora i sistemi di raccolta dell'acqua e gli impianti di irrigazione.
1: Pensavo che con questo freddo non ci fosse proprio possibilità che qui crescessero queste verdure. Abbiamo sempre pensato che fossero colture da luoghi caldi.
0: Siccità prolungate e poi temporali improvvisi hanno messo in difficoltà una regione dove oltre una persona su tre vive in povertà. Un aiuto è offerto dalla Onlus italiana Aspem, grazie al supporto dei fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta che in Bolivia sostiene i contadini sia per una migliore gestione dell'acqua sia nella produzione lattiero-casearia.
2: Vogliamo avviare un'attività con le nostre mucche e con il nostro bestiame, producendo yogurt e vendendolo. Qui le famiglie hanno bisogno di denaro.
0: La scelta dell'8x1000 non è alternativa al 5x1000, che può essere destinato anche ad Aspem, per le comunità delle Ande. Maglie ufficiali della Serie A, tutte autografate. Sarà possibile averle partecipando a un'asta solidale, aperta fino a mercoledì 3 giugno sulla piattaforma online Charity Stars. Con il ricavato, i club della massima divisione del calcio italiano sosterranno progetti di cooperazione per il diritto al cibo in 26 paesi del mondo. L'iniziativa è parte della campagna Sport contro la fame, promossa dalla Federazione Foxiv insieme al Centro Sportivo Italiano.
3: La campagna nasce con l'obiettivo di combattere la malnutrizione e sostenere le comunità più vulnerabili del mondo. Tutte le informazioni su questa iniziativa e su tutti i progetti le potete trovare sul sito www.sportcontrolafame.it.
0: Tende bianche all'ingresso del centro di chirurgia pediatrica a Entebbe, in Uganda. Da qualche giorno, dopo i primi casi di Ebola nel paese, servono per gli screening di visitatori e pazienti.
4: Il nostro protocollo di sicurezza, come da linea e guida internazionali dell'OMS, prevede uno screening all'entrata per temperatura e un questionario che ci aiuti a capire la provenienza dei pazienti.
0: Controlli più approfonditi sono previsti per chi arriva dalle regioni vicine alla Repubblica Democratica del Congo, dove si è verificato il maggior numero di casi di infezione.
4: Ovviamente il nostro obiettivo finale è quello di non interrompere le nostre cure chirurgiche per i bambini.
0: Come uscire dal disordine mondiale? La domanda è al centro della nuova puntata degli ASVIS Talk, spazi di dibattito ospitati dal Festival dello Sviluppo Sostenibile.
5: Penso che sia importante, per esempio riguardo il tema della cooperazione internazionale, seguire il processo che è stato avviato dalle Nazioni Unite con la conferenza di Siviglia dell'anno scorso per portare la guida della cooperazione dal Club dei Ricchi, che è il comitato dei donatori dell'OCSE, alle Nazioni Unite e quindi mettere su un piano paritario, reale, concreto, decisionale, sia i paesi cosiddetti donatori che i paesi beneficiari.
0: All'ONU nel dibattito si torna più volte.
6: Il multilateralismo rimane uno strumento del quale non possiamo fare a meno, uno strumento che vede paesi grandi e piccoli sedersi e negoziare su un terreno comune.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.

0: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno, ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. In apertura alla cronaca, due persone hanno perso la vita a Capaccio Pestum dopo uno schianto in scooter contro un muro. Altri gravi incidenti nella notte tra San Cipriano Picentino e l'area Salernitana, due giovani in codice rosso e ulteriori feriti. Seguiamo la cronaca con Pasquale Sorrentino.
1: Due giovani hanno perso la vita in un tragico incidente stradale di Capaccio Pestum. Le vittime viaggiavano in sella a un motorino quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, il mezzo è finito in modo violento contro un muro di recinzione di una villetta. A perdere la vita Osvaldo Di Giaimo, di 27 anni, e Cristian Ventura, 39 anni, originario di Catania, ma residente nel comune cilentano. Lanciato l'allarme sul posto è arrivato il personale del 118, ma che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dei due giovani. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Agropoli e a quelli della stazione di Capaccio Pestum. Un altro grave incidente stradale nella notte è accaduto poco prima dell'ore 2 a San Cipriano Picentino. Due giovani sono stati trasferiti in codice rosso all'ospedale di Salerno. Un'auto, secondo quanto ricostruito finora, ha travolto lo scooter con a bordo i due, che hanno 19 e 16 anni. L'impatto è stato violento, i due sono in gravi condizioni. Un altro incidente intorno alla mezzanotte di ieri: nel sinistro sono rimasti coinvolti due ragazzi, il tutto è avvenuto a Battipaglia. Sono stati ricoverati negli ospedali di Salerno e Battipaglia.
0: E ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati in studio. A Polla una giovane bovina è stata trovata gravemente ferita in località Fontana della Spina. Secondo quanto segnalato dall'allevatore, le lesioni sarebbero riconducibili ad un attacco di lupi. Vediamo. Una giovane bovina gravemente ferita ma ancora viva, e questo è il bilancio dell'ennesimo episodio registrato nelle aree montane di Polla, in località Fontana della Spina, dove un capo appartenente all'azienda agricola Marra è stato ritrovato con profonde lesioni riconducibili ad un violento attacco di lupi. L'animale, come si evince anche dalle immagini, è stato rinvenuto adagiato su una lettiera di paglia all'interno dell'azienda agricola, in evidente stato di sofferenza e con segni di ferite diffuse su più parti del corpo. Le lesioni risultano particolarmente evidenti nella zona degli arti posteriori, dove si notano abrasioni e traumi profondi, oltre a ferite visibili anche al muso e al volto dell'animale. A scoprire quanto accaduto è stato lo stesso allevatore durante la consueta attività di controllo del bestiame. La scena, secondo quanto riferito, ha immediatamente destato forte preoccupazione per le condizioni in cui versava il capo bovino. Nonostante la violenza dell'aggressione, l'animale è stato ritrovato ancora in vita, circostanza che ha permesso di intervenire tempestivamente per prestare le prime cure e monitorare lo stato di salute. Le condizioni restano comunque serie, le ferite evidenziano la forza dell'attacco subito. L'episodio si è verificato in un contesto montano caratterizzato da ampi pascoli e aree boschive, dove il bestiame viene allevato in regime di pascolo estensivo per gran parte dell'anno. Nelle prossime settimane sarà fondamentale monitorare l'evoluzione delle condizioni dell'animale e verificare la sua capacità di recupero. Intanto, per l'azienda agricola Marra resta l'amarezza di dover affrontare nuovamente una vicenda che richiama da vicino quella vissuta 2 anni fa, quando due capi bovini non riuscirono a sopravvivere alle ferite riportate dopo un attacco analogo. La differenza sostanziale rispetto al precedente episodio risiede nell'esito. Questa volta l'animale è riuscito a sopravvivere, sebbene riporti ferite importanti che testimoniano la violenza dell'aggressione. La situazione resta sotto osservazione nelle ore successive al ritrovamento. Le immagini della bovina ferita restituiscono con immediatezza la gravità di quanto accaduto, mostrando un animale provato ma ancora vivo dopo quanto avvenuto nei pascoli di Fontana della Spina. Ed ora una breve notizia di cronaca. 4 persone risultano indagate nell'inchiesta aperta dalla Procura sulla morte di Maria Carmela D'Angelo, 58 anni, originaria di Rocca d'Aspide. La donna è deceduta nei giorni scorsi all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove era ricoverata nel reparto grandi ustioni dopo essere caduta dal terzo piano della struttura. E riparliamo del ponte Caiazzano tra Padula e Sassano. Il Codacons Cilento denuncia rallentamenti nei lavori e parla di forti disagi per cittadini ed imprese, chiedendo maggiore trasparenza sul cronoprogramma e tempi certi per la riapertura. Vediamo.
3: Il ponte Caiazzano torna al centro del dibattito ed ancora una volta diventa il simbolo di una vicenda che nel Vallo di Diano viene ormai vissuta come una vera e propria ferita aperta. A rilanciare con forza la questione è la denuncia del Codacons Cilento attraverso Bartolomeo Lanzara, che punta il dito contro i ritardi nei lavori sulla strada provinciale 51 Padula-Sassano e parla apertamente di vergogna senza fine. Dopo aver esaminato il riscontro ufficiale della provincia di Salerno, il Codacons Cilento denuncia un quadro che, anziché rassicurare i cittadini, alimenta rabbia e sfiducia. Secondo quanto emerso, il cantiere risulta fermo al 40%, nonostante l'avvio dei lavori risalga al gennaio del 2024. Il ponte è stato demolito, le fondazioni completate e i controfossi realizzati, mentre gli ostacoli tecnici, dalle interferenze CONSAC e SNAM fino alle prove di carico, scrive in una nota Lanzara, sarebbero già stati superati. Nessun problema di fondi o

0: contenziosi pendenti dunque, eppure il cronoprogramma denuncia ancora il Codacons, continua ad indicare novembre 2026 come data di conclusione. Il cantiere procede a intermittenza, come se si trattasse di un'opera secondaria, attacca Lanzara. Nel frattempo famiglie, lavoratori ed imprese agricole e mezzi di soccorso continuano a subire conseguenze gravissime. Parole durissime che fotografano il malcontento di un intero territorio costretto da 4 anni a convivere con disagi pesantissimi e con una viabilità alternativa definita dal Codacons Cilento insufficiente e pericolosa. La provincia deve assumersi la responsabilità di indicare una data reale, verificabile e pubblica per la riapertura del ponte, insiste Lanzara. Non accetteremo più rinvii né cronoprogrammi di carta. Il Vallo di Diano non è una periferia dimenticata, è un territorio che produce, vive e resiste.
1: La Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito una confisca di prevenzione del valore complessivo di circa 3 milioni di euro disposta dal Tribunale su richiesta della DDA. Il provvedimento riguarda un soggetto già condannato per reati di stampo mafioso e coinvolge immobili, quote societarie ed attività economiche. Federica Pistone.
0: La Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito una confisca da 3 milioni di euro disposta dal Tribunale Salernitano su richiesta della locale DDA. Il provvedimento riguarda un uomo già condannato per mafia, estorsione, rapina, armi e traffico di droga. Le indagini patrimoniali del GICO hanno ricostruito operazioni sospette legate a beni intestati fittiziamente ad altre persone. Nel 2022 erano già stati disposti gli arresti domiciliari per l'uomo e l'interdizione dall'attività imprenditoriale per un altro soggetto, accusati di trasferimento fraudolento di valori. Durante gli accertamenti furono sequestrati 3 mini appartamenti di lusso a Salerno dal valore di circa 700.000 euro, intestati tramite contratti ritenuti falsi. Successivamente gli investigatori hanno individuato altri beni e società riconducibili allo stesso sistema di intestazioni fittizie, tra questi anche quote societarie e attività commerciali sul lungomare di Salerno. Lo scorso 4 febbraio sono già stati sequestrati il 50% delle quote di 3 società, 3 complessi aziendali e 5 immobili. Dopo il confronto davanti al tribunale, i giudici hanno confermato la confisca definitiva dei beni e disposto il pagamento delle spese processuali. L'operazione è stata eseguita dal GICO della Guardia di Finanza di Salerno.
1: Ed ora diamo linea alla regia per la pubblicità. Tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino

0: al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: Al Centro Mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 €. Colonna portapiante libreria a 75 €. Letto contenitore a 459,99 €. Scaffale portapiante libreria a 55 €. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 €. Sedia a 35 €. Fioriera a 45 €. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 €. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
3: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 €. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News, parliamo ora di sanità. La Federico II di Napoli, una donna di 55 anni affetta da tumore al seno con metastasi epatiche, è stata salvata grazie ad un complesso intervento chirurgico multidisciplinare durato circa 7 ore. Vediamo il servizio.
1: Agnese Di Simone, 55enne del Beneventano, si è sottoposta a un intervento multidisciplinare nell'azienda ospedaliera Federico II di Napoli, grazie al quale è tornata a sperare nel futuro. La paziente, affetta da tumore alla mammella e metastasi al fegato, è stata salvata dal lavoro sinergico di 3 equipe specializzate, l'unità operativa complessa di chirurgia epato, bilio, pancreatica e dei trapianti dei reni, guidata dal professor Roberto Troisi con Roberto Montalti e Mariano Giglio, dall'equipe chirurgica senologica con la guida del professor Tommaso Pellegrino ed Enrico Araimo, e poi ancora dall'equipe dell'unità di chirurgia plastica e ricostruttiva diretta dal professor Francesco D'Andrea con Luigi Moccia. La paziente è stata assistita inoltre dall'equipe dell'unità di anestesia, rianimazione e terapia antalgica diretta da Giuseppe Servillo con Andrea De Felice e Vera Cirillo. La squadra di medici, con un'operazione unica durata oltre 7 ore, è riuscita a rimuovere il cancro alla mammella, la metastasi al fegato e ricostruire il seno della paziente evitando ulteriori interventi. Fondamentale dal punto di vista salernitano è stato l'intervento del professore Tommaso Pellegrino. La sfida era doppia per lui: eliminare il male, ma anche preservare il più possibile l'integrità del corpo della donna. I medici sono riusciti a conservare il complesso areolo capozzolo, un dettaglio fondamentale per il benessere psicologico di ogni paziente oncologico. In questo modo, l'asportazione del tumore non è stata vissuta come una mutilazione definitiva.

0: ma come un passaggio verso la guarigione totale.
1: Ancora sanità e ci spostiamo a Vietri di Potenza, dove è stata inaugurata la nuova casa di comunità, struttura dedicata all'assistenza sanitaria territoriale con servizi di medicina generale, specialistica e diagnostica.
2: Nei giorni scorsi si sono aperte ufficialmente le porte della Casa di Comunità di Vietri di Potenza. La struttura nasce per avvicinare i servizi sanitari al territorio e per erogare servizi aggiuntivi e comprensoriali nell'area del Marmo Platano Melandro. All'interno della struttura, ubicata nei padiglioni che ospitavano il vecchio poliambulatorio, sarà garantita tutti i giorni, dalle ore 8 alle 20, la presenza di medici di medicina generale, infermieri di famiglia e altro personale di supporto. Sarà possibile effettuare visite cardiologiche, ortopediche, ginecologiche, pediatriche, consulti psicologici e altri tipi di visite specialistiche. Nella casa di comunità, che è articolata su tre piani, è presente anche il punto prelievi e sarà attiva la guardia medica. Le case della comunità rappresentano il fulcro della nuova rete assistenziale territoriale, il luogo fisico dove la medicina territoriale incontra il bisogno di cura degli utenti e, grazie ai servizi presenti, assicura un'assistenza sociosanitaria continua e completa. Chiunque può accedervi in maniera diretta e all'interno della struttura sono garantite le cure primarie con gli infermieri di comunità, la medicina specialistica, gli ambulatori e l'attività diagnostica, l'assistenza di prossimità e le attività sociosanitarie. Le case di comunità, ha spiegato il sindaco Cristian Giordano, dovranno garantire servizi aggiuntivi e una maggiore vicinanza dell'assistenza ai cittadini. Ecco perché continuerò a sostenere, insieme ad altri sindaci, la battaglia per garantire in tutti i territori i servizi essenziali, a partire dalla continuità assistenziale.
1: Sono stati assegnati oltre 20 milioni di euro per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, messa in sicurezza della viabilità e degli edifici pubblici. Vediamo il servizio.
3: Missione nel Salernitano per la Commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, presieduta da Pino Bicchielli. Una giornata di sopralluoghi e incontri istituzionali, quella vissuta ieri nei comuni dell'Agro-Nocerino Sarnese, per verificare lo stato degli interventi sul territorio e fare il punto sulle criticità legate alla sicurezza ambientale. La visita ha preso il via in prefettura a Salerno con l'incontro con il prefetto Esposito. Successivamente la delegazione si è spostata a Sarno, a Marzano sul Sarno e Scafati per una serie di sopralluoghi. Al centro della missione la situazione del rio sguazzatorio, le vasche di laminazione e gli interventi di dragaggio, infrastrutture considerate strategiche per la prevenzione del rischio alluvioni in un'area storicamente fragile dal punto di vista idrogeologico.
4: Noi abbiamo iniziato questa mattina con un incontro con il prefetto Esposito, proprio perché il lavoro della commissione per quanto riguarda l'agro Nocerino Sarnese nasce da una convocazione del prefetto, che aveva deciso di convocare i quattro sindaci che erano stati colpiti dall'alluvione, causata tra l'altro da una pioggia normalissima di fine 2025. Noi, a seguito della sua convocazione, abbiamo iniziato una inchiesta su questo territorio. Abbiamo ascoltato in questi sei mesi i sindaci, il consorzio, abbiamo ascoltato i responsabili, l'assessore, il neoassessore regionale competente, e chiudiamo la missione con, abbiamo chiuso questa mattina la missione con i sopralluoghi nelle zone che più avevano delle criticità. Siamo stati prima a Sarno a vedere la vasca di Sarno, però lì devo dire è una condizione abbastanza normale, c'è un'intenzione da parte delle autorità locali. Quando poi siamo passati a verificare le condizioni del fiume Sarno, del sbalzatoio, cioè di tutti i canali che vanno a confluire nel fiume Sarno, devo dire che abbiamo trovato una situazione drammatica. Insieme ai colleghi parlamentari, componenti della Commissione, abbiamo deciso di fare un approfondimento su questa condizione, perché è ovvio che è un territorio abbandonato, in una zona di altissima antropizzazione, dove insistono numerose aziende agricole, quindi abbiamo tutta una serie di danni che noi non possiamo e non dobbiamo assolutamente dimenticare.
1: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, restate con noi.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Bentornati con l'ultima parte del nostro telegiornale. Alla villa del prefetto di Potenza, 21 alberi sono stati intitolati alle madri costituenti in un'iniziativa dal forte valore simbolico e civile.

0: Paese, un'iniziativa dal forte valore simbolico e civile che trasforma uno spazio pubblico in un luogo di memoria condivisa e raccolto collettivo. Il progetto è stato promosso dalla consigliera di pari opportunità Simona Bonito insieme al prefetto Michele Campanaro e al presidente del consiglio provinciale Cristian Giordano, con l'obiettivo di coniugare la valorizzazione di un luogo storico con la trasmissione dei valori costituzionali alle nuove generazioni. L'obiettivo, è infatti sottolineato il presidente Giordano, è coniugare la tutela e la valorizzazione di un luogo storico con la trasmissione della memoria. Intitolare questi alberi alle madri costituenti significa riconoscere il loro contributo fondamentale alla nascita della Repubblica e ricordare alle nuove generazioni che i diritti e i valori democratici richiedono cura, impegno e responsabilità quotidiana. La consigliera di parità Simona Bonito ha raccontato il senso più intimo dell'iniziativa. Nella villa del prefetto, tra gli alberi che le custodiranno, perché gli alberi somigliano alle donne che hanno saputo cambiare il mondo senza smettere di proteggere, loro resistono al vento, attraversano le stagioni, fanno ombra anche a chi non le ha mai ringraziate. Bonito ha definito il progetto un gesto meraviglioso donato alla città. Particolarmente significativo è anche il coinvolgimento delle nuove generazioni, le piccolissime allieve dell'Istituto Don Milani, che hanno partecipato alla cerimonia con letture e interventi, portando emozione e spontaneità. In quelle parole pronunciate con emozione c'era tutta la bellezza del domani, ha sottolineato ancora la consigliera Simona Bonito.
1: Per il weekend della Festa della Repubblica sono previsti circa 45 milioni di spostamenti sulle strade italiane, traffico in aumento già da oggi, soprattutto verso la località di Mare e lungo le principali arterie costiere della 2 del Mediterraneo. Daniela Piacasella.
2: In vista dell'ultimo fine settimana di maggio, che coincide con il ponte per la Festa della Repubblica, ANAS ha previsto 45 milioni di spostamenti sulle strade italiane. Con l'arrivo del weekend il traffico si è intensificato già a partire dalla serata di ieri. Per sabato 30 e domenica 31 maggio è previsto un traffico maggiore, in particolare in direzione delle località di mare. Più interessate le strade statali del versante ionico, adriatico e tirrenico, in particolare tra Toscana e Liguria e lungo le coste della Campania, Calabria e Basilicata, così come la 2 autostrada del Mediterraneo, anche per raggiungere gli imbarchi per la Sicilia. I rientri verso le grandi città sono previsti già a partire dalla giornata del 1 giugno, per poi intensificarsi il 2 giugno lungo le direttrici dell'autostrada 2 del Mediterraneo, le statali 18 Tirrenia Inferiore e 106 Ionica in Calabria. Sull'intera rete stradale e autostradale, la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa sabato 30 maggio dalle 9 alle 14, domenica 31 maggio dalle 9 alle 22 e martedì 2 giugno dalle 7 alle 22. Durante il lungo weekend sarà aumentata e garantita la sorveglianza del personale. La presenza su strada di ANAS sarà di 2.500 risorse in turnazione, personale tecnico e di esercizio, più 200 unità delle sale operative territoriali e della sala situazioni nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale H24. Il ponte del 2 giugno rappresenta il primo grande appuntamento di mobilità dell'estate, ha dichiarato l'AD di ANAS Claudio Andrea Gemme. Nei prossimi giorni ci aspettiamo un incremento significativo dei flussi di traffico lungo tutta la nostra rete stradale e autostradale. Per questo abbiamo predisposto un piano straordinario di monitoraggio e gestione della viabilità, con presidi rafforzati e un coordinamento costante con il Ministero delle Infrastrutture, dei Trasporti e le Forze dell'Ordine. Il nostro obiettivo, ha spiegato Gemme, è garantire a milioni di cittadini spostamenti sicuri e il più possibile scorrevoli verso le principali località turistiche di rientro. Il nostro impegno sarà massimo affinché questo primo lungo fine settimana preestivo si svolga nelle migliori condizioni possibili, ha concluso l'AD di ANAS.
1: E questo era il nostro ultimo servizio, non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito internet www.italia2news.it e ovviamente sui nostri canali social. Vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: speciale. Fai strike con noi. Vieni al Bowling Atena. Una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi, ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 euro al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Amici di Botori a 360 gradi, ben ritrovati. Lanciando i saluti al nostro direttore Attilio che si è preso qualche giorno di relax. Questa sarà una puntata ben ricca perché ci sarà un festeggiamento che c'è stato per i 70 anni del club Ferrari più antico del mondo. Avremo i servizi e tante, tante interviste fatte durante questa giornata, che è stata veramente una giornata molto ricca, perché festeggiare un traguardo così importante per un club così prestigioso e voluto a suo tempo anche da Enzo Ferrari, che più volte è stato al Ferrari Club Rezzato, e quindi è stato veramente un onore poter assistere a questo 70° anniversario. Quindi puntata molto ricca e un saluto e ci rivediamo la settimana prossima. Amici di Motori a 360 gradi, siamo alla giornata del 70° anniversario del Club Ferrari Rezzato, partendo dalla commemorazione della statua che c'è presso il Parco Ferrari, e poi ci trasferiremo a Villa Fenaroli per la continuazione della giornata. Direi che gli ospiti saranno tanti, li sentirete nel corso della puntata e vedrete quanti appassionati e quanti amici sono venuti a festeggiare questo club che è il più antico del mondo.

0: Amici di Motori a 360 gradi, al 70° del Club Ferrari qui a Rezzato abbiamo dei grandi padroni di casa che ormai su Rezzato hanno messo grandi radici. La famiglia Busi, che qui ha una delle più belle aziende del mondo nel loro settore. Chiediamo a loro la passione Ferrari, però penso che oltre ai camion diventa la prima passione in assoluto in queste situazioni.
1: Sì, vero, le Ferrari sono state la nostra passione, 20 anni che abbiamo preso la prima Ferrari, una 550 Maranello, poi ci siamo fermati per un po' di anni e negli ultimi anni con l'ingresso dei nostri figli che hanno sponsorizzato sempre di più l'acquisizione di nuove Ferrari, abbiamo preso una F8 Spider e una SF90 stradale che è qui alle nostre spalle. E siamo orgogliosi, è una passione che ci piace perché i motori, essendo sempre nel settore di veicoli, la passione per le Ferrari poi è un marchio italiano e ce l'abbiamo nel cuore.
0: Allora, vi so grandi appassionati anche di Mille Miglia, quindi a questo punto vi aspettiamo anche con una bella Ferrari storica a fare una Mille Miglia.
1: No, non abbiamo una Ferrari, la facciamo con Sebastian, con una Fiat 1500 del 36 e io con una Lancia Lambda del 29. Siamo orgogliosi anche di questo, già da 3 anni che partecipiamo e la Mille Miglia per Brescia è una grande passione.
0: Allora, nuova generazione che ha portato Ferrari in casa Busi, direi che per voi è un piacere avere macchine così da poter anche solo tirar fuori a fare un giretto.
2: Certamente sono delle bellissime macchine che prima di tutto mi ha trasmesso mio zio e poi successivamente mio papà, e devo dire che appena avrò la patente spero di utilizzarle. Ecco.
0: Allora, sentiamo anche due parole al volo da un altro componente della famiglia. Direi che la meccanica fa parte del vostro DNA e è fondamentale per voi unirlo alla passione.
3: Certo, è stata la nostra storia, la meccanica, e piano piano, lo sai, la soddisfazione di avere una Ferrari è stata molto importante, anche non essere un competitivo, ma però averla solo nel garage, guardarla, è sempre una soddisfazione.
0: Siamo con Mario Isola, rappresentante storico, conosce tutto vita, morte e miracoli di Ferrari, quindi chiediamo a lui la bellezza e il piacere di poter festeggiare dei club che hanno una così lunga storia.
4: Beh, Ferrari, questo è assolutamente un esempio, le club super longevi.

0: Festeggiare 70 anni non è da tutti.
1: Siamo con il patrono di casa qui a Rezzato quando per festeggiare un settantesimo la vicinanza delle istituzioni diventa sempre più importante. Allora, signor Sindaco, la bellezza e il prestigio di poter vantare il club più antico del mondo penso che sia una dei vanti per ogni amministrazione.
2: Assolutamente sì, ed è proprio per questo motivo che esattamente 20 anni fa l'amministrazione comunale di Rezzato decise di intitolare questo parco centrale all'interno del nostro paese proprio alla memoria di Enzo Ferrari. Nella giornata di oggi non solo celebriamo questi 70 anni del club ferraristi, come si diceva prima, non eguagliati da nessuno, perché essendo il nostro il club più antico del mondo non ce ne sono altri più antichi di lui, ma celebriamo anche 20 anni di questa scelta, di questo importante polmone verde che ricorda davvero il forte legame che Rezzato ha da sempre avuto col mondo dei motori e in particolare con la scuderia di Maranello.

0: storia, 70 anni di storia, il club più antico del mondo. Direi che è un piacere sapere che la passione viene portata avanti.
1: Sì, è un piacere perché 70 anni sono davvero tantissimi, loro sono stati davvero straordinari, intanto a farsi amare da Enzo Ferrari e poi a continuare. E le passioni a volte sono momentanee, durano un'estate, un campionato, un periodo. Questa è veramente eterna, quindi sono 70 ma poi diventeranno 80, 90, cioè prepariamoci ai 100 anni, è proprio bellissima questa cosa, davvero molto bella.
0: Passione e sofferenza in questi anni che vanno di pari passo e anche questo 2026 purtroppo sembra orientato verso una sofferenza.
1: Ma intanto vediamo, io credo che invece questo campionato debba ancora scrivere molte cose e non mi stupirebbe un rimescolamento delle carte a favore di chi non lo sappiamo, però io credo onestamente che dovremmo aspettare almeno l'estate e magari potremmo avere anche delle sorprese. Davvero, il campionato del mondo è partito benissimo per Mercedes, poi McLaren è migliorata. La Ferrari non ha una macchina, non ha una cattiva macchina, non è la migliore, certo, però io aspetterei. Secondo me il verdetto arriverà un po' più avanti.
0: Andrea Bertolini, allora, la sensazione, abbiamo parlato di passione come fil rouge di tutta la giornata, però direi che per lei è un piacere poter essere assieme a degli appassionati che da 70 anni portano avanti il marchio.
2: Assolutamente sì, cioè voi tutti siete la benzina per noi, la benzina speciale, è qualcosa di unico anche condividere giornate come questa, aneddoti, racconti, davvero una cosa bella.
0: Ha parlato di aneddoti, direi che tra le migliaia che ha sicuramente nella mente ce n'è uno che sicuramente le è rimasto più impresso.
2: Ma ne ho parecchi, fortunatamente ne ho parecchi, cose davvero belle. Beh, l'ultimo, diciamo quello più fresco, riguarda la settimana scorsa che ho avuto la possibilità di svolgere il 600° collaudo shakedown di Formula 1, di quelle storiche, e quindi dai, un traguardo importante avere la fortuna e il privilegio di poter guidare queste macchine che hanno fatto la storia dalla prima della Formula 1 fino ad arrivare a quella dell'anno scorso. Sono davvero cose difficili da spiegare perché comunque vedi tutto il percorso, i cambi, la tecnologia dei vari anni, e sai, quando sali su delle macchine che sono appartenute a tutti questi campioni come Gilles, Michael, è qualcosa di unico, dai, davvero molto emozionante.
0: Ruote scoperte e ruote coperte, sicuramente lei ha potuto avere i due approcci, sono due mondi completamente differenti, ma che in questi anni Ferrari ha sicuramente sta avendo magari più soddisfazioni perché ha creato una gran bella macchina.
2: Sì, l'impegno è massimo, sì, quello che vivo da molto vicino nell'ambito sportivo, proprio nei weekend di gara, è chiaramente col WEC, con l'Ipercar, un programma fortemente voluto da Antonello Colletta. Ho la fortuna di far parte di questo gruppo con i ragazzi, seguo un po' i nostri piloti ufficiali e quindi emozioni uniche. Sai, abbiamo vinto le ultime 3 24 ore di Le Mans, ti posso garantire, oltre che il titolo...

0: Questa, cioè, l'anno scorso, costruttori e piloti, però Le Mans è sempre qualcosa di speciale, molto emozionante. Ti dico, mi emoziono molto di più oggi forse dall'altra parte del muretto, perché le vivi in modo molto intenso. Quando sei pilota sei focalizzato sul risultato. L'ho vinta nel 2015, ma credo di essermi emozionato molto di più nel 2023, quando abbiamo vinto con la vettura 51.
1: Pubblicità.
2: La Marco Ferrazzi SRL, con decennale esperienza nel mondo dell'energia e dell'efficientamento, è distributore ufficiale del marchio AGF per Brescia e provincia. Produciamo preventivi per le forniture di energia elettrica e gas per utenze domestiche, condomini, medie e piccole imprese, clienti corporate. Gestiamo subentri e volture. Efficientiamo gli impianti della vostra abitazione, impresa o attività commerciale con l'installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaie e climatizzatori. Contattaci o invia la tua bolletta tramite mail.
3: Nuova carrozzeria Aurora effettua lavorazioni di carrozzeria anche in giornata, ricambi originali, vernici top di gamma, vetture sostitutive, assistenza e soccorso stradale. Non solo, si riparano cristalli e danni da grandine. Scopri le nostre convenzioni con le migliori compagnie assicurative. Nuova carrozzeria Aurora, dal 1967, un lavoro a regola d'arte.
4: Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

0: Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.
1: Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.
2: Alfista di cuore, ma per passione ferrarista sicuramente, perché come tutti noi, Bruno Giacomelli, allora, una carriera vissuta velocemente e una carriera che ha tanti aneddoti da raccontare ed è bello venire a raccontarli qui in occasione di un 70esimo.
3: Sì, certo, gli amici della Ferrari, che è stata la figlia dell'Alfa Romeo, ce l'abbiamo tutti nel cuore, insomma, ecco. Io ho degli amici qua e mi hanno fatto questo invito che io ho accettato senza pensarci due volte, insomma, ecco.
2: Assolutamente sì, anche perché la fortuna di averti qua è anche perché finalmente hai potuto mettere in un libro la tua esperienza e tutta la tua carriera, che è tantamente vasta e lunga, che è un piacere poterla raccontare.
3: Sì, erano anni che pensavo appunto di scrivere un giorno un libro, dato che ho visto che l'hanno fatto un po' tutti, io avevo tante cose da raccontare, abbiamo poi deciso qualche mese fa di fare questo libro, questa autobiografia, dove racconto la mia storia sportiva. Dagli inizi, dalle origini, la passione e così via.
2: Venendo alla tua lunga carriera, se dovessi trovare un aneddoto che ti è rimasto scolpito nella mente in tutti gli anni che hai fatto in Formula 1, cos'è che estrapoleresti?
3: Ma è difficile, è una domanda difficile, dovrei pensarci, ma in realtà ci sono tante cose belle e anche brutte.
2: Chiaro.
3: Perché io ho corso in anni dove era molto pericolosa la Formula 1,

0: ho perso tanti amici, dunque questi sono i ricordi brutti, diciamo. E poi ci sono quelli belli,
1: i risultati.
0: Sì, vittorie in Formula 1 purtroppo neanche una. Però ho fatto dei bei risultati, insomma, ecco, sono direi abbastanza soddisfatto, anche se nel cuore di un pilota, il sogno di un pilota è quello di vincere in primis un gran premio di Formula 1 e poi magari il campionato del mondo. Non ci sono riuscito per un sacco di motivi che sono descritti un po' nella mia autobiografia, i motivi per i quali non sono riuscito a raggiungere questo mio sogno, a farlo diventare realtà. Però è stata una carriera lunga e dove appunto, come ti ripeto, ci sono stati momenti belli e brutti,
1: certo.
0: Non ce n'è uno in particolare.
1: Certo. Abbiamo un bresciano doc che per Ferrari ha lavorato ed ha visto le dinamiche più belle, perché secondo me il mondo dei meccanici può raccontare mille e mille aneddoti. Allora, è un piacere sicuramente da bresciano essere all'anniversario del 70° della squadra club più vecchio del mondo. Potrei chiederti un aneddoto sicuramente tra i mille che hai avuto in una squadra così gloriosa.
2: Sì, mille aneddoti, però quando sei davanti alla telecamera ti si impalla il cervello. Allora, ci sono aneddoti come lo sport, tristi, e aneddoti molto felici. Il periodo dei grandi mondiali vinti non è un aneddoto, ma è un periodo che mi ricorda quanto sia stato duro lavorare, quante ore e dedizione ci fosse voluta per raggiungere i risultati e mantenerli, ma anche quanta bellezza ha creato quel momento. E questo però ti viene in mente dopo, quando ci sei all'interno, nuoti, certo. E basta, tiri.
1: Sei in un limbo che non...
2: Sì, vai, perché devi sempre dimostrare il meglio, perché ognuno spinge l'altro a dare di più, e quindi sono cose che accadono nello sport quando apri un ciclo e purtroppo poi sei chiuso. Però questo è il ricordo che mi resta nel cuore, insomma, il grande sforzo per raggiungere risultati ed averli raggiunti con grandi persone con le quali sono ancora in contatto, e anche se non quotidianamente è sempre un piacere rivederle.
1: Ma voi vi rendevate conto della perfezione che avete raggiunto, che addirittura è stata studiata in ambito medico, perché a questo punto io ho letto che equip di medici hanno voluto studiare come in Formula 1 voi meccanici vi muovevate nell'ambito dei pit stop. Voi quando lo facevate vi rendevate conto che veramente eravate un meccanismo talmente ben oliato che doveva funzionare alla grande?
2: Il meccanismo è bello e funziona molto bene, e sembra una danza, e veramente te ne accorgi, hai quel feeling quando fai il pit stop veloce e coordinato, però basta un niente che diventa tutto più difficile e passi da eroe a qualcos'altro. Ho visto in diretta quando facevano le slide e parlavano di questa cosa, ed è un onore, un orgoglio, perché rappresenti l'Italia, ok, nel mondo, e poi vai anche nell'ambito medico, quindi un'altra eccellenza, e gente può prendere stimolo da quello, esempio da quello che stai facendo, è una cosa che riempie veramente d'orgoglio. Sì, comunque sapevamo di essere forti, però questo ciò non toglie che devi sempre allenarti per essere al meglio, perché non basta essere forti, bisogna essere ripetitivi e non accontentarsi.
1: Allenarsi, hai usato una parola direi fondamentale, perché penso che quante migliaia di volte le ripeti queste operazioni per tentare di capire e far capire al tuo cervello che deve diventare un meccanismo perfetto.
2: È quello, è il cervello che deve capire che deve essere un movimento naturale, e quello fa parte, il training fa parte di quello, ripeti il movimento e lo devi ripetere quanto più simile sempre. È chiaro che anche da parte mia c'era la variabile come si ferma il pilota, che è una cosa che esula da te.

0: e quindi devi reagire a questa cosa, che è uno degli imprevisti che in un pit stop può accadere facilmente, perché arriva lungo, arriva corto. Una delle cose peggiori è quando arriva a scatti, frena molla, e lì devi saper reagire, però il corpo deve essere allenato e pronto a reagire e a fare i movimenti nella maniera corretta e più facile possibile. Tu quando sei lì non devi pensare al movimento, devi pensare alla variabile che potrebbe inficiare il tuo movimento. Veramente, ho ancora i brividi quando stai pensando al pit stop. Alonso che rientra in pista e il boato delle tribune di Monza, bellissimo.
1: Abbiamo anche chi per il club sa portare avanti un discorso social e uno sviluppo nel mondo social. Allora, direi che è fondamentale per ogni club passare e far conoscere la storia.
2: Sì, assolutamente. Noi come Hammer Time Magazine abbiamo avuto appunto la fortuna, anche il piacere di accompagnare lo Scuderia Ferrari Club di Rezzato in questa esperienza per il 70° anniversario. E sicuramente al giorno d'oggi i social network fanno grande differenza a livello di esposizione mediatica. È fondamentale, ecco, essere presenti sui social, perché alla fine sono innanzitutto un biglietto da visita per ogni tipo di attività, anche lavorativa, e soprattutto permettono di avere una maggior risonanza, quindi anche a livello mediatico, a livello di importanza.
1: Al 70° abbiamo un grande conoscitore della Ferrari, un grande conoscitore della Formula 1 e del mondo dei motori, Leo Turrilli. Allora, nella tua grande esperienza, essere presente dove c'è passione penso che è la più bella soddisfazione.
3: Sì, beh, io credo che storie come quella di questo Ferrari Club incarnino alla perfezione quello che io considero il DNA della Ferrari. Io dico sempre che la Ferrari è molto più di un brand, di un marchio, di un'azienda. La Ferrari è un sentimento.
1: Sì, direi che penso che la passione sia proprio poi anche quello, riuscire a essere presenti nei momenti difficili, perché chiaramente ogni squadra ha avuto alti e bassi, però quando c'è un amore così forte la mancanza di vittoria fa ancora più male.
3: Guarda, io credo che la Ferrari in questo sia un unico. Ti faccio un esempio, prendi il tennis. Adesso abbiamo Sinner e anche altri buoni giocatori e quindi tutti gli italiani, giustamente, si innamorano del tennis e non perdono una partita, no? Invece la Ferrari, purtroppo aggiungo, e non è nemmeno la prima volta, di nuovo purtroppo, attraversa lunghi periodi senza successi, ma l'interesse, la passione, l'amore, il termine giusto è amore, della gente comune per il cavallino rimane intatto, e questa è l'unicità della Ferrari.
1: Non per niente, ogni pilota lo dichiara quasi senza nessun problema, vorrebbe essere in Ferrari.
3: Assolutamente, ma tu lo vedi, cioè se prendi la storia, non c'è driver che non abbia desiderato di calarsi nell'abitacolo della Rossa. Poi alcuni ci sono riusciti, altri no, taluni sono stati in grado di vincere con la Ferrari, molti altri no, però se uno corre in macchina, insomma, guarda, una volta Enzo Ferrari aveva più di 80 anni, chiesero che cosa pensava, come spiegava questa fascinazione del marchio, del brand, e lui disse: se in ogni angolo del pianeta fate disegnare una macchina a un bambino, la colorerà di rosso. È questo. Tutti i piloti sono stati bambini, ovviamente, e quel sogno lì ce l'hanno dentro. Io ti dico, poi magari non accadrà mai, che al di là delle dichiarazioni, anche Verstappen in cuor suo spera un giorno di guidare la Ferrari, ovviamente vincendo, anche Kimi Antonelli, perché è così, perché il fascino della Ferrari da questo punto di vista è, ho detto prima, unico ed è indistruttibile.
1: Siamo al 70° e la grande amicizia che c'è tra i club e la passione che li lega li unisce anche nel fatto della presenza di presidenti di altri club. Abbiamo qui il presidente del Ferrari Club di Castenedolo, che anche lui ha una lunga storia. Sicuramente il piacere di stare con amici di club penso che sia la cosa più bella.
4: Ma guarda, è stato un onore essere qui oggi.

0: Oggi per la storia, per Armando, il presidente del CAR di Rezzato, che è veramente una persona squisita. Arrivare a 70 anni, ragazzi, è un traguardo importante, anche perché la vita di club varia molto anche con i risultati di Ferrari, e purtroppo lo sappiamo tutti che qua ultimamente Ferrari, diciamo, arranca un attimino, per cui vedere tanta gente, tanta personalità a un evento così molto curato, molto bello, ci rende proprio orgogliosi di essere amici e orgogliosi di essere bresciani, perché io penso che in tutta Italia nessuno come i club bresciani vadano d'accordo tra di loro, ed è una cosa veramente bella.
1: Amici di Motori a 360 gradi, siamo con l'anima del club, perché con Francesca, che è lei che fa un po' da motorino d'avviamento di tutto quello che è stato questo bellissimo 70esimo, questo anniversario. Allora Francesca, come sta andando la giornata? Direi che sono tutti stracontenti e la passione che muove penso che sia la cosa più bella da vedere.
2: Siamo molto soddisfatti di come sta andando la giornata, abbiamo iniziato al parco Enzo Ferrari di Rezzato ed è andata molto bene, per fortuna il tempo ci ha assistito senza sentire giugliacci, ma ce l'abbiamo fatta, anche perché in questi giorni era un po' così, quindi abbiamo paura anche per questo. E niente, sta andando molto bene, direi. Stamattina abbiamo avuto il saluto delle autorità qui al parco Ferrari, quindi abbiamo iniziato un po' così, poi abbiamo presentato gli ospiti e poi siamo arrivati appunto con tutte le Ferrari qui a Villa Fenaroli. E niente, stiamo continuando la nostra giornata, gli ospiti ovviamente stanno spiegando, intrattenendo un po' tutti i soci con le loro esperienze, che ovviamente ricchissime, perché sono tutti ospiti di rilievo che hanno alle spalle anni e anni di carriera e di esperienza in Ferrari, e quindi siamo molto contenti, direi che mesi e mesi e ne valsa la pena, direi.
1: Dopo questa giornata storica sicuramente voi avete tantissime iniziative che fate come club, e penso che per Monza starete preparando qualcosa di speciale.
2: Eh sì, sicuramente saremo a Monza, saremo ovviamente con i nostri soci e niente, Monza sarà una delle tappe che faremo, che seguiremo. Adesso abbiamo anche un factory tour nuovo, quindi in azienda potremo entrare e fare un giro diverso rispetto al nostro solito, un po' più ricco, e quindi seguiremo ovviamente tutte le novità a livello di Ferrari Club e continueremo la nostra esperienza in rosso.
1: Siamo alla chiusura di questa splendida giornata, il 70esimo anniversario di un club storico Ferrari. Il club Ferrari Rezzato ha compiuto 70 anni, è il più antico del mondo, e siamo qui con il presidente che ci tira un po' le fila di questa conclusione di una manifestazione che è stata veramente splendida. Allora, presidente, com'è andata?
3: Direi che è andata meglio delle aspettative, perché veramente prima di tutto il meteo ci ha graziato con una giornata splendida. Abbiamo qui nel parcheggio più di 20 Ferrari, quindi 20 opere d'arte che noi non ci stuferemo mai di ammirare e di riempire i nostri occhi di meraviglia. I nostri ospiti, come avete potuto vedere, sono stati veramente di prim'ordine, perché abbiamo avuto Andrea Bertolini, Mario Isola, Giacomelli, un delegato della Ferrari, cioè veramente delle persone per noi, come si suol dire, pezzi da 90. Gli ospiti mi sembra che siano stati tutti molto contenti, una location che per noi è stata una scelta, se vogliamo, obbligata ma non scontata, e di conseguenza meglio di così non potevo desiderare, e sono veramente contento.
1: Bene, direi che il grande lavoro fatto da parte del presidente e dal suo staff per arrivare a festeggiare questo 70esimo ha avuto un splendido epilogo, e direi che la passione, che è stato il fil rouge di tutta la giornata da parte di tutti gli ospiti, penso che la passione che vi guida è quella che vi ha fatto fare una grande giornata.
3: Assolutamente sì, la passione è quella che veramente per noi, possiamo dire, fa la differenza. Noi siamo appassionati, ma dalle piccole cose alle macchine che costano veramente una fortuna, per così dire, e quindi questo qui ci fa superare tutte le difficoltà e tutti gli ostacoli che si possono trovare strada facendo nell'organizzare una cosa di questo genere.
1: Bene, quindi l'appuntamento è per tutti i soci e gli appassionati Ferrari, e penso, immagino, a Monza, che fa parte di una delle vostre date fondamentali, e quindi un ringraziamento da dare al presidente e a tutti i soci del Club Ferrari.
3: Ringrazio tutti i partecipanti, tutti i tifosi, e sempre forza Ferrari, perché bisogna crederci, sempre, sempre, sempre forza Ferrari.

0: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
1: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
0: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
1: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
0: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
1: Chiaro, diretto, essenziale.
0: Non perderlo!
2: La riduzione delle emissioni nette entro il 2030 per l'Italia può essere in linea con l'obiettivo dell'Unione Europea del 55%. Lo dice il rapporto ISPRA, le emissioni di gas serra in Italia, obiettivi di riduzioni e scenari emissivi, che fotografa i progressi compiuti dal Paese a 11 anni dall'accordo di Parigi e individua le leve strategiche per consolidare il percorso di decarbonizzazione. Il rapporto evidenzia come il sistema, sostenuto dalla crescita delle energie rinnovabili e dall'innovazione industriale, stia già seguendo una traiettoria coerente con gli obiettivi europei. Le proiezioni indicano infatti una riduzione delle emissioni compresa tra il 60% e il 69% nei comparti energetici e industriali coinvolti dal mercato europeo del carbonio. Il rapporto sottolinea inoltre il ruolo strategico degli interventi nei settori legati alla mobilità, all'efficienza energetica degli edifici e all'agricoltura. La crisi climatica aumenta la frequenza e l'intensità degli eventi meteo estremi su cui l'Italia dimostra ancora di essere impreparata. A denunciarla a gran voce, dopo il primo weekend di caldo anomalo che si è abbattuto su Italia ed Europa, è stata Legambiente, insieme a 400 giovani attivisti e attiviste. A supporto i nuovi dati 2026 dell'Osservatorio Città Clima di Legambiente, diffusi nel corso dell'azione e che indicano l'urgenza di intervenire. In Italia, da inizio 2026 a maggio, sono 82 gli eventi meteo estremi registrati nella penisola, in linea con quelli di inizio 2024. Tra quelli più ricorrenti, allagamenti da piogge intense 22, danni da vento 20, 14 danni da mareggiate ed esondazioni fluviali 11. Oltre 2 miliardi di euro la stima dei danni causati in Italia dal ciclone Henry, tra gli eventi più gravi degli ultimi anni e che nel 2026 ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna. Attraverso una piattaforma web metteva in vendita in maniera illegale animali esotici, ma in realtà era una truffa per gli aspiranti compratori. È stato denunciato un 34enne residente in provincia di Pavia, con l'accusa di detenzione e commercio di specie animali protette e appunto truffa aggravata. A individuare il sistema sono stati i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, che hanno messo sotto la lente d'ingrandimento il dominio allevatoredescimmie.com, dove venivano pubblicizzate, in totale assenza di autorizzazioni e certificazioni, numerose specie protette, tra cui cuccioli di scimmie, pappagalli, volpi, procioni e rettili. Era tutto falso. Gli acquirenti venivano spinti a versare un acconto e poi il venditore si rendeva irreperibile. Il 34enne avrebbe così incassato e trasferito su conti correnti esteri circa 50.000 euro. Un'associazione per delinquere che organizzava corse clandestine di cavalli in aree rurali del comune di Castelvetrano, in provincia di Trapani. Gare illegali per cui gli animali venivano dopati, maltrattati e rimanevano feriti. Il GIP di Marsala ha emesso misure cautelari nei confronti di 5 persone. Le indagini sono partite dalla segnalazione di un'associazione ambientalista e si sono svolte con l'installazione di telecamere, analisi dei cellulari degli indagati e accertamenti in laboratorio. Sono emersi quindi i maltrattamenti e la somministrazione di sostanze dopanti vietate, oltre che l'incolumità fisica dei cavalli messa a rischio per le modalità e l'intensità delle corse clandestine.
3: Le organizzazioni della società civile, anima della cooperazione allo sviluppo nel mondo, per portare sollievo nelle crisi e sostegno alle comunità. Di questo si è parlato a Coopera, terza edizione della conferenza nazionale organizzata dal governo italiano, che chiede maggior coinvolgimento del settore privato e scommette sul piano Mattei per l'Africa. Su cui però Giovanni Lattanzi, presidente dell'Associazione delle ONG italiane, indica delle criticità.
4: Potrebbe essere anche una

0: innovazione positiva. Il tema principale è capire come poter accedere a quei fondi. Non c'è una modalità, non c'è una gestione chiara di chi può accedere, come poter accedere, non ci sono ovviamente bandi, ma ci sono dei gruppi che possono presentare delle progettualità, ovvero non ci sono le regole d'ingaggio.
1: Yes, MATADOR, M. Magnum Mathieu Martyr, artiste arrogant, activiste, tireur, traqueur, technicien, aggressif, adroit, assassin, déterminé, dévoué, dévastateur.
2: Sono alcuni dei versi di Babacar Diagne, noto come Matador, stella dell'hip hop internazionale. Nato e cresciuto a Tiaoré, nella periferia di Dakar, nel 2002 fonda la band YMG Karankatr, proprio per ricordare la strage dimenticata di senegalesi ad opera dell'esercito francese nel 1944. Nel 2005, per sostenere giovani artisti, Matador ha fondato Africa Culture Ban, protagonista del podcast Teranga, il suono dello sviluppo, realizzato da Rai Radio con Amref e Asvis, e diventato punto di riferimento per l'industria culturale e creativa senegalese.
1: C'était l'objectif.
3: Era questo il nostro obiettivo, creare professionisti. Dopo 20 anni centinaia di artisti vivono grazie a mestieri imparati con i nostri corsi di formazione. Sono fotografi, videomaker, grafici, DJ, ballerini. Avevamo un sogno per il futuro del Senegal, lo stiamo realizzando.
2: In India decine di migliaia di persone sono affette dall'HIV, che in assenza di terapie adeguate si trasmette al bambino in gravidanza. Ciò ha prodotto generazioni di minori abbandonati. Per loro lavora l'ONG Offer, che a Calcutta ha anche aperto 3 caffetterie per combattere contro stigma e stereotipi. Caffè Positive. Ne parla l'ideatore Kallol Ghosh.
4: Now we have a 3 Cafe Positive in Calcutta and 19 children, they're not children, they're young adults.
2: A Calcutta abbiamo 3 Cafe Positive, dove lavorano 19 bambini, anzi 19 adulti, e puntiamo ad aprirne degli altri in tutto il paese per dare un impiego ad oltre 300 ragazze e ragazzi. Lo stigma sull'HIV in India si è ridotto da quando il governo fornisce farmaci antiretrovirali, tuttavia spesso ancora prevale l'ignoranza. Da 40 anni lavoro per aiutare i bambini che vivono in strada, abbandonati dalle famiglie. Nel nostro ospedale da 120 posti letto forniamo cure completamente gratuite, ma a un certo punto i bambini crescono e per loro trovare lavoro non è semplice.
5: Per troppo tempo l'Africa è stata descritta da lontano come terra di bisogni. Un continente costantemente rappresentato come povero finisce inevitabilmente per essere percepito e trattato come tale. Al contrario, un continente riconosciuto come protagonista diventa motore di trasformazione, fonte di innovazione e partner nel percorso di sviluppo condiviso.
2: È la riflessione di Isaias Marcano, presidente della diaspora mozambicana in Italia, tra i relatori del convegno L'Europa, l'Africa e il ruolo di ponte della diaspora africana, organizzato a Roma in occasione della Giornata Internazionale dell'Africa. Secondo Marcano, l'approccio attuale alimenta dipendenza funzionale dei paesi africani, afflitti da sfruttamento economico e politico. Necessario dunque restituire loro il ruolo da protagonista, anche attraverso i media, la scuola e i discorsi dei politici, poiché gli africani non vanno civilizzati, dice Marcano, hanno la loro storia, identità e cultura.
6: Oggi c'è un nemico invisibile che mi preoccupa molto e che mette a rischio la vostra socialità, la vostra capacità di apprendimento, il vostro sonno, in sintesi la vostra salute. Parlo della dipendenza da smartphone e tecnologie. Passate sempre più tempo sui dispositivi mobili. La tecnologia è un elemento prezioso, spesso un grande supporto. Non dobbiamo demonizzarla, ma vi faccio un appello: non dovete consentirle di dominare le vostre giovani vite. Lo ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci parlando a Roma a Palazzo Chigi nel corso dell'evento conclusivo della 2ª edizione del concorso nazionale No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza. Anche su questo tema le istituzioni si stanno spendendo per supportare voi e le vostre famiglie nel comprendere meglio i rischi che si corrono abusando delle tecnologie. L'attenzione sul tema è massima. Tutelare è un nostro impegno prioritario, ha aggiunto

il ministro. Nuovo deciso passo avanti per la rete italiana delle colonnine per auto elettriche. Secondo il monitoraggio trimestrale di MotoSe, al 31 marzo sono 78.253 i punti di ricarica a uso pubblico installati nella penisola, in aumento di 12.261 unità nei 12 mesi e di 5.206 unità solo dall'inizio dell'anno. Insieme alle colonnine totali continua a crescere la quota delle installazioni ad alta e altissima potenza. Il 64% dei punti di ricarica posati negli ultimi 12 mesi è di tipo veloce e ultraveloce, a fronte del 50% di share registrato da questo tipo di infrastrutture l'anno precedente. I punti di ricarica sulle autostrade raggiungono intanto quota 1.461 unità, dai 942 del marzo 2024 e i 559 del marzo 2023, di cui l'87% è di tipo veloce in corrente continua e il 61% supera i 150 kW di potenza. Ferrari ha svelato luce, la prima auto del cavallino rampante completamente elettrica, all'inizio di un nuovo capitolo nella storia di eccellenza ingegneristica e innovazione, come hanno detto dalla casa di Maranello. Il mercato non ha gradito, però, e il giorno della presentazione a Piazza Affari le azioni Ferrari hanno chiuso gli scambi in ribasso dell'8,37% a 284,05 euro, bruciando 5 miliardi di euro. Un valore che corrisponde al costo di circa 9.000 nuove Ferrari Luce. Il prezzo di partenza è stato infatti fissato a 550.000 euro, ben al di sopra del modello più costoso attualmente presente nella gamma Ferrari, la Testa Rossa, che costa 460.000 euro. La vettura ha 4 porte e 5 sedili, è spinta da 4 motori elettrici, uno per ruota, ed è equipaggiata con una batteria ad alta capacità da 122 kWh. Le prestazioni sono ai vertici della categoria: 0-100 km in 2,5 secondi e velocità massima superiore ai 310 con un'autonomia superiore ai 530 km. La NASA ha annunciato di aver selezionato la Venturi Astrolab come una delle due aziende che forniranno un rover lunare con equipaggio per la missione di Artemis. L'obiettivo dell'Agenzia Spaziale Statunitense è quello di stabilire una mobilità di superficie stabile al polo sud lunare. Il nuovo veicolo si baserà su tecnologie cruciali progettate e prodotte da Venturi Space. Il rover CLV-1, spiega l'azienda che lo realizzerà, è stato sviluppato in risposta al nuovo approccio della NASA la mobilità sulla superficie lunare, che prevede rover più piccoli da realizzare in tempi più rapidi. Adattato dall'architettura del rover Flex di Astrolab, è progettato principalmente per trasportare astronauti e i loro rifornimenti, pur essendo in grado di condurre a distanza alcune operazioni di superficie. La NASA prevede che i rover finanziati da questi contratti raggiungeranno la Luna entro il 2028. Eliminazione dell'ipotesi del ballottaggio, aumento dal 40 al 42% della soglia che fa scattare il premio per la coalizione vincente e tetto al numero massimo di parlamentari che si possono ottenere per evitare una maggioranza troppo sbilanciata. Sono i tre punti su cui il centrodestra lavora per modificare la proposta di legge elettorale dopo le critiche emerse nel corso delle audizioni in Commissione Affari Costituzionali. Alla fine potrebbe essere messo a punto un nuovo testo e non emendare quello già depositato dallo Stabilicum. L'obiettivo è arrivare all'approvazione alla Camera prima dello stop estivo in agosto. Per questo è necessario scrivere il nuovo testo in pochi giorni e calendarizzare i lavori in aula entro giugno. Sono 491 gli emendamenti presentati al decreto lavoro in commissione alla Camera, il cui termine è scaduto lunedì. Di questi, 109 arrivano dal Movimento 5 Stelle e 65 dal PD. Tra le varie proposte di modifica, anche il salario minimo, sostenuto da tutti i gruppi di opposizione. Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri in occasione del 1 maggio, prevede misure dedicate al salario giusto, la promozione dell'occupazione,

0: il rinnovo dei contratti e il contrasto al caporalato. Il decreto stanzia 934 milioni per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani e donne disoccupati di lungo periodo e persone con oltre 35 anni nelle aree ZES. Eccessiva proliferazione di commissari con regimi giuridici differenziati che creeranno problemi interpretativi e rallentamenti, oltre che necessità di tener conto degli enti locali. Troppi disallineamenti nel testo di legge che richiedono di essere unificati. Eccesso di poteri in deroga che limita controlli e tracciabilità. Sono alcuni dei rilievi che il presidente di ANAC, Giuseppe Busia, ha espresso alla Camera di fronte all'ottava commissione ambiente in merito al piano casa presentato dal governo. Ma non solo, Busia ha invitato a prevedere regole di trasparenza con riferimento all'assegnazione di contributi ed incentivi ai privati, creando una piattaforma digitale che consenta una gestione efficiente e trasparente. Via libera delle commissioni ambiente e attività produttive della Camera al disegno di legge sul nucleare. Il testo arriverà in aula il 26 maggio. Il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto ha parlato di un passaggio importante per costruire un futuro energetico più sicuro, sostenibile e indipendente per l'Italia. Secondo il titolare del MASE, le integrazioni approvate al DDL, dalla valorizzazione delle filiere nazionali ed europee del nucleare alla possibilità per i comuni di autocandidarsi a ospitare gli impianti, confermano la volontà di sviluppare un percorso trasparente e partecipato.
1: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
2: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
1: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
2: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
1: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
2: Chiaro, diretto, essenziale.
1: Non perderlo!

0: come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino Distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo, ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. In apertura alla cronaca, due persone hanno perso la vita a Capaccio Pestum dopo uno schianto in scooter contro un muro. Altri gravi incidenti nella notte tra San Cipriano Picentino e l'area salernitana, due giovani in codice rosso e ulteriori feriti. Seguiamo la cronaca con Pasquale Sorrentino.
1: Due giovani hanno perso la vita in un tragico incidente stradale di Capaccio Pestum. Le vittime viaggiavano in sella a un motorino quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, il mezzo è finito in modo violento contro un muro di recinzione di una villetta. A perdere la vita Osvaldo Di Giaimo, di 27 anni, e Cristian Ventura, 39 anni, originario di Catania, ma residente nel comune cilentano. Lanciato l'allarme sul posto è arrivato il personale del 118, ma che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dei due giovani. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Agropoli e a quelli della stazione di Capaccio Pestum. Un altro grave incidente stradale nella notte è accaduto poco prima dell'ore 2 a San Cipriano Picentino. Due giovani sono stati trasferiti in codice rosso all'ospedale di Salerno. Un'auto, secondo quanto ricostruito finora, ha travolto lo scooter con a bordo i due, che hanno 19.

0: 9 e 16 anni, l'impatto è stato violento, i due sono in gravi condizioni. Un altro incidente intorno alla mezzanotte di ieri, nel sinistro sono rimasti coinvolti due ragazzi, il tutto è avvenuto a Battipaglia, sono stati ricoverati negli ospedali di Salerno e Battipaglia.
1: E ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritornati in studio. A Polla, una giovane bovina è stata trovata gravemente ferita in località Fontana della Spina. Secondo quanto segnalato dall'allevatore, le lesioni sarebbero riconducibili ad un attacco di lupi. Vediamo. Una giovane bovina gravemente ferita ma ancora viva, e questo è il bilancio dell'ennesimo episodio registrato nelle aree montane di Polla, in località Fontana della Spina, dove un capo appartenente all'azienda agricola Marra è stato ritrovato con profonde lesioni riconducibili ad un violento attacco di lupi. L'animale, come si evince anche dalle immagini, è stato rinvenuto adagiato su una lettiera di paglia all'interno dell'azienda agricola, in evidente stato di sofferenza e con segni di ferite diffuse su più parti del corpo. Le lesioni risultano particolarmente evidenti nella zona degli arti posteriori, dove si notano abrasioni e traumi profondi, oltre a ferite visibili anche al muso e al volto dell'animale. A scoprire quanto accaduto è stato lo stesso allevatore durante la consueta attività di controllo del bestiame. La scena, secondo quanto riferito, ha immediatamente destato forte preoccupazione per le condizioni in cui versava il capo bovino. Nonostante la violenza dell'aggressione, l'animale è stato ritrovato ancora in vita, circostanza che ha permesso di intervenire tempestivamente per prestare le prime cure e monitorare lo stato di salute. Le condizioni restano comunque serie e le ferite evidenziano la forza dell'attacco subito. L'episodio si è verificato in un contesto montano caratterizzato da ampi pascoli e aree boschive, dove il bestiame viene allevato in regime di pascolo estensivo per gran parte dell'anno. Nelle prossime settimane sarà fondamentale monitorare l'evoluzione delle condizioni dell'animale e verificare la sua capacità di recupero. Intanto, per l'azienda agricola Marra resta l'amarezza di dover affrontare nuovamente una vicenda che richiama da vicino quella vissuta 2 anni fa, quando due capi bovini non riuscirono a sopravvivere alle ferite riportate dopo un attacco analogo. La differenza sostanziale rispetto al precedente episodio risiede nell'esito: questa volta l'animale è riuscito a sopravvivere, sebbene riporti ferite importanti che testimoniano la violenza dell'aggressione. La situazione resta sotto osservazione nelle ore successive al ritrovamento. Le immagini della bovina ferita restituiscono con immediatezza la gravità di quanto accaduto, mostrando un animale provato ma ancora vivo dopo quanto avvenuto nei pascoli di Fontana della Spina. Ed ora una breve notizia di cronaca. 4 persone risultano indagate nell'inchiesta aperta dalla Procura sulla morte di Maria Carmela D'Angelo, 58 anni, originaria di Rocca d'Aspide. La donna è deceduta nei giorni scorsi all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove era ricoverata nel reparto grandi ustioni dopo essere caduta dal 3° piano della struttura. E riparliamo del ponte Caiazzano tra Padula e Sassano. Il Codacons Cilento denuncia rallentamenti nei lavori e parla di forti disagi per cittadini ed imprese, chiedendo maggiore trasparenza sul cronoprogramma e tempi certi per la riapertura. Vediamo.
3: Il ponte Caiazzano torna al centro del dibattito ed

0: Ancora una volta diventa il simbolo di una vicenda che nel Vallo di Diano viene ormai vissuta come una vera e propria ferita aperta. A rilanciare con forza la questione è la denuncia del Codacons Cilento attraverso Bartolomeo Lanzara, che punta il dito contro i ritardi nei lavori sulla strada provinciale 51 Padula-Sassano e parla apertamente di vergogna senza fine. Dopo aver esaminato il riscontro ufficiale della provincia di Salerno, il Codacons Cilento denuncia un quadro che, anziché che rassicurare i cittadini, alimenta rabbia e sfiducia. Secondo quanto emerso, il cantiere risulta fermo al 40%, nonostante l'avvio dei lavori risalga al gennaio del 2024. Il ponte è stato demolito, le fondazioni completate e i controfossi realizzati, mentre gli ostacoli tecnici, dalle interferenze Consac e Snam fino alle prove di carico, scrive in una nota Lanzara, sarebbero già stati superati. Nessun problema di fondi o contenziosi pendenti, dunque. Eppure il cronoprogramma, denuncia ancora il Codacons, continua ad indicare novembre 2026 come data di conclusione. Il cantiere procede a intermittenza, come se si trattasse di un'opera secondaria, attacca Lanzara. Nel frattempo, famiglie, lavoratori ed imprese agricole e mezzi di soccorso continuano a subire conseguenze gravissime. Parole durissime che fotografano il malcontento di un intero territorio costretto da 4 anni a convivere con disagi pesantissimi e con una viabilità alternativa definita dal Codacons Cilento insufficiente e pericolosa. La provincia deve assumersi la responsabilità di indicare una data reale, verificabile e pubblica per la riapertura del ponte, insiste Lanzara. Non accetteremo più rinvii né cronoprogrammi di carta. Il Vallo di Diano non è una periferia dimenticata, è un territorio che produce, vive e resiste.
1: La Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito una confisca di prevenzione del valore complessivo di circa 3 milioni di euro disposta dal Tribunale su richiesta della DDA. Il provvedimento riguarda un soggetto già condannato per reati di stampo mafioso e coinvolge immobili, quote societarie ed attività economiche. Federica Pistone.
0: La Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito una confisca da 3 milioni di euro disposta dal Tribunale Salernitano su richiesta della locale DDA. Il provvedimento riguarda un uomo già condannato per mafia, estorsione, rapina, armi e traffico di droga. Le indagini patrimoniali del GICO hanno ricostruito operazioni sospette legate a beni intestati fittiziamente ad altre persone. Nel 2022 erano già stati disposti gli arresti domiciliari per l'uomo e l'interdizione dall'attività imprenditoriale per un altro soggetto, accusati di trasferimento fraudolento di valori. Durante gli accertamenti furono sequestrati 3 mini appartamenti di lusso a Salerno dal valore di circa 700.000 euro, intestati tramite contratti ritenuti falsi. Successivamente gli investigatori hanno individuato altri beni e società riconducibili allo stesso sistema di intestazioni fittizie, tra questi anche quote societarie e attività commerciali sul lungomare di Salerno. Lo scorso 4 febbraio sono già stati sequestrati il 50% delle quote di 3 società, 3 complessi aziendali e 5 immobili. Dopo il confronto davanti al tribunale, i giudici hanno confermato la confisca definitiva dei beni e disposto il pagamento delle spese processuali. L'operazione è stata eseguita dal GICO della Guardia di Finanza di Salerno.
1: Ed ora diamo linea alla regia per la pubblicità. Tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza.

0: Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
1: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News. Parliamo ora di sanità. La Federico II di Napoli, una donna di 55 anni affetta da tumore al seno con metastasi epatiche, è stata salvata grazie ad un complesso intervento chirurgico multidisciplinare durato circa 7 ore. Vediamo il servizio.
1: Agnese Di Simone, 55enne del Beneventano, si è sottoposta a un intervento multidisciplinare nell'azienda ospedaliera Federico II di Napoli, grazie al quale è tornata a sperare nel futuro. La paziente, affetta da tumore alla mammella e metastasi al fegato, è stata salvata dal lavoro sinergico di tre equipe specializzate, l'unità operativa complessa di chirurgia epato-bilio-pancreatica e dei trapianti dei reni, guidata dal professor Roberto Troisi con Roberto Montalti e Mariano Giglio, dall'equipe chirurgica senologica con la guida del professor Tommaso Pellegrino ed Enrico Araimo, e poi ancora dall'equipe dell'unità di chirurgia plastica e ricostruttiva diretta dal professor Francesco D'Andrea con Luigi Moccia. La paziente è stata assistita inoltre dall'equipe dell'unità di anestesia, rianimazione e terapia antalgica diretta da Giuseppe Servillo con Andrea De Felice e Vera Cirillo. La squadra di medici, con un'operazione unica durata oltre 7 ore, è riuscita a rimuovere il cancro alla mammella, la metastasi al fegato e ricostruire il seno della paziente, evitando ulteriori interventi. Fondamentale dal punto di vista salernitano è stato l'intervento del professore Tommaso Pellegrino. La sfida era doppia per lui: eliminare il male, ma anche preservare il più possibile l'integrità del corpo della donna. I medici sono riusciti a conservare il complesso areolo capozzolo, un dettaglio fondamentale per il benessere psicologico di ogni paziente oncologico. In questo modo, l'asportazione del tumore non è stata vissuta come una mutilazione definitiva, ma come un passaggio verso la guarigione totale.
0: Ancora sanità e ci spostiamo a Vietri di Potenza, dove è stata inaugurata la nuova casa di comunità, struttura dedicata all'assistenza sanitaria territoriale con servizi di medicina generale, specialistica e diagnostica.
2: Nei giorni scorsi si sono aperte ufficialmente le porte della Casa di Comunità di Vietri di Potenza. La struttura nasce per avvicinare i servizi sanitari al territorio e per erogare servizi aggiuntivi e comprensoriali nell'area del Marmo Platano Melandro. All'interno della struttura, ubicata nei padiglioni che ospitavano il vecchio poliambulatorio, sarà garantita tutti i giorni, dalle ore 8 alle 20, la presenza di medici di medicina generale, infermieri di famiglia e altro personale di supporto. Sarà possibile effettuare visite cardiologiche, ortopediche, ginecologiche, pediatriche, consulti psicologici e altri tipi di visite specialistiche. Nella casa di comunità, che è

0: Articolata su tre piani, è presente anche il punto prelievi e sarà attiva la guardia medica. Le casse della comunità rappresentano il fulcro della nuova rete assistenziale territoriale, il luogo fisico dove la medicina territoriale incontra il bisogno di cura degli utenti e grazie ai servizi presenti assicura un'assistenza sociosanitaria continua e completa. Chiunque può accedervi in maniera diretta e all'interno della struttura sono garantite le cure primarie con gli infermieri di comunità, la medicina specialistica, gli ambulatori e l'attività diagnostica, l'assistenza di prossimità e le attività sociosanitarie. Le case di comunità, ha spiegato il sindaco Cristian Giordano, dovranno garantire servizi aggiuntivi e una maggiore vicinanza dell'assistenza ai cittadini. Ecco perché continuerò a sostenere, insieme ad altri sindaci, la battaglia per garantire in tutti i territori i servizi essenziali, a partire dalla continuità assistenziale.
1: Sono stati assegnati oltre 20 milioni di euro per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, messa in sicurezza della viabilità e degli edifici pubblici. Vediamo il servizio.
2: Missione nel Salernitano per la Commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, presieduta da Pino Bicchielli. Una giornata di sopralluoghi e incontri istituzionali, quella vissuta ieri nei comuni dell'Agro Nocerino Sarnese, per verificare lo stato degli interventi sul territorio e fare il punto sulle criticità legate alla sicurezza ambientale. La visita ha preso il via in prefettura a Salerno con l'incontro con il prefetto Esposito. Successivamente la delegazione si è spostata a Sarno, a Marzano sul Sarno e Scafati per una serie di sopralluoghi. Al centro della missione la situazione del rio sguazzatorio, le vasche di laminazione e gli interventi di dragaggio, infrastrutture considerate strategiche per la prevenzione del rischio alluvioni in un'area storicamente fragile dal punto di vista idrogeologico.
3: Noi abbiamo iniziato questa mattina con un incontro con il prefetto Esposito, proprio perché il lavoro della commissione per quanto riguarda l'agro Nocerino Sarnese nasce da una convocazione del prefetto, che aveva deciso di convocare i quattro sindaci che erano stati colpiti dall'alluvione, causata tra l'altro da una pioggia normalissima di fine 2025. Noi, a seguito della sua convocazione, abbiamo iniziato una inchiesta su questo territorio. Abbiamo ascoltato in questi sei mesi i sindaci, il consorzio, abbiamo ascoltato i responsabili, l'assessore, il neoassessore regionale competente, e abbiamo chiuso questa mattina la missione con i sopralluoghi nelle zone che più avevano delle criticità. Siamo stati prima a Sarno a vedere la vasca di Sarno, però lì devo dire è una condizione abbastanza normale, c'è un'intenzione da parte delle autorità locali. Quando poi siamo passati a verificare le condizioni del fiume Sarno, del sbalzatoio, cioè di tutti i canali che vanno a confluire nel fiume Sarno, devo dire che abbiamo trovato una situazione drammatica. Insieme ai colleghi parlamentari, componenti della Commissione, abbiamo deciso di fare un approfondimento su questa condizione, perché è ovvio che è un territorio abbandonato, in una zona di altissima antropizzazione, dove insistono numerose aziende agricole, quindi abbiamo tutta una serie di danni che noi non possiamo e non dobbiamo assolutamente dimenticare.
1: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, restate con noi.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere a

0: gli incentivi del conto termico anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
3: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentornati con l'ultima parte del nostro telegiornale. Alla villa del prefetto di Potenza, 21 alberi sono stati intitolati alle madri costituenti in un'iniziativa dal forte valore simbolico e civile. Il progetto punta a valorizzare la memoria storica e a promuovere i valori della Costituzione tra le nuove generazioni.
1: 21 alberi della Villa del Prefetto di Potenza sono stati intitolati alle madri costituenti, protagoniste fondamentali della nascita della Repubblica e della costruzione dei principi democratici del nostro Paese. Un'iniziativa dal forte valore simbolico e civile che trasforma uno spazio pubblico in un luogo di memoria condivisa e raccolto collettivo. Il progetto è stato promosso dalla consigliera di pari opportunità Simona Bonito insieme al prefetto Michele Campanaro e al presidente del Consiglio provinciale Cristian Giordano, con l'obiettivo di coniugare la valorizzazione di un luogo storico con la trasmissione dei valori costituzionali alle nuove generazioni. L'obiettivo è infatti, sottolineato il presidente Giordano, è coniugare la tutela e la valorizzazione di un luogo storico con la trasmissione della memoria. Intitolare questi alberi alle madri costituenti significa riconoscere il loro contributo fondamentale alla nascita della Repubblica e ricordare alle nuove generazioni che i diritti e i valori democratici richiedono cura, impegno e responsabilità quotidiana. La consigliera di parità Simona Bonito ha raccontato il senso più intimo dell'iniziativa. Nella villa del prefetto, tra gli alberi che le custodiranno, perché gli alberi somigliano alle donne che hanno saputo cambiare il mondo senza smettere di proteggere. Loro resistono al vento, attraversano le stagioni, fanno ombra anche a chi non le ha mai ringraziate. Bonito ha definito il progetto un gesto meraviglioso donato alla città. Particolarmente significativo è anche il coinvolgimento delle nuove generazioni, le piccolissime allieve dell'Istituto Don Milani, che hanno partecipato alla cerimonia con letture e interventi, portando emozione e spontaneità. In quelle parole pronunciate con emozione c'era tutta la bellezza del domani, ha sottolineato ancora la consigliera Simona Bonito.
0: Per il weekend della Festa della Repubblica sono previsti circa 45 milioni di spostamenti sulle strade italiane, traffico in aumento già da oggi.

0: soprattutto verso la località di mare e lungo le principali arterie costiere della A2 del Mediterraneo. Daniela Piacasella.
1: In vista dell'ultimo fine settimana di maggio, che coincide con il ponte per la festa della Repubblica, ANAS ha previsto 45 milioni di spostamenti sulle strade italiane. Con l'arrivo del weekend il traffico si è intensificato già a partire dalla serata di ieri. Per sabato 30 e domenica 31 maggio è previsto un traffico maggiore, in particolare in direzione delle località di mare. Più interessate le strade statali del versante ionico, adriatico e tirrenico, in particolare tra Toscana e Liguria e lungo le coste della Campania, Calabria e Basilicata, così come la 2 autostrada del Mediterraneo, anche per raggiungere gli imbarchi per la Sicilia. I rientri verso le grandi città sono previsti già a partire dalla giornata del 1 giugno, per poi intensificarsi il 2 giugno lungo le direttrici dell'autostrada 2 del Mediterraneo, le statali 18 Tirrena Inferiore e 106 Ionica in Calabria. Sull'intera rete stradale e autostradale, la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa sabato 30 maggio dalle 9 alle 14, domenica 31 maggio dalle 9 alle 22 e martedì 2 giugno dalle 7 alle 22. Durante il lungo weekend sarà aumentata e garantita la sorveglianza del personale. La presenza su strada di ANAS sarà di 2.500 risorse in turnazione, personale tecnico e di esercizio, più 200 unità delle sale operative territoriali e della sala situazioni nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale H24. Il ponte del 2 giugno rappresenta il primo grande appuntamento di mobilità dell'estate, ha dichiarato l'AD di ANAS Claudio Andrea Gemme. Nei prossimi giorni ci aspettiamo un incremento significativo dei flussi di traffico lungo tutta la nostra rete stradale autostradale. Per questo abbiamo predisposto un piano straordinario di monitoraggio e gestione della viabilità, con presidi rafforzati e un coordinamento costante con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Forze dell'Ordine. Il nostro obiettivo, ha spiegato Gemme, è garantire a milioni di cittadini spostamenti sicuri e il più possibile scorrevoli verso le principali località turistiche di rientro. Il nostro impegno sarà massimo affinché questo primo lungo fine settimana preestivo si svolga nelle migliori condizioni possibili, ha concluso l'AD di ANAS.
0: E questo era il nostro ultimo servizio, non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito internet www.italia2news.it e ovviamente sui nostri canali social. Vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rossa.

0: persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie

0: Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxandco.it.
1: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
2: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: 28esima edizione della Gran Fondo Internazionale Alleguiglia, 22 febbraio 2026, eccoci qua. Ed eccoci qua appunto per, come dicevo prima, per la 28esima volta. Percorso di 112 km, 1700 e qualcosa metri di dislivello, sicurezza sul percorso al top. Iscritti in partenza questa mattina 1600, numero chiuso, abbiamo volutamente chiuso le iscrizioni al raggiungimento della 1600esima iscrizione, proprio per poter garantire la massima sicurezza a tutti i ciclisti che prendono il via questa mattina. 12 moto della polizia stradale più 4 macchine sempre della stradale, 18 moto di scorta tecnica, più di 150 volontari, 2 ore di chiusura strada sull'intero percorso. Credo che la dica lunga sul tipo di organizzazione e sul livello di sicurezza che anche la Gran Fondo Alleguiglia offre ai propri tesserati.
1: Sono felicissimo di essere qua, è un'atmosfera incredibile, consiglio a tutti anche solo di venire a vederla se non è possibile correre.
2: Polsole Alleguiglia con un bellissimo percorso, sali e scendi e non vediamo l'ora di partire.
3: Ho già fatto questa gara altri anni, è bellissima e vedo l'ora di rifarla.
4: Prime esperienze e vediamo come va.
5: Siete tanti oggi, eh?
6: Pare di sì, vediamo.
7: C'è solo un obiettivo, quello di vincere, il resto non importa niente.
8: Bonjour, je m'appelle Sandrine, je suis du club Cycle Club Canois à Cagnes-sur-Mer, à côté de Nice. On vient faire le Grand Fondo Alleguiglia. Pour moi, c'est plusieurs années que je le fais, c'est super. L'organisation est nickel, il y a des beaux paysages, c'est magnifique. Et j'ai invité aussi quelques amis à découvrir ce Grand Fondo, c'est super. Voilà.
9: Francesco Canepa, allora si parte per Gran Fondo Alleguiglia, raccontaci un po' come ti sei preparato e soprattutto non è l'esordio per te, perché se non ricordo male hai già gareggiato.
10: Quasi, ho già fatto due gare all'inizio stagione, ho fatto un secondo e un terzo e sono preparato qua, sono molto positivo per la gara di oggi. Ho il percorso, lo so a memoria, sono in scala di casa, quindi non può essere che vabbè, giornata, meglio di così.
11: Anche questo.

0: giusto con il circuito Gran Fondo Series by Gobic. Oggi la prima tappa del circuito, la Gran Fondo di Laigueglia. Il 16-17 maggio ci sarà la seconda tappa, la Gran Fondo Brava Phoenix. Giungiamo alla 33esima edizione, quindi è una storia del ciclismo che parla da sola.
1: Ciao Sandro, tutto bene?
2: Tutto bene, grazie, tutto bene, bellissima giornata, grazie mille Mevio che oltre a splendida organizzazione, al bellissimo percorso, riesce sempre a prenotare una bellissima giornata. Oggi pedaliamo tutti insieme, mi sembra che oggi siamo in 1600, per cui sarà anche quella una grande festa dello sport.
1: Bene, un bel sold out quest'oggi. Ma tu oggi come interpreti la gara? Con il cronometro oppure per arrivare in fondo, divertirsi?
2: Faremo io e Sandro una bella gita in un bellissimo paesaggio.
1: Allora, siamo passati dalla Brabra, siamo arrivati alla tappa finale della Trevari Varesine, ma di mezzo c'è Sestri che aspetta tantissime persone.
3: 5 luglio, Sestri, il Gran Fondo del Colle delle Finestre, sì. Siamo la tappa di montagna del circuito e abbiamo questo grande attu, questa grande salita del Colle delle Finestre, che è una salita unica, 18 km, 8 km di sterrato finale, teatro di grandi tappe del Giro d'Italia. Devo dire che un paio di Giro d'Italia si sono decisi sul Colle delle Finestre, quindi è una salita che non può mancare nel palmarès di uno scalatore, di un ciclista che ama la montagna, ma in generale di tutti quelli che vogliono vivere grandi emozioni.
4: Siamo sold out, 1600 partenti di quest'oggi che partiranno qua sul lungomare della Laigueglia e arriveranno sulla cima di Colle Micheri dopo 112 km, 1700 metri di dislivello.

0: Ah, per i primi la selezione la fanno sicuramente subito, poi la salita finale con la Michieri, ma penso che i favoriti arriveranno sicuramente già distanziati. Quindi.
1: Ci sono tanti atleti fortissimi e cercherò di fare bella figura, di fare il mio solito, la mia parte.

0: niente, bene, dai, prima gara, quindi deciderà la strada. Per forza.
1: Da culo con furore.
2: Tanto bello.
1: E carica molla. Grazie.

0: siete?
1: Siamo 13.
2: Magici, si fa magici.

0: mollare! Lontanissimi! Ciao ciao!
1: Thank you, Al. Bellissima giornata,
2: moto,
1: la seconda edizione che faccio, è sempre bellissimo. Moto.

0: È la terza volta che la faccio, sono di Parma ed è sempre la prima in apertura di stagione, è sempre molto bella. Tra l'altro sono sempre stata fortunata che ho sempre trovato bel tempo. Bellissimo.
1: No, corra, ti aspetto!
2: Veloce questa parte!
1: Raga, dai,
3: qua,
1: dai.

0: la nostra prima volta che siamo qua a Laigueglia. Speriamo bene, bella giornata e
1: buon giro.
0: In bocca al lupo a tutti.

0: Ciao, noi siamo la Royal Speed Bike di Bra. Qua c'è, siamo qua per la Gran Fondo di Laigueglia 2026. Abbiamo il nostro capitano Fulvio e una parte della nostra squadra. Speriamo di fare bene. L'importante è arrivare a casa, gambe in salita e testa in discesa. Grazie mille, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
2: Fa Ravenna e poi si arriva, dai, ancora 60 km.
3: Siamo fortunati, un bel clima, però all'interno fa più freddo, eh.
4: Sì, dai, prima gara dell'anno, si fa una prima sgasata tutti insieme, vediamo di divertirci e che passiamo una bella giornata.
5: Con la giornata così è anche riuscita, dai, speriamo bene.
6: Vediamo prima gara dell'anno, vediamo a che punto siamo con la forma, dai, proviamo sul campo.
7: L'iniziativa è prima gara dell'anno, bella, dai, iniziamo, vediamo come siamo messi.
8: È bello, un bel percorso, sono un po' di anni che la faccio e speriamo vada bene.

Emilia celebra con orgoglio la straordinaria vittoria di Alberto Nardin, ciclista che continua a confermarsi un autentico fenomeno nel panorama amatoriale. Ex professionista e atleta dal talento cristallino, Nardin aggiunge un'altra prestigiosa affermazione a una carriera già ricca di successi. La sua determinazione, la costanza negli allenamenti e la capacità di fare la differenza nei momenti decisivi lo rendono un punto di riferimento per tutto il movimento ciclistico. La Aiguella applaude un campione che ancora una volta ha saputo distinguersi con classe e forza. A pochi secondi dal vincitore Alberto Nardin, il secondo posto va a Michel Demiri, autore di una prova solida e combattiva fino all'ultimo metro. Completa il podio Nicolò Tamussi, terzo classificato, che conferma ancora una volta la sua costanza e competitività nelle gare più impegnative.

0: Sì, è stata una bella giornata e sono stata molto fortunata perché c'era il sole, le strade erano asciutte, era tutto ben segnalato, non ho trovato nessuna macchina che intralciava, è stato davvero bello.
1: Ma è stata una bellissima gara, era da tantissimo che non mi divertivo così tanto perché ho smesso di gareggiare ad agosto dello scorso anno, quindi era proprio tanto che non mi ritrovavo nel gruppone. E a parte la prima parte un po' pericolosa nel gruppo, che avevo anche un po' di paura perché ovviamente bisogna sempre rompere il ghiaccio nelle prime corse, poi quando è iniziata la salita ho subito sentito che le gambe andavano bene. Siamo state tutte le ragazze in un bel gruppetto, poi sull'ultima salita si è fatta selezione e sono contenta perché ho tenuto un bel ritmo e mi sono proprio divertita. Quello è sempre l'importante e non chiedevo altro.
2: Eccoci arrivati, giornata perfetta, tempo magnifico, gara molto veloce, ma noi siamo arrivati prima.
3: Credo ventesimo. Bene, bene, comunque sono contento.
4: Strade pulite?
3: Sì, livello altissimo.
5: Sì, ogni anno la media è sempre più alta, il livello è sempre migliore e tutto sommato sono soddisfatto della gara che ho portato al termine. Piazzamento nei primi 10, comunque è la prima gara importante dell'anno e dai, si guarda avanti, siamo fiduciosi.
6: La gara l'ho trovata molto sicura, segnalata bene anche le discese, nonostante sappiamo che sono pericolose, quindi partiamo un po' prevenuti, però la segnaletica era adeguata secondo me, non ho visto particolari pericoli e ci siamo divertiti in sicurezza.
7: Sempre bello quale Guegli, era il primo appuntamento importante della stagione, vanno tutti veramente forte, tutti gli anni si aumenta la velocità, si aumentano i ritmi, e è stata una bella giornata di sport.
8: Diciamo una classica d'apertura under 23, poi alla mia età che sono più over ormai 35, una gara sicuramente stratirata, un livello altissimo, per fortuna non ho visto troppe cadute anche se il nervosismo era alto, però devo dire come al solito una classica d'apertura strabella, anche se non è le mie caratteristiche è sempre un piacere farlo.
9: No, un bellissimo percorso. Discese molto tecniche, però nel complesso bellissima gara, traffico super sicuro, non c'era manco una macchina incontrato, sono arrivato col secondo gruppetto e sono contento.
10: Le discese non abbiamo incontrato nessuna macchina che veniva in senso opposto, un po' di ghiaia però vabbè, è normale in questo periodo dell'anno nelle discese, però è tutto ok, sempre organizzata bene.
11: Ma un percorso stupendo, molto tecnico, tanto divertimento e ci siamo divertiti, dai.
12: Sensazioni buone, ci siamo divertiti, va bene, bel percorso, veloce.

0: Com'è andata? Me la racconti?
1: Bene, bene, dai. Tutto bene. Bellissima corsa, tutto perfetto, veramente. Bellissima giornata, più di così non si può.
2: Strade sicure, percorso meraviglioso, come sempre. Dura, molto dura.
3: Gara velocissima, tanto tempo per rifiatare, però una bella battaglia.

0: fino a quando volete.
1: Sì, bene.
0: Okay. 4, 5, 6, 4, 5,
2: 6. Grazie. Muy bien, bonito lugar, mucha gente, muy cariñoso, todo bien, ¿cómo se puede decir? Todo bien organizado, muy contento.
3: Él es el organizador.
2: Muchas gracias.
3: A ti,
2: estén muy bien. Okay.
4: Ciao. Ciao. Siamo qui, concluso finalmente questa 28esima edizione della Gran Fondo Internazionale della Guerriglia, o quantomeno si sta concludendo piano piano. Siamo qui a dare una mano, a collaborare nella gestione del parco chiuso bici con i Lucchetti. Credo che GS Ampi sia l'unico in Italia che custodisce le biciclette con i Lucchetti, quindi è tanta roba. È andata bene nel senso che pochissimi incidenti, 1600 partenti e arrivano quasi tutti, e stanno arrivando quasi tutti, quindi è un buon segno, ovviamente. Il tempo ci ha dato una mano, che dire, Garone, era apertura di stagione e credo che nel migliore dei modi non potesse andare. Tutti a fare i complimenti per la sicurezza, nessuna macchina trovata sul percorso di gara, tanta polizia, tante scorte tecniche, tanti volontari, tanta chiusura strada, 2 ore di chiusura strada, non è da tutte le prove. Quindi siamo contenti di questa giornata e non ci rimane che un arrivederci alla prossima, che è il 19 di aprile in quel di Torino con la Gran Fondo Internazionale Torino.
5: E scusate, un'ultima cosa.

Chi volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

Beh sì, ero molto spaventato, soprattutto ancora per l'inizio dell'anno che ho avuto quei due incidenti, ecco, quindi ogni tanto ancora quando sono lassù mi passa per la testa queste brutte cose, però quando sono arrivato là ho respirato profondamente, mi sono calmato, ho contato 1, 2, 3 e sono andato, è andato tutto bene, quindi sono contentissimo, dai. E, beh sì, l'altro anno ero permanent ed ero molto contento di esserlo appunto, anche se ci sono state solo 4 gare, però le ho fatte tutte, sono contento. E quest'anno in realtà non ci ho neanche pensato se sarei diventato permanent o no, perché appunto come ho detto, visto l'inizio dell'anno, diciamo che pensavo solo a fare le mie gare, a finirle, fare i tuffi sicuri, però appunto sono anche andate bene, quindi adesso vediamo. Adesso tra qualche minuto dovrebbero dirci se sono permanente o no e in caso sarò molto contento, se no sarà per l'anno ancora dopo. Grazie.

навчився прыжок. Я перший раз в Бостоні, але треба краще.

0: serviva un bel tuffo per riuscire a diventare permanente anche il prossimo anno. Non ho fatto così e fa niente, sono contenta lo stesso. E ci sono tantissime persone e mi sono girata stamattina, non ce n'erano così tante, mi sono girata intorno e adesso ce ne sono veramente un sacco ed è super bello fare le gare così.
1: Maratone, ballo, musica, canto e intrattenimento di ogni genere. Cerca Nova Web TV su Google, siamo il primo risultato. Iscriviti gratuitamente e inizia a guardare. Ti aspettiamo su Nova Web TV.

0: Stelle mi guardano dall'alto, come a chiedermi chi sono davvero. Ma io sono solo, un uomo che cerca la sombra nel cielo.
1: Le notti lunghe sono piene di silenzi, ogni respiro sembra un eco che si spegne. Cerco tra i ricordi pezzi di speranza, ma la memoria è fragile in quella buia stanza.
0: E mentre il mondo scorre inesorabile, io resto qui, fermo a osservare l'orizzonte. Forse domani troverò la mia risposta, o forse è solo il viaggio che mi potrà ad imparare.

televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e

Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue.

0: Gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata ha un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna, con tutti i numeri a disposizione.

0: Approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia.

0: chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento.

0: notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia, una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì.
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando